0: negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping e della consorte. Alla cena di Stato presso la East Room, le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento di stasera. La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì affidata all'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
1: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza...
2: Radio 1 Sport.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è coperta dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal Palazzo di Vetro le proteste pro-palla, tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1.000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, ha spiegato Meloni. Decreto vergogna, attaccato la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
2: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
3: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
2: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
3: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
2: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
3: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
2: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
1: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla, lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
4: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
1: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise.
0: RAI, Radio 1 Sport.

complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
2: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato: mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
3: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
2: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un non passa allo straniero, mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab, si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Elly Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma, per Riccardo Maggi più Europa, anche impossibile da applicare.
4: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa, e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
2: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
1: L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump ha raggiunto una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre il commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader, per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. E le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché alla CNN e a MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. Riccardo Bossi, la cronaca in Italia, quindi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore, fondatore della Lega, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
5: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati i pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche sulla consulenza tecnica dell'imbagliatura indossata dalla vittima e sulla cuneo di sicurezza. Dalle immagini riprese dalle telecamere del

tuoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

Porte aperte, i porti chiuse, sorrisi agli sconosciuti che ci guardano attoniti mentre ci baciamo da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta, non lo racconto, ci vuole forza.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: GR1.
1: Buongiorno, Erika Crispo, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, spiega Meloni, decreto vergogna, attacca la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
2: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
3: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
2: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
3: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
2: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
3: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
2: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
1: La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è stata coperta dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal palazzo di vetro le proteste pro palla tra i manifestanti, anche l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. Nella notte scontri alla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, diversi talebani uccisi secondo quanto riferisce Islamabad. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia, l'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Torniamo in Italia, dove quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
4: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale, da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità: chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
1: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. a Salerno e caccia lo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
2: Si definisce orgoglioso di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
3: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
3: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi al cobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
2: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione, l'Italia.

0: a tutti le stesse opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e i diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump raggiunta una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre al commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché la CNN e MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. I ribelli yemeniti Houthi affermano nella notte di aver colpito siti militari sauditi. Intanto Riyadh non conferma gli attacchi. La cronaca, ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbragatura indossata dalla vittima e sulla fune di sicurezza. Dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro mostrano una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. E a Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
1: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
0: Sport, calcio, stasera all'Olimpico l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale. Per la National League l'Italia affronta il Belgio. Ed era questa l'ultima notizia, linea a successo.
2: Notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
5: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed...
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Serpalmieri. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano alla cena di gala. Cina ed USA devono agire come grandi potenze responsabili, ha dichiarato il leader di Pechino. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo commerciale. Trump, a sorpresa, ha portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il discorso del premier israeliano Netanyahu davanti ad un'aula mezza vuota per protesta e fuori dal Palazzo di Vetro le manifestazioni pro-Palestina.
3: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Francia ed Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA condivise con alcuni governi europei. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Il varo in Consiglio dei Ministri del decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Quindi, intervistata dal direttore del Tempo, rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica sull'energia. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, opposizioni che invece la Premier critica, tornando a parlare del decreto scuola. Ascoltiamo proprio le parole di Giorgia Meloni.
4: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: Applaude la maggioranza, si mette fine alle classi ghetto e si garantisce a tutti le stesse opportunità. Per le opposizioni si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Libertà ed emancipazione non passano dai divieti, ma da cultura e diritti. Ci sono 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri al Colosseo durante lavori di manutenzione. L'accusa è omicidio colposo, un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà affidata lunedì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbracatura e sulla fune di sicurezza e dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro. Il sito resterà chiuso fino a domani. E siamo allo sport calcio. Questa sera torna in campo la nazionale e torna sulla panchina azzurra anche il suo allenatore Roberto Mancini.
5: La sconfitta di Zenica contro la Bosnia è una ferita ancora aperta, ma bisogna ripartire e riconquistare i tifosi. È il pensiero unanime degli azzurri che stasera a Roma contro il Belgio torneranno a giocare una partita ufficiale, ovvero la prima di Nations League con l'esordio bis di Roberto Mancini, pronto ma anche emozionato per la sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Il nuovo CT scioglierà solo oggi gli ultimi dubbi sulla formazione formazione, ma in attacco dovrebbero giocare più Esposito al centro e Kena a sinistra. A destra invece ballottaggio Zaniolo-Cambiaghi. A centrocampo probabile esordio di Romano. Inizio alle 20:45. Nel primo pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian, gara anticipata a domani. Nelle prove libere doppietta Mercedes Russell Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È sempre alle 14 le prime regate a Napoli dei preliminari di America's Cup di vela. Domenica la finale. Dopodomani anche l'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis. Obiettivo ancora la portata delle azzurre che ieri nei quarti hanno battuto la Cina. Alessio Maldini, GR.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: New York, all'assemblea ONU parla Netanyahu, la sala si svuota, proteste anche all'esterno, Washington, cena di gala, Trump, Xi Jinping, accordi commerciali e dichiarazioni di grande sintonia. Scuola, tetto agli stranieri in classe, divieto di burka, c'è il decreto, la Premier Meloni orgogliosa, favoriamo l'integrazione, le opposizioni propaganda sulla pelle dei bambini. L'operaio 22enne precipitato al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo, la procura atto dovuto in vista dell'autopsia, il monumento anche oggi resta chiuso. Calcio stasera Italia-Belgio di Nations League, Roberto Mancini al secondo esordio da CT Azzurro, sarà emozionante, vogliamo chiudere in bellezza una settimana perfetta. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Conclusa circa un'ora fa a Washington la cena di gala tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Ne parleremo tra pochissimo perché ora ci spostiamo di poco. Andiamo a New York infatti per l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri è stata la giornata del premier israeliano Netanyahu, accolto dalle proteste pro-PAL e da una forte presa di posizione della maggior parte dei rappresentanti internazionali presenti al Palazzo di Vetro.
2: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu, l'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato, lo accennavamo, nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha chiarito il presidente cinese. Sintonia tra i due anche sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano. Ha annunciato infine un nuovo accordo commerciale. Trump a sorpresa ha poi portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo alla Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica, comunque dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, aveva chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
3: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
1: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale sono tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Tra meno di un'ora la partenza per Parigi, prima tappa del viaggio apostolico che porterà il pontefice anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il varo del Consiglio dei Ministri, siamo in Italia, del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka, è intervenuta sul tema la Premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo.
0: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
0: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
0: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
1: Dicevamo del decreto scuola che resta al centro anche del dibattito politico.
5: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
6: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
5: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità, anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Elly Schlein infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
7: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. A scuola nessuno è straniero.
5: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
1: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative e delude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate le leggi analoghe di Toscana e Sardegna, della quale la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone l'impianto generale. Fisco: 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF, si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati sono del rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL, documento dal quale emerge anche che appena il 19% della popolazione paga il 65% di tutte le imposte. Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese, che secondo uno studio Censis Confcooperative vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna.
8: Dal mancato scontrino o fattura alle ore dichiarate in meno della colf, il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi di euro, una cifra sufficiente a finanziare per oltre un anno tutta la sanità pubblica nazionale. È la fotografia scattata dal rapporto Censis Confcooperative sull'economia irregolare, che vale oltre il 9% della ricchezza prodotta nel paese. La quota più consistente, oltre 108 miliardi di euro, arriva dalla sottodichiarazione dei redditi da parte di imprese e lavoratori autonomi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
9: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
8: Amalia Carosi, GR1.
1: Siamo alla cronaca, ci sono i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
10: L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Dopo 3 giorni di lutto, il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della Cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
11: Sapevamo di questo incidente mortale.
12: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
11: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivati a Roma.
10: Simone Zazzera, GR1.
1: E caccia all'uomo che in strada a Salerno ha ferito a colpi di coltello una ragazza di 20 anni.
13: Un'aggressione improvvisa e violenta nel centro storico di Salerno. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, la vittima è una ragazza di 23 anni, commessa in una pasticceria della zona. Lo sconosciuto si è avvicinato alle sue spalle senza proferire parola e l'ha colpita con una coltellata alla nuca, provocandole una ferita di 7 centimetri. La giovane ha tentato di reagire e proteggersi, riportando un secondo taglio alla mano e venendo poi colpita con dei pugni. Subito dopo l'attacco, l'aggressore è scappato. La ragazza ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha vista in una pozza di sangue. Trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, la 23enne è stata salvata grazie a una trasfusione. Trattenuta in osservazione, è stata dimessa ieri mattina con una prognosi di 20 giorni. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere l'uomo, di non sapere il motivo del gesto e ha escluso l'ipotesi di una rapina. La vittima però ha riferito di aver visto l'aggressore e di poterne riconoscere la fisionomia. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere della zona, mentre le indagini si concentrano anche tra i senza fissa dimora che frequentano le vicine mense per i poveri. Claudio Vigolo, GR1.
1: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita del reddito di cittadinanza. Lo sport, giornata ricca di appuntamenti tra Formula 1, vela e calcio. Partiamo proprio dal ritorno della nazionale e del suo allenatore.
14: Comincia stasera l'avventura dell'Italia in Nations League. All'Olimpico alle 20.45 arriva il Belgio per il secondo esordio di Roberto Mancini, CT Azzurro.
15: Sì, no, è emozionante, è tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire. Sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
14: Formula 1 in Azerbaijan, Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere, secondo miglior tempo al pomeriggio per Kimi Antonelli. Oggi in programma le terze libere e nel pomeriggio le qualifiche. Sempre da oggi a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup di vela, 8 sfide di flotta fino a domenica e poi la finale. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia batte 2-1 in rimonta la Cina. Decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei due singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. Jacopo Barlotti, GR1.
1: E lo dicevamo, a Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali sul lungomare Caracciola, Race Village, tanti gli appassionati. Ascoltiamo alcune voci.
16: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
17: La dico la verità, è veramente emozionante. È un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
18: È la mia passione.
19: È anche tifoso di uno dei team?
18: Sì, ovviamente.
19: Quale?
18: È Luna Rossa.
19: And where are you from?
20: Boston, New York.
21: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
1: Le interviste erano di Giorgio Saracino e ora cambiamo argomento. 40 anni fa arrivava nei cinema americani Il nome della rosa, un eco che risuona ancora.
22: Lui è venuto per cercare un assassino.
23: Da un bestseller come Il nome della rosa non poteva non nascere una grande produzione cinematografica, ma attenzione, non tratta da, bensì, secondo i titoli d'apertura, sul palinsesto del romanzo di Umberto Eco. Ben 17 le versioni della sceneggiatura necessarie per arrivare a quella finale, tante le differenze tra libro e film.
24: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
25: Ma le scimmie non ridono. Il riso è...
24: proprio dell'uomo, come il peccato.
23: Grandi incassi in sala in Europa, meno negli Stati Uniti. In Italia il film di Jean-Jacques Annaud è stato per 13 anni il più visto in televisione, con quasi 15 milioni di spettatori nel 1988, e per Sean Connery il ruolo di Guglielmo da Baskerville fu di fatto un rilancio.
22: Un uomo di illuminata saggezza in un mondo di cieca fede.
23: 300 le abbazie visitate per le ambientazioni, ma poi quello che vediamo è l'incredibile set allestito a Roma grazie all'arte dello scenografo Dante Ferretti.
0: Non è vero niente, tutto quanto fatto per il film, è tutto ricostruito.
23: Francesco Riccardi, GR1.
1: Sono le 7:15, la linea Vorrei GR regionali, poi Radio Anch'io con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
2: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
3: No, non mi basta.
2: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
3: No, non mi basta.
2: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
4: Il mondo non basta.
3: Luoghi, scoperte, avventure.
2: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
20: Rai Radio 1 Sport.

0: Sco. Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 15 febbraio 2025. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. È ancora una volta lo sport a darci lo spunto per la nostra puntata e ci porta al 7 maggio 1986 a Siviglia, dove si gioca la finale di quella che ancora si chiamava Coppa dei Campioni di Calcio. Di fronte, il Barcellona di grande blasone, la sorprendente Steaua Bucarest, squadra di punta del già traballante regime romeno. La gara finisce 0-0 e dunque sono necessari i tiri di rigore e qui entra in scena quello che passerà alla storia come l'eroe di Siviglia, il portiere romeno Helmut Dukaman, che parerà ben 4 tiri dal dischetto, regalando alla sua squadra la coppa dalle grandi orecchie, come viene chiamata, e che per la prima volta finisce oltre cortina. Fin qui i fatti, ma quella partita e quel giocatore rappresentano molto di più di un avvenimento sportivo, tanto che Gui Chiappaventi, giornalista e scrittore molto attento alle storie degli uomini più che dei calciatori, ne parla nel suo ultimo libro, Il portiere di Ceausescu, ed oggi è negli studi Rai di Milano. Buonasera Gui.
2: Buonasera a voi.
1: Ed in collegamento c'è anche lo storico Sergio Giuntini, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera anche a lei, professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, io partirei proprio da quel 7 maggio 1986. La gara era molto attesa, era finale di Coppa dei Campioni, e sentiamo allora come Nando Martellini, il principe dei nostri telecronisti, la presenta.
4: Buonasera da Siviglia. Si chiude la stagione europea a livello di squadre di club. Si assegna la più prestigiosa coppa per i tornei dell'UEFA, quella dei campioni. Cadrà in ogni caso un record negativo questa sera allo stadio dell'Andalusia. O il Barcellona vince e allora iscrive per la prima volta il suo nome nella Coppa dei Campioni, o se vince lo Steaua di Bucarest sarà la prima squadra dell'est europeo a mettere le mani su questo prestigioso trofeo. 65.000 spettatori nello stadio di Siviglia, ma il tifo è tutto spagnolo.

0: Questa era la presentazione di Nando Martellini, qui una storia un po' coperta di polvere, potremmo dire, no? Ci porta ad anni lontani, ci porta a storie lontane, ormai è cambiato tutto, il mondo, la politica, anche il calcio, decisamente. Perché hai deciso di scrivere di questa storia?
1: Ma guarda, è una storia di 40 anni fa, quindi sì, c'è parecchia polvere sopra. Io una decina d'anni fa avevo viaggiato diverse volte in Romania, quando la Romania era entrata nell'Unione Europea, e poi una quindicina di anni fa ormai, 16. E in uno di questi viaggi avevo chiesto ai colleghi giornalisti romeni di mettermi in contatto con questo portiere coperto da un mito, da una leggenda che poi si rivelerà una fake news, credo che ci arriveremo nel corso della trasmissione.
0: Certo.
1: Questo portiere che arrivava appunto dalla polvere, dal nulla, di cui nessuno aveva mai sentito parlare, improvvisamente con queste mani che sembrano due vanghe e i baffi da cosacco, sale sulla scena più importante del calcio europeo e para 4 rigori su 4. C'era una leggenda che girava in Occidente, cioè, perché quando poi la Steaua va a giocare la finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo, Duka Dam non c'è più, è sparito. La leggenda era che Nicu Ceausescu, la Steaua Bucarest è la squadra del Ministero della Difesa, la squadra dell'esercito, una squadra di militari della dittatura del regime di Ceausescu. E il presidente Ombra è il figlio adottivo di Ceausescu, Valentin, ma la leggenda che gira, la voce che gira in Occidente, è che l'altro figlio, Nicu Ceausescu, che è il figlio, insomma, il figlio cattivo, diciamo così, quello che è abituato a prendersi tutto, tutto quello che conta nella Romania, che in quel momento è il paese più povero del mondo, Nicu Ceausescu gli avrebbe fatto spaccare le mani per una vendetta, per una rappresaglia, per gelosia, perché Duka Dam improvvisamente era diventato famoso, più famoso della famiglia del presidente, e perché gli avrebbero regalato una Mercedes. Il presidente del Real Madrid, o addirittura giravoce il re di Spagna, che è tifoso del Real, proprio per congratularsi come premio per aver tolto la Coppa dei Campioni.
0: Nemica naturalmente Real Madrid e il Barcellona, e anche lì sulla rivalità tra Barcellona e Real Madrid ci sarebbe da fare una puntata,
1: sì,
0: dal punto di vista geopolitico, professor Giuntini, perché la storia è davvero interessante, così come questa che stiamo raccontando, professore, perché parliamo di regimi, in particolare quello romeno, ma non solo, ormai agli sgoccioli, e forse Ceausescu nemmeno si rende conto, Ceausescu padre, il dittatore, di quanto sta accadendo.
2: Il crollo del regime rumeno rispetto alle altri stati del socialismo reale che si stavano consumando lentamente fino praticamente al dicembre 1989, quando i due, appunto, marito e la moglie di Ceausescu, Elena Petrescu, verranno giustiziati, sembrava che traballasse meno degli altri regimi intorno, e quindi la vittoria che quasi aveva, come dire, ripetuto arrivando in finale, perché nell'89 non ci dobbiamo dimenticare che la Steaua Bucarest quasi si ripete rispetto all'86, riesce ad arrivare nella finale di Coppa dei Campioni contro il Milan, poi lì subirà una pesante sconfitta, ma insomma, mentre tutto intorno crollava, sembrava che proprio il calcio dell'esercito, perché la Steaua era la squadra del Ministero della Difesa, rimanesse salda al potere. Ecco, è molto interessante la storia di questo club.
0: Eh sì, è interessante lui perché, lo dicevamo, è una squadra potente nel suo paese, arriva a Siviglia per questa finale. Tra l'altro, per curiosità, entrambe le squadre sbagliano i primi due rigori, mentre poi il Barcellona, sì, sbaglierà anche i successivi, e quindi regala questa vittoria. Ma da quanto ci dici tu, sì, c'è l'immagine, insomma, di questa invidia possibile di un potente, forse quasi che hanno fatto una cosa che è andata oltre le loro aspettative.
1: La Steaua arriva a giocare quella partita 10 giorni dopo l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.
0: Certo.
1: Praticamente non si allenano in campo. Anche se la notizia in Romania verrà diffusa dopo la festa dei lavoratori del primo maggio, quindi negli ultimi giorni non si allenano, hanno difficoltà persino a trovare le magliette. È una partita dove sostanzialmente tutto è incredibile, è incredibile anche come lui para i calci di rigore, cioè arriva ovviamente senza aver studiato i rigoristi del Barcellona,

0: dobbiamo anche ragionare su cos'era la televisione in Romania a quell'epoca, e lui ci arriva sostanzialmente quasi con una forma di pensiero magico, immedesimandosi di volta in volta nel tiratore che va a battere il rigore. Cioè, se lui tira a destra, io sono andato a destra, allora adesso il secondo penserà che vado a sinistra e io mi ributto a destra. È una vittoria veramente, veramente incredibile, e che resta nella storia, come è incredibile la storia di questo portiere che appunto vince la lotteria dei rigori. La vince due volte, perché poi vincerà una green card per andare in America, va in Arizona e tornerà indietro deluso dal modo di vita occidentale capitalistico.
1: Eh sì, sono storie quasi da non credere, professor Giuntini, perché insomma l'abbiamo detto in altre puntate, qualche settimana fa abbiamo parlato di un altro eroe di questo tipo, di tutt'altro genere, Sparwasser, e quindi abbiamo raccontato di come lo sport fosse determinante per i regimi di tutte le latitudini e di tutti i tempi, naturalmente, perché straordinaria macchina di propaganda. In questo caso addirittura ci potrebbe essere un'invidia di regime verso questi ragazzi, in particolare il portiere, che hanno fatto un'impresa vista oggi davvero epica.
2: Esattamente così, insomma, diciamo, tutti i totalitarismi, sia di destra che quello, diciamo, impianto sovietico, attribuiscono allo sport dei grandi significati. E anche la Romania, che rispetto, diciamo, ad altre potenze sportive dell'est europeo, come la Repubblica Democratica Tedesca, l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, stenta un po' all'inizio a consolidarsi come sistema sportivo che aveva un peso anche sulla ribalta internazionale. Però noi non ci dobbiamo dimenticare che nelle Olimpiadi dell'84 a Los Angeles, è vero, furono Olimpiadi boicottate da buona parte dell'Europa orientale, mentre la Romania, anche con una, diciamo, presa di posizione politica piuttosto autonoma, vi partecipò, arrivò seconda nel medagliere alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84 dietro gli Stati Uniti. Quindi era un sistema che tutto sommato funzionava, perché ha prodotto soprattutto nell'atletica leggera e nella ginnastica femminile alcune delle più grandi ginnaste atlete degli anni 70-80.
1: Basti nominare Nadia Comaneci, no?
2: Certo, io non l'ho nominata perché è talmente, come dire, esatto, importante, sì, il suo, sì, nome, sì, che lo si dà per scontato.
1: Allora, vi faccio sentire proprio quello che raccontava prima Guigliappaventi, di come Dugadam, successivamente nel 2005, nella trasmissione Sfide della Rai, racconta proprio come pensò di parare quei rigori finali. Ascoltiamo.
3: Qualsiasi portiere, se prima ha parato a destra, il tiro successivo si butta a sinistra. Allora io che tiro, devo tirare sempre a destra. E così ha fatto anche Pedrassa. Ancora una volta mi sono messo al suo posto e mi sono chiesto, io che farei? Visto che il portiere ne ha parati due a destra, deve essere sicuro che tirerò a sinistra. Allora devo tirare ancora a destra. In quel momento mi sono accorto di aver compiuto una grande impresa, di aver già raggiunto un grande risultato per un portiere. Non guardavo i miei compagni tirare. Sapevo se avevano segnato oppure no dalla reazione del pubblico. Se sbagliavano sentivo un chiasso infernale. Se segnavano c'era un silenzio di tomba. Il portiere ha già parato tre tiri a destra. Io adesso dove tiro? A destra o a sinistra? Se ne ha parati tre sul lato destro, forse ha deciso di buttarsi sempre dallo stesso lato e andrà ancora a destra. Allora io devo tirare a sinistra. I miei compagni mi sono saltati al collo gridando, abbiamo vinto la coppa. Ma io non riuscivo a capire. Come abbiamo vinto la coppa? C'era ancora un rigore da tirare. Solo dopo ho realizzato che anche se avessero segnato l'ultimo, niente poteva più cambiare.

0: Una delle più note canzoni di David Bowie si intitola Heroes, scritta nel 77 a Berlino, ha sullo sfondo quel muro che allora delimitava la cortina di ferro e divideva le vite delle persone. Con Gui Chiappaventi e Sergio Giuntini vi stiamo raccontando molto più di una partita di calcio, quelle Barcellona, Steaua a Bucarest, due mondi a confronto che elesse il portiere romeno Dukaman eroe a sua insaputa. Ti faccio un piccolo indovinello, Gui. Ricordi chi era l'arbitro di quella finale di Coppa Campioni?
1: Votrò.
2: Esattamente, Votrò, altro francese. Arbitro chiacchierato per un'altra vicenda, sì, che invece riguarda la Roma. Insomma, Dukaman eroe suo malgrado, potremmo dire.
1: Ma lui è un antieroe, lo paragono un po' a Forrest Gump, è uno che attraversa quella partita e se vogliamo un pezzo di storia della fine del Novecento, della caduta dei regimi comunisti, proprio come Forrest Gump, senza neanche rendersene conto. Tra l'altro dicevate dell'uso che i totalitarismi hanno fatto delle vittorie sportive, la foto della Steaua ricevuta al palazzo, che all'epoca è il secondo palazzo più grande del mondo dopo il Pentagono, il palazzo presidenziale di Bucarest, fatto costruire da Ceausescu, ricorda enormemente le foto di Mussolini con l'Italia del 34 e del 38. Io faccio anche un altro esempio, che quella è la Romania dove sono vietate ovviamente le manifestazioni di piazza che non siano organizzate dal Partito Comunista, e quando la Steaua Bucarest ritorna in patria all'aeroporto di Otopeni trova 15.000 persone, quindi è un evento che addirittura non riesce a controllare il regime, che cantano non abbiamo pane né salam ma abbiamo Dukadam, che ha parato 4 rigori su 4. Il portiere con quelle 4 parate dà una speranza a questo popolo affamato, nel senso reale della parola, affamato perché ha fame e ha fame anche di libertà. Io faccio un esempio, ovviamente con tutte le differenze. Quelle 4 parate sono un po' come i gol di Paolo Rossi nel Mondiale del 1982. È chiaro che in Italia non c'è nessun totalitarismo a quel punto, ma su quelle spalle gracili Paolo Rossi, che era un arci italiano dal nome, dal fisico, si carica sulle spalle l'Italia e la porta fuori da quel decennio un po' più lungo, se vogliamo, dal 1969, da Piazza Fontana, il decennio degli anni del terrorismo, della strategia della tensione, gli italiani ricominciano a uscire. Succede la stessa cosa. Quello che volevo dire è che questo è anche un libro su una cosa, sono un appassionato di calcio, su cosa è un calcio di rigore. È fortuna, è un po' come a sentire quasi il racconto di Dukadam, e invece psicologia, se sia come scegliere rosso e nero alla roulette, come lanciare un dado e fare 1 o fare 6, oppure in realtà appunto sia arte, psicologia, tecnica, destrezza.
2: Questo però, questo è una cosa su un cui... tema. Sì. Ci interroghiamo da quando hanno inventato il calcio, possiamo dirlo.
1: Esatto, sì. Io sono dell'idea che sia arte, destrezza e psicologia e non fortuna, però poi insomma...
2: Sicuramente sì. Professor Giuntini, vogliamo spendere 2 parole anche sul Barcellona, perché lo abbiamo detto, il Barcellona nell'86 è uscito da una decina d'anni dal franchismo, è ancora la Spagna una nazione in via di definizione, e il Barcellona, e lo abbiamo detto prima, acerrimo nemico del Real Madrid, che era la squadra franchista del potere per antonomasia, in qualche modo si comincia a prendere le sue rivincite, una rivalità che per fortuna solo sportiva dura tuttora.
3: Il Barcellona è stato durante il franchismo uno dei simboli, diciamo, sia dell'opposizione al regime, sia della fiamma che non si spegneva dell'indipendentismo catalano. Obiettivamente l'occasione che gli si era presentata nell'86 era straordinaria. Una sua vittoria avrebbe potuto consolidare questa comunque sempre un po' complessa integrazione della regione catalana all'interno della Spagna, che ha invece una tradizione filomonarchica molto più tradizionalista. E quindi quella sconfitta ha indubbiamente pesato nella storia del Barça, che aveva una grande opportunità e che ha dovuto invece aspettare ancora parecchio tempo prima di conquistare una Coppa dei Campioni.
2: Si è rifatto poi successivamente, possiamo dire.
3: Certo, si è rifatto, sì, in modo direi cospicuo.
2: Vi faccio sentire, sempre a proposito di quello che dicevamo prima, sempre da sfide del 2005, le testimonianze dei compagni di squadra di Dukaman su appunto i famosi regali dopo la partita.
4: Me l'hanno chiesto in tanti se avessi ricevuto una macchina in regalo dal re di Spagna e se la volesse anche Nico Ceausescu. Ma non è vero. Però sarei sempre pronto ad accettarla.
5: Abbiamo ricevuto tutti una macchina, ma dalla squadra. Erano dei fuoristrada dell'esercito, per giunta usati. La mia aveva anche della ruggine coperta con lo stucco.
2: E insomma, questo a proposito delle fake che dicevi, Gui, ma ce ne sono altre. Insomma, questo famoso braccio rotto non si capisce bene, anche se poi in realtà sembra che lui con questo braccio abbia sofferto fin da bambino per un incidente stradale. Insomma, tante fake news, diremmo oggi, messe un po' ad avvelenare i pozzi.
1: Sì, è chiaro che usare una fake news per colpire il regime che appunto comincia a vacillare. Duca d'Amma è il personaggio perfetto, perché in quel momento è l'eroe di Siviglia, ma un po' anche l'eroe della patria. Lui nell'estate successiva alla vittoria della Coppa dei Campioni, mentre si trova in vacanza a pescare, ha una trombosi e rischia quasi di perdere il braccio, viene portato d'urgenza in ospedale a Bucarest e praticamente da quel momento smette di giocare. Verrà operato 4 volte nel corso della sua vita per operazioni cardiovascolari di questo tipo, fino a quando al 2 dicembre non è morto, appunto. E dicevate il Barcellona, poi questo dentro quella partita ci sono tante storie. C'è Urruti, che è il portiere avversario, che verrà convocato 3 volte ai campionati del mondo senza giocare mai un minuto. È l'uomo che dovrebbe tirare il 5° rigore, lo diceva prima Duca d'Amma nell'intervista, che non verrà battuto perché ha tirato anche i rigori nella semifinale della Coppa dei Campioni. Morirà in un incidente stradale nel 2001, mi pare. Poi c'è Schuster, che è la stella assoluta del Barcellona in quella partita, il campione tedesco che non gioca con la Germania perché ha litigato con l'allenatore Jupp Derwall. Giocherà, vado a memoria, credo con Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Uno credo fosse antipatico anche a sua moglie. Viene sostituito verso la fine dei tempi regolamentari, prende lo zaino, le ciabatte, sale su un taxi e va via. Non vede neanche il resto della fine della partita. E poi una cosa che mi impressiona, di cui ragionavamo, è anche la solitudine del campione e la solitudine della vittoria. Duca d'Amma sarà costretto a vendere i guanti della finale a $3,000 sul web, con un'asta sul web, come queste che si fanno su eBay. E un suo compagno di squadra, Lucien Balan, si suiciderà, si è suicidato alcuni anni fa in solitudine con un'indigestione di farmaci, credo di barbiturici. E questo anche il ragionamento su cosa si diventa dopo, no? Duca d'Amma tenterà persino una carriera politica, facendo un po' l'uomo immagine di Gigi Becali, che è un personaggio molto controverso, è stato anche arrestato, ex pastore di pecore, che poi è diventato immobiliarista ed è diventato il patron della Steaua Bucarest, e lo userà un po' come uomo immagine, lo candiderà a sindaco nella sua città di Arad. È una storia appunto che se ne porta tante dietro.
2: Giuntini, storie che si intrecciano, storie di uomini, ma anche storie di regimi, storie di equilibri che si vanno a spezzare. Ma insomma, ecco, dietro a una partita quante cose si possono trovare?
3: Ah, certo, una partita si incrocia spesso con la geopolitica. Ci sono molte occasioni nella storia, appunto, in cui incontri hanno recitato un ruolo importante nella dimensione politica. Penso a Honduras San Salvador, che addirittura una partita di qualificazione per i mondiali che porterà una guerra tra questi due stati. Quindi lo sport, diciamo, va maneggiato con molta cautela e cura, e soprattutto bisogna sempre considerare che non è solo sport, insomma, che dietro dei grandi eventi sportivi, delle grandi manifestazioni sportive internazionali, si giocano degli interessi essenzialmente economici, ma anche di natura politica. Insomma, il nazionalismo si alimenta di sport. Purtroppo
2: sì. Vi faccio sentire l'ultima clip, è sempre Duca d'Amma che parla del suo braccio, il braccio che gli ha dato tanti problemi e che, come ricordava Chiappaventi, probabilmente alla fine è stata anche la causa per i problemi che ha portato della sua morte prematura, assolutamente.
4: Dopo la finale ero in vacanza a Semlac e in seguito a una banale caduta ho avuto una paralisi del braccio destro, lo stesso che mi ero rotto da ragazzino. Da Bucarest hanno mandato un aereo speciale a prendermi e sono stato operato d'urgenza. Avevo un grumo di sangue che bloccava l'arteria sotto la clavicola destra. Per fortuna in quel momento chiamarsi Dukadan significava qualcosa.
2: Significava qualcosa, Gui, ma insomma siamo in conclusione e possiamo dire che la tua passione nell'andare a riscoprire questa storia cosa ti ha portato a trovare?
1: Io penso che una partita a volte racchiuda tutta una vita, persino un calcio di rigore possa racchiudere tutta una vita. E, è un libro sul destino, adesso uso una parola che io detesto, sulle sliding door, su come possano cambiare le vite delle persone in quella distanza, in quel secondo che c'è fra il battere il rigore e pararlo, tra stare bene e stare male. Dukadan diventa una gloria, ma questa gloria, come dicevamo all'inizio, poi è destinata a rimanere sotto la polvere, che poi è anche la fascinazione di questa storia.
0: E Una notte in Italia di Ivano Fossati ci accompagna ai saluti. Ringrazio Gui Chiappaventi e Sergio Giuntini per essere stati con noi e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Edmondo Cotta. Tutte le nostre puntate sono su Rai Play Sound e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Studenti stranieri, al via il decreto, tetto al 30%, multe per i genitori che non seguono corsi di italiano, stop al burka. Giorgia Meloni, evitiamo le classi ghetto. Schlein caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Governo al lavoro per il taglio delle tasse per il ceto medio, fisco, quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, il peso dell'imposta solo sul 19% dei contribuenti. Dobbiamo coesistere e cooperare, vertice Trump, Xi Jinping, Washington, prorogata la tregua sui dazi, a porte chiuse la discussione sui dossier più complicati, Taiwan e la crisi iraniana. Le accuse di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo, Netanyahu parla all'Assemblea ONU, la sala si svuota, codardi, combattiamo anche per voi, proteste pro palla all'esterno del Palazzo di Vetro, fermata l'attrice Susan Sarandon. Papa Leone in Francia, prima Parigi, poi il pontefice sarà a Lourdes, Metz, l'identità dell'Europa, la pace, l'intelligenza artificiale, i temi al centro del viaggio apostolico. Scienza che passione, torna la notte dei ricercatori che lanciano un appello per ottenere più fondi, centinaia di eventi in tutto il paese. Il sì a Montalcino, il bacio davanti ai fan, il boato della folla, Damiano Davide e Dave Cameron sono marito e moglie ed è tempo di festa, 3 giorni in un resort di lusso. Calcio, stasera la nazionale incontra il Belgio per la prima giornata di Nations League Formula 1 in Azerbaijan e giorno di qualifiche. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque il varo in consiglio dei ministri del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka. Intervenuta sul tema la premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo. Iniziamo da qui.
3: È fiera di una legge di buonsenso che non divide, aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: Giorgia Meloni ricorda i tagli delle tasse fatti e che farà con un occhio di riguardo al ceto medio, compresa l'abolizione del bollo auto, un sacrilegio questo, dice, per la sinistra che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo, e rivendica la legge sul nucleare e i risultati sull'immigrazione.
4: L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
3: La Presidente del Consiglio si dice disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Il problema, evidenzia, è sapere se ne avremo uno vero. Carla Macrellino, GR1.
2: Ma torniamo al decreto scuola, ascoltiamo quali i contenuti del provvedimento.
5: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
6: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
5: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
6: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: E le misure sulla scuola animano il confronto politico con le opposizioni che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini e la maggioranza che difende invece il provvedimento.
7: Più integrazione e stesse opportunità formative per tutti. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola realizza ciò che altri governi avevano promesso ma mai messo in pratica. Raffaele Speranzon.
8: Il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
7: Mettiamo fine ad una giungla le parole del vice premier leghista Matteo Salvini. L'altro vice premier, l'azzurro Antonio Tajani, ribadisce l'importanza della difesa della lingua italiana, così come noi moderati, che con Maurizio Lupi rivendica anche i fondi stanziati per il libri di testo. E il divieto di burka e niqab, secondo il centrodestra, tutela le studentesse. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica di Elish Line, sempre dal PD. Chiara Braga.
0: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
7: Uno spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto, l'affondo dei 5 Stelle. Italia Viva accusa, misura di propaganda che insegue Vannacci. Impossibile da applicare, aggiunge Più Europa. Se Giorgia Meloni vuole occuparsi di scuola, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, pensi piuttosto a stipendi degli insegnanti, docenti precari e istituti fatiscenti. Francesco Macaro, GR1.
2: Ma dal Consiglio dei Ministri è arrivato anche un provvedimento sulle auto e i veicoli commerciali diesel Euro 5, slitta l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano.
9: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
10: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
9: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo?
10: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per le elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
9: Lorenzo Opice, GR1.
2: Parliamo ora di fisco e dichiarazione dei redditi, un quadro a tinte fosche, quello dipinto dal rapporto realizzato da Itinerari Previdenziali.
11: Quasi la metà dei italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15.000 e 20.000 euro paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario medio pro capite, che in Italia è pari a 2.347 euro. Amalia Carosi, GR1.
2: Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese, vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia Romagna. Lo rivela uno studio Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente Maurizio Gardini.
12: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi, la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate leggi analoghe di Toscana e Sardegna, delle quali la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone però l'impianto generale. Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, la pagina estera che si apre con la visita di Xi Jinping a Washington. Nella notte la cena alla Casa Bianca e i toni concilianti e amichevoli di Trump e del leader cinese. Il corrispondente.
13: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno. dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale, resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high-tech come Musk di xAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E proprio sul dossier iraniano c'è un ultimo ora. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata in queste ore dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, assemblea dove ieri c'è stato l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contestato in aula e fuori dal palazzo di vetro. Rinviata.
14: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
15: Cowards.
14: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
15: Shame on you.
14: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, confinato a migliaia di chilometri di distanza. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, ha chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
16: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
2: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale saranno tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Poco fa la partenza dall'aeroporto romano di Fiumicino, l'inviata.
17: 4 giorni in Francia, viaggio nel cuore del vecchio continente. Oggi Papa Leone arriva a Parigi, prima tappa del pellegrinaggio che proseguirà a Lourdes e Metz, la città di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea e di cui è in corso la causa di beatificazione. È il terzo viaggio del Papa nel continente europeo dopo Monaco e la Spagna. Prevost affronterà temi come la tutela della vita, costruzione della pace, l'identità dell'Europa e poi l'intelligenza artificiale, le sue sfide. Oggi, primo giorno a Parigi, programma intenso. Papa Leone incontrerà il presidente Macron, nel pomeriggio pronuncerà discorso alla sede dell'UNESCO alle 17 e vespri nella cattedrale di Notre Dame. Prevost sarà il primo pontefice a visitare il luogo di culto dalla sua inaugurazione e riapertura al pubblico dopo l'incendio del 2019. La sera nello Stade de France a Saint-Denis guiderà la veglia con 80.000 giovani. Sabato il Papa saluterà Parigi con la messa in Place de la Concorde, attese oltre 600.000 persone, e raggiungerà Lourdes dove guiderà la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ultima tappa a Metz, nella terra di Schuman, l'incontro interreligioso e subito dopo l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. A Metz, Macron ha invitato tutti i capi di Stato europei per il discorso finale di Prevost. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: E siamo alla cronaca, ci sono alcuni indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante lavori di manutenzione.
15: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti fissata per lunedì. L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restar fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
18: Era l'unica giornata in cui poteva entrare qui al Colosseo?
19: Sì, perché domani siamo ancora a Roma ma non possiamo.
18: Comunque un atto dovuto chiuderlo dopo quello che è successo?
19: Penso di sì.
15: Simone Zazzera, GR1.
2: Raid di studenti in un supermercato di Modena. Tra fischi e musica a tutto volume, una 50 di ragazzi all'uscita da scuola ha fatto irruzione in un discount e ha saccheggiato gli scaffali portando via cibo e bevande, creando scompiglio tra clienti e personale. Molti avevano il volto coperto. L'assalto, durato una decina di minuti, è stato filmato e poi pubblicato sui social, dove è diventato virale. I video sono ora in mano ai carabinieri di Modena, che hanno ricevuto denuncia formale da parte dei vertici del supermercato. Indagini sono in corso. Un falso allarme WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale, tutto ad opera di banditi informatici che hanno impersonato l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Così nel febbraio scorso è stato ingannato l'allora presidente di Fideoram, controllata da Intesa, Paolo Molesini, indotto ad operare una serie di bonifici all'estero. Truffa da 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché la Procura di Milano ne ha recuperati buona parte, il resto è stato convertito in bitcoin. La storia è rivelata oggi dal Corriere della Sera. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di detenzione per un cumulo di condanne Riccardo Bossi, il primo figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato.
20: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda da moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Scienza, che passione, torna stasera la notte dei ricercatori con centinaia di eventi in tutta Italia.
21: Porte aperte gratuitamente a grandi e piccoli per entrare nei luoghi della ricerca e vedere l'effetto che fa. Appuntamento annuale promosso dalla Commissione europea per avvicinare i cittadini alla scienza, con ampia offerta di visite, incontri, iniziative. Antonello Pasini, ricercatore del CNR.
22: Questa sera avrete tutti la possibilità di incontrare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori e di entusiasmarvi alla vista delle loro ricerche. Queste persone vanno valorizzate, ma solo per fare un esempio, oggi al CNR, che è il nostro più grande ente di ricerca, quasi 1.500 sono stati giudicati meritevoli di passare al livello superiore superiore, ma che non vi passano per mancanza di fondi.
21: Numerosi e da tempo gli appelli per più sostegno alla ricerca.
22: Tra l'altro, i meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea sono spesso commisurati agli stipendi dei singoli ricercatori nei vari paesi. E siccome noi italiani guadagniamo poco più della metà di un tedesco o francese, ecco che i fondi dell'Unione Europea per la nostra ricerca sono inferiori, anche se noi siamo altrettanto bravi.
21: Sonia Filippazzi, GR1.
2: È disponibile su RaiPlay Sound il nuovo podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro, di Massimo Cerofolini, che racconta cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra 1,5 miliardi di persone. L'India, per l'appunto. Ve ne proponiamo un passaggio.
1: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi. Poi sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Oggi i contadini parlano con le piante, fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde.
2: E non è stato un algoritmo a rispondere ieri a Montalcino, in provincia di Siena, dove Damiano Davide e Jeff Cameron si sono detti sì. Il racconto della nostra inviata.
3: Un intero pomeriggio di trepidante attesa. Il centro storico di Montalcino, transennato proprio davanti al municipio, addobbato con un drappo bianco e una composizione floreale. Poi il boato di gioia dei fan all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron a bordo di una Lancia Fulvia coupé d'epoca, tailleur bianco con camicia e cravatta per lei, completo giacca e pantaloni color panna per lui. E nella sala del palazzo comunale, dove il sindaco Franceschelli ha celebrato il matrimonio con rito civile, ancora applausi al momento lo scambio delle fedi nuziali, la mamma di Damiano David.
4: Giornata pazzesca, i ragazzi molto emozionati e noi genitori altrettanto.
3: E ad attendere i neosposi davanti al municipio, oltre 100 persone tra fan e curiosi.
23: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan, siamo felicissime.
24: Vi auguro tanta fortuna, lei è troppo bella.
3: Da oggi e per tutto il weekend i festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E da una possibile reunion a un nuovo duetto, Biagio Antonacci canta con Saif, il pezzo contenuto nell'album di inediti che esce proprio oggi, mentre il cantante è impegnato con il tour al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, noi l'abbiamo intervistato.
25: Sarà la musica che cambia il mondo.
26: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la celebre chitarra elettrica o un'auto da corsa. Era il suo soprannome da ragazzo, una parola che rappresenta la fuga, la libertà. Biagio Antonacci.
27: Bello che la testa mediti la fuga sempre. È il simbolo Mustang di chi non vuole appartenere mai a nessuno completamente e conserva dentro uno spazio che non può mai essere addomesticato.
26: Quali riflessioni hanno ispirato queste nuove canzoni?
27: Ma la condizione sicuramente dell'anima che vive nel periodo storico che stiamo vivendo noi tutti, un pieno di assurdità, l'umanità è a terra, i bambini non sono difesi, le famiglie vivono delle incertezze economiche, socialmente è un periodo non tra i più belli secondo me.
26: Oggi arriva anche il singolo Spirituale con l'accento sulla E e ha scelto di cantarla con Saif.
27: Un ragazzo che ha capacità di comunicazione incredibile senza mai cambiare la faccia, non lo vedi mai con una faccia furba. E oltre che il talento suo nel raccontare le cose, ha sempre la faccia onesta.
26: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E fa sentire nuovamente la sua musica inconfondibile con un nuovo singolo, una storica band irlandese, lo fa nell'anno del 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone degli U2 che regalano un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio atteso il 13 novembre nel 2027, dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Sono le 8:23 minuti, la linea ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io con Francesca Rinaldi. Allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Il calcio al via la Nations League 2026-2027. Ieri le prime partite con le vittorie di Norvegia, Portogallo e Grecia, il pareggio tra Olanda e Germania. Stasera alle 20.45 tocca all'Italia contro il Belgio.
11: L'Olimpico di nuovo, le notti vincenti all'Europeo di 5 anni fa, un nuovo debutto per Roberto Mancini. Poco più di 3 anni dopo, l'ultima partita con l'Italia, l'Olanda in Nations League. La stessa competizione, l'ambizione è subito forte.
28: Quella partita lì fu la finale del terzo posto. Noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo, se sarà possibile. Quindi il nostro obiettivo è un po' diverso.
11: Allenamenti seri e sereni a Coverciano e ordinati, racconta Mancini, nonostante i 30 giocatori in campo. Ultimi dubbi di formazione per il Belgio, con Van Bommel all'esordio in panchina. Il debutto da titolare di Romano sembra sempre più probabile, a giudicare dalle parole del commissario tecnico dell'Italia.
28: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
11: Altri giocatori nuovi hanno impressionato il capitano Donnarumma.
29: Zoma, che gioca in Bundes, forte, e Dumbia molto forte. Sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato.
11: I giovani, i più esperti, l'Italia all'ennesima ripartenza. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
10: Formula 1 in Azerbaigian, Mercedes protagoniste nelle prove libere, oggi le qualifiche.
30: E dire che Mercedes non porta aggiornamenti significativi dal Gran Premio del Canada, eravamo in maggio. Eppure, solo con affinamenti minimi, le frecce d'argento continuano a volare, letteralmente, e a Baku, quel lungo rettilineo di oltre 2 chilometri, sembra chiamare a raccolta la loro cavalleria, una volta di più. Guida Russell, mezzo secondo più rapido di Antonelli, considerato come sono andate le cose, il bolognese può anche fare buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli aveva infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento per il bolognese, insomma, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara. Quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari. Invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren, ma in ritardo. Gran lavoro nella notte per tutti per trovare il limite su una pista che cambia letteralmente di minuto in minuto, come ogni circuito cittadino. Terza sessione di libere, fondamentale alle 10.30, caccia alla pole a partire dalle 14.
31: RAI Radio 1 Sport. Storie di sport, sprofondo azzurro, terza parte, l'incubo playoff e la terza.
11: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
32: Qua dalla posizione Kane, passo doppio, palla sul destro e siamo avanti noi.
7: quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Kean, che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
11: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
7: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con più Esposito, il terzo gol. È un momento meraviglioso per questo ragazzo che dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
11: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
12: Quando vince, quando ti segna un attaccante, è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti, perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo delusione, ma abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
11: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
13: Uno che c'ha un po' di giudizio sicuramente dice: perché mi devo andare a infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti. E noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa delle loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
7: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura, prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani, andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento, la sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi, 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Taupin. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
11: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo. Poi 4 riti in 10 minuti, 2 a testa di Sorloth e Holland, 4-1. L'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni. Occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo.

0: piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra ha corso, ha fatto. Ci rimane male perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
1: Norvegia 21 punti più 29 gol nella differenza reti, Italia 18 più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico, ma un successo, una buona partita darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
2: C'è un lancio per Di Marco, non è preciso l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti, la rete! Siamo avanti noi, Pio Esposito, 1-0 per l'Italia.
3: Musa che punta adesso, Politano centralmente, palla sul sinistro, tiro che parte rete, pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo. L'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol. Ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen. Finisce male per la nostra nazionale.
1: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
0: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci metto la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
1: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
0: È normale che, se parliamo di criteri, possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone, fanno le semifinali dei playoff, sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo. L'hanno buttata giù così, che è qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo. L'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, e sapevamo tutti, no?
1: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi. Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
0: Spero che una data ce la danno, penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'undicesima giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
1: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa, con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles-Bosnia.
0: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto, dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
2: L'alfa e l'omega, il punto di partenza e quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso, come tutti i commissari tecnici. Anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno. Ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante. Ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate, il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare, più o meno giustificato odio, prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno

0: Uno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà issato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizione di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti, che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso, proprio verso Gattuso e Buffon.
1: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo. Poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette in un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere. È bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. E sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio. Però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni. E se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
0: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però e con dei fini ben precisi.
2: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a quello che può fare, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio impartire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini li allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini dalle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Ostia Mare ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano, poi questo è tutto tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende una direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi, quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire, se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me siamo andare per il verso giusto.
0: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine però. Usiamo un'altra parola magari, orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagni.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta dell'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia il New York Times, secondo cui l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La proposta è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Assemblea che ieri ha visto come protagonista il premier israeliano Netanyahu contestare stato fuori dal palazzo di vetro e dentro.
2: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu. L'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha affondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori in tanto la protesta contro di lui infuriava tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana, tutto questo mentre Trump era impegnato nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha affermato il presidente cinese. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Continuano gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio in Russia. 2 impianti in fiamme nella regione di Rostov e nella zona di Perm, a 1500 km di distanza dal confine. Centrata anche una fabbrica di componenti radio a Ulyanovsk. Nuovi raid russi su Kiev, ucciso un 14enne. La visita del Papa in Francia, Leone XIV in viaggio verso Parigi. Prima della partenza il consueto messaggio al presidente Mattarella in cui si auspicano pace e riconciliazione tra i popoli. Messaggio anche dal capo dello Stato al Papa. Mattarella scrive: il processo di integrazione argina il predominio della forza. Desidero ringraziare la Santità per il messaggio che ha voluto inviarmi, scrive ancora il capo dello Stato. Proprio la pace, l'Europa, ma anche l'intelligenza artificiale sono i temi al centro della missione che porterà il pontefice, oltre che nella capitale francese, a Lourdes e Metz, questa mattina all'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il decreto scuola con il tetto agli stranieri approvato dal Consiglio dei Ministri. Siamo fieri di una legge che aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, così Giorgia Meloni. La Premier definisce inoltre spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab. Plauso alle novità da tutta la maggioranza. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica della segretaria PD Elly Schlein. Opposizioni che parlano in coro di spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto per inseguire vannacci. Quindi aggiungono: libertà ed emancipazione passano da cultura e diritti. In Europa, in questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari, la situazione internazionale continua ad avere effetti sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
3: Sì, in primo piano c'è proprio il prezzo del petrolio, sempre sensibile alle notizie sul conflitto in Medio Oriente. Il Brent si mantiene questa mattina su livelli elevati sopra i $105 al barile, ma ripiega leggermente rispetto a ieri sull'ipotesi di un graduale accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Apertura in netto rialzo per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. Milano avanza di circa 1 punto percentuale, Francoforte dello 0,8%, mezzo punto percentuale. uguale per Londra e Parigi, andamento misto invece per le borse asiatiche, in positivo Tokyo che guadagna quasi 1,5 punti, in rosso invece l'Hang Seng di Hong Kong, chiuse per festività le borse di Seoul e della Cina continentale. Chiusura contrastata anche per gli indici della borsa statunitense, dove ieri il Dow Jones ha ceduto lo 0,31%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha chiuso poco sotto la parità, quasi invariato anche il Nasdaq. Resta però alta la tensione sui mercati obbligazionari. Ieri il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato i nuovi massimi dal 2007, portandosi oltre il 5,2%, ben oltre la soglia del 5% considerata critica, e anche lo spread si porta sui nuovi massimi. Da
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Nel cuore dell'Atlantico del Nord torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Faroe, che non vince dal 1995, quando ottenne l'ultimo dei suoi 3 successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Vellor di Po Chab, capitale delle Faroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale delle Faroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago. Sono 3 le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
5: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera, e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore per il secondo anno di fila della Supercoppa delle Faroe.

0: anche alle Faroer ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio. E questa è la festa dei vincitori della Supercoppa Nazionale, i giocatori dell'HB Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroer dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroer, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willy Mordavidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale, che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Ma per cui è nato tutto in questo modo, molto semplice.
0: Che tipo di calcio è quello delle Faroer? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroer per attitudine?
1: Devo dire che prima di tutto per questioni di tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, ma mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
0: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo?
1: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
0: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco. Però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico poi?
1: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
0: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroer è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroer riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori.
1: Ma generalmente fanno, qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi io non lo vedo un limite questo, anzi.
0: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroer. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
1: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e quaranta di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
0: Fra l'altro alle Faroer esiste l'unico tunnel, ho visto, che ha una rotonda sotterranea, sì, completamente illuminata.
1: La famosa roundabout under the water.
0: Ma i campi, che tipo di campi sono?
1: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché non, secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla, e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Sormani, siamo al 21esimo della ripresa, Sormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole galoppa e segna, troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keyes sarebbe andato ugualmente a rete.
0: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani gioca anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana, ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò a giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé, si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
1: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa,
0: che
1: perché
0: non è
1: che
0: vero.
1: Papà giocasse al posto di Pelé,
0: insieme.
1: Non si gioca nessuno. Questo
0: no, giocavano nello stesso ruolo,
1: no.
0: Allora Sormani poi veniva messo in
1: attimo. La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
0: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76.
1: Sì. Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie. Non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera. Anzi, devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccola, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi, devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69-70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
0: Lei, prima di essere stato allenatore, è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina.
1: Sì.
0: Lui era un tipo particolare, ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
1: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze da un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
0: Torniamo a parlare delle Faroer, partendo però dal suo corredo genetico, perché lei è per metà brasiliano, come abbiamo confermato ora, e quindi dal clima tropicale del Brasile che ha nel DNA è passato a quello rigido delle Faroer, con caratteristiche completamente diverse. Alle Faroer c'è un forte contatto con la natura selvaggia, ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio in pratica. Le chiedo, sì, come si vive alle Faroer, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
1: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra e in Danimarca, e da un punto di vista culturale, diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite, ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
3: Jakinda realiseerib paremana Pareikoiko palli eest ära ja 1-0 43. Minutil kodupubliku ees on Vääri saate koondis läinud ette. Ja vaatame, eelne kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin, kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena palli?
0: Era il giugno del 2011, la nazionale delle Faroe batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni agli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di due calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Tórshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016 o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroe e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, un modello?
1: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative, secondo me, superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere, però io sono convinto che possano crescere molto.
0: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Tórshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che l'ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
1: Sì, diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatte.
0: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanili della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
1: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea, nel cercare di diventare giocatore di calcio è assolutamente inutile. E per questo motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere delle qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose, che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
0: Grazie Adolfo Sormani, allenatore. Grazie italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Torshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie, salve.
4: Allora, andiamo con due pivot, 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Grazie. Poi attenzione, se non facciamo un gol, restiamo tutti quanti a uomo. Yes, we're gonna have a winning.
0: Un time out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Henning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano, e a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
5: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
6: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
7: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza, e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
6: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono alle principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale. Goodbye.
7: Effetto fa? C'è un po' di gelosia, non lo nego, sapere che ci sono altri allenatori che si godranno di questo lavoro, però come tutti i figli vanno lasciati anche da soli, no? Vanno lasciati anche in altre mani, vivere la loro storia, quindi è giusto.

0: succede. Il suo licenziamento premio, chiamiamolo così, è arrivato alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'hanno chiamato il Gasperini della pallamano.
1: Mi piace lo stile sia di Gasperini che dell'Atalanta, che sanno fare del lavoro la prima risorsa. Mi piace questa idea anche perché è vero, dal punto di vista del gioco ho portato delle novità che hanno pagato tanto in questi mondiali. È una cosa che ne vado orgoglioso. Proprio ieri ho assistito alla partita Grecia-Islanda e molti allenatori sono venuti raccontandomi che hanno tagliato tutte le clip della nazionale italiana perché questo gioco innovativo li aveva sorpresi e nello stesso tempo interessati. Per farsi
0: fai del caso una scelta. Trellini iniziò a 20 anni perché nel suo paese, Cingoli, nelle Marche, dove giocava a calcio come portiere, serviva un allenatore per la pallamano femminile. Da Cingoli ad Atene il presente si chiama Olympiakos, il campionato greco e un derby con la EK che si annuncia al calor bianco.
1: Sono primi in classifica, hanno battuto 2 volte l'Olympiakos, una squadra stranissima perché è piena di stranieri, su 16 giocatori ne hanno 13, quasi tutti francesi, quindi dobbiamo fare un miracolo, speriamo però di arrivare alla finale che sarà al meglio delle 5 partite e essendo un derby il fattore casalingo influirà pochissimo. Con un foglio d'erba in
2: tasca te. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia ed Emanuele Granelli in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

time.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Incendio nella notte in una palazzina a Lucca. Ci sono vittime e feriti. Sentiamo.
3: Le fiamme violentissime sarebbero partite dall'appartamento di due anziani, un uomo e una donna di 70 e 65 anni. Sono loro le due vittime del rogo che si è sviluppato questa notte in una palazzina in località San Vito, alla periferia di Lucca. Erano le 23:30 circa quando in pochi minuti l'incendio si è propagato fino alle vicine abitazioni di edilizia popolare a due piani. Diverse le famiglie coinvolte. Il bilancio è pesante, 13 feriti. Il più grave è una donna sulla sessantina, trasferita a Pisa in codice rosso. Gli altri intossicati sono codici gialli e verdi, tra cui quattro bambini trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. È stato allertato anche il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I soccorritori hanno portato in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e dopo aver domato il rogo all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo i due corpi ormai privi di vita. In corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato le fiamme. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La visita del Papa in Francia. Il volo di Leone XIV è atterrato proprio in questi istanti all'aeroporto di Parigi. Prima della partenza il consueto scambio di messaggi con il presidente Mattarella. Il capo dello Stato ha rimarcato il valore di un'Europa unita, riconciliata e giusta, argine irrinunciabile al predominio della forza. Augurio del pontefice per la pace e la riconciliazione tra i popoli. E proprio la pace, l'Europa ma anche l'intelligenza artificiale saranno i temi al centro del viaggio che porterà il Papa oltre che nella capitale francese anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta arriva dall'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia è il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Nella notte la cena di gala alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha detto il presidente cinese. Sintonia tra i due sul tema dell'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi Jinping ha chiesto prudenza al Trump, ha annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, a febbraio 2026 è stato vittima di una truffa da 95 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere della Sera. Un falso messaggio WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale. Tutto a opera di banditi informatici che si sono spacciati per l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Molesini è stato indotto a operare una serie di bonifici all'estero. La Procura di Milano ha recuperato metà del bottino, mancano però ancora all'appello 36 milioni di euro. Sono stati convertiti in Bitcoin. La FAO premia come eroe del cibo il paese dove è nata la dieta mediterranea, Pollica, nel Cilento. L'annuncio a New York durante la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU.
4: Di solito la FAO sceglie un pescatore, un'anziana contadina, un giovane che salva i semi antichi. Sono gli eroi del cibo selezionati dall'Agenzia ONU ogni anno per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Questa volta però il titolo va a una comunità intera, una comunità italiana, Pollica, nel Cilento. Non è una scelta casuale. A Pioppi, frazione del comune campano, arrivarono all'inizio degli anni 60 i coniugi americani Ansel e Margaret Keys. Ci sono rimasti per 40 anni e da lì hanno fatto conoscere al mondo la dieta mediterranea, un modo di intendere il cibo legato al territorio e alle stagioni, che il 16 novembre avrà per la prima volta una sua giornata internazionale, con Pollica naturalmente in prima fila. Il sindaco Stefano Pisani.
5: Una piccola comunità come Pollica traccia la linea per il futuro sostenibile, fatto di cibo, di patrimonio, di cultura, ma è soprattutto fatto da relazioni sociali. Lo stare insieme delle persone può fare la differenza e può cambiare il futuro del mondo.
4: Federico Mello, GR1.
2: Calcio, questa sera il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio, fischio d'inizio alle 20:45 con Radio Cronaca qui su Radio 1. Nel pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian dalle 14. Vela nelle acque del Golfo di Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali. Sul lungomare Caracciolo, a Race Village, tanti gli appassionati. Ne ascoltiamo alcuni al microfono di Giorgio Saracino.
0: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
6: La dico la verità, è veramente emozionante. È un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
7: È la mia passione.
8: È anche tifoso di uno dei team?
7: Sì, ovviamente. Wow.
9: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
10: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Marco Martegani.
11: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra. Ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da 3. 3 sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e 3 quelle che cercano di evitare quel quart'ultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi, e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su 3 campi principali, su ognuno dei quali opereranno 2 cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre 2 la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi i collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce obiettivo Champions League. Da Verona, Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le 2 partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
12: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa, dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco-celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, a centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone e Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
13: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno, lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voci, tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità. I giocatori in campo, quando saranno in campo, forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
12: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. La linea a Provenzali.
11: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
14: Bel colpo d'occhio qui allo Stadio Friuli, dove c'è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni in scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia. Nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotti in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, difensori Turam, Ferrara, Giuliano e Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Devizi, trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardalinee Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
15: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della sua città Tarvisio, dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi a sorpresa un po' per tutti noi è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico. A quanto pare ci crede, in quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo: siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, traranno 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea forma.
14: E restituisce linea Provenzali.
11: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
16: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma va vittoriosa lontano dall'Olimpico. Camolese recupera Lucarelli e Galante, ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari. La Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coe, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Aldair, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa a bordo campo.
17: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico: siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti nodi. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni, e quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. Te la linea.
16: Noi giriamo subito la linea alla Provenzale, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Intertoto. A te Provenzale.
11: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio Inter.
18: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti al nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. La Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper, che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
19: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni
13: ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di bianco celeste e nerazzurro contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
18: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Sedorf, Emre e Callon. Tutto è pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gliar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per Juve Materazzi.
14: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo stadio Friuli. Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
18: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che viene anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora 1:30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
14: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nella metà campo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete sbloccando il risultato, ripeto, dopo 1:30. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo. Il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero, tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Lancio in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti. Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere del Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Juventus dunque in vantaggio dopo solo 1:30. Retropassaggio a seguire per Buffon. Sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
15: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo. A te la linea.
14: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana. Linea Torino.
16: A Torino si gioca da 3:30, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sul Dele Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3:30 di gioco. La Roma è costantemente presente nella metà campo delle Torino. Adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie insieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in fallo laterale, seguito seguiremo soltanto questa azione prima di dare la linea a Brescia. Cafu all'indietro per Samuele, ancora all'indietro per Antonioli, va per il lungo, dunque l'azione della Roma che è in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, quarto minuto di gioco, linea Brescia.
18: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Schopp, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini. Il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Crusi, Navati. Attenzione signori, in area di rigore il tiro, la grandissima parata e poi signori fallisce clamorosamente il gol. Palla sul fondo al quarto minuto, 20° secondo, la formazione del Bologna che gioca, lo ripete, in maglia gialla. Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, signori che ha

0: sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri, che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario. Guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi, 40 secondi, 0-0 la linea San Siro.
1: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi. Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa botta sicuro da parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo. Ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Santis. Tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quares che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto. La rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazza sul secondo palo, rete, il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazza, cambia quindi il punteggio a San Siro. Milan 1, Lecce 0 al sesto minuto. Calazza lì nello studio.
2: Due aggiornamenti in Serie A: a Parma il Venezia in vantaggio, Parma 0 Venezia 1, il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia il Perugia in vantaggio, Perugia 1 Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
3: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet pallone poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro raso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo. Ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Iuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole, quindi il contropiede che abbiamo descritto della Juventus all'altezza di rimanere del campo. Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese, quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
4: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi. Un episodio curioso segnaliamo: il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco, a te la linea.
3: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
5: E credo che dovesse concludere Roma, o sbaglio?
6: No, Roma aveva già passato la linea, allora, Udine.
5: Siamo all'undicesimo delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato. Palla gol per la Roma al settimo minuto. Adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone. Dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento. Buono scambio tra Battistuta e Montella. Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino, ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, smesso di piovere, il terreno sta reggendo. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella.
7: Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al 12° minuto di gioco, Lazio 0 Inter 1, a te la linea.
5: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
8: A Brescia il 13° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo all'ottavo minuto, una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti, 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
0: Dove siamo un minuto avanti, il 14° 0-0 tra Piacenza e Verona.
1: A San Siro il quarto d'ora, il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al settimo minuto da Calazza. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso, in particolare sulla corsia di sinistra sull'asse Pirlo-Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente.

0: al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0. Lì nello studio
1: Lazio Inter,
2: il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14esimo. Un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio, Inter in vantaggio al 12esimo minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi, che ripetiamo ancora su un corner, sullo spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15esimo adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
3: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22esimo gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato

0: della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto, la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti. Adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco della Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo dall'intervento da parte di Cordova, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta alla testa della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17° minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora l'Inter in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12° da Cristian Vieri. Linea d'Udine.
1: Dove siamo giunti al 18°, la Juventus in vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana grazie ai gol messi a segno al primo minuto da Trezeguet, all'11° da Del Piero. È partita vera perché l'Udinese non ci sta a perdere, partita caratterizzata da diversi spunti nel periodo non collegato. Udinese vicino al gol, bella azione sulla sinistra di Di Michele che ha superato in dislancio Turam, è andato sulla linea di fondo, ha toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Giuliano che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Kroldrup, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto il tribuno opposto alla nostra postazione, siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, l'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra juventina, si carica di votare la rimessa all'uruguaggio Montero, in questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana, scambio con Del Piero, ancora Montero, lungo l'audi sinistra, arretra, altro retropassaggio per Tudor, alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davis che cambia il fronte del gioco dando a Turam, manovrano con una ragliatella di passaggi a centrocampo i giocatori juventini, Trezeguet indietro ancora, servito Tudor indietro ancora per Ferrara, altro retropassaggio addirittura fuori dalla di rigore, c'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Giuliano, Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli. Linea a bordo campo a Giuseppe Bisantis.
2: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento, c'è una panchina annessa, quella ufficiale della Juve dove ci sono i giocatori non disponibili, riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
3: Il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Podolski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio biancoceleste del giocatore ceco Podolski. A te la linea.
2: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messo a urlare Podolski, Podolski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea alivio forma.
1: 21° del primo tempo, Udinese 0 Juventus 2.
4: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
5: A Verona Chievo, Atalanta 0-0, Altardini Parma 0 Venezia 1 e a Perugia 1 Fiorentina 0.
4: Bene, torniamo a Roma allora, all'Olimpico per Lazio Inter.
0: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo a parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra. Poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi, cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi che ha messo alle spalle del portiere biancoceleste
6: Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio, ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso adesso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere.
7: Volpi per il vantaggio.

0: vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25esimo minuto. Siluro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron. Piacenza 1, Verona 0, il gol di Volpi a Telarina.
1: E dunque dicevamo Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
2: C'è
1: attenzione.
2: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata all'attaccante della Lazio. A te Gentili ancora.
1: I consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone. E poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter. L'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri
2: la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa, effettuata dal limite dell'area di rigore. Ha cercato la soluzione personale Christian Vieri, ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio. L'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordiamo la successione delle reti: al 12esimo vantaggio nero-azzurro con Vieri, 19esimo il pareggio della Lazio con Poborski, 24esimo Di Biagio che ha corretto in rete sotto misura uno schiovente da calcio d'angolo effettuato da Recoba. Peruzzi intanto esce, si scontra con Christian Vieri che rimane a terra. Peruzzi che ha anticipato l'avversario non ha potuto però evitarlo, mette la palla fuori e poi va a scusarsi con il compagno. Vieri, ripetiamo, a terra nell'area di rigore della formazione biancoceleste, e naturalmente con il gol di Di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1 Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
3: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione. Perugia 2 Fiorentina 0.
4: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0 Juventus 2, i marcatori per la Juventus: Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11.

0: decide però a rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro, poi a rientrare con il sinistro, spazza via Samuel a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela, ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone. Adesso dura entrata di Samuel su Asta che rimane impunita, Treossi invita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuel, e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna ammonizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora linea Brescia.
1: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bacchini a Toni, rovesciata volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante 30 secondi fa, debole conclusione di Shop per il Brescia bloccata a terra da Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Casa che recupera un pallone con Shop, il servizio per Toni, palla a Roberto Baggio, l'appoggio laterale questa volta sbagliato, può recuperare il Bologna. 30 minuti, 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea Piacenza.
2: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben. Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto, i minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
0: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginho, Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del piede Inzaghi sulla parte alta della traversa, un minuto più tardi però è stato il Lecce ad avere una buona opportunità con Natonetto sul settore di sinistra, il cross in mezzo dove era appostato Vugrinez, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Abbiati, Milan che si scopre presso il fianco così contropiede della Lecce come adesso con Vugrinez costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di Toretto, il colpo di testa in avanti, si trova però in posizione di offside, il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo, Milan 1, Lecce 0, lì nello studio.
3: Ed ora un giro con interventi più brevi, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
4: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia, Sergio Cossesau, ancora una cross in mezzo, Ronaldo di testa, non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo. Siamo giunti al 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1, Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al 30esimo, lunga fuga del velocissimo Recoba che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo, anticipato da Gianni Chedda, regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nerazzurra, e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione dei Gentili.
5: E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare, tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Paparesta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter, così quindi un momento di poca sportività, diciamo. Comunque per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri, due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea Riccardo Cucchi.
4: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri 28 forse con Paparesta che adesso ha posizionato la barriera a 9 metri e 15 e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
6: Dove siamo giunti al 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato, è andata anche vicino al gol al 34esimo quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato.

0: il pallone nella propria rete. È stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire di pugno all'altezza dell'incrocio di pali. Ancora Udinese vivace in avanti, supera il mediano del campo con Marcos Paolo, limite dell'area di rigore, il tocco centrale ancora per Di Michele, indietro al capitano Muzzi, siamo in posizione centrale, lancio in avanti per Marcos Paolo, parte però in posizione evidente di fuorigioco il giocatore di colore col numero 55 dell'Udinese, giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardalinee che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore della Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisanti.
1: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio olimpico.
0: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2, la linea va a Delfino.
2: Serie B, non in schedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2, Genoa 1, al 34esimo De Florio.
3: 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi, poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli che si è fatto medicare adesso a bordo campo, perdeva sangue ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuel si sta toccando il gomito, evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. Adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare, e Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi, e linea Brescia.
4: A Brescia 36 minuti, 25 secondi, 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza, al 35esimo Pagliuca è stato nuovamente impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione, il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0, Bologna 0, linea a Piacenza.
5: Dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona due volte pericoloso con Mutu al 36esimo e dal 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi, il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in extremis da Ferron, 37 primi 30 secondi 1-0 del Piacenza sul Verona, la linea torna a Milano.
4: Dove i minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazze, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazze quasi sulla linea di fondo, è pronto al traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con il gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. Minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio
6: Roma.
7: C'è stata una punizione pericolosa, insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene dobbiamo dire dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38esimo minuto nel primo tempo, Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1, le reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia direttore di gara, visto un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito Simeone, il quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano, e adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição, il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi, posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stan Stankovic, quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere basso i palloni in avanti, Poborski indietro per Simeone quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20, quale ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone ma senza successo. Rimessa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto 4 al termine, salvo recupero Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1 e linea che va al Friuli.
0: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Thuram, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensiva da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone, angolo affidato alla squadra dell'Udinese, è stato Giuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione, seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13, bianco-nero friulano. Pinzi mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero ma nulla di grave, parte il tiro di Pinzi, palla al centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale, quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2 linea Torino.
3: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri e limiti della regolarità fra Emerson e Franco, asta e Candelà e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ammonito il giocatore Granata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo poco fa doppia occasione per la squadra di Fabio Capello, cross in area per Montella anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere Granata, Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone. Ancora 0-0 dunque il punteggio, ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state 3 le palle gol, al 7° minuto per Montella, al 14° per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano 2 minuti a riposo, la linea va a Brescia.
2: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Di Vaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Di Vaio sul rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
4: Brescia vicinissima al gol, pochi istanti fa una parata a capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area, ammonito da Collina per simulazione, l'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
6: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0, ancora la linea Brescia.
4: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra, Mazzone che segue la partita in cabina accanto a noi non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro, lavoro assicurato per i moviolisti, poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze e la grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta, 43 primi 40 secondi a Brescia, Brescia 0 Bologna 0, a voi Piacenza.
5: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1 Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri, finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura, due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto, Piacenza 1 Verona 0, 44 primi 25 secondi la linea Milano.
3: 44 primi e 30 secondi a Milano e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce al Milan una certa tranquillità, Milan
6: Milan che stava aprendo un po' di varchi in difesa, pericolosi per i pericolosi contropiede
0: del pareggio della Lazio, ancora con Poborski. Siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter. A te la linea.
6: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio, mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera, minuti di gioco 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro, Milan 2 Lecce 0. E lì nello studio
8: sì, nella di Lazio-Inter.
0: Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
9: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola manovra, nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborski, gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Hector Cupe si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo, un po' troppo morbido nella circostanza.
0: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborski, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborski, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter, c'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio. Da segnalare al 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico 2-2, e linea che va allo stadio di Udine.
10: Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet e di Del Piero. Ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
1: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborski è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne Lippi che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
10: Linea Torino.
3: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo, nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, 2 per la Roma e 2 per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair, il capitano forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha rimesso di testa la palla in mezzo, ma Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadra negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, 2 gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio, linea Brescia.
11: A Brescia siamo nell'intervallo, 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
5: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
6: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
8: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Papa Leone è a Parigi per un viaggio di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, tra poco il faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo, battuta ai giornalisti della CNN, sono contento che siate qui, riferimento all'esclusione decretata invece da Trump. Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, messaggi concilianti tra i due, sentiamo il corrispondente.
3: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno, dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high-tech come Musk di xAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E agli Stati Uniti arriva da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La notizia è riportata dal New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. 2 morti, 13 intossicati nell'incendio scoppiato nella notte in una palazzina a Lucca. Le fiamme partite dall'appartamento di una coppia di anziani, le due vittime, si sono poi propagate alle abitazioni vicine, diverse le famiglie coinvolte. Indagini in corso a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento alla periferia della città. Si ipotizza un omicidio. 2 giovani sono negli uffici della mobile sentiti come persone informate sui fatti. Una lite è finita in omicidio a Verona. Un uomo è stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Portato in ospedale, è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'uomo che lo ha colpito è stato arrestato. Al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza in cui viene trattato il ricorso urgente presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report, decisa dalla RAI, per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, il faccendiere arrestato in quanto mandante dell'attentato al conduttore. I legali chiedono il reintegro immediato. La RAI ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Ranucci, contestandogli la violazione delle norme aziendali. Tornano domani e domenica le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa.
4: Visite guidate, attività per famiglie, concerti e convegni, laboratori e aperture straordinarie e tante altre iniziative, ma soprattutto sabato sera porte aperte con ingresso simbolico a 1 euro. Coinvolti musei e luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Lo scopo delle 2 giornate è mettere sotto i riflettori la bellezza e l'importanza del patrimonio culturale europeo, quest'anno a partire dal tema proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Una iniziativa, le giornate europee del patrimonio, che si rivolge anche ai più piccoli. Per loro, solo per fare un esempio, è stata organizzata la visita serale nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, straordinariamente aperta sabato dalle 19 alle 23 a 1 euro, con un QR code i cui contenuti spiegano gli affreschi di Piero della Francesca in modo semplice e coinvolgente. Il sito del Ministero della Cultura elenca tutte le iniziative, ma organizzatevi subito, alcuni eventi sono già sold out. Federico Pietranera, GR1.
2: La FISI, Federazione Sci, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici, riscontrate 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione. Goggia ha già cominciato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica. Sono le 11:05 minuti e la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
0: Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un...
5: Rai Radio 1. Juari, processo, calcio, Cutolo. Vedi quel signore sul banco degli imputati? Ecco, vai da lui e regalagli questa medaglia d'oro a nome di tutta la squadra, gli dice il presidente Sibilia. Juari gioca ad Avellino da pochi mesi e non conosce ancora la camorra e soprattutto non sa che quell'uomo si chiama Raffaele Cutolo e che della camorra è il capo.
6: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.

Quando smetti di giocare, il bello è che comunque il nome ti resta e il nome continua ad attrarre. Per questo motivo la prefettura di San Paolo del Brasile aveva organizzato un progetto di recupero dei ragazzi delle favelas della città, coinvolgendo alcuni grandi ex di diverse discipline. Il clima era quello che potete immaginare. Tanto per dirvi, un giorno sento un colpo, mi giro e fuori dal campo vedo un ragazzino di 13 anni con ancora la pistola in mano. Davanti a lui c'era uno di 20 anni sdraiato per terra, morto. Insomma, il clima era questo e per il calcio avevano scelto me, me che all'inizio non sapevo nemmeno bene da che parte cominciare, me che in nazionale poi non ero mai nemmeno arrivato, ma che avevo giocato quasi sempre in Europa e poi in Europa avevo vinto anche la Coppa dei Campioni con il Porto, segnando un gol in finale. Ma di me in Brasile tutti ricordavano che da giovanissimo avevo anche segnato una tripletta nel derby tra il mio Santos e il San Paolo. In quello stesso giorno avevo cominciato a festeggiare facendo una danza intorno alla bandierina del calcio d'angolo, un'idea che mi era venuta sul momento ma che non avrei più lasciato. Di questa cosa però ne parleremo dopo. Ora devo dirvi di quando ho smesso di giocare e sono entrato tra le baracche dei più poveri per insegnare come prendere a calci il pallone e, forse, anche i pericoli della vita. Il problema grosso, l'avete già capito, era portare via i ragazzi dalla droga e dalle armi. Però, credetemi, se cerchi di importi, loro non ti seguono. Se fai la voce grossa, quelli nemmeno ti calcolano. Se li trascini con la forza, non otterrai nulla. Ve lo dico io, che più di una volta mi sono fatto trascinare senza sapere dove stessi andando. Qualche volta mi è andata anche bene, ma altre volte ho rischiato e rischiato veramente grosso. Se avete la pazienza, vi racconterò questa storia. Anzi, queste storie che poi sono la mia vita. La mia vita tra Avellino e San Paolo del Brasile. Avellino poi è la mia seconda casa. Se ripenso ai giorni del terremoto dell'80 mi rendo conto di quanto io sia legato a quella terra e a quella squadra. Ricordo il momento della scossa, un boato che sembrava lo scoppio di una bomba e poi, subito dopo, un giro in macchina con Stefano Tacconi, il portiere che poi sarebbe andato alla Juventus, per vedere uno per uno come stavano i nostri compagni. E pensare che all'inizio nemmeno sapevo dove stesse Avellino. Ora però la storia cominciamo a raccontarla per davvero. È l'estate del 1980.

0: La stagione è finita e sono pronto a partire per le vacanze. Da un anno gioco in Messico e adesso ho solo voglia di tornare in Brasile. È tutto pronto quando un dirigente del mio Estudiantes di Guadalajara mi chiama e mi dice:
1: vado in Italia a prendere dei giocatori, tu vieni con me.
0: Ha un tono che non ammette repliche, ma ci provo lo stesso e gli dico: ma io che c'entro?
1: C'entri, c'entri, tu te ne intendi e quindi vieni con noi.
0: È una risposta che non ha senso, per questo so che è inutile chiedere altre spiegazioni, almeno per adesso. Ci imbarchiamo. Con noi viaggia anche il segretario del club, quello che gestisce i soldi, e capisco che c'è qualcosa di grosso. Intanto, in volo, ci servono del vino. E ricomincio. Perché mi avete portato qua? Silenzio. Terzo, quarto bicchiere, poi ordino una nuova bottiglia. Ridiamo e scherziamo e torno ancora alla carica. Avanti, ora me lo volete dire, che ci andiamo a fare in Italia? A quel punto il mio dirigente mi prende sotto braccio e mi fa:
1: ti abbiamo venduto.
0: E a chi?
1: All'Avellino.
0: Avellino? Ma che cazzo dici? Dove cazzo sta Avellino? Ci sono momenti nei quali non puoi dire no e per uscire fuori puoi solo continuare ad andare avanti. E così scendo tranquillamente dall'aereo partito dal Messico e atterrato in Italia assieme ai dirigenti del Guadalajara. Certo, sbronza permettendo. Siamo, come detto, nell'estate del 1980 e qui in Italia hanno appena riaperto il tesseramento dei calciatori stranieri. I grandi club aspettano da anni questo momento, ma i più piccoli sono un po' come il pescatore della domenica che butta l'amo senza idea di cosa possa abboccare. Anche perché di soldi non ce ne sono tanti, ma non ci sono nemmeno procuratori che ti bussano alla porta per piazzarti l'assistito, non ci sono nemmeno video sul computer e non ci sono ancora nemmeno le videocassette. Insomma, se vuoi un giocatore straniero, devi prendere l'aereo e andare a vederlo. Ma te lo devi poter permettere, altrimenti fai le cose al buio, usando più il telefono degli occhi, più l'intuito delle analisi costi-benefici. Per me, infatti, è andata così. Il calcio italiano degli anni Ottanta, però, è pieno di artigiani colmi di intuito. Una generazione di presidenti di club di provincia che sanno poco di tattica ma molto di come mettere insieme una squadra che la domenica possa affrontare la Juve o la Roma senza essere sconfitti in partenza. Allora era veramente così. Credeteci, anche se adesso sembra roba dell'altro mondo. Presidenti che prima della partita scendono magari in campo spargendo sale dietro la porta perché c'è qualche maleficio nell'aria. Presidenti che parlano in dialetto ma che sanno sempre farsi capire. Presidenti che comprano giocatori a poco e li rivendono a tanto. Presidenti che, a volte, usano più la furbizia dell'intelligenza. Presidenti che altre volte hanno amicizie politiche molto molto in alto, ma anche amicizie molto molto pericolose. Ecco, Antonio Sibilia, presidente dell'Avellino, è uno di loro. Ora però parliamo di Avellino. Mentre saliamo in auto riesco a capire che sta dalle parti di Napoli. Quello che invece so per certo è che qui mi ha voluto l'allenatore, Luis Vinicio. Ora però c'è da firmare il contratto, ma il presidente prima vuole vedermi. Mi sa che non deve essere un tipo facile. Finalmente però eccoci arrivati, ecco Avellino. Entriamo in sede. La stanchezza del viaggio mi fa sembrare ancora più piccolo di quel che già sono. Il presidente Antonio Sibilia ci aspetta. Forse è stanco pure lui perché indossa occhiali da sole. Seduto accanto c'è Vinicio. Sibilia mi guarda da vicino, molto da vicino, poi si fa scivolare gli occhiali sulla punta del naso per guardare severo il suo allenatore.
2: Vini, io volevo un attaccante, tu mi portate a Kist. E secondo te Kist è un giocatore? Ma sei proprio sicuro? È piccolino, non ce la può fa.
0: Vinicio però insiste e Sibilia gli dice:
2: vabbè, io il contratto glielo faccio, ma se non gioca, manna via prima a te E pois?
0: Firmiamo. Ora sono un giocatore dell'Avellino. Mi chiamo Jorge dos Santos Filho, per tutti Juari. Adesso guadagno 20 milioni di lire all'anno. Chissà cosa mi aspetta e chissà se avrò fatto bene oppure male ad accettare di prendere quell'aereo che mi ha portato qua a mia insaputa. Chissà se è stata la cosa giusta partire senza sapere dove mi stessero portando. Spero che non succeda più, anche se qua ad Avellino le cose dovessero andarmi bene. Spero che non succeda mai più che qualcuno mi prenda e mi porti dove decide lui, senza chiedermi prima se ci voglio andare.

0: Vantaggio per la squadra di Vinicio, da Crescimani a Beruatto, lancio a Juari che dribbla il portiere e segna un gran bel gol. 2-1 per l'Avellino.
1: Quando finiscono i tre mesi di prova che Sibili ha dato a me e all'allenatore, nessuno è costretto a fare le valigie. Anzi, in poche settimane io, Juari, qui ad Avellino sono diventato un idolo. È vero che sono appena 1,69 m, ma sono un giocatore sgusciante e imprevedibile. La gente si diverte da matti per il mio modo di giocare e tutti poi aspettano i miei gol per vedermi correre verso l'angolo del campo. La prima rete la segno in agosto, in un Avellino-Catania di Coppa Italia finito 4-1. Al limite dell'area di rigore faccio passare la palla in mezzo a due difensori, poi, non chiedetemi come, passo anche io. Poi evito il ritorno di un altro difensore e poi, di fronte al portiere in uscita, prima finto di corpo ed ecco che parte un tiro secco a porta ormai sguarnita. Sugli spalti è un delirio a cui si aggiunge la sorpresa di vedermi correre verso la bandierina del calcio d'angolo dove comincio a girarci intorno con una strana danza in punta di piedi. In un attimo tutti parlano di me, di Juari, 23 anni, sconosciutissimo e che non solo fa gol ma che diverte come pochi. Dell'Avellino di Sibilia, Vinicio e Juari si comincia a dire tutto il meglio possibile. Gianni Brera, alla Domenica Sportiva, usa frasi che ancora oggi i tifosi irpini conoscono a memoria.
2: Esiste in Italia una squadra che gioca come il Brasile, che profuma di cibo genuino e campi in fiore. Una squadra che però non è brasiliana. Si chiama Avellino. Questa squadra gioca al calcio magistralmente, senza sentirsi inferiore a nessuno e senza mostrare nessun borioso senso di superiorità. Umile ed operaia, e nello stesso tempo nobile, come solo i veri aristocratici sanno essere. Questa squadra, l'Avellino, è la più bella realtà del calcio di provincia della storia italiana.
1: Sì, tutti parlano di me, ma qualcuno chiede anche di vedermi. È qualcuno che allo stadio non viene e allora Sibilia decide che sono io che devo andare da lui. Per la seconda volta sto per partire senza conoscere la destinazione. Raggiungo il presidente in sede, mi dice:
3: Juari, domani vieni con me.
1: Gli rispondo che non posso, che c'è l'allenamento. Chi glielo dice a Vinicio? Ma lui:
3: qui comando io.
1: Il giorno dopo arrivano a casa due uomini della scorta di Sibilia. Sono così grossi che io, in mezzo a loro, scompaio. Mi fanno sedere nella macchina di Sibilia, lo saluto mentre la macchina parte e subito, come in aereo, chiedo: presidente, ma dove dobbiamo andare? Mi risponde:
3: fatti gli affari tuoi.
1: Non è aria, allora parlo d'altro. Poi l'auto si ferma, si apre lo sportello, mi ritrovo davanti a macchine della polizia e un gran via vai di persone che poi scopro essere avvocati. Allora continuo a seguire il consiglio del presidente e mi faccio gli affari miei e non chiedo nulla, ma seguo Sibilia che entra dentro l'edificio che poi si apre in una grande aula. Vedo carabinieri e magistrati, mentre da una parte poi ci sono gli imputati, perché questa è l'aula di un processo, un grande processo. Io continuo a non capire, ma non posso fare altro che continuare a seguire Antonio Sibilia che adesso punta proprio una delle persone dietro le sbarre mentre con la mano mi afferra per un braccio per essere sicuro che io lo segua. Ci fermiamo davanti ad un uomo che io non conosco né riconosco, ma ora almeno ho capito perché non può venire a vedermi giocare allo stadio, visto che si trova in galera. Sibilia a quel punto tira fuori una medaglietta d'oro con lo stemma dell'Avellino, me la passa e mi chiede di consegnarla a quell'uomo. Lo faccio, ci stringiamo la mano, Mi chiede del campionato, della squadra e sembra pure simpatico. Solo il giorno dopo però capisco che quello nella gabbia degli imputati è il capo della nuova camorra organizzata. Si chiama Raffaele Cutolo. Proprio Raffaele Cutolo. E io gli ho stretto la mano e regalato una medaglia a nome di tutta la squadra.
4: Il presidente della squadra, Antonio Sibilia, porta Juari a rendere omaggio al suo primo tifoso in un'aula di tribunale. Sibilia li fa baciare e fa consegnare a Cutolo la maglia del brasiliano. Con quella visita, quel bacio e quella maglia, le vittorie dell'Avellino e i gol di Juari e l'isperata salvezza degli Irpini si trasformano in successi con senso e potere per Raffaele Cutolo, il boss che presto inizierà ad allungare le sue mani come una piovra sui soldi per la ricostruzione dell'Irpinia dopo il terremoto.
1: La cosa poi sarebbe stata anche portata alla luce da un giornalista della RAI, quel Luigi Necco che raccontava sempre le partite dell'Avellino al 90° minuto, la domenica sera in TV. Un anno dopo però gliel'avrebbero anche fatta pagare con qualche colpo di pistola sparato ad altezza gambe. Sulla macchina gli avrebbero anche scritto un biglietto che più o meno diceva così: hai voluto fare il criticone? Eccoti servito.
5: Luigi Necco, che tutti conosciamo, che sentite ogni domenica, che vedete, un caro amico di 90° minuto, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe mentre usciva da un ristorante di Avellino diretto allo stadio per i nostri servizi.
6: Andai per fare il commento per 90° ad Avellino e stavo con altri colleghi. Ma è vero che oggi ti sparano? Sì, è vero. Ma stai così tranquillo. Che devo fare? Se mi sparano, sapevo benissimo che nessuna scorta, nessuna protezione avrebbe evitato l'avvenimento.

Mi chiamo Juari e ora sono un ex giocatore. La mia carriera di allenatore non è mai decollata, però al centro della mia vita ci sono sempre i ragazzi, soprattutto i ragazzi delle favelas di San Paolo del Brasile. Farei di tutto per loro. Un giorno, mentre lavoravo al progetto della prefettura di cui vi dicevo prima, ho visto un gruppo di giovani che si fumavano uno spinello appena fuori dal campo di allenamento. Lì per lì ho fatto finta di niente. Poi, passato qualche giorno, mi sono avvicinato a quello che poteva essere il capo della situazione e lui mi saluta dicendomi così: «Tu sei Juari, il professore». Non mi aveva mai visto giocare, ma il mio nome gli era arrivato. Lo prendo sotto braccio e gli dico: «Amico, se vuoi farti le canne, fai pure, ma non davanti ai miei ragazzini. Se tu avessi un figlio, saresti contento di sapere che c'è chi si droga vicino a lui?» Il capetto mi guarda perplesso, ci pensa su e poi mi fa: «Hai ragione, professore». Mi allontano. Quel ragazzo aveva capito la mia parola. E sapete perché? Perché non gli era stato imposto, perché non era stato trascinato con la forza verso il bene, perché aveva capito sia dove rischiava di finire, ma anche dove io, in qualche modo, gli offrivo di andare. Quel ragazzo poi avrebbe anche smesso di fumare quella roba e avrebbe preso un altro sentiero. Ed era riuscito a farlo perché il percorso l'aveva scelto lui e lui in grande libertà l'aveva imboccato. E la lezione che la vita aveva dato a me, Juari, tanti anni prima ad Avellino, in qualche modo era servita a lui. Nulla era passato inutilmente. Tutto era servito, a cominciare dal disagio di essere stato utilizzato da chi, invece di spiegarmi, mi diceva: «Qui comando io e tu fatti gli affari tuoi». È per questo che ora i ragazzi a cui ho cercato di insegnare a prendere a calci prima il pallone, ma poi soprattutto le trappole della vita, mi mancano tantissimo. Sono stati la gioia più grande della mia vita sul campo da pallone. In fondo, in confronto, la Coppa dei Campioni, anche la mia Coppa dei Campioni, è niente. Credetemi, ve lo dice Juari. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date con forte lavoro.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Valerio Penna in studio, il Papa è a Parigi per il viaggio apostolico di 4 giorni in Francia, in diretta la nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Buongiorno a tutti, bonjour and good morning.
4: Papa Leone XIV saluta i giornalisti durante il volo che lo ha portato a Parigi, il viaggio in Francia per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Affronta diversi temi di attualità, risponde ai colleghi della CNN che gli ricordano di essere stati esclusi da Trump dalla Casa Bianca. Sono contento, dice, che voi siete tutti qui e penso che sia necessaria e molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Qui siete tutti i benvenuti. E sull'uso dell'intelligenza artificiale, dopo l'annuncio delle big tech di un rallentamento del progresso tecnologico, dice, la nostra Commissione Vaticana afferma è in contatto con molti dei leader del mondo dell'AI e stiamo continuando il dialogo che spero di aver avviato con l'enciclica. Penso, afferma il Papa, che molti di loro siano aperti a cercare modi di garantire che l'intelligenza artificiale non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto sia uno strumento a favore degli esseri umani. All'aeroporto di Orly, Leone è stato accolto dal presidente Macron, sorrisi e strette di mano. In questo momento è in corso la visita di cortesia all'Eliseo, poi ci sarà il discorso alle autorità, il primo in Francia e in un paese multiculturale e secolarizzato alla ricerca di qualcosa di più profondo, una riscoperta della propria identità. Da Parigi con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Sono marito e moglie le due vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca. 13 i feriti.
5: Una fiammata intensa che esce dalla finestra di un appartamento al pian terreno di una palazzina a 3 piani di edilizia popolare. È questa la prima immagine di quanto accaduto ieri sera attorno alle 11:30 in località San Vito a Lucca. Le vittime sono Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73. Il rogo sarebbe divampato dal loro appartamento al piano terra. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, lui era in camera da letto e, secondo le prime valutazioni, è morto per le inalazioni di fumi e gas della combustione. Il fumo poi si è propagato al resto dell'immobile, impedendo agli altri residenti di uscire scendendo dalle scale. I condomini hanno perciò atteso sui balconi e sul tetto l'intervento dei vigili del fuoco. Ferite 3 persone, tra cui 4 bambini, uno di loro neonato. Una donna è stata trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sarebbe partito per cause accidentali dalla casa della coppia. La donna aveva problemi di salute, anche ieri sera era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause ci potrebbe essere anche una sigaretta lasciata accesa. Claudio Vigolo, GR1.
2: Colosseo ancora chiuso dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. 7 gli indagati tra i responsabili del parco archeologico, gli addetti alla sicurezza e i dirigenti delle aziende appaltatrici. L'inchiesta si concentra soprattutto sulla fune e il moschettone a cui doveva essere agganciata la vittima, ritrovati invece sulla parete. Accertamenti anche sulle procedure, dato che per lavori a grandi altezze sarebbe prevista la presenza di un collega. Nel pomeriggio il ministro Giuli incontrerà i sindacati. Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dalla eventuale rottura di una vite che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto che su base mondiale potrebbe riguardare 2,16 milioni di vetture. Dalle prossime elezioni al via il voto con tessera digitale, a confermarlo il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un convegno a Genova. Una semplificazione importante sulla quale stiamo lavorando affinché sia operativa, ha spiegato Zangrillo. Basta portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli. 40 anni di Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi per l'anniversario, sono in programma tante iniziative. Il servizio.
6: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi, confessò Umberto Eco, e il suo entusiasmo in 40 anni di pubblicazioni è stato condiviso da milioni di lettori che hanno portato l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi a diventare un fenomeno unico nel panorama del fumetto italiano. Dal primo numero, intitolato L'alba dei morti viventi, disegnato da Angelo Stano e ricco di citazioni, il genere horror si è imposto a sorpresa nelle edicole e oggi via alle celebrazioni con la Dylan Dog Horror Night, una serata di festa con autori e autrici che coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina, nello store milanese dell'editore Bonelli, sarà la curatrice del personaggio, Barbara Baraldi, a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, spettacolo teatrale diretto dal regista Walter Malosti, che debutterà al Teatro Eliseo di Roma il 28 ottobre con Gabriele Graham Gasco nei panni dell'indagatore dell'incubo. Francesco Riccardi, GR1.
2: Sport, stasera il ritorno della nazionale e anche il ritorno di Roberto Mancini, debutto in Nations League alle 20.45 all'Olimpico Italia-Belgio. Formula 1 questa mattina, le ultime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian.
0: Temperature leggermente più basse, si gira un po' più piano rispetto a ieri, ma soprattutto il gruppo si ricompatta e i distacchi siderali svaniscono. L'ultima sessione di libere a Baku se la prende Verstappen Red Bull all'ultimo tuffo, un decimo più veloce del dominatore del giovedì, Russell Mercedes. Poi sempre un decimo Hamilton che con la prima delle due Ferrari avvicina la vetta, Antonelli, il leader del mondiale a 3 decimi abbondanti a 4 e Leclerc con l'altra rossa, quinto a 6 decimi. Tanti errori da parte di tutti, lunghi bloccaggi, con Russell che s'appoggia anche al muro col muso, ma senza danni. Segno che tutti sono alla ricerca del limite e su una pista come questa il confine tra capolavoro e disastro si misura in centimetri o forse millimetri. Si va in qualifica alle 14 con un pacchetto di mischia forse più compatto, meno certezze di ieri quando Mercedes aveva dominato, tanto vento in più e anche questo può condizionare e tutti che cercheranno nel giro buono la scia decisiva su lunghissimo rettilineo di più di 2 chilometri, ma soprattutto con un punto fermo. L'anno scorso nella caccia alla polla ci furono 4 bandiere rosse, leggi, tutto può succedere, si dice sempre, è vero, ma stavolta è così sul serio. Dalle 14, da non perdere, Manuel Codignoni, GR1.
2: Sci, dopo giorni di controlli svelato il problema che ha costretto Sofia Goggia a metà settembre a interrompere la trasferta in Sud America in preparazione alla nuova stagione. L'azzurra era rientrata in Italia dopo aver accusato malesseri diffusi, tutto provocato secondo gli esami da 2 differenti infezioni virali che sommate una con l'altra hanno causato un forte stato di debilitazione. Goggia fa sapere la federazione sci ha già iniziato il percorso di recupero. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Nations League. Dopo il flop mondiale, tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1. Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport, sprofondo azzurro, terza parte, l'incubo playoff e la terza esclusione di fila dai mondiali, di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
9: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
10: Buona la posizione, Ken, passo doppio, palla sul destro e siamo avanti noi. Quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Ken che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
9: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
10: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con Pio Esposito. Il terzo gol è un momento meraviglioso per questo ragazzo perché dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
9: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
11: Quando vince, quando ti sei un attaccante è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti, perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo l'illusione, ma abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
9: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
12: Uno che ha un po' di giudizio sicuramente dice perché mi devo andare a infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti. Noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa le loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
10: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura, prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani, andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento, la sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi, 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Taupin. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
9: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo, poi 4 riti in 10 minuti, 2 a testa di Sørloth e Haaland, 4-1. L'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni, occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo, ancora Mancini, poi Esposito per il 2-0 nel recupero. La nazionale viene contestata dall'inizio, insulti a Gravina da parte degli ultra Italia, il gruppo che segue gli azzurri anche all'estero, i soliti cori, pessimi striscioni. Gattuso alla fine commenta:
12: non mi piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra ha corso, ha fatto. Ci rimane male perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
9: Norvegia 21 punti più 29 gol nella differenza reti, Italia 18 più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico, ma un successo, una buona partita darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
10: C'è un lancio per Di Marco, non è preciso l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti, la rete! siamo avanti noi. Pio Esposito, 1-0 per l'Italia.
13: Musa che punta adesso, Politano centralmente, palla sul sinistro, tiro che parte rete, pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo. L'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol. Ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen. Finisce male per la nostra nazionale.
9: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
12: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci mettiamo la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
9: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
12: È normale che, se parliamo di criteri, possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone e fanno le semifinali dei playoff, sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo. L'hanno buttata giù così, che qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo. L'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, e sapevamo tutti, no?
9: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi. Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
12: Spero che una data ce la danno, e penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'11ª giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
9: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa, con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles-Bosnia.
12: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto, dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
14: L'alfa e l'omega, il punto di partenza e quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso, come tutti i commissari tecnici. Anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno. Ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante. Ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate, il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare più o meno giustificato odio, prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà stato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizione di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti, che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso proprio verso Gattuso e Buffon.
15: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo, poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette, in un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere, è bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. E sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio, però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni. E se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
14: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima, pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però e con dei fini ben precisi.
16: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in Pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a quello che può fare, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio impartire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini li allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini dalle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Ostia Mare ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano, poi questo è tutto tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende una direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi. Quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire. Se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me iniziamo ad andare per il verso giusto.
14: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine però. Usiamo un'altra parola magari. Orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Il viaggio di Papa Leone in Francia, campana festa in tutto il paese, sono contento che ci siate, dice il pontefice ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca. Il conflitto in Ucraina, l'annuncio di Zelensky, c'è il via libera di Trump per produrre qui i missili Patriot, non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Aeroporto Silvio Berlusconi, da oggi lo scalo di Malpensa è ufficialmente intitolato all'ex premier, alla cerimonia vice premier Tajani e Salvini, assente l'opposizione, la figlia Marina, grande orgoglio. Incendio in provincia di Lucca, in fiamme una palazzina di 3 piani, 2 vittime, 13 feriti, in salvo un neonato. A Modena 50 studenti escono da scuola, assaltano un supermercato e filmano tutto sui social. Paolo Crepè al giornale radio, responsabilità dei genitori. 40 anni dopo The Final Countdown tornano gli Europe con un nuovo disco di inediti. Stasera il debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale per l'esordio in Nations League contro il Belgio in diretta dalle 20.45 qui su Radio 1. Formula 1, domani il Gran Premio dell'Azerbaigian, fra poco le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Papa Leone a Parigi per il suo viaggio pastorale di 4 giorni in Francia. Tra i primi interventi, il discorso all'Eliseo, come ci riferisce in diretta la nostra inviata Francesca Paltracca.
2: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo dopo il faccia a faccia con il presidente Macron. Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Francia, paese dal vasto patrimonio culturale e religioso, è molto spesso nel centro delle preghiere di Papa Leone, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata qui a Parigi, ricorda il pontefice. Ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
3: La giustizia, la saggezza.
2: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, perché la pace non è un equilibrio di forze ma si costruisce ogni giorno con il dialogo e la giustizia. Mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. E nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia, trasformandole in imprese lucrative che favoriscono manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi e offerta di una morte programmata. E durante il volo papale che lo ha portato qui a Parigi, ha salutato i giornalisti e ai colleghi della CNN esclusi dalla Casa Bianca da Trump, dice: sono contento che ci siate. Nel pomeriggio in agenda la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, simbolo di speranza, la prova, dice Prevost, che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: E a Parigi misure di sicurezza eccezionali per la visita del Papa, accolto con calore nella laica Francia. La corrispondente.
4: Parigi si è svegliata colorata dal giallo delle magliette indossate dai volontari, circa 15.000 mobilitati per assistere allo svolgimento del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Saranno loro ad accogliere e indirizzare le centinaia di migliaia di pellegrini e fedeli attesi durante i grandi raduni, come la messa di domani pomeriggio su Place de la Concorde, dove si attendono 600.000 persone. Una sfida unica per garantire la sicurezza nella capitale, dove si prevedono in totale 1 milione di presenze. Imponente il dispositivo di protezione, con barchi d'accesso intorno al perimetro Concorde Campi Elisi, tutti presidiati. Chi ha ricevuto il QR code con zona ingresso consigliato dovrà presentarsi con documento d'identità presso i settori che copriranno circa 3 chilometri. Bisogna arrivare con largo anticipo per le perquisizioni, vietati vetro, alcol, animali, esclusi cani guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella, di cui 14.000 solo nella capitale. 13.000 le transenne sui Campi Elisi. La Papa Mobile sarà scortata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati. Chiuse domani anche 10 stazioni del metro. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E come di consueto, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio al Papa in occasione del viaggio in Francia.
5: Torna il presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman, che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il capo dello Stato al pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più pressione pressante l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia: affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia. Valentino Russo, GR1.
1: Questa mattina la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Il servizio.
0: Ognuno di voi ha un cordino, tirando insieme il cordino scopriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano-Malpensa Silvio Berlusconi.
6: Sul palco ci sono il fratello Paolo, il presidente del Senato La Russa, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia Fontana. L'intitolazione annunciata tra le polemiche 2 anni fa su decisione dell'ENAC è compiuta. Marina Berlusconi risponde all'assedio della stampa: questo è un crocevia tra Italia e il mondo, quale nome migliore di quello di mio padre? Che è un po' il leitmotiv di quasi tutte le dichiarazioni, da quella di Tajani collegato da New York allo stesso Ignazio La Russa, che ricorda come Berlusconi tendesse sempre ad unire in politica estera come interna e si rammarica delle assenze. Questa non è una cerimonia politica, osa il leader della Lega Salvini, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori del paese, peccato per chi non c'è. Nessun commento per ora dalle file delle opposizioni, che quando fu resa nota la decisione di intitolare al Cavaliere l'aeroporto di Milano Malpensa espressero contrarietà e sdegno. Noemi Giunta, GR1.
1: Solidarietà di tutto il PD, a cominciare dalla segretaria Schlein, ma anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, a Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, raggiunti da una lettera di minacce. Nelle scorse settimane a Lepore era stata messa a disposizione una scorta a seguito degli attacchi online ricevuti dopo gli scontri avvenuti nel centro storico di Bologna il 20 luglio, al termine del presidio per ricordare Abderrahim Fakir, morto durante un arresto. Guerra tra Russia e Ucraina, 5 persone uccise in varie regioni russe, colpita anche una raffineria a oltre 1500 km dal confine. Ancora raid di Mosca su Kiev, morto un 14enne, altre 2 vittime a Odessa. E dal presidente Zelensky arriva un importante annuncio sulle difese aeree.
7: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili intercettori Patriot. La decisione di Trump, dopo vari ripensamenti, sarebbe definitiva, afferma Zelensky, secondo cui sul versante delle trattative diplomatiche con Mosca, Washington ha inoltre proposto una riunione trilaterale a livello tecnico negli Emirati. Consultazioni che coinvolgono, oltre che i russi, gli alleati europei di Kiev, avverranno nei prossimi giorni. Un incontro potrebbe esserci presto, si limita a confermare il portavoce del Cremlino Pieskov, ma Zelensky resta convinto che Mosca non interromperà gli attacchi né le provocazioni nei confronti dei paesi europei, anche esterni alla NATO, e l'aeronautica militare finlandese annuncia che suoi caccia, insieme ad apparecchi svedesi, si sono alzati in volo dopo la segnalazione di aerei russi nello spazio aereo internazionale sopra il Golfo di Finlandia. È la prima missione di identificazione operativa congiunta per i due paesi, entrati nell'Alleanza Atlantica dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Davide Maggiore, GR1.
1: La visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti, nella notte italiana il banchetto ufficiale, ai tavoli come ospiti anche gli esponenti dell'elite del mondo imprenditoriale e tecnologico. Accoglienza calorosa e solenne del presidente Trump, ma sono numerosi i dossier che vedono come antagonisti Pechino e Washington.
8: Auspica stabilità strategica Xi Jinping alla Casa Bianca. Donald Trump celebra una relazione tra le due nazioni che garantirà decenni di prosperità e pace. Entrambi invocano l'amicizia tra i due popoli. Trump enfatizza il rapporto personale con il presidente cinese, che esorta a evitare di cadere nella cosiddetta trappola di Tucidide, il titolo di un fortunato saggio di alcuni anni fa, in cui si teorizzava la crescita esponenziale del rischio del conflitto quando una potenza in ascesa, la Cina, sfida e compromette l'egemonia consolidata di un'altra potenza, gli Stati Uniti. Dialogo, cooperazione, comprensione, le parole che infiorettano discorsi cerimoniali mentre sul tavolo i dossier del vertice si accatastano senza soluzioni definitive. Gli aiuti diretti e indiretti della Cina all'Iran, che Washington vorrebbe fossero limitati, mentre vorrebbe crescessero i flussi finanziari da Pechino verso la manifattura statunitense e l'acquisto di derrate agricole. La guerra dei dazi, che resta congelata benché si concordino altri 2 mesi di tregua. L'intelligenza artificiale, un terreno di competizione decisivo. Xi Jinping auspica che resti sotto il controllo umano, ma non si intravede un quadro di partnership per contenere le potenzialità nocive. Infine e soprattutto Taiwan. Pechino vuole assorbirla nel suo impero, non tollera interferenze, come la vendita di armamenti di Washington a Taipei per 14 miliardi di dollari che Trump ha per il momento congelato. Enzo Arcieri, GR1.
1: Il conflitto nel Golfo, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano per cessare le ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz in 7 giorni. La proposta ricalca sostanzialmente il memorandum d'intesa di giugno e prevede dunque la fine di tutti gli scontri anche in Libano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni sul petrolio di Teheran. Lo ha riferito il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove ha incontrato anche l'omologo russo Lavrov. Questa è Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca, sono marito e moglie le due vittime dell'incendio di Valpato a Lucca, 13 i feriti.
9: C'era dalla parte di là tutto bruciato, pigliava fuoco proprio tutto.
10: Un muro di fumo bianco che invade il vano delle scale, impossibile percorrere l'unica via di fuga per la dozzina di condomini bloccati ai piani superiori della palazzina di edilizia popolare alla periferia di Lucca, dove ieri sera è divampato l'incendio che ha causato la morte di Gianluca Del Papa, 65 anni, e di Maria Grazia Giorgetti, 73, marito e moglie, seguiti dai servizi sociali.
9: Lo sono venuta a sapere dai vicini che l'appartamento era qui e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata. Non so cosa possa essere successo.
10: La donna aveva problemi di salute, anche ieri era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause dell'incendio ci potrebbe essere una sigaretta lasciata accesa. La 73enne sarebbe stata colta dal fuoco mentre si era addormentata nel soggiorno, dove i pompieri hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Quello dell'uomo era nella camera da letto. 16 gli sfollati della palazzina, di cui 13 feriti, fra loro alcuni bambini di cui uno neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
1: Operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che questa mattina hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori che pubblicavano su internet manifesti sulle strage di attentatori suprematisti esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con l'aggravante del terrorismo. E sta facendo molto discutere l'assalto a un supermercato compiuto da un gruppo di ragazzi a Modena che hanno condiviso i video sui social.
11: La musica trap fa da sottofondo alle urla dei ragazzi e allo sbigottimento di clienti e personale del supermercato. È una vera e propria razzia a compierla, poco dopo la fine delle lezioni di martedì, una cinquantina di adolescenti delle scuole vicine. Qualcuno filma e di lì a poco mette i video sui social, altri rubano prodotti dagli scaffali e mettono a soqquadro le corsie, alcuni con cappucci e sciarpe sul volto per non farsi riconoscere. L'azione dura 10 minuti, quanto basta per paralizzare il punto vendita. Mentre i giovani abbandonano il negozio alla spicciolata, gli addetti recuperano parte del bottino, ma il danno è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri, che proprio anche, grazie ai video condivisi online, sono al lavoro per identificare i responsabili. Daniele Lettig, GR1.
1: Su quanto accaduto a Modena abbiamo sentito lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè.
12: I social da sempre spingono a fare cose diverse da quelle accettate dalla morale piuttosto che dalle leggi.
13: Cos'altro spinge questi ragazzi a comportarsi così?
12: Assoluta mancanza di educazione, genitori falliti, scuola fallita, quelli sono cuccioli di gorilla in mezzo a una foresta.
13: E ci sono dei medi, quali possono essere?
12: No. Basterebbe che un papà si arrabbiasse, una mamma si arrabbiasse, sa com'è, quelle cose antiche, tipo non esci per un mese.
13: E perché i genitori non intervengono?
12: È faticoso e poi non vogliono loro avere delle regole, l'educazione è fatta di coerenza. Se ci sono dei genitori che stanno sui social 12, 13, 14 ore al giorno, come si fa a dire te non ci devi stare?
13: E come lo Stato dovrebbe intervenire per esempio sulla scuola e sui professori?
12: Dei ragazzi che fanno tutto questo devono avere delle conseguenze.
14: Flaminia Gullo, GR1.
1: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Caso Ranucci, questa mattina l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la rimozione della conduzione di Report. Gli aggiornamenti in diretta con Elena Paba.
15: Se l'incontro è terminato, la decisione del tribunale ci sarà nei prossimi giorni. Il giudice, ci hanno fatto sapere, dovrà, dice, acquisire prove orali. Ranucci è uscito ma non è passato dall'entrata principale. 2 ore di incontro con i referenti legali della RAI, dello studio Pessi e giuso lavoristi dello studio legale di De Vita, che segue appunto Ranucci. Il responsabile dello studio, Roberto De Vita, ci ha detto niente dichiarazioni per rispetto della decisione che appunto avverrà nei prossimi giorni. I legali ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio col comportamento tenuto nei confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte. La tesi invece dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni dell'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al tribunale di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dall'eventuale rottura di una vite, che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto, che su base mondiale potrebbe riguardare oltre 2 milioni di vetture. La notte delle ricercatrici e dei ricercatori torna all'iniziativa annuale dell'Unione Europea, pensata per avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica, con iniziative in tutta Italia.
16: Esperimenti, laboratori, incontri, giochi e dimostrazioni. Una grande festa che coinvolge università, enti di ricerca e istituzioni da nord a sud. Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, i dati di terremoti e fenomeni geomagnetici diventano musica attraverso un'installazione che mette assieme scienza ed arte. A Torino si può salire a bordo di un autobus speciale dedicato agli universi del cibo per parlare di alimentazione e sostenibilità. A Cagliari invece si parla dell'Einstein Telescope e della possibilità di ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali. Ma c'è spazio anche per la volta celeste, come nel doppio appuntamento romano voluto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Mario Cospito, commissario straordinario ASI.
17: In questa notte europea l'ASI porta in due sedi un unico filo conduttore, la esplorazione lunare, sia qui all'ASI che sia al Museo Explora, che accoglie nel pomeriggio bambini e famiglie con un momento fatto di giochi, di esperimenti, di laboratori, insomma un'esperienza immersiva che sta tornando a incantare gli adulti ma anche le giovani generazioni.
16: Mauro Zanda, GR1.
1: La musica, gli Europe tornano con Come This Madness a 40 anni da The Final Countdown.
18: Sembra che il conto alla rovescia si sia fermato. Gli Europe tornano con l'album più heavy della loro carriera. Mentre celebrano 40 anni di The Final Countdown, tra l'altro con una data a Milano il prossimo 14 ottobre, Joy Tempest e soci dicono no all'effetto nostalgia, sfoggiando la loro vena rock più pura. Come questo album, Come This Madness, Joy Tempest.
19: But this album has more connection maybe with the past.
18: Ha molte più connessioni con il passato di quanto si possa immaginare. Ha quell'atmosfera dark tipica della Scandinavia.
19: And there's a melancholic side to Swedish and Scandinavian bands.
18: E gli Europe hanno guardato le loro radici senza rinunciare a sonorità contemporanee. Si va da melodie marcate, orchestrazioni, a riff graffianti e compatti. E per vederli dal vivo e ritrovare quell'energia, l'appuntamento è dietro l'angolo. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Giovanni De Palma e Massimo Vasciaveo. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bissantis, poi il meteo e un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
24: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
28: GR1 Sport.
4: In studio Giuseppe Bisantis, apriamo una notizia di pochi minuti fa. Yannick Sinner rinuncia al torneo di Pechino, doveva essere il suo rientro in campo. Il numero uno al mondo ha fatto un video sui suoi social: non sono in grado di competere, mi dispiace di darvi questo annuncio, ha spiegato. L'atmosfera ed il calore dei tifosi del torneo di Pechino che ho vinto l'anno scorso mi mancheranno, sono molto dispiaciuto, spero di potervi rivedere presto in campo. Si tratta dell'infermità al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Sinner ha ripreso ad allenarsi, ma evidentemente non in modo tale da sostenere e disputare un torneo. Torna la nazionale dopo la mancata qualificazione nelle ultime tre edizioni del mondiale, si riparte dal passato. Roberto Mancini torna tre anni dopo, il nuovo corso riparte dalla Nation League, Lega A, prima giornata alle 20:45 allo Stadio Olimpico, c'è Italia-Belgio, il nostro servizio.
29: Maldini o Ken a sinistra in attacco, l'unico dubbio di Mancini. Roma di fine settembre, luminosa e fresca. La nazionale è tornata nell'albergo delle notti magiche dell'Europeo, a un passo da Villa Borghese, Coverciano, Roma, luoghi che portano bei pensieri, commenta Mancini. Per sperare nella chiamata della nazionale, confida, ha lasciato cadere alcune offerte. Non sarebbe dovuto andare in Arabia, ripete.
30: La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata e quindi di questo sono molto felice. Quello che avevo l'avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
29: Il Belgio ottavo nella classifica FIFA, gli ultimi mondiali si è fermato ai quarti, sconfitto dalla Spagna. Le nazionali migliori corrono forte. Mancini vede qualche progresso nel campionato italiano.
30: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano si è migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
29: Cambiaghi debutterà da titolare a destra, più Esposito al centro dell'attacco. Vergara e Zaniolo vanno in tribuna, è la prima di quattro partite. Le rotazioni sono fisiologiche. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
4: È venerdì ma è già vigilia del Gran Premio di Formula 1, causa la concomitanza con il Giorno della Memoria che commemora i caduti della guerra in Nagorno-Karabakh. Il Gran Premio dell'Azerbaigian si corre di sabato. Alle 14 le qualifiche, nelle ultime libere della mattinata la Red Bull di Verstappen precede la Mercedes di Russell, la Ferrari di Hamilton, l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli e la Ferrari di Leclerc. E sempre alle 14 scattano le regate preliminari della Menisca Cup e qui parliamo di vela. A Napoli è già
0: Luna Rossa Mania, ma non solo per l'imbarcazione principale, anche per il team giovanile. L'inviata ha intervistato la timoniera Margherita Porro.
2: In un campo di regata così un po' di fortuna aiuta sempre. Sono una ragazza molto scaramantica, quindi cerchiamo di mandare buone vibes.
5: Te l'hanno regalato un cornetto?
2: Ce l'hanno regalato, sì, lo custodisco. Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. Abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale, cosa riusciamo ad ottenere.
5: Vai in acqua, felice, hai un sorriso che spacca.
2: Sì, no, siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda. Ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata. Cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, quindi si vedrà.
5: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
0: E chiudiamo con Sofia Goggia. Ricorderete che nei giorni scorsi l'asciatrice azzurra era stata costretta ad interrompere la preparazione in Argentina per precarie condizioni di salute. Dagli esami è emerso che la campionessa ha avuto due infezioni virali che ne hanno debilitato il fisico, ma adesso è pronta per riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Le 13:26 minuti, 5 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Meteoradio.
6: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
21: 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
9: Dell'Atlantico del Nord torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Faroe, che non vince dal 1995, quando ottenne l'ultimo dei suoi unici 3 successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Bellor di Tórshavn, capitale delle Faroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale delle Faroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago. Sono 3 le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
1: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore per il secondo anno di fila della Supercoppa delle Faroe.

0: anche alle Faroer ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio, e questa è la festa dei vincitori della Supercoppa Nazionale. I giocatori dell'HB Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol, e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroer dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroer, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willy Mordavidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale, che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Ma per cui è nato tutto in questo modo, molto semplice.
0: Che tipo di calcio è quello delle Faroer? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroer per attitudine?
1: Devo dire che prima di tutto per questioni di tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, ma mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
0: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo?
1: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
0: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco, però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico poi?
1: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
0: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroer è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroer riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori.
1: Ma generalmente fanno, qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi cioè, io non lo vedo un limite questo, anzi.
0: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroer. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
1: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e quaranta di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
0: Fra l'altro alle Faroer esiste l'unico tunnel, ho visto, che ha una rotonda sotterranea, sì, completamente illuminata.
1: La famosa roundabout under the water.
0: Ma i campi, che tipo di campi sono?
1: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché non, secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla, e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Sormani, siamo al 21esimo della ripresa, Sormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole galoppa e segna, troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento.

0: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani gioca anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò a giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé. Si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
1: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa,
0: che
1: perché
0: non
1: è che papà giocasse al posto di Pelé. Al posto di Pelé
0: insieme
1: non si gioca nessuno. Questo
0: no, giocavano nello stesso ruolo, no. Allora Sormani poi veniva
1: La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
0: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76.
1: Sì. Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie. Non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera. Anzi, devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccola, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi, devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69-70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
0: Lei, prima di essere stato allenatore, è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina. Sì. Lui era un tipo particolare, ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
1: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze da un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
0: Torniamo a parlare delle Faroer, partendo però dal suo corredo genetico, perché lei è per metà brasiliano, come abbiamo confermato ora, e quindi dal clima tropicale del Brasile che ha nel DNA passa da quello rigido delle Faroer, con caratteristiche completamente diverse. Alle Faroer c'è un forte contatto con la natura selvaggia, ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio in pratica. Le chiedo come si vive alle Faroer, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
1: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra e in Danimarca, e da un punto di vista culturale diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite, ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
2: Para el equipo Pali Estera, el 2 Lele Agnagolman, al minuto el Podo Público es, o la Rizal Podo, el Zaino Delta,

0: ja vaatame, eelmine kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin, kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena palju?
1: Era il giugno del 2011, la nazionale delle Faroe batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni agli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di due calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Tórshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016 o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroer e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, a modello?
2: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative, secondo me, superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere. Però io sono convinto che possano crescere molto.
1: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Tórshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che lo ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
2: Sì. Diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatte.
1: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanili della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
2: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea nel cercare di diventare giocatore di calcio, è assolutamente inutile. E per questo motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere delle qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose, che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
1: Grazie Adolfo Sormani, allenatore italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Tórshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, salve.
3: Allora, andiamo con con due pivot 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Poi attenzione, se non facciamo un gol, prestiamo tutti quanti a uomo. Yes, we're gonna have.
1: Un time out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Henning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano, e a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
4: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
5: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
6: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
5: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono le principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale. Goodbye.
6: Effetto fa? C'è un po' di gelosia, non lo nego, sapere che ci sono altri allenatori che si godranno di questo lavoro, però come tutti i figli vanno lasciati anche da soli, no? Vanno lasciati anche in altre mani, vivere la loro storia, quindi è giusto.

0: succede.
1: Il suo licenziamento premio, chiamiamolo così, è arrivato alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'hanno chiamato il Gasperini della pallamano.
2: Mi piace lo stile sia di Gasperini che dell'Atalanta, che sanno fare del lavoro la prima risorsa. Mi piace questa idea anche perché è vero, dal punto di vista del gioco ho portato delle novità che hanno pagato tanto in questi mondiali. È una cosa che ne vado orgoglioso. Proprio ieri ho assistito alla partita Grecia-Islanda e molti allenatori sono venuti raccontandomi che hanno tagliato tutte le clip della nazionale italiana perché questo gioco innovativo li aveva sorpresi e nello stesso tempo interessati.
0: Dimmi il trucco per farsi volere.
1: Fai del caso una scelta. Trillini iniziò a 20 anni perché nel suo paese, Cingoli, nelle Marche, dove giocava a calcio come portiere, serviva un allenatore per la pallamano femminile. Da Cingoli ad Atene, il presente si chiama Olympiakos, il campionato greco e un derby con la EK che si annuncia al calor bianco.
2: Sono primi in classifica, hanno battuto 2 volte l'Olympiakos, una squadra stranissima perché è piena di stranieri, su 16 giocatori ne hanno 13, quasi tutti francesi, quindi dobbiamo fare un miracolo, speriamo però di arrivare alla finale che sarà al meglio delle 5 partite e essendo un derby il fattore casalingo influirà pochissimo.
0: Con un foglio d'erba in tasca.
3: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia ed Emanuele Granelli in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, standing ovation per il discorso di Leone XIV all'Eliseo a Parigi, prima tappa del suo viaggio in Francia. Dal Papa un richiamo al multilateralismo e alla necessità di dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Nuovo appello per la pace e sul Medio Oriente, dice, non possiamo rimanere indifferenti. Infine un monito sul fine vita, sostenere ogni tappa della esistenza, la tutela della vita è fondamentale, è il fondamento di ogni diritto, afferma Leone. Un'ultima ora dalla provincia di Lecce, è trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. Quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Commissione di 2 euro su ogni prodotto acquistato online proveniente da paesi extraeuropei, lo ha stabilito la Commissione nell'ambito della riforma delle dogane che mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati all'e-commerce. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio. E Annika Sinner rinuncia al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, dice Sinner in un video pubblicato sui social. Mi dispiace non poter difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il problema è l'infiammazione al ginocchio destro dovuto a una tendinopatia. Infine il calcio, questa sera il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20.45, Radio Cronaca qui su Radio 1. E noi ci fermiamo alla linea Turna, un giorno da pecora.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
3: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: 14:03, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto sulle onde di Rai Radio 1 Sport, il caffè in questo venerdì 25 settembre 2026, in studio per voi Giorgio Matteoli, al mio fianco il meraviglioso Gabriele Brocca.
8: Grazie caro Giorgio, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
7: E anche a chi ci supporta e sopporta di là dal vetro come sempre, ovvero Danilo Giunta in regia, Marco Mascia in console. Oggi andiamo subito velocissimi, sì. È proprio il caso di dire, perché andiamo subito a seguire l'appuntamento principe di questo weekend sportivo. Sì, stasera c'è la nazionale, lo ricordiamo, l'esordio bis di Mancini alla guida degli azzurri all'Olimpico di Roma contro il Belgio in Nations League. I nostri Repice e Fortuna ci racconteranno questo inizio di avventura manciniana. Chiaramente però ci arriveremo con calma a tutto questo, parleremo di calcio anche in un altro senso quest'oggi al caffè di Radio 1 Sport, ma parleremo soprattutto di motori, perché in Azerbaigian sta per iniziare un'ora o qualcosa in più molto interessante a raccontarcelo il nostro Manuel Codignoni in studio con noi.
9: Buon pomeriggio a tutti quanti, un'ora e forse qualcosa in più, dicevi bene, perché insomma se la storia ci insegna qualcosa, e qualcuno una volta diceva che l'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori, di errori nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian negli anni ne abbiamo visti tanti, errori significa incidenti e dunque potenziali neutralizzazioni. L'anno scorso ce ne furono addirittura 4 per una caccia alla polla che sembrava non finire mai. Questa volta invece, per portarsi in avanti col lavoro anziché correre al sabato, si fa direttamente al venerdì, ovviamente insomma stiamo giocando tutto il Gran Premio premio viene anticipato di un giorno perché domenica è festa nazionale, la festa in cui si celebra il giorno della memoria per i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh, e dunque il Gran Premio viene anticipato al sabato, e quest'oggi, il venerdì, ci sono le qualifiche. Nell'ultima sessione di prove libere il più veloce è stato Max Verstappen, un po' a sorpresa considerato che ieri era stato un dominio Mercedes, 1:43.922. Si gira comunque su tempi un po' più alti rispetto a quelli di ieri, perché per esempio Verstappen con il miglior tempo è stato 6 decimi più lento rispetto al miglior tempo del venerdì, quello di Russell. Russell che stamattina si è piazzato secondo a un decimo, poi Hamilton terzo con la Ferrari, anche lui a un decimo, e quindi Antonelli, leader del mondiale, quarto, compagno di squadra di Russell, staccato di 3 decimi, quindi Leclerc quinto con l'altra Ferrari a 6 decimi, e poi distacchi più importanti per tutti gli altri a partire anche dalle due McLaren di Piastri e Norris in settima e in ottava posizione. È iniziata il Q1 con un po' di ritardo perché ci sono stati, sono rese necessarie delle operazioni di pulitura della pista, probabilmente c'è stato un incidente nel corso delle categorie minori, o comunque in ogni caso, trattandosi di un circuito cittadino, c'è stato da rimettere il tracciato in perfetta efficienza. Spesso e volentieri, insomma, abbiamo visto negli anni foglie, anche sacchetti di plastica, sporcizia, immondizia che è finita in strada proprio perché appunto si corre sulle strade che circondano la città vecchia della capitale dell'Azerbaigian, Baku, iconico il passaggio, il budello del castello, così lo chiamavamo ieri con Emanuele Granelli, quel passaggio molto stretto dove, insomma, spesso e volentieri abbiamo visto
7: dove
9: anche
7: può succedere di tutto, diciamo,
9: dove può succedere di tutto, dove abbiamo visto, insomma, incidenti di ogni tipo nel corso degli anni. Leclerc per esempio in quella curva ci ha sbattuto 3 volte nel corso degli anni da quando esiste questo Gran Premio, ma ci ha anche fatto 4 pole position, questa è una delle sue piste preferite. Io mi aspetto comunque una lotta tra le Mercedes e Verstappen, e se dovessi scommettere su una prima fila, così io direi Russell e Verstappen, scegliete voi l'ordine che preferite, perché insomma sono parsi i più in palla nel corso delle prove libere, e dunque si candidano loro, secondo me, ad essere davanti a tutti nella caccia alla pole. Ma siamo ancora nella fase iniziale, siamo ancora nel Q1, in questo caso è importante guardare dietro più che davanti, non è importante chi fa segnare i migliori tempi, ma è importante, diciamo, evitare di far segnare i peggiori, perché da 22 si passerà in 16, dunque ci saranno 6 eliminazioni e tempi cronometrati al momento non ce ne sono. È importante dare nota anche delle temperature, perché sono molto cambiate rispetto a quelle di ieri già da questa mattina, e questo spiega anche il fatto che si giri un po' più lento, e spiega anche il fatto che questa mattina nella FP3 tanti piloti hanno commesso degli errori, dei lunghi, dei bloccaggi, dei testacoda, e lo stesso Russell ha anche leggermente baciato il muro con il musetto della sua Mercedes, perché con delle temperature più basse si fa molta più fatica a portare appunto nella corretta temperatura d'esercizio gli pneumatici, e su un tracciato cittadino come questo, dove oltretutto c'è il letterino più lungo del mondiale, 2 km e 200 metri, il rettilineo, nonostante si vada molto forte, le gomme si raffreddano, e soprattutto in curva 1 diventa complicato tenere la macchina in strada, diventa complicato non effettuare dei bloccaggi. C'è già una bandiera gialla, ecco, per un off track di Lance Stroll, che però insomma dovrebbe essere rientrato in pista, perché non mi sembra di vedere anche dal monitor del GPS che la sua Aston Martin sia rimasta ferma. Curioso anche vedere quello che sarà la preparazione degli pneumatici, perché con temperature così basse potrebbero essere necessari anche 2 giri di riscaldamento, e visto e considerato che la pista è comunque molto lunga e che i tempi si aggirano tra l'1:43 e l'1:45, insomma, se si fanno 2 giri di preparazione diventa obbligatorio non sbagliare poi il giro buono, altrimenti rischia, insomma, di non esserci tempo. Vediamo le vetture zigzagare ampiamente sul rettilineo proprio per effettuare quell'esercizio di cui vi parlavo poco fa, adesso non per tirarmela, insomma, ma diciamo soprattutto in queste condizioni è fondamentale cercare di scaldare gli pneumatici, e non è così facile. Pierre Gasly è il primo a lanciarsi nel suo giro, e possiamo anche cogliere l'occasione per raccontare un po' questo circuito. Dopo il lungo rettilineo ci sono 3 curve di 90 gradi che fanno sostanzialmente rigirare la macchina indietro. Il secondo rettilineo, dove si può utilizzare l'aerodinamica attiva tra curva 2 e curva 3, porta ad un'altra curva verso sinistra che introduce poi al tratto misto del tracciato. Adesso si viaggia verso destra, ci si rinfila poi a sinistra nelle stradine che conducono verso il castello di Baku. Adesso c'è una sinistra, poi una destra dove bisogna rallentare ed accelerare per il tratto poi più tortuoso. Staccata, si stacca intorno ai 70-80 metri perché non si arriva particolarmente veloci, curva verso destra e ci si infila nel vicoletto, questa strettoia del castello verso sinistra, dove la pista è stata anche allargata, era ancora più stretta nelle primissime edizioni, bisogna portare velocità ma soprattutto bisogna stare lontani dai muri. Poi di nuovo destra-sinistra e questo bellissimo rettilineo un po' sbiego verso sinistra in discesa che porta verso una delle staccate più interessanti, perché quella pista non è particolarmente larga, è anche particolarmente sconnessa, ma c'è questa staccata in discesa che ti invita ad allungare, perché proprio insomma sembra arrivarti contro ma in realtà non arriva mai. Ultima curva poi verso sinistra e da qui in poi, dove scatta anche peraltro il terzo intermedio, è tutta dritta o quasi, quantomeno tutta in piena, verso il rettilineo del traguardo. Importante anche la gestione della batteria in questo lungo rettilineo, perché insomma lo sappiamo, queste power unit con la suddivisione 50% termico 50% elettrico hanno un limite, ovvero sia la tenuta della batteria, è importante averla sul dritto, bisogna gestirla però nel tratto misto, perché se si arriva con la batteria scarica ci si pianta il rettilineo. 1:47:1 il primo tempo di Gasly, che lo conduce al comando della classifica. Colapinto gli strappa però il miglior tempo subito dopo con il tempo di 1:45:7, decisamente più veloce il tempo di Colapinto. Anche Ocon, Berman e Bortoleto vanno a chiudere i propri tempi, Giorgio, ma siamo ancora nella fase, diciamo, embrionale.
7: Però no? Vedevo si sono lanciati i due di cui ci parlavi, no? Verstappen e Russell. E alla luce un po' di quello che è il passato, perché storicamente la Red Bull ha fatto bene negli anni su questa pista, certo tra i due sicuramente oggi Kimi Antonelli fa il tifo per Verstappen, perché in classifica è staccato, nessuna pole, nessuna vittoria quest'anno. Diciamo che se deve pensare al mondiale, beh, Kimi Antonelli, se proprio non deve fare la pole, è bene che non la faccia nemmeno Russell, no?
9: Assolutamente sì, è assolutamente
7: ricordando
9: vero.
7: Ricordando un po', no, a chi ci ascolta la classifica, che lo vede avanti di 80 lunghezze, 81 anzi, su Russell, poi un centinaio i punti su Hamilton, gli altri, magari sbaglio Manuel, ma quanti Gran Premi mancano? È difficile pensare che si possa lottare per il titolo.
9: Hamilton, ma anche Hamilton, certo. La vedo complicata che possa rientrare, soprattutto con lo stato di forma della Ferrari.
7: Senza il ritiro in Spagna, forse si poteva sperare qualcosa in più, no?
9: Sì, ma se facciamo il conto dei ritiri, anche lo stesso Antonelli ha avuto 2 zeri, diciamo, per colpe non sue, Russell. Alla fine i ritiri sono più o meno tutti quanti uguali, sì, per tutti, quindi diciamo diventa complicato fare questo tipo di analisi. È meno complicato invece ragionare sulla classifica, perché arrivano i primi tempi quando mancano 10 minuti e 10 al termine del Q1. Isaac Hadjar con la Red Bull al comando, 1:44:7, un decimo e mezzo di vantaggio proprio nei confronti di lui, Lupus in favura, Lewis Hamilton in terza posizione, Verstappen è staccato di 4 decimi, arriva adesso anche sul traguardo Leclerc quarto a 7 decimi, seguono Antonelli quinto, Colapinto, Norris, Russell solo ottavo, ma è ben staccato rispetto a chi è davanti. Piastri si inserisce in terza posizione e a chiudere poi la top 10 c'è Carlos Sainz. I piloti al momento eliminati, oltre alla Stroll che non ha ancora fatto segnare un tempo, troviamo Hülkenberg, Gasly, Alonso, Bottas e Albon. Sentiamo Verstappen. Allora, un termine che non sentivamo da tanto tempo, il bottoming o porpoising, che sì, sono molto simili, diciamo, che riguardano la precedente generazione di vetture, ovvero sia quelle dell'effetto suolo. Verstappen si lamenta della sua macchina che tocca il fondo molto nella parte anteriore, sbatte, rimbalza, tipo sì, molla, e che rende molto complicato andare a staccare.
7: Lo dicevi anche poco fa sul fatto che le piste cittadine, questa in particolare, possa essere un po' sconnessa, però forse c'è anche altro dietro?
9: Ma no, sì, allora, diciamo è tutto un po' legato, no? Perché il fatto che la pista sia sconnessa costringe le vetture a girare più alte, ad avere un'altezza da terra più alta, proprio perché appunto ci sono delle buche, ci sono i tombini.
7: Forse
9: ci sono,
7: non l'hanno alzata abbastanza, non so.
9: No, l'hanno alzata troppo, e essendo molto alta, anche se queste macchine non hanno l'effetto suolo come quelle della precedente generazione, comunque il fondo crea una sorta di sigillo e di downforce che cerca di tenere la macchina attaccata. Più la macchina è bassa, più è attaccata. Più è alta, anche intuitivamente, cari amici radioascoltatori, più aria ci passa sotto e quindi di conseguenza nel momento in cui trova una buca più sbatte. Certo. Più la macchina è bassa, meno aria ci passa sopra e meno, diciamo, c'è questa sconnessione. Un po' l'esempio che potete fare voi, no? Se diciamo quello al vostro fianco sta guidando la macchina, voi siete fuori, mettete la macchina e l'appoggiate al montante della carrozzeria. Se la tenete attaccata, con poca aria che ci passa riuscite a farlo. Se la staccate, a quel punto l'aria ve la tira verso l'indietro. No, succede un po' questa stessa cosa, rovesciata però di 90 gradi con la macchina, che fondamentalmente sono degli aerei con delle ali rovesciate, dove l'obiettivo, a differenza degli aerei, non è di farle alzare ma di tenerle basse. Dunque,
8: Antonelli è imprecato che ha toccato il muro.
9: Antonelli, sì, Antonelli ha proprio forato la gomma, tra l'altro. Lo vediamo che sta procedendo con la gomma anteriore sinistra desciappata. Al momento sì. È sesto, è importante che riesca a portare la propria vettura ai box e soprattutto è importante che sia solo un problema allo pneumatico e non sia un problema alla sospensione. Questo lo verificheranno solamente i meccanici. Questo
7: anche,
9: è già il primo colpo
7: anche
9: di scena.
7: Sfortunato perché in un punto lontano dai box, no?
9: Quindi... sì, ma lì cambia poco, perché se tu sbatti e rompi la sospensione puoi farlo anche all'ultima curva, in ogni caso sei finito.
7: Bisogna vedere se la sua assicurazione prevede il cavo attrezzi gratuito.
9: Io credo che la macchina riuscirà a riportarla.
7: A me è capitato qualche giorno fa, sì. Ce l'avevo per fortuna, magari Antonelli no.
9: Pure. Sentiamolo Antonelli, scusate.
1: Are you sure?
10: Any firm there? No. So stop at the safe place.
1: Let me try, mate.
10: We can't fix this, mate.
9: Mi sa che il problema è grosso, perché il dialogo che c'è stato tra l'ingegnere di pista Pete Bonington e Kimi Antonelli è stato: parcheggia la macchina, non riusciamo ad aggiustarla, fatemi provare a riportarla, non possiamo aggiustarla, parcheggia la macchina in una safe zone. E questo diventa subito il primo colpo di scena della qualifica. Kimi Antonelli, leader del mondiale, ha toccato il muro, gomma anteriore sinistra e a questo punto anche sospensione anteriore sinistra KO, e dunque domani partirà dal fondo dello schieramento o comunque sia partirà indietro. Al momento è settimo, ma anche se dovesse passare il taglio del Q1 e questo settimo tempo gli basterebbe, comunque partirà da dietro e questo è il primo colpo di scena. Parlavamo, diciamo, dei ragionamenti che poteva fare Kimi Antonelli in materia di gestione dei punti. Ecco, già domani diciamo tutto. Dovrà cominciare a ragionare su questo tipo di situazione. Nel frattempo Russell guida uno, sentiamo Norris.
11: Something broke, I think. You can't complete the lap, the box.
9: Anche Norris lamenta qualcosa di rotto sulla sua macchina. Norris che trova peraltro anche una bella scia sul rettilineo del traguardo, ma è molto staccato, un secondo e mezzo, e il suo ingegnere di pista gli dice: Will Joseph, in questo caso completa il giro e poi riporta alla macchina ai box. Abbiamo detto, questa è una pista, lo dicevamo anche ieri, questa è una pista complicata, questa è una pista dove i muretti sono vicini, una pista dove i muretti bisogna sfiorarli ma non toccarli. Cerchiamo adesso anche di capire quello che sta facendo Kimi Antonelli, perché non abbiamo a disposizione in questa fase il monitor della GPS. Possiamo però rivedere quello che è successo. Rettilineo del traguardo, la staccata si stacca intorno ai 120-130 metri, ha stretto troppo curva 1, proprio la prima curva ha stretto troppo, è andato a baciare con la gomma anteriore sinistra e a toccare il muro, e sì, la sospensione si è aperta. A occhi e cru sentiamolo ancora Antonelli.
10: That looks like we've done something to the track rod or upright, so yeah, that's a fairly big job.
1: I'm sorry guys.
9: Antonelli chiede informazioni.
8: Perché non si può aggiustare?
9: Perché non si può aggiustare? E Kimi Antonelli dice, l'ingegnere gli dice, perché si è rotta la parte superiore del braccetto o probabilmente il portamozzo, e a quel punto diventa un lavoro molto grosso e non riusciamo a sistemarlo. Kimi Antonelli a quel punto ha chiesto scusa e avrà, immagino, parcheggiato la vettura o l'avrà riportata ai box, ma comunque nulla cambia. E questo è il primo colpo di scena della qualifica dell'Azerbaigian, una qualifica che vede subito eliminato Kimi Antonelli, che dunque domani sarà chiamato ad una gara di rincorsa. Bisogna anche dire che nella sfortuna gli è anche andata bene, perché questa è una delle piste dove si può superare meglio proprio per via di questo rettilineo lunghissimo.
7: Lui però
9: infinito.
7: Non è molto bravo a farlo, abbiamo visto a Monza che lui le di monte non le fa, e quindi
9: la correlazione tra Baku e Monza è anche questa: quando si arriva di solito ben oltre la metà della stagione, no? Per cui arriva anche l'obbligo di dover sostituire una power unit, perché si arriva un po' a corto, certo, di unità e si deve pagare penalità, e di solito viene fatto o a Monza come con Kimi Antonelli o a Baku, proprio per questo motivo, perché si può superare. Quindi sarà chiamata ad una gara di rincorsa, di sicuro non si annoierà domani, però anche bisogna dire attenzione, perché l'anno scorso ci ricordiamo Oscar Piastri, che era in testa al mondiale al Gran Premio di Baku, anche lì ebbe un problema in qualifica, partì dietro e nella foga di recuperare già al primo giro andò a sbattere, parcheggiò la sua vettura e iniziò in questo senso, diciamo, il suo calvario che lo portò poi a perdere quel mondiale in favore di Lando Norris. Si continua intanto ancora a dialogare tra Lando Norris e il proprio ingegnere di pista. L'ingegnere di pista gli dice: dai dati a noi sembra che tutto quanto funzioni bene, ma cosa c'è che non va? E Norris dice: vedo delle scintille uscire da dietro, segno che la macchina tocca terra. Se proprio insistete, provo a fare un altro tentativo, ma c'è qualcosa che non mi convince. È chiaro, insomma, che per un pilota non essere del tutto convinto che, certo, la propria vettura sia a posto non è, diciamo, esattamente il massimo. Uno sguardo alla classifica intanto, perché ci siamo molto concentrati sulle chiacchiere e poco sui tempi, male perché siamo in radio. 3 minuti e 05 al termine del Q1, comanda Verstappen 1.44.0, ma sono tempi ancora molto alti rispetto a ieri. In seconda posizione c'è Ajar adesso con la Red Bull, il compagno di squadra di Verstappen, che strappa un 1.44.1 che lo porta in seconda posizione. Poi Russell terzo con la Mercedes, quarto e quinto Leclerc e Hamilton con le due Ferrari. Kimi Antonelli è malinconicamente seduto a bordo pista al di là delle reti con il casco ancora in testa osservare quello che fanno i propri rivali. Piastri è sesto con la prima delle due McLaren, intanto Hamilton risale adesso in terza posizione avendo migliorato il proprio tempo. Poi con la Pinto e Gasly con le due Alpine in settima e ottava posizione, nono è Antonelli che però, come abbiamo detto, non potrà prendere parte al resto della qualifica, ed Esteban Ocon decimo con la Haas. Seguono Lawson, Bortoleto, Norris tredicesimo, il campione del mondo in carica che però si sta migliorando, Sainz, Albon e Lindblad. Aspettiamo la chiusura del giro di Norris che si porta in sesta posizione guadagnando diverse piazzole e si piazza davanti al proprio compagno di squadra Piastri. Per dirvi chi sono i piloti al momento eliminati: Olli Berman con la Haas, Nico Hülkenberg con la Audi, Fernando Alonso e Lance Stroll con le due Aston Martin, Sergio Perez e Valtteri Bottas con le due Audi. Problemi di sottosterzo per Lando Norris che ha commesso un errore abbastanza grave in curva 1 che gli è costato di sicuro almeno un paio di decimi dalla mia esperienza vaga al simulatore. Nonostante tutto comunque si è piazzato in sesta posizione a 530 millesimi, il che vuol dire che evidentemente la sua macchina rotta non è, a differenza di quella di Antonelli. Russell che è scivolata al quarto posto intanto migliora se stesso nel primo e soprattutto nel secondo settore andando a realizzare il parziale record, e sappiamo che per quello che riguarda la Mercedes il feudo oltretutto è il terzo settore, quello con il lungo rettilineo. Bisogna dire anche altre due cose. Allora, le temperature, lo dicevamo, lo accennavamo prima, sono più basse rispetto a quelle di ieri e questo fa sì appunto che la preparazione della gomma sia sempre più complicata. Intanto Russell si porta al comando con un tempo importante, 1.43.6. ecco, adesso i tempi iniziano
7: quasi,
9: finalmente ad abbassarsi,
7: quasi mezzo secondo ha dato a Verstappen,
9: ma è ancora tre decimi più lento rispetto a se stesso di ieri. L'altro aspetto che va considerato è che questo è un tracciato cittadino e, come tutti i tracciati in cui non si corre regolarmente, la track evolution, come dicono quelli bravi o gli ingegneri, ovvero sia l'evoluzione della pista, la velocizzazione della pista, è molto marcata, soprattutto tra Q1 e Q2, quando ci sono 20 e 16 macchine che depositano lo strato, certo, di gomma in traiettoria che va a garantire un maggior grip. Questo significa che soprattutto nel Q3 sarà molto importante per i piloti cercare di scendere in pista nell'ultimo momento utile, sfruttando anche quel briciolo di gommatura in più che può essere sul tracciato, e magari, questo non l'abbiamo ancora detto ma lo diciamo adesso, cercarsi una scia buona, perché sul rettilineo una buona scia può fare tanto, può fare anche 3-4 decimi. Siamo nei pressi del calare della bandiera scacchia, i boxer e due Red Bull di Verstappen e Ajara che sono secondo e terzo. Russell comanda 1.43.6, 4 decimi a Verstappen, mezzo secondo ad Ajara, bandiere gialle. Cerchiamo di capire in questo caso cos'è successo, se c'è una vettura ferma oppure se si tratta di un semplice lungo che non riguarda Sainz, che piazza la sua Williams addirittura in ottava posizione. Gran tempo da parte di Sainz. Anche Berman si tira fuori, era stato un fuoripista di Stroll, colui che aveva inaugurato con un fuoripista il Q1, finisce nuovamente nella via di fuga anche in Q2. Stroll che è malinconicamente penultimo in 21esima posizione, eliminato al pari di Lindblad con la Racing Bulls che però si sta migliorando, ma tutti quanti si stanno un po' migliorando proprio per quello che vi dicevo prima, la forte Track Evolution, e dunque sarà all'ultimo tuffo la lotta per cercare di passare il turno. Albon che era sedicesimo ed era a rischio si porta in ottava posizione andando a mettere in una posizione scomoda Lindblad, il quale però a sua volta guadagna un paio di posizioni portandosi in quattordicesima posizione. Guadagna anche Gasly che sale al sesto posto, i primi cinque restano Russell, Verstappen, Ajar, Hamilton e Leclerc, dunque Mercedes, Red Bull, Ferrari. Le due Audi al momento sono fuori, Nico Hülkenberg è 18esimo, arriva adesso sul rettilineo del traguardo e non si migliora, resta 18esimo, è il primo degli eliminati a prendere la bandiera a scacchi. Sta per arrivare sul traguardo anche Liam Lawson che al momento è 16esimo e potenzialmente a rischio, anche se non vedo chi potrebbe rubargli la posizione visto che sia Alonso che Perez che lo stesso Bortoleto hanno preso bandiera a scacchi. Liam Lawson dalla 16esima posizione Vediamo se andrà a salire. No, resta sedicesimo, ma gli basta comunque per passare il turno. Arriva anche Bottas a prendere bandiera a scacchi con la Cadillac, che si piazza 21esimo in penultima posizione. E allora vi ufficializziamo quelle che sono le eliminazioni. Fuori le due Audi di Bortoleto e Hülkenberg, ed è una notizia. Fuori le due Aston Martin di Alonso e Stroll, e non è una notizia, così come non è una notizia anche le eliminazioni delle due Cadillac di Perez e Bottas in 20esima e 21esima posizione. Il miglior tempo è quello di Russell, 1.43.6, davanti a Verstappen e Ajar con le due Red Bull staccati di 4 e 5 decimi. Le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione a 6 e 7 decimi, ma la notizia che esce fuori dal Q1 più che le eliminazioni, lo ricordiamo ancora una volta cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1 Sport, è l'eliminazione di Kimi Antonelli, che ha toccato il muro interno con la ruota anteriore sinistra in curva 1, ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes e domani scatterà dal fondo. Per il momento ci possiamo fermare, caro Giorgio, perché per 5-6 minuti non ci sarà azione in pista. Torno da voi.
7: Tra 5-6 minuti dovrebbe iniziare, Emanuele, anche la prima delle regate di quest'oggi. Parliamo di cosa? Di Coppa America di Vela, sì, in quel di Napoli. Lì non è, anche lì è un circuito cittadino, possiamo dire, perché si regata davanti alla meravigliosa, bellissima, città partenopea. Però in realtà è tutto stato rinviato, si doveva iniziare alle 14.10, sì, non ve ne abbiamo dato notizia perché lì manca il vento,
9: sì, a differenza di Baku.
7: A differenza di Baku, vedi, anche lì si va veloce quando c'è vento, non a velocità Formula 1, ma i nodi non mancano. Ecco, a proposito di nodi,
8: stiamo rivedendo le due gare di oggi, comunque positive.
7: No, è stato, ma soprattutto, insomma, grande folla ovviamente ad assistere a questo spettacolo in quel di Napoli, che poi nel corso dei tempi supplementari vedrà gli aggiornamenti della nostra meravigliosa Germana Brizzolai in quel di Napoli. Però bello, appunto, servono 7,5 nodi per poter regatare, il vento non basta in questo momento a Napoli, quindi c'è stato un rinvio. Tra poco torneremo ancora ovviamente alle qualifiche, il Gran Premio di Azerbaijan della Formula 1, ma prima, Gabriele,
8: i prossimi 2 minuti e mezzo li passiamo con la nuova canzone degli U2 dal titolo Silenzio.

0: Beh, un bel brano rock che gira tutto attorno al riff di basso di Adam Clayton e ovviamente poi le schitarrate di The Edge, la voce di Bono Vox e Larry Mullen Jr. dietro, che spinge tantissimo in questo brano breve, abbiamo detto 2 minuti e mezzo, ma di ottima qualità. Bentornati U2.
1: E allora 14 e 28 minuti, manca poco al via della Q2, la seconda sessione di qualifiche per quello che riguarda il Gran Premio di Azerbaijan 2026 in quel di Baku. Chiederei subito una cosa a Manuel Codignone: ci dicevi notizia della prima parte di qualifiche, il saluto di Kimi Antonelli, Bas Batte non sarà quindi tra i primi a partire sabato in questo Gran Premio. Domani sarebbe curioso poi vedere il miglior tempo fatto in qualifica da Antonelli e vedere quel tempo alla fine della sessione dove si piazzerebbe, così per curiosità.
2: Ma sai, è un ragionamento che vale quel che vale, perché certo, abbiamo detto la pista poi si andrà via via velocizzando,
1: e quindi i tempi
2: cambieranno. Il paradosso è che se non avesse avuto la macchina rotta, se si fosse potuto aggiustare, sarebbe comunque passato al Q2, perché al momento il tempo fatto segnare all'inizio sessione gli sarebbe valsa la 15ª piazza, dunque ben dentro i primi qualificati. Così purtroppo non è, perché le regole sono quelle che sono, e quindi di fatto dovrà abbandonare i propositi di gloria. Domani partirà in 15ª posizione, a meno che non sia necessario sostituire delle parti che non si possono sostituire, il regime di parco chiuso, e dunque dovesse pagare qualcosa in più. 15ª posizione non è comunque un brutto posto dove partire, a patto di restare fuori dai guai, soprattutto nel primo giro, perché abbiamo visto curva 1, curva 2 e anche curva 3 essere teatro spesso e volentieri di situazioni abbastanza scabrose, sportivamente parlando, negli anni passati. È iniziata intanto il Q2 e così come nel Q1 vediamo subito tante vetture cercare di salire subito in pista per andare a far segnare un tempo. Gomme rosse, dunque morbide, nuove per le due McLaren, un po' in difficoltà. Mentre eravamo fermi c'è stato un nuovo dialogo tra Lando Norris, il campione del mondo in carica, giova a ricordare anche questo, e il suo ingegnere di pista Will Joseph, nel quale lo stesso Norris continuava a dire: non riesco a capire, io la macchina non la sento, forse è stato il vento, forse è stato un qualcosa, voi dite che la macchina funziona, nella mia testa c'è un qualcosa che invece mi dice che non tutto quanto funziona. Attenzione, perché c'è un off track, vettura fuori pista in curva 4, è la Racing Bulls di Arvid Lindblad, e qui vi dà un'idea, signore e signori, delle difficoltà appunto di portare in temperatura le gomme. Non siamo nel giro veloce, siamo nel giro di lancio, dunque in cui bisogna semplicemente scaldare gli pneumatici e già si finisce fuori, proprio per questo, perché le temperature si sono abbassate ulteriormente. Eravamo partiti con 42 gradi di temperatura dell'asfalto, adesso siamo addirittura a 39. Per darvi un'idea, ieri la FP1 c'erano 50 gradi, quindi anche l'assetto e i riferimenti dei piloti, le pressioni sono state deliberate con questo tipo di temperature, no? Tra l'altro mi ricordo che qualche anno fa il regime di safety car, mi pare Grosjean, andò a sbattere da solo, uscito dai box, proprio per via delle temperature delle gomme, con un incidente grottesco se vogliamo, eppure possibile, proprio perché su un tracciato cittadino, quello del portare in temperatura di esercizio i pneumatici è l'esercizio più complicato, ma anche, mi passerete questa concordanza un po' così, più fondamentale. Intanto chi le gomme oramai dovrebbe averle portate in temperatura è Carlos Sainz, l'ex Ferrari, che adesso guida la Williams, che ha brillantemente peraltro passato il Q1, neanche questa insomma è un po' una notizia visto e considerato le difficoltà della Williams in questa fase della stagione. Si è lanciato per il suo giro veloce, non ha traffico davanti a sé, buono in questa fase perché è nel tratto misto, ovviamente si augura di poter trovare una scia nel lunghissimo rettilineo che porta verso la linea del traguardo. E di giochi di scie si è parlato anche, così come a Monza, tra una sessione e l'altra, con l'idea che magari un pilota possa tirare la scia a un'altra, un qualche compagno di squadra. Soprattutto ci viene in mente la Red Bull, dove sappiamo che Verstappen è il primo pilota e Hajar potrebbe fare questo tipo di favore al proprio caposquadra. In casa Ferrari non sappiamo quale sarà l'idea, però insomma, avendone parlato proprio di persona personalmente con Fred Vasseur al venerdì, lui disse: è una cosa che noi non facciamo, perché significa in ogni caso, anche se prima lo fa l'uno poi l'altro, penalizzare qualcuno, perché tendenzialmente l'ultimo tentativo è quello migliore, e quindi chi tira la scia per primo è avvantaggiato perché poi nel secondo sarà tirato.
1: Però su questo ti chiedo, tu che sei, usando il gergo, primo pilota Radio Rai in Formula 1 e quantomeno copilota per quello che riguarda il mondo del ciclismo, Manuel, nel ciclismo è la totale normalità tirare la scia Garcia anche e soprattutto in momenti decisivi della stagione, nel momento dell'arrivo di tappa, nel momento di andare a prendere i punti quando serve per la maglia. Insomma, da quel punto di vista non ci sarebbe niente di strano. Capisco che la situazione non è la stessa, ma in questo momento la classifica parla chiaro per quello che riguarda la Ferrari almeno, ma un po' tutte le scuderie.
2: Allora, diciamo che nel ciclismo le squadre sono formate da 8 corridori e una volta diciamo erano addirittura in 9.
1: Io ci ho provato.
2: Esatto, e quindi c'è il corridore deputato a vincere e gli altri 8 corridori che sono deputati ad arrivare quello che va a vincere. In Formula 1 sia in 2 le possibilità di scelta sono più limitate e oltretutto, ma adesso qui dirò una cosa non particolarmente simpatica ma che credo profondamente, da un lato non credo che esistano prima e seconda guida in Ferrari, dall'altro lato anche se Hamilton in questo momento è avvantaggiato rispetto a Leclerc nella classifica piloti non è così vicino ad Antonelli, certo, da giustificare.
1: Mettiamola così, fra 2 o 3 gran premi dovesse Hamilton aumentare il divario su Leclerc magari ci potrebbero pensare, ecco, mettiamola così.
2: Bisogna sempre ragionare sull'obiettivo, no? Perché se tu guadagni su Leclerc ma resti comunque a 100 punti da Antonelli, perché mortificare Leclerc per andare a prendere poi magari un secondo posto cercando di riagganciare Russell? La cosa ha un senso relativo e tu rischi di mortificare un pilota, certo. Io in questo sono molto scuola Vassera. Poi è chiaro, se Hamilton fosse davanti a Leclerc nella classifica piloti e fosse a 15 punti ma anche 30 punti da Antonelli, magari soprattutto in una situazione del genere, a quel punto sì, si dice a Leclerc ti vogliamo tanto bene ma adesso ti metti là davanti e tagli l'aria per il tuo compagno di squadra. Non è questa la situazione, per cui io immagino che non verrà fatto neanche quest'oggi e in questo caso vado a sposare quella che è la teoria Vassar più che mai. Nel frattempo Carlos Sainz sta andando a chiudere il proprio giro, è già sul rettilineo del traguardo, ma insomma un rettilineo del traguardo che dura 2,2 km, quindi c'è tutto il tempo anche di rilassarsi per il pilota prima di arrivare appunto sulla linea che determina la fine del giro. 1:44,8 il primo tempo di Carlos Sainz che aveva girato in 45,0 nel Q1 e quindi dunque si è migliorato di un paio di decimi e questo ci dice che la pista effettivamente si sta anche un po' velocizzando, così come da noi non particolarmente con difficoltà preconizzato. Arriva intanto il tempo di Verstappen, 1:44,2. Verstappen si mette al comando, 6 decimi più lento rispetto di se stesso nel primo tentativo, tempo così di Verstappen che magari però ha scelto di effettuare il primo attempt, il primo shot con gomme usate. Isaac Hadjar, il suo compagno di squadra, fa meglio di lui di 42 millesimi andando a scalare la classifica. Tra poco toccherà le 2 McLaren ma poi toccherà anche alla Ferrari di Lewis Hamilton che è già sul tracciato, così come sul tracciato c'è anche la Ferrari di Leclerc. Allora Norris scala la classifica, 216 millesimi di vantaggio su Hadjar, 1:44,0, si mette davanti a tutti. Fra poco arriverà Piastri, poi toccherà anche a Hamilton e Leclerc, manca ancora anche il tempo di Russell. Piastri secondo a 30 millesimi da Norris, al momento è 1-2 McLaren ma la classifica è provvisoria. Hamilton è terzo alle spalle delle due vetture papaya di 57 millesimi, Leclerc al comando, 1:43,8 invece ottimo il tempo di Leclerc che si mette tutti quanti dietro, ma adesso tocca a Russell. Aspettiamo allora anche la chiusura del giro di Russell prima di potervi dare una fotografia della situazione e Russell è il più veloce di tutti, 1:43,686, praticamente il tempo di Verstappen nel Q1 più qualche millesimo. Al termine del primo tentativo per quello che riguarda i big, quando mancano 7 minuti e 40 al calare della bandiera a scacchi nel Q2, davanti a tutti c'è la Mercedes di George Russell, 1:43,6. Leclerc è staccato di 1,5 decimi in seconda posizione con la Ferrari, comunque buono il tempo del ferrarista soprattutto sulla base di quello che si è visto ieri. In terza posizione la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris, staccato di 3 decimi che precede di 30 millesimi la vettura gemella del compagno di squadra Piastri in quarta posizione. Quinto è Hamilton con l'altra rossa, staccato di quasi 4 decimi, poi Hadjar e Verstappen, sesto e settimo con le 2 Red Bull, ma niente mi toglie dalla testa che hanno fatto questo tentativo con gomme usate perché non me le immagino così lontane, soprattutto Verstappen. Poi ottavo e nono Sainz e Albon con le 2

0: vanno con la AS. Gli eliminati al momento sono l'Oso Lindblad e Berman, le due Racing Bulls e la AS di Berman, e poi le due Alpine di Gasly e Colapinto, che però non hanno ancora effettuato il loro tentativo, e Sava Sandir, la Mercedes di Antonelli, che per diciamo la burocrazia è qualificato al Q2, sì, ma comunque partirà domani dalla 16ª posizione proprio per via di quell'incidente che vi abbiamo più e più volte raccontato nel corso del Q1, ovvero sia l'aver stretto troppo sulla sinistra curva 1 andando a danneggiare la propria vettura.
1: Una curiosità, Manuel, per chi ci ascolta: in teoria, forse, non so, l'unica speranza per guadagnare già dall'inizio una o più posizioni per Antonelli è che magari qualcuno abbia problemi, non so, costretto a cambiare la power unit o qualcosa, che venga dunque indietreggiato, messo in fondo alla griglia, e allora Antonelli potrebbe magicamente guadagnare posizioni pur non correndo, mettiamola così.
0: Assolutamente
1: non si gufa, però dai, abbiamo un italiano al comando, non capita spesso in Formula 1, che dici?
0: No, ma ci sta, sono ragionamenti che si fanno, ci mancherebbe altro, sarebbe questa la disperazione di noi che dobbiamo fare i pezzi, perché spesso e volentieri siamo trovati dover rismontare i vari pezzi per le varie edizioni dei giornali radio proprio per questo motivo, perché ti arriva la penalizzazione per qualcuno che da secondo ti diventa quinto, e quindi insomma c'è da rifare i calcoli. Però sì, è una possibilità eventuale, possibile e tutto sommato anche probabile, perché era in ballo quantomeno fino a questa mattina. A questo punto credo che non verrà fatto anche la sostituzione della power unit, per esempio sulla vettura di Leclerc, perché non si era certi dell'affidabilità del motore della rossa del Monegasco dopo l'incidente di Monza, sì, spaventoso alla parabolica a Madrid. Per andare sul sicuro, anche visto che non c'era tempo di controllare il motore in fabbrica, visto che era una back to back, gli si era montato un vecchio motore. Questa volta gli è stata rimontata la nuova power unit, quella evoluta, ma con i dubbi eventuali di un possibile cambio di motore, che però al momento non è arrivato e credo che a questo punto non arriverà. Non si migliora intanto Verstappen, che ha fatto segnare un nuovo tempo ma resta in 7ª posizione. Si migliora invece Jarre e di parecchio, che dalla 6ª scala in 3ª posizione. C'è Hamilton molto veloce, parziale record nel primo settore, si è migliorato anche nel secondo settore, e adesso vedremo però quello che succederà nel terzo, perché non ha una scia davanti, e il terzo è quello dove la Ferrari perde, potrebbe comunque piazzarsi tra la seconda e la 3ª posizione. Secondo me difficilmente arriverà davanti, a meno di un utilizzo diverso della mappatura, oppure a meno di un errore da parte di chi vi sta raccontando questa qualifica. È quinto, evidentemente non ci inventiamo le cose. Hamilton dunque guadagna posizioni, ma resta al quinto posto davanti a tutti quando mancano 4 minuti e 10. C'è Russell con la Mercedes che precede la Ferrari di Leclerc di 149 millesimi. Leclerc che è un maestro di questa pista, lui ci ha fatto 4 pole e soprattutto sul giro secco sa essere veramente implacabile. Terzo è Jarre con la Red Bull, che rientra peraltro in gara in questo fine settimana dopo aver saltato alcuni appuntamenti per via di un infortunio al polso. Quarto il campione del mondo in carica Norris con la McLaren, quindi Hamilton quinto a 351 millesimi con la seconda rossa, poi Piastri, Verstappen, Berman, Sainz e Ocon. Gli eliminati al momento restano Albon con la Williams, Alonso e Lindblad con le due Racing Bulls, e poi con la Pinto e Gasly, che non hanno ancora fatto un tempo perché sono entrati in pista più tardi, e anche loro hanno optato per la strategia del doppio giro di riscaldamento. E infatti con la Pinto sta andando adesso a chiudere il proprio giro, è già sul rettilineo nel traguardo. Avete sentito forse in sottofondo quel ta ta ta ta ta e il bottoming di cui parlava sia Verstappen, sì, che Russell, la macchina che tocca terra proprio perché è leggermente troppo alta e dunque le sconnessioni
1: da qualche immagine si intravede, no? Come sia proprio al limite, evidentemente, insomma, quando l'inquadratura del monitor di servizio è dal basso è particolarmente suggestivo, devo dire.
0: Sì, ma le Formula 1 sono un esercizio di ricerca del limite in ogni tipo di aspetto, no? E tra l'altro bisogna anche dire che la macchina non può viaggiare più di tanto bassa anche per una questione regolamentare. C'è un pattino sotto il fondo della scocca con dei sensori di titanio o tungsteno, non ricordo, uno di questi materiali, e l'usura di questi sensori viene poi verificata al termine del weekend, e se l'hai toccato troppo e lo hai usurato troppo vieni squalificato. È successo alla Ferrari in Cina l'anno scorso con entrambe le vetture, e quindi bisogna girare alto anche per questo, non solo perché la macchina si danneggia, uno potrebbe anche dire chi se ne frega, ma anche perché se strisci troppo, certo, e lo consumi, certo, troppo, poi vieni squalificato. È tutto, ripeto, un esercizio di ricerca del limite. Arriva lungo intanto Arvid Lindblad alla prima curva e vanifica il suo tentativo. Verstappen è nel corso del suo giro veloce, così come Liam Lawson. Russell non si è migliorato nel suo ultimo attempto, dunque resta al comando, ma con lo stesso tempo 1:43.686. Si è migliorato invece con la Pinto, che

0: era quindicesimo ed è undicesimo, ha fatto meglio Gasly, settimo, gli ha un po' tirato la scia il compagno di squadra, tanto che quella pinta ha fatto Gasly, scusate, ha fatto segnare con l'Alpine motorizzata Mercedes, giova a ricordarlo, anche il parziale record nell'ultimo settore, quello formato da una curva e 2 chilometri di rettilineo. E dunque settimo Verstappen, intanto attenzione perché non si sente sicuro con il suo ottavo posto, probabilmente ha montato gomma nuova, si è migliorato nel primo settore, ha fatto segnare il parziale record nel secondo e sta per avventarsi sulla linea nel traguardo sul rettilineo. Ci sono anche bandiere gialle che però non dovrebbero disturbare Verstappen perché in questo momento è sul dritto e non credo che siano lì. Verstappen secondo a 20 millesimi da Russell, 1:43.706, Verstappen in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra di Kimi Antonelli con la Mercedes, scala la Ferrari di Leclerc in terza posizione, scala quella di Hamilton al sesto posto, sono entrambi comunque abbastanza al riparo dal rischio eliminazione, però ecco, Verstappen torna a far parte del pacchetto di mischia così come ci eravamo detti.
1: Eh sì, avevi detto, insomma, sono quei due sulla carta a giocarsi la pole, Russell e Verstappen. Bisogna dire che comunque ha fatto buone cose anche la Ferrari, no?
0: In ha fatto anche cose buone.
1: Ha fatto anche cose buone, mettiamola così, parafrasando qualcuno del passato. La speranza è che non chiuda le qualifiche a testa in giù la Ferrari e che anzi possa magari strappare qualcosa di buono, no? Tra i due litiganti alle volte arriva la sorpresa, non sarà facile, ma già essere lì per entrambi non è sempre stato scontato in questi anni.
0: Assolutamente no, soprattutto nel Q3. Intanto vi diciamo che Leclerc si è migliorato ulteriormente, non come posizione ma come tempo, ed ha piazzato la sua rossa a 94 millesimi appena da Russell in terza posizione. Hamilton con l'altra rossa è sesto, dicevi bene, perché insomma la Ferrari spesso e volentieri in questi ultimi due anni è sempre un po' mancata nel Q3, quando c'è stato da tirar fuori il 105% del potenziale della vettura o il 105% del reattore, parafrasando Marco Ramius nell'indimenticato Caccia Ottobre Rosso. Quando le altre macchine riescono a trovare quel quid, la Ferrari di solito è sempre venuta a mancare. In questo momento l'evoluzione tra Q1 e Q2 è stata positiva, perché ripeto, Leclerc è terzo ma a meno di un decimo da Russell, è lì sostanzialmente. Hamilton è settimo, ma l'impressione è che non abbia ancora messo assieme il giro perfetto, deve però farlo perché sta scivolando all'indietro. È ai box, in realtà non si migliorerà, cala la bandiera a scacchi, ma i calcoli degli ingegneri Ferrari sono stati comunque efficaci, perché non vedo piloti dietro che potrebbero passargli davanti in numero sufficiente per tirarlo fuori dalla top 10. Colapinto al momento è dodicesimo, lui sì, ha bisogno di un giro perché è eliminato, ma si sta migliorando sia nel primo che nel secondo parziale. Da adesso in poi è flat out, o per usare un'espressione americana che mi piace tantissimo, the pedal to the metal, il pedale fino al chiodo di metallo sotto al pedale del gas per andare al massimo ed arrivare sul traguardo. Colapinto è decimo, si migliora quel tanto che basta per mettere fuori Bowman e qualificarsi. C'è in pista Russell, c'è in pista anche Leclerc, c'è in pista Gasly. Gasly e Leclerc sono nel loro giro di rientro, Russell invece sta girando ancora nonostante sia primo ed abbia agevolmente passato il turno, ma io credo che qui c'entri anche la ricerca del feeling con la macchina e il cercare di tirar fuori ogni stilla di confidenza da se stessi e dalla vettura per poi approcciarsi al meglio al Q3. E infatti Russell si migliora ancora, 1:43.4, avvicina quello che è il miglior tempo del fine settimana, quello che gli ha permesso ieri di primeggiare la FP2, e dunque chiude il Q2 quando tutti quanti i piloti hanno completato i loro tentativi al comando. George Russell 1:43.686. Passa il turno in prima posizione, Verstappen è secondo a 2 decimi, Leclerc è terzo a 3 decimi, sottofondo sentite l'esultanza di Sainz, a cui viene detto hai passato il turno e sei in Q3, non succedeva da tanto tempo. A giocarsi la pole, come detto, saranno Russell, Mercedes, Verstappen e Hajar con le due Red Bull, Leclerc e Hamilton con le due Ferrari, Piastri e Norris con le due McLaren. So
2: we are safe.
0: Colapinto e Gasly con le due Alpine, e quello che avete sentito del sottofondo è Colapinto, a cui l'ingegnere di pista dice siamo salvi, siamo passati, ma veramente non ci credeva neanche lui. E Carlos Sainz con la Williams, eliminati Olli Berman e Esteban Ocon con le due Haas, Lawson e Lindblad con le due Racing Bulls, deludenti anziché no, fuori anche Albon e Antonelli che non è fuori semplicemente perché non è mai entrato. Il miglior tempo è quello di Russell, fra qualche minuto scatterà la caccia alla pole position, speriamo che la Ferrari possa inserirsi, ma io continuo a credere che la lotta per la prima fila sarà tra Russell e Verstappen. Giorgio, vedremo se sarò smentito.
1: Mi ha incuriosito questo aspetto delle esultanze, no? Che poi si ripetono spesso.
3: Sì, 13.
0: Questo è Albon che invece si lamenta per il suo tredicesimo posto perché non ha trovato una scia, a differenza di qualcun altro.
1: Leggevo la Williams da 10 mesi dalla scorsa stagione che non fa la Q3. Ci dicevi, no? Chiaramente quando passa tanto tempo ci sta che poi il pilota si stupisca e si lanci in un'esultanza. Q3 che arriverà tra poco, sempre qui nel caffè di Radio 1 Sport, alle 14.47. Gabriele, prendiamo fiato un po' come
3: sì,
1: i piloti di Formula 1.
3: Con un po' di musica direttamente dal 1990, anno di pubblicazione di questo brano che balzò in testa alle classifiche mondiali. Loro erano i London Beat, questa I've Been Thinking About You.

0: Sì, il pop dance firmato dai London Beat, estratto come singolo principale del loro secondo album In The Blood, canzone diventata una delle hit più iconiche di quel periodo, era l'inizio degli anni 90 e raggiunse infatti la vetta delle classifiche musicali. A proposito di vetta di classifiche, 14:51, che facciamo? Che facciamo, Giorgio?
1: Eh beh, noi innanzitutto ricordiamo che non ci sarà quest'oggi il simulcast, la messa in onda qui su Rai Radio 1 Sport del giornale radio delle 15 per continuare a seguire le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian sulla pista di Baku, anche perché le notizie importanti sono proprio quelle della Formula 1, ci bastano queste in questo momento, in attesa tra poco magari della regata 1 dei preliminari di America's Cup direttamente da Napoli, la Formula 1 che è tornata in pista e torniamo a seguirla live con Manuel Codignoni.
2: Intanto c'è un sorrido perché c'è un dialogo quasi amletico tra Will Joseph, l'ingegnere di pista di Lando Norris, e il suo pilota, il quale dice: dunque, se ho capito bene, devo fare un giro di warm up, di riscaldamento, un giro veloce e poi ritorno ai box. E l'ingegnere di pista dice: è quello che la gente deve credere, se si aspetta quantomeno. E io cosa devo aspettarmi? E tu cosa ti aspetti? E si è chiusa lì. Evidentemente c'è tempo. Fantastico. Anche insomma di andare a scherzare. Intanto rispondo alla domanda che ci fa un ascoltatore, Luciano da Gualdo Tadino, il quale ci chiede: ma come mai, se Antonelli non ha fatto la qualifica, non parte dal fondo ma parte sedicesimo? In realtà la qualifica l'ha fatta, un giro buono l'ha fatto per poter passare il Q1, dunque di fatto l'unica non ha girato dal Q2 in poi, si è qualificato per il Q2 e partirà come ultimo dei classificati nel Q2, dunque dalla sedicesima posizione e non dalla ventiduesima. Questo il latinorum regolamentare per il quale il pilota della Mercedes, leader del mondiale, scatterà dalla sedicesima posizione e non dalla ventiduesima. Vetture in pista tutte quante, non c'è, anzi no, come non detto, sono solamente in 5 perché restano ancora i box: Leclerc, Hamilton, Ajar, Gasly e Colapinto, mentre ci sono in pista Russell, Verstappen, Piastri, Norris e Sainz. Ricordiamo che il miglior tempo sia nel Q1 che nel Q2 è stato di Russell, 43,6 nel Q1, 43,4 nel Q2. Uno sguardo alle temperature ci dice che si sono ulteriormente abbassate, 24 gradi la temperatura dell'aria, 36 addirittura quella dell'asfalto. Ripetiamo, ieri ce n'erano 50 e fa tutta quanta la differenza del mondo nella preparazione e nell'approccio, soprattutto di un giro di qualifica più che nella gara. 10 minuti esatti al calare del Q3, non ci sono ancora tempi cronometrati proprio perché i piloti se la stanno prendendo comoda per avere la certezza di arrivare con la batteria in perfetta efficienza, con gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo e anche magari per avere la pista un po' più veloce e trovare, ma qui si rientra veramente nel Q3, nell'ambito delle pie speranze, magari anche una buona scia. Restano le Ferrari ancora i box, gomme rosse nuove, comunque abbiamo potuto vedere sulla vettura di Leclerc andando a spizzare l'immagine direttamente da fuori il garage della vettura di Maranello. Russell sta ancora zigzagando sul rettilineo del traguardo cercando di portare in temperatura gli pneumatici, vedremo se adesso si andrà a lanciare. Arriva adesso sulla linea del traguardo, in base a come affronterà la staccata di curva 1 capiremo se è un giro veloce. Sì, è un giro veloce perché stringe molto a sinistra, e allora curva 1 verso sinistra, adesso arriverà un'altra staccata di 90 gradi, curva 2 verso destra, rettilineo opposto, anche qui si può utilizzare l'aerodinamica attiva, lo straight mod, la modalità rettilineo con le ali che si aprono, la velocità che aumenta, i 120-130 metri, si stacca ancora per un'altra curva di 90 gradi verso sinistra, bisogna spostarsi adesso verso sinistra per un'altra 90 verso destra, decisamente più lenta e più stretta. Scoda leggermente la Mercedes di Russell mentre approccia un nuovo rettilineo che conduce poi a una chicane sinistra-destra da affrontare con molta circospezione, da non tagliare perché il cordolo è alto, spostare la macchina verso sinistra ed andare poi alla destra che conduce alle strade che circondano il castello. Ecco dalla destra di Russell che adesso deve spostare nuovamente la sua macchina verso la destra e in salita sulla chicane del castello. Si prende un po' di margine, non vicinissimo ai muretti, nuovamente poi destra-sinistra e rettilineo in discesa, bellissimo, dove la macchina sobbalza tanto, dove c'è una e una sola traiettoria che bisogna fare per cercare di prenderli in pieno, e spesso e volentieri non è facile, soprattutto in caso di traffico. Ci si sposta verso la sinistra, poi di nuovo si tocca la destra per andare verso sinistra, si evita un sobbalzo e adesso c'è l'ultima curva, ancora in discesa verso la sinistra, che conduce sul rettilineo del traguardo. 2 chilometri da qui in poi per arrivare sulla linea che determina la fine del giro, con Russell che è stato battuto da qualcuno nel primo rilievo cronometrico, non nel secondo. Russell, che adesso è lanciato a manetta per arrivare sul rettilineo del traguardo, per arrivare sulla linea del traguardo, anzi per essere più precisi, uno sguardo anche al tempo della pilota inglese che arriva adesso 1:43.7, è un tempo così così, è più alto rispetto al suo miglior tempo sia nel Q1 che nel Q2. Norris lo sta battendo di mezzo secondo, Lando Norris sta trovando un giro pazzesco secondo gli intermedi, sta facendo fucsia tutta quanta la propria linea, ma andiamo in fila perché per prima arriverà Sainz dopo Russell. Sainz che deve battere 1:43.7, io credo che sarà sul 44 alto, 45 basso invece, 45.091, dunque paga un secondo e 4 quasi rispetto a Russell. Arriva anche Verstappen sul traguardo che paga 7 decimi, ma c'è curiosità per il tempo di Norris che riperde praticamente tutto nel rettilineo del traguardo, ma quasi tutto perché davanti a Russell, ma meglio ancora fa Oscar Piastri, 43.5 al momento, dunque è 1-2 McLaren, Piastri guida davanti a Norris, poi Russell, Verstappen e Sainz, 43.5 è ancora un tempo vogliate scusare, non eccezionale per quello che riguarda il pilota della McLaren, ma adesso c'è da seguire le Ferrari che hanno un po' sfalsato la sequenza temporale dei giri e devono ancora effettuare il loro tentativo, al pari di Isaac Hadjar con l'alta Red Bull e al pari delle due Alpine di Gasly e Colapinto, che magari faranno anche un solo tentativo a differenza dei due canonici che di solito effettuano gli altri. Siamo sul rettilineo del traguardo sia con Hamilton e Leclerc che dunque fra poco si lanceranno, noi crediamo, per il proprio giro, a meno che non debbano fare un doppio giro di riscaldamento, ma non credo, perché a quel punto non credo che avrebbero poi tempo per fare un secondo attempt. Intanto davanti a tutti, quando mancano 6 minuti, ci sono le due McLaren, un po' a sorpresa, decisamente a sorpresa, anzi Oscar Piastri 43.5, un decimo più veloce rispetto a Norris 43.6, poi Russell terzo a un decimo e Verstappen che paga quasi un secondo rispetto alle due vetture campioni del mondo in carica costruttori e piloti con Lando Norris. Ma c'è grande curiosità per vedere quello che faranno le Ferrari sulla pista che si sta velocizzando. Si lancia intanto a Hadjar con la Red Bull e anche lui può essere un cliente scomodo, un cliente pericoloso, perché la Red Bull ha dimostrato di essere vettura comunque in grado di poterlo fare. Il tempo questa mattina nella FP3 è stato più veloce Verstappen, ma diciamo complessivamente Verstappen e Hadjar hanno la possibilità di andare forte. Russell intanto, che è terzo ma staccatissimo, si sta rilanciando con la stessa gomma, l'usura qui è molto bassa, infatti Pirelli ha portato i tre compound di gomma più morbidi in assoluto proprio perché l'usura è molto bassa e dunque la stessa gomma evidentemente permette anche due tentativi. Hadjar intanto abbassa di 55 millesimi nel primo rilievo cronometrico il parziale record che aveva fatto segnare Oscar Piastri. Russell lo migliora di altri 2 millesimi, 57 millesimi al primo intermedio per il pilota della Mercedes che al momento come detto è terzo, ma prima di lui il giro lo concluderà Hadjar che adesso è al budello del castello, destra poi nuovamente sinistra e poi di nuovo e giù in discesa verso il rettilineo che porta le ultime due curve verso sinistra. Isaac Hadjar che ha visto il proprio parziale record battuto da George Russell nel primo settore, fra poco arriveranno anche i tempi delle Ferrari che iniziano adesso il loro tentativo, doppio giro di riscaldamento dunque per le Ferrari che a quel punto credo che faranno un raffreddamento e poi con la stessa gomma faranno l'ultimo push. Hadjar è vicinissimo a Piastri, paga un millesimo appena al secondo rilievo cronometrico e potrebbe arrivargli davanti perché le McLaren di solito perdono nel terzo settore, lo ha fatto Norris, potrebbe averlo fatto anche Piastri e dunque Hadjar ha la possibilità di mettersi quantomeno provvisoriamente davanti a tutti. Seguiamo adesso il tempo della pilota franco-algerino che arriva sul traguardo 1:43.571 e il tempo di Piastri no, è dietro, invece è dietro sia a Piastri che a Norris, 132 millesimi di ritardo, resistono là davanti le due McLaren ma non all'attacco di Russell. 1:43.037, questo è un tempo che può valere la pole position. 1:43.0, gran tempo da parte di Russell che si mette tutti quanti dietro. Mancano adesso le Ferrari all'appello, quantomeno per il primo tentativo. Hamilton al momento è impegnato, paga 9 decimi però, anzi un secondo al secondo intermedio, e anche se facesse un miracolo, se trovasse la scia di un Concorde là davanti non riuscirebbe a raggiungere Russell. C'è anche una bandiera gialla, Leclerc sta facendo leggermente meglio, parziale record nel primo settore per il pilota monegasco, ma andiamo in fila, seguiamo il tempo di Hamilton che sta per arrivare sul traguardo. La bandiera gialla era per una fuoripista di Colapinto che ha ripreso comunque la via del tracciato, pagava 996 millesimi e perde un altro mezzo secondo Hamilton a 1:04 di ritardo quinto. Fa molto meglio Leclerc che invece si piazza in terza posizione andando a mettersi anche davanti alle due McLaren. Russell, Leclerc, Piastri, Norris, Hadjar, queste i prime 5 posizioni con Hamilton che in settima posizione, superato anche da Gasly con l'Alpine, a chiudere poi Verstappen ottavo con la Red Bull, Sainz e Colapinto. Mancano 2 minuti e 47, ma soprattutto manca un altro tentativo almeno per Verstappen, Giorgio, e io credo anche per le Ferrari.
1: Sì, è chiaro che si giocano tutto in un'ultima chance. Certo, per adesso sembra davvero difficile immaginare che qualcuno faccia meglio di Russell, perché come accennavi poco fa, Manuel ha dominato tutte le sessioni fin qui in Q1, in Q2, anche in Q3 ha fatto un tempo spaventoso, no? Dal punto di vista proprio del distacco rispetto ai rivali. Bisogna vedere poi se in fase di gara riuscirà a mantenerlo. Certo, non è una buona notizia questa per Kimi Antonelli.
2: Non è una buona notizia per Antonelli, il quale però, nonostante le dichiarazioni della vigilia, ovvero sia cercherò comunque di vincerle tutte, di ragionare gara dopo gara, io credo che possa iniziare già a fare la formichina, sì. Soprattutto in un weekend andato con il, diciamo, con il piede storto, perché non ci dimentichiamo che Antonelli ieri, nelle 2 ore di libere, sostanzialmente un'ora l'ha persa, perché ha perso la seconda mezz'ora della FP1 per un problema idraulico alla sua Mercedes e anche la prima mezz'ora nella FP2. E questo comunque fa tanto, soprattutto dal punto di vista della fiducia e della confidenza necessaria che un pilota deve avere per spingere al massimo, no? E quell'errore potrebbe essere figlio anche di quella mancata fiducia e di quel mancato tempo in pista. Weekend che è iniziato un po' con il piede storto e che domani deve cercare di raddrizzare limitando i danni e attendendo, perché fino a questo momento bandiere rosse non ci sono state, nonostante le abbiamo chiamate più e più volte, no? Però in gara con 22 macchine che girano, una attaccata all'altra in mezzo ai muretti, insomma, sarà complicato che non ci sia almeno una safety car. Ad ogni modo, Russell si è nuovamente lanciato, anche Ajar si è lanciato e migliora di 24 millesimi il parziale di Russell nel primo settore, ma sappiamo che il tempo la Mercedes lo fa nel terzo settore, ma lo sta facendo anche nel primo, perché Russell è 229 millesimi più rapido di se stesso nel primo settore. È veramente on fire il pilota inglese della Mercedes. Scoda da Red Bull di Ajar all'ingresso della chicane del castello, riesce a mantenerne comunque il controllo il pilota franco-algerino, adesso verso il rettilineo in discesa che conduce alle ultime 2 curve. Ajar che al momento è quinto alle spalle di Russell che guida la classifica, Leclerc secondo con la Ferrari, Piastri e Norris con le 2 McLaren. 30 secondi al calare della bandiera a scacchi, si è rilanciato anche Hamilton, ma noi, per non far perdere la testa anche ai nostri radioascoltatori che non hanno lo schermo davanti, andiamo in fila. Seguiamo Ajar che paga 95 millesimi appena di vantaggio nel secondo intermedio, dunque ancora la possibilità di guadagnare posizioni. C'è anche una bandiera gialla in pista, ma Ajar non si trova questa bandiera gialla davanti a sé. 1:43:0 è il tempo da battere di George Russell. Ajar sta per arrivare sul traguardo in pieno ed è terzo. Terza posizione per Ajar alle spalle di Russell e Leclerc, ma attenzione a Russell che toglie un altro mezzo secondo. Tempo clamoroso di Russell, 1:42:526. Questo è il tempo del fine settimana e questo è il tempo che vale la pole position. Mancano ancora Piastri, Norris e le due Ferrari, ma questo è un tempo che difficilmente verrà battuto. Leclerc che è secondo paga 9 decimi addirittura, si sta migliorando Leclerc, si sta migliorando anche Hamilton. Leclerc che è secondo paga 484 millesimi di ritardo al secondo intermedio, ma prima di lui arriverà Hamilton che anche lui, che al momento è settimo, sta abbassando i propri parziali e credo che potrebbe valergli, dando un'occhiata, un tempo tra la quarta e la quinta posizione provvisoria, il giro che sta facendo Hamilton. È sul rettilineo del traguardo, il 7 volte campione del mondo, prende bandiera a scacchi ed è sesto. Sesto Hamilton, alle spalle anche delle 2 McLaren di Piastri e Norris. Arriva Leclerc che migliora di un decimo, ma resta in seconda posizione. Si migliora anche Piastri, che però resta terzo. Da seguire Verstappen, che è ottavo ed è in ritardissimo rispetto a quello che preconizzavamo. Verstappen sta per arrivare sul traguardo, non ha scia davanti a sé ed è ottavo. Prestazione scadente anche per Verstappen. E allora si chiude qui la qualifica con la pole position di George Russell, 1:42:5. Tempo stellare da parte del pilota della stella, giuro non era voluta, caro Giorgio, ma insomma, noblesse oblige, a un tempo eccezionale fatto segnare da un pilota molto forte. Le prestazioni di Kimi Antonelli hanno un po' oscurato quello che, diciamo, è stato in grado di fare Russell anche nel corso delle stagioni passate, ma quest'oggi Russell ha fatto vedere di che pasta è fatta e questo dà anche più valore, diciamo, ai successi ottenuti da Kimi Antonelli fino a questo momento. Russell in pole position, in prima fila al suo fianco domani partirà Leclerc con la Ferrari, staccato di 8 decimi, un'infinità. Intanto Norris non si è migliorato nel suo ultimo tentativo perché è andato dritto in curva 2. In seconda fila Piastri con la McLaren, terzo, anche lui a 8 decimi. Pensate, tra Leclerc secondo e Piastri terzo balla un millesimo, prova di centimetri,
1: incredibile.
2: Quarto Ajar con la Red Bull che rifila 6 decimi di vantaggio di distacco a Verstappen, solo ottavo con l'alta Red Bull. Qualcosa dovrebbe essere successo evidentemente a Verstappen, probabilmente un errore per il pilota olandese, perché è un distacco questo che non si spiega. Adesso la regia cerca di darci una mano in precisioni tra curva 3 e curva 4 per l'olandese. Terza fila, Norris, il campione del mondo in carica, quinto, Hamilton sesto con l'altra Ferrari. Anche Hamilton prende una bella paga da Leclerc, mezzo secondo. A chiudere poi la top 10, Gasly, Alpine, Verstappen ottavo con la Red Bull, Sainz con la Williams e con la Pinto con l'altra Alpine. Per George Russell, la pole position numero 12 in carriera, giro imperiale. Ci ripetiamo da parte di George Russell, che ascoltiamo a questo punto.
3: Nice work, mate. That's pole position.
4: Great job. That's a pretty decent lap.
3: That was a very good lap.
4: Very good lap. How much was it?
3: Just over 8/10 to Leclerc.
4: Whoa!
2: Molto divertente, perché Russell cerca di sminuire se stesso facendo il finto buono e il finto, diciamo, umile.
0: Sì.
2: È stato un giro, ho messo assieme un po' di giri decenti, e l'ingegnere di pista dice: è stato un ottimo giro, pensa che hai dato 8 decimi a Leclerc. A quel punto anche Russell si veste la maschera di finto buono e dice: 8 decimi, wow, insomma, importante. Pole position di Russell, buona la Ferrari, non per quello che riguarda il distacco, perché 8 decimi sono tanti, anche se la pista è molto lunga e quindi il distacco comunque si va ad ampliare, ma buono per il posizionamento. Parte in prima fila dalla seconda posizione, poi Piastri e Hajar in seconda fila, Norris e Hamilton in terza fila, solo sesta l'altra rossa. Chiudere la top 10, Gasly, Verstappen, Sainz e Colapinto. Ricordiamo anche che Antonelli partirà sedicesimo posto per il leader del mondiale, autore di un incidente nel corso del Q1, di una toccata, anzi chiamarlo incidente è forse esagerato, che ha compromesso la partecipazione alla Q2, e dunque partirà come ultimo dei qualificati in Q2 dalla sedicesima posizione e dall'ottava fila, chiamato ad una gara di rimonta. È un po' mancato Verstappen, però su Russell non mi ero sbagliato.
1: No, assolutamente. Emanuele, se sei d'accordo, prima di salutarti darei appuntamento per domani, quelli che sono gli orari, quella che è la gestione di gara, ricordando che appunto sì, partirà da dietro Kimi Antonelli, ma già a Monza ha dimostrato, insomma, di essere perfettamente in grado di emozionare e di rimontare. E come dicevi tu, visto questo Russell, l'importante è rimontare e fare più punti possibili, ecco.
2: Io credo che se lui dovesse arrivare in una top 5 sarebbe comunque soddisfatto, e credo che possa essere nelle sue possibilità, perché poi davanti ha tanti piloti che sì, gli sono davanti, ma con delle vetture che non valgono assolutamente la sua Mercedes, e quindi io credo che l'obiettivo top 5, pur partendo dalla sedicesima posizione, sia realistico anziché no. Russell domani alle 13 ora italiana partirà davanti a tutti. La partenza del Gran Premio ve la racconteremo su Rai Radio 1 in simulcast su Rai Radio 1 Sport all'interno del giornale radio, e poi una volta terminato lo spazio dell'informazione avremo modo di potervi raccontare le fasi del Gran Premio da circa l'1.20, 1.25 in poi, praticamente in cronaca diretta o quasi, fino alla fine, per capire chi vincerà il Gran Premio dell'Azerbaigian, il primo di 3 gare consecutive, perché dopo l'Azerbaigian si andrà in Malesia per il Gran Premio del Bahrain. No, non siamo ubriachi, succede questo, il Gran Premio del Bahrain si disputerà in Malesia, e poi si andrà in Estremo Oriente a Singapore per il Gran Premio di Singapore. Rientra mestamente ai box Kimi Antonelli con il volto scuro per come è andata questa qualifica, moderatamente soddisfatto invece Charles Leclerc. Dà il 5 Kimi Antonelli a Russell, il quale invece è molto sorridente, ma gli dà un 5 e poi prende diretto la via dei box. Ci sta in questi casi, rode insomma, perdere.
1: Beh, però visti i tempi, no, che ci hai descritto minuziosamente, Emanuele, possiamo dire che, tolto Antonelli che era fuori gioco, Leclerc non può che essere soddisfatto. È sembrato il primo degli umani, no? Dietro al tempo di Russell.
2: Assolutamente, anche perché, ripeto, è riuscito a mettere dietro di un millesimo Piastri con la McLaren, e quel vuol dire che every inch counts, come
1: sì,
2: dicono
1: ogni
2: inglesi,
1: dettaglio,
2: no?
1: È stato fondamentale, dettaglio, no? L'ha affrontato bene, a differenza, come dicevi, di Verstappen, che non è stato così pulito nel giro decisivo.
2: Se abbiamo tempo vorrei ascoltare anche la voce di Russell intervistato da Alex Brandel, ex pilota che ha corso tante volte alle mani ed è arrivato anche a podio in 2 o 3 occasioni. Ascoltiamo Russell.
5: It's probably the biggest margin in my whole career, even including F2 F3 days. So the lap felt really sweet. The car's been feeling great this weekend, and on a track like this, when you can hug it up like that, it feels really amazing.
2: era un po' che non ero in pole position, ha detto, e probabilmente sono riuscito a farlo anche con il margine più grande che ho mai avuto in carriera, anche considerato quello che sono riuscito a fare nella FP1, FP2 ed FP3. La macchina era veramente dolce da guidare, ha detto, e quando è così è veramente un divertimento. Ancora Russell.
5: He didn't give that last chance, so it would have been interesting to see, but it was just the perfect lap at the end. I was in a good gap behind to Hajar, which gave me a nice little slipstream, probably by another tenth or two down this back straight. So yeah, it was great.
2: Si è parlato della bandiera gialla per via del dritto di Lando Norris, che potrebbe aver dato fastidio a qualcuno che arrivava dietro, e immagino a questo punto Verstappen che sia stato costretto ad alzare il piede. Infatti lo stesso Russell ha anche detto, probabilmente con la scia avrebbe potuto guadagnare qualcosa, ma ad ogni modo è andata così. Sentiamo anche Leclerc.
6: It was quite a good lap. Lewis was in front at 3-4 seconds, I think, in front, and I managed to do a good lap at the end, but when I see the gap to George, maybe the lap wasn't good enough. So yeah, but overall we've been on the back foot all weekend. We kind of expected to be very far off after a difficult Friday, but this morning I had a little bit more hope. So yes, I think in terms of position that's where we expected to be, but in terms of gap it's a lot more than what we expected.
2: In termini di posizione siamo più o meno dove ci aspettavamo di essere, in termini di stacco un po' troppo, però bisogna anche dire che siamo partiti un po' di rincorsa per tutto quanto il fine settimana, questo ha detto Leclerc, tanto che ieri ero abbastanza sfiduciato. Questa mattina invece ho trovato un qualcosa in più, il giro è stato buono, ma vedendo il distacco evidentemente non buono abbastanza. Ancora Leclerc.
5: Oscar, you fooled us all again. You've been talking.
2: Le parole di Leclerc che parla dei propri rivali, detto in particolare Verstappen e Antonelli hanno dimostrato di essere forti, soprattutto Verstappen nel corso delle libere, e domani rischiano di finirci davanti, e potrebbe essere una bella lotta. Ascoltiamo anche Piastri a questo punto, terzo, per chiudere proprio il quadro, l'australiano della McLaren.
7: We seem like we're a bit on the back foot through practice. We come out in qualifying and we just find that bit extra. And I was pretty surprised to see us 1-2 after the first lap of Q3, but unfortunately we had no hope against George. So happy with how the weekend's gone so far. It's never easy around here, especially when it's so gusty like today. So very very happy to be back in the top three.
5: How much of a challenge was
2: non è mai facile in queste parti considerato che c'è anche vento. Noi siamo partiti molto di rincorsa nel corso delle libere, sembrava che la prestazione non ci fosse, abbiamo trovato un qualcosa, non sappiamo bene neanche noi, che ci ha fatto andare molto forte. Sono molto soddisfatto, quando ho visto che eravamo primo e secondo dopo il primo tentativo ero molto sorpreso, poi però è arrivato Russell che ci ha asfaltato tutti.
7: Even when the walls disappear and you get a bit more open, you really get a massive gust, so it's not easy at all. You know, there's 30 or 40 km pitch difference sometimes between laps, so you really got to be on your toes and adapt on the fly.
5: George, I know you've only just finished.
2: Sei tornato a parlare nuovamente del vento, ha detto non è mai facile, soprattutto quando spariscono i muri e ti trovi all'aperto, ti arrivano delle raffiche di 30-40 all'ora che fanno la differenza tra un giro e l'altro e diventa complicato. Chiudiamo ancora con Russell.
5: But of course this is Baku and anything can happen. Of course Charles is going to be motivated to probably throw one down the inside at turn one, but whatever happened, I feel confident that we can go for the win.
2: Anything can happen. We'll go for. Mi auguro che potremo cercare di lottare per la vittoria, questo è l'obiettivo. Poi è vero, siamo a Baku, tutto può succedere. Poi ha detto in particolare Charles, immagino che sarà molto motivato per cercare di attaccarmi in curva 1. Lei ha usato il termine dive per tuffarsi all'interno di curva 1, però partiamo dalla prima posizione, abbiamo un margine importante, non possiamo che voler cercare la vittoria, e credo che sia anche logico. No?
1: È anche logico,
2: una volta,
1: tempi.
2: Una volta zio Germani chiese a Nelson Piquet, domani corri per vincere? La risposta fu no, domani corro per arrivare sedicesimo.
1: Beh, potrebbe essere la risposta di domani di Kimi Antonelli, che partirà sedicesimo, quindi sarebbe esattamente la stessa posizione. Sono le 15 e 14 minuti, intanto grazie a Manuel Codignoni, domani pranzo speciale per l'Italia della Formula 1 con il Gran Premio di Azerbaijan. Buon lavoro Manuel, intanto.
2: Grazie,
0: ciao,
2: buon
0: Manuel.
2: Lavoro a voi.
0: Non voglio

0: Questo era Mekna con il nuovo singolo insieme a Sick Luke. Il brano è Passo di te. L'abbiamo ascoltato quando sono le 15:18 e torniamo in diretta nel nostro caffè di Radio 1 Sport. Giorgio.
1: E allora speriamo che gli azzurri prendano parecchi caffè per essere belli carichi. Questa sera Stadio Olimpico di Roma, quindi a due passi da noi, possiamo dirlo.
0: Sì,
1: Gabriele,
0: qua.
1: Soprattutto a due passi da casa tua. Non so
0: infatti
1: tu come
0: andrò
1: fai.
0: A piedi.
1: Mi sa che ti conviene.
0: Mi
1: sa che ti conviene.
0: Una passeggiata.
1: Parliamo
0: stasera
1: dell'inizio della Nations League, l'inizio del Mancini bis, Italia-Belgio questa sera 20:45. L'Italia poi dovrà vedersela con la Turchia, con la Francia, di nuovo con la Turchia. Sono proprio Francia e Turchia di vecchie conoscenze azzurre,
0: sì,
1: piene di giocatori ex o di casa nostra in campo e in panchina, che si sfidano questa sera in contemporanea con Italia e Belgio. C'è già tempo di probabili formazioni, soprattutto quelle, le voci che arrivano dalla sede azzurra vedono tante certezze o comunque estreme probabilità di vedere, chiaramente in porta il capitano Gigio Donnarumma, una difesa a 4 che dovrebbe essere quella scelta da Mancini, vedere da destra Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori, a centrocampo Barella e Tonali, le mezzali, e credo che insomma mezzali così abbiano la nazionale azzurra abbia ben pochi rivali al mondo, almeno in quel ruolo possiamo consolarci. E poi ci dovrebbe essere l'esordio di Romano, questo
0: come play?
1: Davvero giovane promessa, ne ha parlato molto bene Roberto Mancini.
0: Una
1: bella responsabilità, però l'inizio di stagione al Cagliari ne ha messo in mostra tutte le sue potenzialità. Vedremo se le confermerà davanti al pubblico dell'Olimpico, davvero in un suo esordio da sogno in azzurro.
0: Dobbiamo sempre considerare che ci sono un sacco di giocatori che nell'Under 21 stanno giocando ovviamente per, diciamo, per obiettivi un po' più seri.
1: Sai, davanti a lui avrà un certo De Bruyne che un pizzico di esperienza in più ce l'ha, a proposito di giocatori di casa
0: nostra.
1: Ci sarà De Ketelaere, nel Belgio il milanista Moreira, ma là
0: davanti chi c'è?
1: Là davanti la scelta sembra piuttosto insolita, perché insieme a Cambiaghi, che comunque è in forma, l'esterno offensivo del Bologna, potrebbe optare per la doppia punta, quindi un modulo che possa diventare anche flessibile in fase poi offensiva, magari con lo stesso Di Lorenzo a salire alto, e soprattutto con Cambiaghi ci saranno Moise Kean e Pio Esposito. Due riserve forse in questo avvio di stagione rispettivamente nel Como e nell'Inter, ma due giocatori che hanno le carte in regola per fare davvero la differenza. Poi tanti in panchina hanno fatto notizia gli esclusi, perché è chiaro che quando chiami più di 30 giocatori e tra campo e panchina ne vanno 23, ne restano fuori tanti, sono rimasti fuori, quindi saranno sugli spalti dell'Olimpico, proprio cari ascoltatori, come voi tifosi, semplici spettatori, 11 azzurri, ovvero Pessina, Bastoni, che comunque era squalificato, Ghilardi, Quadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Nasio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito. C'era già chi sognava, no? La coppia di fratelli là davanti, chissà, magari al prossimo appuntamento azzurro, quello con la Turchia tra pochi giorni. Ma a proposito di azzurri, a proposito del CT Mancini, cogliamo l'occasione a circa 5 ore dal fischio d'inizio di questo match per proporvi l'intervista realizzata proprio quest'oggi, giorno del match di Italia-Belgio, dal nostro Daniele Fortuna al CT Roberto Mancini. Eccola.
2: Si avvicina la partita della Belgio, il nuovo debutto di Roberto Mancini, quindi scelte di formazioni, resta soltanto un dubbio, diceva, a sinistra tra Maldini e Kean. Vanno in tribuna Vergara e Zaniolo, sono rotazioni però fisiologiche su 4 partite.
3: Purtroppo possiamo portare solo 23, quindi è un grande dispiacere, dobbiamo lasciarne in tribuna 11, e quindi oggi è così, poi vedremo la prossima partita che è tra 3 giorni. Questo è normale, abbiamo 4 giorni, 4 partite in 2 settimane, abbiamo bisogno di tutti.
2: Coverciano è l'albergo delle notti magiche dell'Europeo, siamo qui e poi ritorno a Roma. Si sente idealmente di nuovo a casa, poi questa è la sua casa, la sua città da tanto tempo.
3: Vabbè, io a Roma mi sento sempre a casa, insomma. Quindi però insomma, fare Coverciano, poi tornare qua dove è stato il nostro quartier generale quando è iniziato l'Europeo, è chiaro che ci porta un po' indietro nel tempo e ci porta dei bei pensieri.
2: Qualche giorno fa Frattesi diceva che le migliori nazionali del mondo vanno molto più forte dell'Italia. Lei è andato, se è d'accordo, le chiedo come si fa a colmare questa differenza in nazionale, ed è più difficile perché questo parte tutto quanto dai club?
3: Beh, la maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, probabilmente in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
2: È migliorato il campione italiano, sì, però continuiamo a non portare giocatori italiani nella lista del pallone d'oro, quest'anno nemmeno uno, pochi nelle ultime edizioni. Diventa piuttosto emblematico, penso anche ai numeri 10, perché per tornare un numero 10 nella lista del pallone d'oro dobbiamo, non so, Del Piero, Totti, anche Roberto Mancini.
3: Eh no, ma questo purtroppo giocatori italiani ce ne sono pochi, quindi se no non avremmo avuto questi problemi, credo, insomma.
2: E 10 ancora meno?
3: Eh sì, 10 diciamo che è un po' di tempo che no, non ne abbiamo tanti di quel tipo lì, però questa purtroppo è anche, insomma, sono momenti in cui noi abbiamo avuti veramente troppi tutti insieme, quindi speriamo però di averne, insomma, da qua ai prossimi due anni, di averne che vengano fuori dei giocatori con queste qualità.
2: Torno un attimo al passato, in un'intervista ha detto: in Arabia non ho trovato quello che cercavo. Cosa cercava dal punto di vista del gioco, dell'ambiente? E poi, nell'attesa di questa chiamata dell'Italia, che poteva anche non arrivare, ha detto di no a qualche offerta da marzo fino ad agosto?
3: Vabbè, queste cose capitano, sì, insomma, qualcosa c'è stato, come capita a tutti. La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata, e quindi di questo sono molto felice.
2: E sulla rabbia?
3: No, beh, avevo quello che avevo, l'avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come LP, con la sua Don't Stop, ci riporta in diretta alle 15.27, quest'ultima mezz'oretta del caffè di Radio 1 Sport. Giorgio.
1: Ed è davvero un momento importante quello di lanciarsi verso un'avventura che si va a concludere, un'avventura davvero che è stata emozionante per tanti anni per il mondo del calcio. Domani, 26 di settembre, lo stadio, uno degli stadi iconici del nostro paese, il Renzo Barbera di Palermo, ospiterà The Last Match, una sorta di saluto al mondo del pallone dal magico piede di Fabrizio Miccoli. Lui, le leggende del Palermo, i suoi amici del mondo del pallone, tutti insieme per una serata d'eccezione. E tra quelli che presentano questa serata c'è la voce per eccellenza del calcio in terra sicula e non solo, un vecchio amico di Radio Uno Sport, Roberto Gueli. Buon pomeriggio.
0: Ciao Roberto.
2: Ciao a tutti, ciao, un abbraccio, grazie per l'invito, come state?
1: Bene, Roberto, tu sei carico per domani, perché io ho letto nomi abbastanza impressionanti dal punto di vista proprio di una serata con tanti ex, no? Ex Palermo, ma ex in generale stelle della nostra Serie A.
2: Sento male, purtroppo.
1: Ecco, riproviamo. Roberto, senti?
0: Ci senti bene? Non ci senti?
2: È un po' metallico, però cerco di.
1: Allora riproviamo fra un istante. Perché chiaramente merita la giusta attenzione.
0: Intanto diciamo che questo è anche un appuntamento sociale, perché il ricavato di questa partita sosterrà la Fondazione Falcone, con cui Miccoli collabora attivamente. E ricordiamo, insomma, che Miccoli è stato anche il più importante marcatore di tutti i tempi a Palermo, no? Non so adesso il numero esatto di gol, però penso che sia proprio veramente colui che ha segnato più gol in assoluto con la società rosanero. Credo proprio che sia veramente di gran lunga, insomma, per distacco un più grande marcatore del Palermo, e poi
1: se,
0: comunque è stato un simbolo.
1: Se non ho visto bene, 179 credo proprio, realizzate da Miccoli davanti a Brunoi e poi tutti gli altri, ma insomma ha fatto più del doppio dei gol di Luca Toni. Vediamo se adesso riusciamo ad avere un miglior collegamento con Roberto Gueli. Roberto, ci senti?
2: Sì, vi sento, cerco di intuire, perché anche in questa occasione c'è un audio un pochino disturbato. Comunque, insomma,
1: non siamo fortunati con le linee, ma parlavamo del fatto, Roberto, che sia una gara, una serata, quella di domani a Palermo, della Smatch con Fabrizio Miccoli, anche di beneficenza, non solo di spettacolo calcistico.
2: Sì, intanto la partita, appunto, è una partita molto divertente, perché ci saranno tutti i suoi ex compagni di squadra contro una formazione di artisti. È un incontro, una festa, diciamo, con quasi 11 anni di ritardo, viste le disavventure che Miccoli ha avuto. Ha chiuso i suoi capitoli, è tornato ad essere un punto di riferimento anche per la solidarietà, come dicevate, perché essendosi avvicinato, essendo parte integrante della Fondazione Falcone, l'incasso andrà in beneficenza anche per ristrutturare e mettere a nuovo un campetto del quartiere Calza, Piazza Maggione, dove nacque Giovanni Falcone, dove giocava con i suoi amici, tra cui Paolo Borsellino. Insomma, è tutto un cerchio che si stringe e si chiude, e proprio da quelle parti c'è il Museo della Pace, dove la Fondazione Falcone ha riportato tutta una serie di oggetti, ahimè anche tragici e drammatici, legati alle stragi del 92, quindi sarà il modo anche per ricordare delle figure importanti per Palermo e non solo.
1: Tra l'altro Miccoli ha proprio detto, no, vorrei realizzare un campo, un campetto proprio per alla Calza, per diciamo lasciare qualcosa in più a questa città. Data del 26 settembre, magari è casuale, anche perché c'è la sosta delle nazionali, magari no, perché c'è una ricorrenza di quelle incredibili, 26 settembre del 2007, il Milan campione d'Europa in carica che crolla al Barbera di Palermo con una punizione capolavoro di Fabrizio Miccoli, insomma 19 anni esatti dopo. Tu ne hai viste tante di perle di Miccoli con la maglia del Palermo, c'è qualcosa, un episodio, un aneddoto, qualcosa che ti è rimasto più impresso nei suoi anni in rosa-neo?
2: Ma certamente è il calciatore che chiaramente ha il record di gol, ha il record anche di partite storiche del Palermo. Di gol ne ha fatti tanti, il gol nel derby certamente con il Catania è stato uno dei gol più belli, come il gol segnato contro il Milan in una partita di campionato agli ultimi minuti. È chiaro che la ciliegina della torta probabilmente di Miccoli è stata l'annata in cui lui trascinò la squadra nel 2011 nella finale di Coppa Italia all'Olimpico contro l'Inter, che misteriosamente non giocò dall'inizio per scelta di Delio Rossi, e quella stagione il Palermo poi sfiorò anche la Champions pareggiando in casa con la Sampdoria di Cassano e Pazzini. Però insomma negli anni di Miccoli tanto c'è stato, anche dal punto di vista proprio del risvolto proprio cittadino, è stato ed è un giocatore molto amato, seppur negli ultimi anni si era allontanato per fatti extra calcistici che poi sono stati ovviamente chiusi anche con l'intervento di sentenze, e per lui anche la condanna per tutta una serie di attività illecite che aveva compiuto, e quindi ha dovuto anche, come ha dichiarato amaramente, stare qualche mese in carcere, poi arresti domiciliari, però è tutto
1: tutto
2: un
1: passato,
2: mondo che si è lasciato alle spalle, certo, per fortuna, come ha ribadito più volte nelle interviste. Oggi si chiude un cerchio e domani ci sarà questa partita di beneficenza.
1: Io tra l'altro correggo il mio lapsus di prima, Gabriele, perché 179 si numero impressionante sono le presenze,
0: 81,
1: ovviamente
0: io credo,
1: da record 81, quindi quasi un gol ogni due partite. Ma dicevi bene Roberto prima, sarà una serata importante anche per i grandi appassionati e tifosi del Palermo, che è stato, perché ci saranno tutti i nomi, possiamo dire, che hanno fatto la storia del Palermo negli anni 2000, no? Dai portieri Sirigu e Viviano, e poi Balzaretti, Bovo, Nocerino, Ilicic, Pastore, Amauri, a proposito di nazionale italiana di calcio, qualche straniero d'eccezione, cantanti, ospiti, VIP, insomma davvero davvero una grande serata.
0: Tante
1: e da quello
0: star,
1: che ho capito ci sarà una bella presenza sugli spalti, è prevista al Barbera domani.
2: Sì, sì, c'è una buona presenza, c'è stata una buona prevendita, sì, si preannunciano dai 15 ai 20 mila spettatori, però insomma la presenza numerica è importante, ma la presenza anche degli ex calciatori è fondamentale. Hanno risposto quasi tutti all'appello di Miccoli, che ha chiamato anche calciatori che non hanno giocato nel Palermo ma che hanno giocato con lui in altre squadre, quindi ci saranno anche Nuno Gomes, che ha giocato con Miccoli in Portogallo, Bojinov, poi lui ha voluto anche degli artisti, suoi amici, e quindi ci sarà un misto, come accade sempre in queste partite dove probabilmente il calcio passa in secondo piano, tra musica e un po' di show. Ci sarà da divertirsi, ci saranno anche Le Vibrazioni, Tony F, tutta una serie di cantanti che si esibiranno, ed è prevista anche la presenza ovviamente di tantissimi anche ex calciatori del Palermo che nei vari anni hanno vestito la maglia e comunque tributeranno a Miccoli quell'abbraccio e quell'applauso che lui aspetta da diversi anni.
1: Una serata che sarà presentata da te, Roberto, insieme a Nadia Lamalfa. Ricordiamo a chi ci ascolta in Palermo e dintorni che volesse farsi una bella serata al Barbera, parliamo tra l'altro di cifre ultra popolari, no? Biglietti tra i 10 e i 20 euro, Roberto, quindi davvero alla portata di tutti. Aggiungo che poi tutto il Barbera resterà fino a mezzanotte, non se ne andranno a casa per festeggiare alla mezzanotte il compleanno del miglior calciatore nato in Italia il 27 di settembre, diciamo il terzo dopo Totti e Claudio Gentile, parliamo proprio di Roberto Gueli, quindi noi ti facciamo gli auguri con un paio di giorni d'anticipo, Roberto.
2: Vabbè, si gioca con i numeri.
1: 15:37 l'appuntamento domani al Barbera, The Last Match per Fabrizio Miccoli con Roberto Gueli. Roberto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Ma grazie a voi per questa finestra, un abbraccio e vi seguo sempre con immenso affetto.
0: Grazie noi, Roberto, un abbraccio. Ciao.

0: si intitola Non l'hai mica capito, anche se molti insomma poi la chiamano Ti voglio bene, tanto si capisce. Vasco Rossi, il
1: 1980,
0: sono passati
1: brano.
0: Un po' di anni, sono le 15:40, abbiamo ancora una ventina di minuti per parlare di contenuti sportivi all'interno del nostro caffettino. Giorgio, di cosa vuoi parlare?
1: Beh, intanto io ricorderei che in teoria era il pomeriggio della America's Cup, in quel di Napoli, serie difficoltà per quello che riguarda la carenza di vento nel Golfo Partenopeo, imbarcazioni agganciate ai gommoni, potrebbe addirittura questa prima giornata chiudersi qui. Si sta cercando di capire in quel che accade in quel di Napoli, abbandonata questa regata, ci dovrebbe provare a regatare ancora, ma vedremo se ci sarà modo e tempo per farlo e vi aggiorneremo più avanti. Per il resto sicuramente una delle notizie del giorno, Gabriele, lo ricordiamo, è quella legata a Jannik Sinner. C'era attesa perché la prossima settimana doveva tornare in campo a Pechino e invece l'altro tesino, che è fuori già da due mesi, ha annunciato il forfè con un video sui social. Problema è sempre quello, il ginocchio. Sono dispiaciuto, ha detto Sinner nell'annunciare che non potrò giocare a Pechino quest'anno, il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. E questo insomma noi l'avevamo capito, però c'era chi pensava, sperava
0: sì,
1: dopo
0: sì.
1: due mesi alla fine poteva aver superato. E questo punto è anche un problema, quello che insomma di un Sinner giunto a 90 settimane in vetta al ranking ATP, è il numero uno del mondo da 90 settimane, appunto, quasi due anni, ma a quanto pare alle ore contate, come
0: c'è
1: si suol dire.
0: Che
1: sì, perché non solo Sinner aveva tanti punti da difendere, no? Lo scorso anno aveva fatto cose grandiose in autunno l'azzurro, ma Zverev a quanto pare è tra i più in forma del circuito e quindi si candida per portare a casa davvero tanti altri punti. Si inizia già a perdere tanti punti lunedì.

0: lunedì prossimo, il 28 settembre, perderà 500 punti, solo 100 quelli scartati da Zverev. Insomma, a Pechino ce ne sono altri 500, ma Sin non potrà difendere la vittoria della scorsa stagione. Insomma, a quanto pare già a fine
1: ottobre si preannuncia il sorpasso.
0: Un sorpasso annunciato. È chiaro che tutto questo, insomma, bisogna vedere cosa fa Zverev. Se vince i prossimi tornei, chissà, a questo punto Sinner deve tifare per gli altri, mettiamola così, per difendere e soprattutto per il proprio ginocchio, perché il timore a questo punto è che, insomma, essendoci le ATP Finals e anche la Davis, che non conta per i ranking ma conta per i colori azzurri, beh, insomma, davvero momento complicato quello di Sinner dal punto di vista fisico. Sinner che aveva lasciato sperare in un rientro, tra l'altro lo stesso direttore del torneo di Pechino mi ha detto che ci sarà, e questo fa capire, a meno di bugie commerciali, mettiamola così, per vendere i biglietti, che forse lo stesso Sinner è rimasto sorpreso, no? Forse lo stesso Sinner contava, Gabriele, di tornare in campo al meglio. A questo punto, prossimo appuntamento per Sinner è Vienna. Tra un mese si gioca a Vienna, e chissà, a quel punto sarebbero 3 mesi di stop per Sinner. Se non dovesse recuperare nemmeno per Vienna, beh, è chiaro che i cattivi pensieri aumenterebbero, appunto, in vista delle finals di fine stagione, e aggiungo io, in vista anche degli Australian Open, perché poi
1: ci ha abituato anche a pause, ti ricordiamo quella del Klosterboll, che comunque poi alla fine
0: è tornato alla grande.
1: Quindi, cioè, ci speriamo in questo. Ci ascoltiamo adesso il brano di Noemi insieme a Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera?

0: Il brano è di Miley Cyrus, non di Noemi, ma arriva anche Noemi insieme a Vito Salamanca. Sì. Questo è Midnight Sky, brano che abbiamo ripescato proprio mentre Miley ha pubblicato il nuovo disco proprio in questi giorni. Grande successo per lei, ovviamente, ma niente di nuovo sotto il sole. 48 minuti dopo le 15, caro Giorgio.
1: E niente vento sotto il sole del Golfo di Napoli. No. Per adesso non si regata. Parliamo della America's Cup di vela, preliminary race neutralizzata la prima. Nuovo tentativo tra 7 minuti alle 15:55 in punto in quel di Napoli. Vedremo se arriverà il vento, ovviamente. Per quello che riguarda invece il calcio, le ultime, arriva ancora una delusione per quello che riguarda il Brasile, che in amichevole contro l'Australia addirittura trova soltanto nel finale l'1-1. La squadra di Ancelotti non sembra ingranare nel recupero del match, trova il pareggio avanti l'Australia con Iran Kunda, pareggio del Brasile con Ryan, attaccante del Bournemouth, soltanto nei minuti finali. E Ancelotti rischia di finire sotto pressione per quello che riguarda il tifo e i media brasiliani. A proposito di sguardo al futuro, il futuro della MotoGP, detto poco fa con Manuel Codignoni di quello che è stata la situazione Formula 1, della pole position guadagnata in Azerbaijan da Russell, fuori Kimi Antonelli che partirà solo 16esimo, buon secondo posto per il ferrarista Leclerc. Ebbene, oggi è arrivata l'ufficialità, Gabriele, del calendario della MotoGP 2027, dunque quella del prossimo anno. 22 Gran Premi, 5 continenti, si parte già tra poco, perché si parte il 7 marzo, quindi davvero uno stop sempre
0: in Europa
1: minore,
0: o in Asia?
1: Si parte in Asia, in Thailandia, solo 3 mesi di stop per i piloti, che avranno davvero poco tempo per riposare. Si chiuderà però in Europa, un po' come sempre accade, il 28 di novembre a Valencia. Due novità: una è quella del ritorno dell'Argentina a Buenos Aires, dove, pensa, la MotoGP non corre dal 99, quindi dopo quasi 30 anni, ed esce il Gran Premio dell'Ungheria. E poi un nuovo circuito cittadino, quello di Adelaide, sempre in Australia, appunto prende il posto di una pista storica, quella di Phillip Island, come sede del Gran Premio di Australia. Cercheremo di capire poi magari nelle prossime settimane con il nostro Luca Cesaretti quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di questo calendario in un 2027 però ancora lontano, perché è tutto in bilico nel Motomondiale 2026. Chiaramente noi avremo questo weekend per concentrarci sulla Formula 1 e poi torneremo a parlare di MotoGP. Torneremo tra poco live, ovviamente, Gabriele, ma adesso quello che avevi promesso prima.
0: Sì, adesso arriva lei. Stare con

0: Questa era appunto Noemi con Tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca. Siamo quasi in chiusura di questa puntata del Caffè di Radio Uno Sport. Ricordiamo che dalle 17 torna Tempi Supplementari e sarete con Giorgio Germanò, Mario Pezzolla.
1: Vi dirà il nostro collega, ovviamente collegandoci con Germana Brizzolai direttamente da Napoli, se si riuscirà a regatare. Adesso regatare spostata un po', di nuovo dai. Alle 16 si cerca il vento, si attende il vento nel Golfo di Napoli per l'America's Cup. È pronto Luna Rosso ovviamente a fare la differenza. Ci sarà un collegamento anche con i nostri inviati in quel dello Stadio Olimpico, perché stasera, lo ricordiamo ancora una volta, Italia-Belgium Nations League al via il cosiddetto Mancini bis, l'Italia che parte, noi che chiudiamo questa puntata del Caffè, grazie ancora a Danilo Gionta in regia e ovviamente a Marco Mascia in console. Gabriele, chiudiamo in musica.
0: Allora, con un brano di un po' di anni fa di CK dal titolo Strange World, e un augurio di buon pomeriggio e buon weekend.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Questa sera alle 20.35 su Radio 1. Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa in Francia è in corso, il suo intervento all'UNESCO. La più terribile delle opere umane è la guerra, la pace minacciata da barbarie che fomentano i conflitti, ha detto Leone, che auspica le tecnologie non siano strumenti di dominio e ingiustizia. Stamattina l'ha applaudito discorso all'Eliseo con un altro appello per la pace e un richiamo al dialogo e al multilateralismo. Il Cremlino commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Zelensky dice molte cose, afferma il portavoce Peskov. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze all'Ucraina. Nuovo attacco di Mosca a Kiev, 3 persone uccise da un drone caduto su un palazzo di uffici. In Italia ora operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori, che pubblicavano su Inter manifesti suprematisti proponendo anche la costruzione di ordigni.
3: L'intenzione era quella di organizzare un attacco, una moschea o una sinagoga, ma tra loro avevano anche parlato di una scuola. L'obiettivo, eliminare extracomunitari, ebrei, omosessuali, meticci li chiamavano nelle chat, da uccidere per bonificare l'umanità in un reset di massa. Sono le frasi assurde e folli che i carabinieri del ROS e la Digos hanno ritrovato in particolare in 2 canali su una nota piattaforma. I titoli dei gruppi lasciano poco all'immaginazione. Nuovo ordine europeo, fronte fascista italiano, in cui erano iscritti decine di giovanissimi. 17 sono stati identificati, 14 sono minorenni. Per loro sono scattate le perquisizioni, i sequestri. Hitler e l'SS, il Ku Klux Klan, erano i loro punti di riferimento. Suprematisti bianchi come Anders Breivik, autore del massacro di Utøya in Norvegia, e Brenton Tarrant, responsabile della strage di Christchurch in Nuova Zelanda, modelli da imitare. Tra loro si scambiavano foto e video di omicidi, pestaggi, le torture perpetrate dai nazisti nei lager. E però quando dalla propaganda si è passati alle istruzioni operative che l'indagine ha avuto una svolta. Gli investigatori hanno trovato indicazioni dettagliate per fabbricare ordigni esplosivi artigianali, facendo così scattare le perquisizioni. Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'occupazione in Italia continua a crescere, il tasso ha raggiunto il record del 63,4%, la disoccupazione è scesa al 5,9%, quanto riporta il nuovo bollettino CNEL realizzato con l'Istat. Non tutte le generazioni ne beneficiano allo stesso modo. L'occupazione cresce tra i 50 e i 64 anni, mentre diminuisce nelle fasce 35-49 e 15-24 anni. Mercati finanziari, finale di settimana positivo per le borse. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
4: Sì, le borse europee rimbalzano dopo 3 giorni di calo, quella di Milano sale di 0,5 punto percentuale e porta di poco in positivo anche il bilancio della settimana. Rialzo simile per l'indice paneuropeo lo Stoxx 50, mentre Wall Street apre più cauta, più 0,20 per l'S&P 500, più 0,30 per il Nasdaq dei titoli tecnologici. A dare un po' di fiato ai mercati e il calo del prezzo del petrolio di circa l'1% con il Brent a $105, questo sulle notizie di una schiarita nelle trattative tra USA e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Resta però alta la tensione sui titoli di Stato americani. Il rendimento del Treasury decennale è sui massimi dal 2007 e sfiora il 5,2%, quello del trentennale sui massimi dal 2004, vicino al 5,5%. A Piazza Affari bene invece i bancari, corrono soprattutto Unicredit quasi più 2%, Banco BPM più 1,30% sulle indiscrezioni di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaio Lenti, quindi Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo. Tieni allo studio.
0: Formula 1, Russell conquista la pole position e le qualifica il Gran Premio dell'Azerbaigian.
5: Domina Russell, Mercedes era il favorito, non tradisce le attese, anzi domani scatterà in pole a Baku avendo rifilato distacchi più ciclistici che automobilistici. Il primo inseguitore, Leclerc con la Ferrari, rimedia infatti ben 8 decimi che gli valgono comunque una buona prima fila davanti a Piastri, terzo con la McLaren, e Hajar con la Red Bull, quarto. Capitolo delusi, Hamilton sesto con la Ferrari, Verstappen ottavo con la Red Bull, ma soprattutto Antonelli, il leader del mondiale. Il bolognese tocca il muro in Q1, di fatto il primo errore in stagione, danneggia la sospensione anteriore sinistra e deve abbandonare anzitempo la qualifica, in gara partirà sedicesimo. È abituato agli rimonti Kimi, a Monza vinse scattando dalla 19ª piazza, ma Baku è storia diversa, c'è sì un lungo rettilineo ma anche un tratto misto insidioso tra i muretti della città vecchia, dove specie nei primi giri bisognerà prestare tanta attenzione nel traffico. Opportunità questa per chi insegue nel mondiale di rosicchiare qualcosa, in particolare Russell, che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole, in una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso c'è il pomeriggio.
6: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
7: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Marco Martegani.
8: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da tre. Tre sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e tre quelle che cercano di evitare quel quart'ultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su tre campi principali, su ognuno dei quali opera saranno due cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre due la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce obiettivo Champions League. Da Verona, Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le due partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
9: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa, dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, a centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone, Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
10: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno. Lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voci tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità, i giocatori in campo, quando saranno in campo forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
9: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. La linea a Provenzali.
8: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
11: Bel colpo d'occhio qui allo Stadio Friuli, dove si è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia. Nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotta in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, i difensori Turam, Ferrara e Giuliano Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardaline Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
12: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della società Tarvisio e dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi ha sorpreso un po' per tutti noi, è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci crede. In quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo: siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, tranne 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea linea forma.
11: E restituisce linea Provenzali.
8: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
13: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma vai vittoriosa lontano dall'Olimpico. Camolese recupera Lucarelli e Galante, ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari. La Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coe, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Daer, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa a bordo campo.
14: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico: siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti nodi. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni, e quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. Te la linea.
13: Noi giriamo subito la linea Provenzali, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Intertoto. A te Provenzali.
8: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio-Inter.
15: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti al nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper, che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
16: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultras che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di bianco celeste e nerazzurro contrassegna lo Stadio Olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
11: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Seedorf, Emre e Callon. Tutto è pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gliar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per
17: Juve
11: Materazzi.
17: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo Stadio Friuli. Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
11: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che viene anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora 1:30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
17: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nella metà campo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete, sbloccando il risultato, ripeto, dopo 1:30. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo. Il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero, tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Lancia in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti. Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere del Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Juventus dunque in vantaggio dopo solo 1:30. Retropassaggio a seguire per Buffon. Sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
12: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo. A te la linea.
17: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana. Linea Torino.
13: A Torino si gioca da 3:30, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sul Dele Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3:30 di gioco. La Roma è costantemente presente nella metà campo del Torino. Adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie insieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in fallo laterale, seguito vedremo soltanto questa azione prima di dare la linea a Brescia. Cafu all'indietro per Samuele, ancora all'indietro per Antonioli, va per le lunghe dunque l'azione della Roma che è in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, quarto minuto di gioco, linea Brescia.
18: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Shop, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini, il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Crusi in avanti. Attenzione signori, in area di rigore il tiro, la grandissima parata e poi signori fallisce clamorosamente il gol, palla sul fondo al quarto minuto 20° secondo, la formazione del Bologna che gioca, lo ripeto, in maglia gialla, Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, signori, signori che ha fallito al quarto minuto e mezzo, un gol clamoroso sotto misura, linea Piacenza.
19: E mi dai la linea mentre Gautieri per il Piacenza va a colpire un clamoroso palo con un colpo di testa da non più di 7-8 metri, difesa del Verona letteralmente in bambola, prima vera occasione della partita. Palo di Gautieri quando siamo arrivati a 5 minuti dall'inizio della partita, la situazione dunque è ancora di 0-0, maglie con i colori tradizionali, giallo-blu quella del Verona, bianco-rossa quella del Piacenza che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario. Guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi 40 secondi, 0-0 la linea a San Siro.
13: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi, Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa botta sicuro da parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo, ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Santis, tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quares che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto, la rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazze sul secondo palo, rete, il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazze, cambia quindi il punteggio a San Siro, Milan 1 Lecce 0 al sesto minuto, Calazze lì nello studio.
20: Due aggiornamenti in Serie A, a Parma, il Venezia in vantaggio, Parma 0 Venezia 1, il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia il Perugia in vantaggio, Perugia 1 Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
17: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet, pallone poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro raso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo, ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Iuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole, quindi il contropiede che abbiamo descritto della Juventus all'altezza di rimanere del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese, quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
21: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi, un episodio curioso segnaliamo, il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco, a te la linea.
17: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
13: E credo che dovesse concludere Roma o sbaglio?
20: No, Roma aveva già passato la linea, allora, Udine.
13: Siamo all'undicesimo delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato, palla gol per la Roma al settimo minuto, adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone, dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento, buono scambio tra Battistuta e Montella, Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, smesso di piovere, il terreno sta reggendo, adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma battuto da Cafu per Montella.
1: Inter in vantaggio, Cristian Vieri, c'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al 12° minuto di gioco, Lazio 0, Inter 1, a te la linea.
13: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
18: A Brescia il 13° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo, all'ottavo minuto una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti, 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
19: Dove siamo un minuto avanti, il 14° 0-0 tra Piacenza e Verona.
2: A San Siro il quarto d'ora il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al 7° minuto da Calazze. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso, in particolare sulla corsia di sinistra sull'asse Pirlo-Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio
20: Lazio Inter.
1: Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14°, un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio, Inter in vantaggio al 12° minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi che, ripetiamo ancora, su un corner, su uno spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15° adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordo campo, Gentili.
22: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22° gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora, te la linea Cucchi.
1: E sicuramente c'è una diversità di motivazioni evidenti, anche se la Lazio sta comunque dando fondo al suo impegno con serietà. Ripetiamo però, l'errore di Peruzzi ha sicuramente favorito il gol di Cristian Vieri, errore naturalmente assolutamente un infortunio vero da parte del portiere della squadra biancoceleste. Intanto la classifica è cambiata, ma c'è l'attacco dell'Inter che seguiamo, al limite c'è l'anticipo su Cristian Vieri operato da Fernando Couto che chiude questo ennesimo attacco da parte della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti, adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco della Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo dall'intervento da parte di Cordoba, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto, ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta all'altezza della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17° minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12° da Cristian Vieri, linea d'Udine.
11: Dove siamo tutti al 18°, la Juventus in vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana grazie ai gol messi a segno al primo minuto da Trezeguet, all'11° da Del Piero. È partita vera perché l'Udinese non ci sta a perdere, partita caratterizzata da diversi spunti nel periodo non collegato. Udinese vicino al gol, bella azione sulla sinistra di Di Michele che ha superato in di slancio Turam, è andato sulla linea di fondo, ha toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Iuliano che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Kroldrup, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora
17: Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto al tribuno opposto alla nostra postazione. Siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo. L'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra juventina. Si incarica di votare la rimessa l'uruguaggio Montero. In questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana. Scambio con Del Piero, ancora Montero lungo l'audi sinistra, arretra, altro retropassaggio per Tudor. Alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davis che cambia il fronte del gioco dando a Turam. Manovrano con una ragliatella di passaggi a centrocampo i giocatori juventini. Trezeguet indietro ancora, servito Tudor, indietro ancora per Ferrara. Altro retropassaggio, addirittura fuori dall'area di rigore c'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Giuliano. Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli. Linea a bordo campo a Giuseppe Bisanti.
21: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento. C'è una panchina annessa, quella ufficiale della Juve, dove ci sono i giocatori non disponibili. Riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
3: Il pareggio della Lazio, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Poborski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Poborski. A te la linea.
21: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messa a urlare Poborski, Poborski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea Livio Forma.
17: 21° del primo tempo, Udinese 0, Juventus 2.
20: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
4: A Verona, Chievo, Atalanta 0-0, Altardini, Parma 0, Venezia 1 e a Perugia, Perugia 1, Fiorentina 0.
20: Bene, torniamo a Roma allora, l'Olimpico per Lazio-Inter.
3: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica. In questo momento la Juventus che comanda con 71 punti, segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra, poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi. Cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle della portiere bianco celeste
5: Di Biagio. Riccardo
3: Di Biagio,
5: Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio lo ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area
19: Volpi,
5: del portiere.
19: Volpi per il vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25° minuto. Siluro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron. Piacenza 1 Verona 0, il gol di Volpi a Telarina.
5: E dunque dicevamo Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
3: C'è
5: attenzione.
3: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata l'attaccante della Lazio. A te Gentili ancora.
5: I consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone, e poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andato a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter, l'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri,
3: Vieri la conclusione con il sinistro alta oltre la traversa effettuata dal limite dell'area di rigore. Ha cercato la soluzione personale Cristian Vieri, ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio. L'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordiamo la successione delle reti: al 12° vantaggio nero-azzurro con Vieri, 19° il pareggio della Lazio con Poborski, 24° Di Biagio che ha corretto in rete sotto misura uno spiovente da calcio d'angolo effettuato da Recoba. Peruzzi intanto esce, si scontra con Cristian Vieri che rimane a terra. Peruzzi che ha anticipato l'avversario non ha potuto però evitarlo, mette la
1: la palla fuori, poi va a scusarsi con il compagno. Vieri, ripetiamo, a terra nell'area di rigore della formazione biancoceleste, e naturalmente con il gol di Di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1, Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
20: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione, Perugia 2, Fiorentina 0.
11: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0, Juventus 2, i marcatori per la Juventus, Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11esimo, e la linea va al Dele Alpi.
13: 29esimo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, nelle gare Scudetto è l'unica partita questa in cui non si è segnato ancora un gol, adesso prova la Roma con Tommasi, il suo cross viene deviato in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della formazione di Capello che sta per essere battuta da Cafu. Vicino a Cafu c'è Tommasi che chiama palla, Cafu ancora non si decide però a rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro, poi a rientrare con il sinistro, spazza via Samuel a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela, ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone. Adesso dura entrata di Samuel su Asta che rimane impunita, tre ossi in vita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuel, e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna munizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora linea Brescia.
18: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bacchini a Toni, rovesciata volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante, 30 secondi fa debole conclusione di Schopp per il Brescia bloccata a terra da Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Casa che recupera un pallone con Schopp, il servizio per Toni, palla a Roberto Baggio, l'appoggio laterale questa volta sbagliato, può recuperare il Bologna. 30 minuti 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea Piacenza.
19: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben. Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto, i minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
2: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginio, Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del piede Inzaghi sulla parte alta della traversa, un minuto più tardi però è stato invece ad avere una buona opportunità con Natonetto sul settore sinistro, il cross in mezzo dove era appostato Vugrinez, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Biati, Milan che si scopre, presso il fianco così, contropiede della Lecce come adesso con Vugrinez, costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di Toretto, il colpo di testa in avanti, si trova però in posizione di offside, il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo, Milan 1, Lecce 0, lì nello studio.
20: Ed ora un giro con interventi più brevi, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
1: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia, Sergio Cocesau, ancora un cross in mezzo, Ronaldo di testa, non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo. Siamo giunti al 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1.

0: Tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Papa Resta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter. Così, quindi un momento di poca sportività, diciamo. Comunque, per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra, che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri, due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea, Riccardo Cucchi.
1: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri, 28 fuori con Papa Resta, che adesso ha posizionato la barriera a 9,15 metri e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
2: Dove siamo tutti al 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato è andata anche vicino al gol al 34esimo, quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato il pallone nella propria rete, è stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire di pugno all'altezza dell'incrocio di pali. Ancora Udinese vivace in avanti, supera il mediano del campo con Marcos Paolo, limite dell'area di rigore, il tocco centrale ancora per Di Michele, indietro al capitano Muzzi, siamo in posizione centrale, lancio in avanti per Marcos Paolo, parte però in posizione evidente di fuorigioco il giocatore di colore il numero 55 dell'Udinese, giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardalinee che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore della Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisanti.
3: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio olimpico.
2: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, la linea va a Delfino.
4: Serie B, non Ischedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2 Genoa 1, al 34esimo De Florio.
5: 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi, poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli che si è fatto medicare adesso a bordo campo, perdeva sangue ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuel si sta toccando il gomito, evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. Adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare e Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi e linea Brescia.
1: A Brescia 36 minuti 25 secondi 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza al 35esimo, Pagliuca è stato nuovamente impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione, il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea a Piacenza.
6: Dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona due volte pericoloso con Mutu al 36esimo e dal 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi, il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in extremis da Ferron. 37 primi 30 secondi 1-0 del Piacenza sul Verona, la linea torna a Milano.
1: Dove i minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazze, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazze quasi sulla linea di fondo, è pronto al traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con il gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. I minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, linea allo studio.
7: Roma,
0: C'è stata una punizione pericolosa, insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene dobbiamo dire dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38° minuto nel primo tempo, Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1.

0: reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia il direttore di gara, visto un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito Simeone, il quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio. Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano, e adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi, posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stankovic quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere passo i palloni in avanti, Poborski indietro per Simeone quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20, quale ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone ma senza successo. Rimessa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto, 4 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1 e linea che va al Friuli.
1: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Turam, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato, e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensiva da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone, angolo affidato alla squadra dell'Udinese, è stato Giuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione, seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13, bianco-nero friulano. Pinzi mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero ma nulla di grave, parte il tiro di Pinzi, palla al centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale, quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2 linea Torino.
2: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri e limiti della regolarità fra Emerson e Franco, asta e Candelà, e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ammonito il giocatore Granata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo poco fa doppio Fabio Capello, cross in area per Montella, anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere Granata, Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone, ancora 0-0 dunque il punteggio, ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state tre le palle gol, al settimo minuto per Montella, al 14esimo per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano due minuti a riposo, la linea va a Brescia.
3: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Di Vaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Di Vaio sul rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
4: Brescia vicinissima al gol, pochi istanti fa una parata capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area, ammonito da Collina per simulazione, l'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
5: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0, ancora la linea Brescia.
4: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra, Mazzone che segue la partita in cabina radio. mai accanto a noi. Non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro. Lavoro assicurato per i moviolisti. Poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze. La grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta. 43 primi, 40 secondi a Brescia. Brescia 0, Bologna 0. A voi Piacenza.
6: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1 Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri. Finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura. Due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto. Piacenza 1 Verona 0, 44 primi 25 secondi la linea Milano.
2: 44 primi e 30 secondi a Milano, e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente, mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce al Milan una certa tranquillità. Milan che stava aprendo un po' di varchi in difesa, pericolosi per i pericolosi contropiedi.
1: Il pareggio della Lazio ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter. A te la linea.
2: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera. Minuti di gioco 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro, Milan 2 Lecce 0, e lì nello studio.
7: Sì, nella conclusione del primo tempo di Lazio-Inter.
1: Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
8: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborski, gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Hector Cupe si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo, un po' troppo morbido nella circostanza.
1: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborski, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborski, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter, c'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio. Da segnalare al 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico 2-2, e linea che va allo stadio di Udine. Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet e di Del Piero. Ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
9: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborski è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne lì che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
1: Linea Torino.
2: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo. Nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, due per la Roma e due per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair, il capitano forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha rimesso di testa la palla in mezzo, ma lui... Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadre negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, due gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio lì a Brescia.
4: A Brescia siamo nell'intervallo 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
6: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
10: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
7: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, Leone XIV è arrivato a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri. È il primo papa che visita la cattedrale parigina dopo il restauro seguito all'incendio. Il pontefice è già intervenuto all'Eliseo e alla sede dell'UNESCO. L'inviata.
3: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il Papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi, con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Un drone ucraino ha ucciso due persone nella regione del Donetsk, controllata dai russi. Quattro vittime a Kiev, dove i droni di Mosca hanno colpito un edificio di uffici. Il Cremlino intanto commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso all'Ucraina la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze a Kiev, afferma il portavoce Peskov. Il grave incendio che nella notte ha colpito una palazzina di tre piani a Lucca, due morti e 13 intossicati, fra cui quattro bambini, in salvo un neonato. Le fiamme probabilmente per cause accidentali.
4: Nella palazzina di San Vito, periferia di Lucca, la scientifica ha effettuato i rilievi nel primo pomeriggio e il recupero degli effetti personali da parte dei 16 sfollati. Si cerca di capire cosa abbia causato la morte di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e di Gianluca Del Papa, 65, le due vittime. Al momento si ipotizza che a provocare l'incendio ci sia una sigaretta fumata dalla coppia deceduta che abitava al pian terreno dal quale sono partite le fiamme ieri sera poco dopo le 23.
5: C'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi non si è più saputo nulla.
4: Momenti drammatici anche per gli altri condomini che non potevano scappare per via dell'intenso fumo nel vano delle scale. Hanno atteso sul tetto e sui balconi l'intervento dei pompieri. Le vittime, marito e moglie, si erano trasferite da poco nell'alloggio popolare, erano seguite dagli assistenti sociali. Lei aveva avuto un incidente due anni fa, la cognata.
6: Andavano avanti normale come due persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata.
4: 13 gli intossicati, tra cui quattro bambini e un neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
2: È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo il rider che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 37enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio, si legge in una nota della CGIL. A Roma la seconda edizione dei primi 100 anni del quartiere Coppedè, intitolato all'architetto fiorentino, soprannominato il Gaudì italiano per via del suo stile istrionico e geniale. Grazie alla sua unicità, la zona è diventata una meta turistica, teatro di visite, guidate alla scoperta dei numerosi simboli esoterici che la decorano. Diverse le iniziative, tra le quali mostre e concerti. Ascoltiamo l'organizzatore Cesare Banchi.
7: A Roma il quartiere Coppedè ha la caratteristica di essere un unicum, cioè un unicum intorno ad un unico centro, che è appunto Piazza Mincio. Il quartiere Coppedè è posizionato est-ovest, vale a dire si entra dall'arco, e quello è l'ovest del quartiere, e di fronte ci sono i villini delle fate, che stanno invece a est. Ora, qui considerando est e ovest, e nord e sud, il quartiere in pratica fa una croce, è una croce.
2: Proseguono i festeggiamenti in Val d'Orcia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. L'inviata.
1: I furgoni di servizio entrano ed escono di continuo. Ogni tanto un'auto con i vetri oscurati varca la soglia di uno dei cancelli neri in ferro battuto. C'è grande mistero davanti al lussuoso resort di Castiglion del Bosco, dove sono entrati nel vivo i festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, che dureranno fino a domenica, tra balli ed eventi. Oltre 200 gli invitati, tra amici italiani e statunitensi. Nessuna notizia sui nomi degli ospiti VIP che parteciperanno, ma c'è attesa per l'arrivo dei tre Maneskin. Per questo fine settimana da sogno, i novelli sposi hanno prenotato l'intera tenuta tra boschi e vigneti del Brunello di Montalcino. Intanto, lungo le strade di Buonconvento, il borgo più vicino all'evento, in molti sperano di incontrare qualche personaggio famoso.
8: Mai vista tanta gente così a Buonconvento in questi giorni?
9: Pensa che siano ospiti del matrimonio?
8: Secondo me sì. Io me lo auguro che possano venire a comprare un sughetto all'aglione per i pisci. Anzi, li aspetto!
1: Da Buonconvento, Siena, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
11: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB, sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound, da smartphone e da computer.
13: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
14: Bentrovati, ultima puntata della settimana di tempi supplementari. Ovviamente l'impegno della nostra nazionale fra qualche ora alle 20.45, Stadio Olimpico di Roma, Italia-Belgio, UEFA Nations League, gruppo A. L'avvio, l'incipit del nuovo corso azzurro, ritargato Roberto Mancini. In contemporanea Turchia-Francia nello stesso girone, alle 18 però la prima partita oggi di Nations League, sono due anzi, Georgia, Irlanda del Nord e Armenia-Lettonia rispettivamente, gruppo B e gruppo C. Vi aggiorneremo sui risultati di queste due sfide iniziali nella seconda parte di questo tempi supplementari, che vede Giorgio Germano e Mario Pezzolla al microfono, Ombretta Conti alla regia, Marco Mascia al coordinamento della parte tecnica. Mario, parleremo anche di tennis, parleremo insomma le notizie del caso, non dimenticheremo la vela perché oggi si fa sul serio a Napoli e poi insomma vi faremo ascoltare una storia di calcio particolare.
15: Perfetto, intanto ti saluto caro Giorgio e noi cominciamo con la prima canzone. L'altro giorno tu dicevi con quale cominciamo, con cosa cominciamo, con una cosa datata o storica o con una novità. Oggi non solo cominciamo con una novità, ma con una canzone che ancora non ho ascoltato perché viene pubblicata adesso, quindi è la nuova canzone di Francesca Michielin.

0: E la nuova canzone di Francesca Michielini viene pubblicata proprio oggi, 25 settembre 2026. Su quale canzone farà la corsa? Perché sai, ogni artista, come in qualsiasi campo, quando fai una cosa nuova dice devo battere me stesso di quando facevo. Allora, la sai, il suo top è il pezzo con... di questi giorni, di un po' di anni fa, quello con Fedez, magnifico. Poi ci ricordiamo di lei con Nessun grado di separazione.
1: Sì, era bella, molto. Guarda, tu mi insegni, al primo ascolto mai giudicare, ci vogliono 3-4 volte per poter un po' assimilare.
0: E poi il tempo lo dice.
1: Però mi sembra un bel ritmo e anche un testo interessante. Auguri a Francesca per questo inedito che vi abbiamo fatto ascoltare. Allora, subito le notizie, quelle che arrivano da Baku, Formula 1, Gran Premio dell'Azerbaijan, in prima fila George Russell, una pole position senza esitazioni, ha chiuso le qualifiche in 1:42:52, rifilando oltre 8 decimi alla Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà dunque dalla seconda posizione. Ci accontentiamo. Terzo Oscar Piastri con la McLaren, staccato di appena un millesimo dal monegasco. Quarto posto a sorpresa lo prende Ajar con la Red Bull. In terza fila Lando Norris, quinto Lewis Hamilton, sesto con l'altra rossa, settimo Gasly, chiudono la top davanti al campione del mondo Verstappen, poi Sainz, eccetera. Il Brasile ha sofferto in amichevole, il Brasile di Carlo Ancelotti, evidentemente insomma il ciclo affidato all'allenatore italiano non è partito nel migliore dei modi. Abbiamo visto l'eliminazione insomma un po' così prematura dal mondiale, e poi adesso un pareggio 1-1 con l'Australia. Insomma, non saranno molto contenti i tifosi della Seleção. Abbiamo forse la possibilità adesso di collegarci, o comunque a breve, con uno dei nostri inviati al seguito della nazionale, il radiocronista peraltro di questo Italia-Belgio così atteso, ricordo calcio d'inizio alle 20:45 allo Stadio Olimpico, due squadre con allenatori nuovi, perché insomma sapete, Roberto Mancini è sulla panchina azzurra, mentre il mondiale ha segnato l'ultima presenza in panchina di Rudy Garcia. Sento già Francesco Repice. Francesco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, eccoci qua.
1: Allora, intanto mi suggeriva Mario Pezzolla, dice tu devi sapere che Francesco Repice è un esperto di musica, e allora siccome abbiamo ascoltato un brano inedito, ci ha fatto questo regalo Mario Pezzolla, l'ultimo disco di Francesca Michielin, mi chiede, non l'hai ascoltato perché stavi per connetterti con noi, però mi chiede Mario se tu stimi quest'artista.
2: Allora, a parte la stimo sì tantissimo, non ho ascoltato il pezzo perché connesso quando il pezzo era già finito, e quindi, però in generale la stimo tanto, mi piace moltissimo.
1: Allora, cominciamo dalle panchine, perché insomma abbiamo detto due nazionali con allenatori nuovi, del ritorno di Roberto Mancini si è detto quasi tutto, il cambio sulla panchina belga, Francesco.
2: Ma insomma il cambio sulla panchina belga, lì è chiaro che c'è un problema di fondo che dura da un po' di anni, cioè una squadra molto forte, una squadra con del talento, una squadra con dei singoli che sicuramente potrebbero ambire a vincere qualcosa di importante con la maglia della loro nazionale, e non ci sono mai riusciti. Guardando al ranking negli ultimi anni, la nazionale belga si è sempre molto ben posizionata, e invece adesso accade che dopo un mondiale andato così, diciamo, per usare un eufemismo, dopo gli europei, dopo insomma un sacco di risultati che non sono arrivati, si è deciso di cambiare ancora. Sulla panchina c'è Van Bommel che in questo stadio, lo Stadio Olimpico di Roma, dove esordirà stasera anche lui con la sua nazionale, anzi con la nazionale belga visto che lui è olandese, è uno stadio che conosce bene, ha vinto uno scudetto qui da calciatore nel 2011 con il Milan di Massimiliano Allegri, festeggiò in mezzo al campo con Zlatan Ibrahimovic, con Rino Gattuso, insomma con tanti giocatori e tanti personaggi che noi conosciamo, e questa sera presenta una squadra ricca di talento, sì, magari non così talentuosa come negli anni passati, ma comunque con una buona cifra tecnica, considerando proprio, diciamo, il parametro internazionale, no? Per cui i Moreira, i De Bruyne, altri giocatori che stanno dicendo la loro in questo campionato italiano anche, ma anche in campionati che non sono quello italiano, e si stanno comportando assai bene, e adesso li vediamo e li dovremo testare con la maglia della nazionale belga. È certo un compito importante per un allenatore che non è agli esordi, d'accordo, ma è all'esordio alla guida di una nazionale, ma soprattutto una nazionale importante come quella belga.
1: E ha preso il posto di un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Rudy Garcia. Insomma, lui è sempre ha sempre i suoi estimatori. Qualcuno dice che potrebbe fare ancora bene nella nostra Serie A. Che dici?
2: Ma io non lo so, cioè Rudy Garcia è un allenatore di lungo corso, un allenatore che ha vinto in Francia, un allenatore che ha avuto buoni risultati anche in Italia, che insomma in qualche modo è riuscito a mettere in carriaggiata anche la nazionale belga pur senza vincere, però diciamo che è assolutamente inutile dare giudizi su allenatori che hanno già dimostrato tanto sul campo. Cosa volete che possa pensare uno se Rudy Garcia posso o meno trovare posto nel campionato italiano? Io penso proprio di sì, cioè ha tutti i numeri per poterlo fare.
1: Fra questi volti nuovi del nuovo corso azzurro, chi ti incuriosisce particolarmente?
2: Allora, io per la verità sono incuriosito da un ritorno, anche se un ragazzo giovane, relativamente giovane ormai nella piena maturità calcistica, ma che per un motivo o per un altro è stato sempre lontano dagli appuntamenti importanti, un po' per sua responsabilità, un po' perché ha avuto due incidenti gravissimi, due crociati uno dietro l'altro, ma che secondo me è il giocatore con maggior possibilità di incidere in una partita, e sto parlando di Niccolò Zaniolo. Per me rimane lui negli ultimi anni il calciatore che può fare la differenza se si allineano determinati pianeti, quindi io spero che la possa fare nei prossimi anni, e spero che nei prossimi anni possa essere per la nazionale italiana l'uomo che farà la differenza.
1: Tra l'altro, prima dell'ennesimo episodio sfortunato per Niccolò dal punto di vista fisico, aveva cominciato benissimo con l'Udinese, un ruolino, sì, quasi infatti, da un gol a partita.
2: Sì, sta andando forte, un infortunio leggero che non può sicuramente arrestare questa sua crescita di rendimento e di prestazioni nel nostro campionato, in una squadra comunque non dico complicata come l'Udinese, ma sono tutti stranieri in quella squadra lì, è uno spogliatoio non facilissimo da interpretare, per cui è ovvio che Niccolò Zaniolo stia dando il meglio di se stesso, anche se in collaborazione con quel Davis che è un po' il centravanti che fa per lui, no? Della coppia d'attacco, in grado di portargli via dei marcatori, in grado di aprirgli gli spazi lì davanti e di farlo correre sulle corsie esterne. E fare coppia col Moise Kean, secondo me, potrebbe essere comunque una scelta di Roberto Mancini, non so se a partita in corso o se dall'inizio, vedremo. Io sono sempre convinto che questo ragazzo abbia tutte le possibilità, ripeto, per fare cambiare il destino delle partite.
1: Francesco, e allora chiudiamo proprio con una considerazione, valutazione, commento su Roberto Mancini. Abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni in conferenza stampa, ancora prima quelle del presidente federale quando lo ha scelto, conosciamo la sua storia, giocatore immenso in campo, ha vinto anche in panchina in Inghilterra, adesso torna in nazionale, tu lo conosci bene, sai che comunque è un uomo sensibile in un qualche modo, anche se poi mostra certo l'esteriorità di, insomma, di una persona di mondo abituata ai palcoscenici. Secondo te qual è il suo stato d'animo questo pomeriggio?
2: Lui vuole vincere, lui ha la fissazione della vittoria. Lui ha assaporato il gusto della vittoria, quella importante, sia da calciatore, sia da allenatore e sia da commissario tecnico proprio della nostra nazionale, ma anche ha assaporato il gusto di sconfitte memorabili, una finale di Coppa dei Campioni persa da calciatore appunto contro il Barcellona, e poi il mancato approccio al mondiale quando tutto sembrava assolutamente in discesa. Per cui io credo che tutto quello che è successo vada messo da parte, è acqua passata. La sua considerazione ieri era questa, il titolo della sua conferenza stampa era: io voglio vincere, e noi assieme a lui, quindi aiutiamolo perché ne avrà bisogno, e aiutiamoci anche noi perché, insomma, raccontare una nazionale vincente come siamo abituati a fare è quello che andiamo cercando in questi anni, dove invece abbiamo dovuto raccontare una storia completamente diversa.
1: E allora il racconto di questa sera, a partire dalle 20:25, Francesco Repice, Daniele Fortuna e tutta la squadra di Rai Radio 1. Francesco, grazie, buon lavoro.
2: Grazie, ti ascolteremo a voi, buona serata, buon lavoro.

0: Little Lion Man, cioè Piccolo Leone, questa è la canzone d'esordio di questo gruppo formatosi a Londra quasi 20 anni fa, infatti l'anno prossimo saranno 20 anni, Mumford and Sons. Hanno anche al loro attivo anche un bel Grammy Award del 2013 come miglior album dell'anno precedente, Babel era Babel.
1: La notizia del giorno: la scure del fair play finanziario sta per abbattersi sulla Manchester City, lo dicono BBC Sport e The Athletic, rivelano che il club, allenato fra l'altro da un italiano, Maresca, sarebbe stato ritenuto colpevole di 114 delle 115 violazioni delle norme finanziarie in Premier League. Sono contestate queste violazioni in relazione al periodo che va dal 2009 al 2018. L'inchiesta è partita da una rivelazione giornalistica, era il 2018, il primo quotidiano a scrivere dei problemi nelle segrete stanze del Manchester fu Der Spiegel. La vicenda aveva portato al deferimento del City davanti a una commissione indipendente nel febbraio del 2023, una indagine di 4 anni, le violazioni attribuite al City, davanti alle quali il club però ha sempre negato ogni addebito, sono state trattate in un processo andato in scena fra il settembre e il dicembre 2024. Adesso questo ennesimo colpo di scena, seguiremo ovviamente le vicende di uno dei club più prestigiosi della Premier League. Arrivano le prime dichiarazioni dopo le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, dice Hamilton, il ferrarista che partirà in sesta posizione. Ho faticato con le gomme per tutto il weekend, problemi di temperatura, grosso problema per me, ho faticato nella Q2 e anche nella Q3 quando non avevo nessuno davanti, però ero estremamente lento nel rettilineo. Insomma, ancora problemi tecnici per le rosse, preoccupa che siano gli stessi piloti a denunciare gli inconvenienti dal punto di vista motoristico e in questo caso dal punto di vista gomme.

0: Allora, stesso architettura con la Pesce di Martino quando erano insieme, perché poi le loro vite professionali per adesso si sono separati. Questo era un pezzo di un paio di anni fa. Stesso architettura, come un paio di anni fa, anzi tre, era il loro film del quale mi hai ricordato tu, la primavera della mia vita. Ma pensa un po'.
1: Tra l'altro una separazione professionale sorprendente fra i due, vero? Che insomma erano complementari sul palco come cantanti,
0: sì,
1: come artisti.
0: Però prima avevano vite professionali diverse, poi per un periodo sono di successo, sono stati insieme e adesso vedremo. Per adesso sono separati.
1: A proposito di successi sportivi, in questo caso facciamo i complimenti alla nazionale italiana di calcio Under 19 che ha vinto 2-1 in Francia. Gli azzurrini in avanti, in vantaggio nella primo tempo, poi è arrivato il pareggio francese ad inizio ripresa e nei minuti finali il gol che ha regalato il successo agli azzurri. Restiamo in tema calcio per raccontarvi una storia particolare, riguarda un campione, uno dei più forti attaccanti degli ultimi 20 anni, Sadio Mané, ci aiuta nel ricostruire questa vicenda particolare e interessante il collega Iari Carzaniga di Sprint Sport. Iari, intanto buon pomeriggio e grazie per farci compagnia adesso.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ovviamente chi ama il calcio conosce questo grande campione che insomma in Premier League, in Coppa d'Africa, valanghe di gol, fra l'altro un giocatore di intelligenza tattica non comune, ci ricordava Massimiliano Graziani, che è un po' il coordinatore delle trasmissioni qui sul canale digitale, che già Sadio Mané negli anni scorsi aveva fatto parlare di sé, perché a dispetto di colleghi che magari hanno un garage pieno di Ferrari, Porsche, eccetera, Aston Martin che usano una volta per un giretto e poi le dimenticano, lui ha a quanto pare un'auto così, se non un'utilitaria, un'auto da persona normale, anche un telefonino vecchio tipo. Però in questo caso, Iari, tu hai scoperto una storia ben più profonda, ben più particolare, che fa felici oltre un intero villaggio, insomma migliaia di persone. Vuoi sintetizzarcela?
2: Sì, beh, lui è noto per il suo impegno sociale, ha vinto anche la prima edizione del premio Socrates al Pallone d'Oro e lui già negli anni ha realizzato una scuola secondaria, una struttura sanitaria per il suo villaggio. L'ultimo gesto che ha fatto è stato finanziare con circa 18 milioni di euro una filiera di produzione nei campi della produzione del mango, che sarà solo produzione nei campi ma anche lavorazione industriale, commercializzazione, quindi un investimento che non riguarda solo una piantagione, si parla di 500 ettari, quindi tipo 78.000 alberi, ma anche una produzione che permetterà di creare dei posti di lavoro per il suo villaggio.
1: Si quanti parla di circa, appunto, leggevamo cifra importante, 1.000 posti di lavoro, da un'idea di un giocatore. E, ovviamente un contesto particolare, quello dove ci sarà, dove nascerà questa piantagione, perché parliamo proprio del Centrafrica, no?
2: Sì, il suo villaggio d'origine in Africa, Bambali, e non solo, si parla anche se potrebbe arrivare a 2.500 occupati, perché gli oltre 1.000 posti sono relativi al campo, alla produzione, all'industria. Si può arrivare addirittura a 2.500 con gli impieghi indiretti, quindi trasporti, manutenzione e via dicendo.
1: Ovviamente non è l'unico giocatore, l'unico calciatore che impiega i propri milioni in beneficenza, però lui insomma è davvero un personaggio particolare. Proviamo insomma a tratteggiare il suo ritratto anche fuori dal campo. Iari, dalle tue ricerche, dalle tue fonti, avendo parlato insomma con tante persone che lo conoscono, che tipo è questo? Perché di lui in campo non c'è niente da dire. Un campione assoluto, ma che tipo è Sadio Mané fuori dal rettangolo di gioco?
2: Guarda, io penso che se in campo fa parlare i gol, le giocate, gli assist, fuori fa parlare i gesti. Come ti dicevo prima, non è la prima iniziativa che fa per il suo villaggio e secondo me è una cosa importante è che è una di quelle persone che quando fa un gesto ne parla. Sai, magari ci sono altri campioni che fanno bei gesti, ma li tengono per sé. E lui invece è uno che fa parlare di ciò che fa, e insomma è importante diffondere positività, diffondere gesti positivi come questo. Quindi lui lo vedo come una persona molto attaccata al villaggio, alla sua infanzia, insomma, al villaggio da cui arriva. Sa cosa vuol dire vivere in quelle condizioni e sta cercando di restituire il più possibile qualcosa a quelle persone che vivono in quelle condizioni.
1: Che poi, fra l'altro, Iari, parlarne, diciamo, aiuta anche a creare un po' un esempio, no? A fare venire delle idee analoghe ad altri colleghi a cui ovviamente non difetta il portafoglio. Iari, noi ti leggiamo su Sprint Sport. Vuoi, insomma, raccontare anche cos'è questa testata? Perché è sia sul web sia in cartaceo, credo.
2: Esatto. Sì, noi ci occupiamo di calcio dilettantistico dalla Serie D alla scuola calcio, abbiamo anche un occhio sulla Serie C ovviamente, però negli ultimi anni ci siamo un po' ampliati, nel senso che giustamente i ragazzi che giocano a calcio, gli allenatori, le famiglie in generale, insomma, chi gioca e segue il calcio dilettantistico è appassionato di calcio in generale. Quindi abbiamo ampliato un po' il nostro orizzonte anche al calcio nazionale e internazionale per raccontare appunto queste storie che possono interessare ai nostri lettori. Però il nostro cuore è il dilettantismo. Noi raccontiamo il calcio dilettantistico prima in Piemonte e poi da 20 anni anche in Lombardia, sul giornale che, come dicevi, è sia cartaceo, scioglie lunedì, ma anche digitale. E poi il nostro punto di forza è il sito, che dove ogni giorno pubblichiamo decine di articoli sul nostro calcio e in generale appunto sul calcio, anche altri sport, se c'è qualche notizia interessante. Siamo attenti un po' su tutto.
1: A proposito di campionati, insomma, minori, se la Serie C può essere considerato un campionato minore, Coppa d'Africa, storie particolari, proprio oggi a

0: nazionale senegalese, protagonista in Serie A, nella Ligue 1, portiere, insomma, va in Serie C. Hai seguito anche tu questa vicenda? Giocherà nella Vispesaro?
1: Sì, ho visto che il collega, lui è molto attivo sulla Serie C, è una di quelle storie molto belle del nostro calcio. Noi, sai, sono ragazzi che seguono il loro sogno di giocare nel calcio che conta, e è sempre bello parlare di chi poi ce la fa effettivamente. E quindi questo è uno di quegli esempi, secondo me, molto, molto piacevoli da leggere.
0: La favola di Kai Ode, un altro articolo che avete pubblicato oggi. 16 anni, giocava in Serie D, esordirà adesso con l'Italia. Avete tracciato il ritratto di questo ragazzo che, insomma, 6 anni fa esordiva a Casale in quarta serie e adesso giocherà con la maglia della nazionale. A proposito, la tua idea, Iari, sulla partita di questa sera, non un pronostico tecnico, ma insomma un commento su questo nuovo ciclo azzurro che ricomincia.
1: Ma secondo me è positivo che si sia deciso di ripartire dai ragazzi, dai giovani. E, dirò, sono quasi più informato sul calcio dilettantistico giovanile che sulla nazionale, perché lo vedo un po' più puro, non so, sento un po' più di passione che rispetto ai professionisti. Però beh, la nazionale chiaramente è sempre la nazionale, e speriamo che questi ragazzi mettano in campo quel qualcosa in più che sinceramente non ho visto in quelle scellerate partite che furono di qualificazione.
0: È arrivata una notizia che, insomma, potrebbe segnare l'immediato destino del Manchester City, problemi finanziari, insomma, anche questo è uno dei guai del calcio fra virgolette grande. Iari, che dici?
1: Ma anche nel dilettante ogni tanto problemi finanziari ci sono. Purtroppo le società incontrano varie difficoltà, ci sono casi di società professionistiche che hanno problemi finanziari, ti lascio immaginare nei dilettanti dove banalmente gli introiti sono molto meno perché non hai i tifosi, devono riempirti lo stadio, insomma sono realtà più piccole. E, vediamo, sul City è un argomento spinoso. Devo leggermi l'articolo del collega Domenico Avallone, che ho visto che l'ha già pubblicato, e vediamo cosa salta fuori. È una di quelle questioni che veramente sembra non finire mai.
0: Chiudiamo, Iari, con due curiosità. Intanto, tornando alla storia, alla bella storia di Sadio Mané, ti chiediamo come hai lavorato a questa vicenda, come ti sei imbattuto in questa storia, come l'hai sviluppato, che testimonianze hai raccolto. E poi volevo chiederti qualcosa sul tuo prossimo servizio. Sei al lavoro su quale storia?
1: Allora, Mané, sono partito da lo spunto me l'ha dato una pagina Instagram che penso conosciate, che è 433, che è la pagina Instagram principale di calcio internazionale. Avevo visto che avevano pubblicato delle foto di Mané, appunto, che era lì al villaggio a appoggiare la prima pietra, e da lì mi sono informato principalmente online. Ho visto che ne hanno parlato Africa Riviste, se non ricordo male era il nome del sito, e quindi da lì ho cercato informazioni possibili, sono finito anche su qualche sito francese che avevano ripreso un po' la notizia, e unendo poi tutti i punti, fatto un po' un lavoro di ricerca, no? Delle varie fonti, ho ricostruito la storia, ho cercato di darle un'impronta personale, appunto un'impronta personale. Prossimo servizio, abbiamo in ballo una squadra di promozione che sta facendo un mercato della Serie D, che secondo me è molto interessante. Sta rivoluzionando un po' il calcio dilettantistico, a mio parere, con acquisti importanti, quindi sicuramente quello, e poi siamo sempre pronti a parlare dei nostri ragazzi.
0: Bene, allora grazie a Iari Carzaniga. Leggete Sprint Sport, perché insomma chi ama il calcio e non solo troverà magari delle vicende che non vengono trattate da altre testate, quindi insomma è un tuffo in un universo particolare, molto curioso, molto interessante. Grazie Iari, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Grazie mille a voi, buona giornata.

0: fa chiamare Sombra questo ragazzo americano iperproduttivo. Già da quando aveva 16 anni le ha provate tutte, fino a che non è arrivato il grande successo di un paio di anni fa, Back to the to France. Parliamo di miliardi di ascolti su Spotify. Poi si è ripetuto mai a quei livelli là e anche con questa canzone sta sfiorando i 100 milioni. Insomma, parliamo di cifre importanti. Però, come dicevamo prima, per quanto lo riguarda non ha raggiunto mai il suo top di un paio di anni fa. Vedremo con questa che si intitola quella che abbiamo ascoltato, My Body Isn't Ready, cioè Ready, il mio corpo non è pronto.
1: Noi invece siamo quasi pronti a questa sfida che vedo opposta all'Italia, al Belgio. Parliamo di Nations League, parliamo della partita delle 20:45, nostro collegamento 20 minuti prima. Stadio Olimpico attesissima, sia perché insomma è la prima partita, la giornata 1 della Nations League, e sia perché questa sfida segna l'inizio del nuovo corso con la nazionale di Roberto Mancini. Abbiamo parlato del CT, del ritorno del CT poco fa con Francesco Repice. Un altro dei nostri inviati, Daniele Fortuna, ha raccolto proprio le ultime dichiarazioni del commissario tecnico, possiamo ascoltarle.
2: Si avvicina la partita della Belgio, il nuovo debutto di Roberto Mancini, quindi scelte di formazioni, resta soltanto un dubbio, diceva a sinistra tra Maldini e Ken. Vanno in tribuna Vergara e Zaniolo, sono rotazioni però fisiologiche su 4 partite.
3: Purtroppo non possiamo portare solo 23, quindi è un grande dispiacere, dobbiamo lasciarne in tribuna 11, e quindi oggi è così e poi vedremo la prossima partita che è tra 3 giorni. Questo è normale, abbiamo 4 partite in 2 settimane, abbiamo bisogno di tutti.
2: Coverciano è l'albergo delle notti magiche dell'Europeo, siamo qui e poi ritorno a Roma. Si sente idealmente di nuovo a casa, poi questa è la sua casa, la sua città da tanto tempo.
3: Vabbè, io a Roma mi sento sempre a casa, insomma. Quindi però insomma, fare Coverciano, poi tornare qua dove è stato il nostro quartier generale quando è iniziato l'Europeo, è chiaro che ci porta un po' indietro nel tempo e ci porta dei bei pensieri.
2: Qualche giorno fa Frattesi diceva che le migliori nazionali del mondo vanno molto più forte dell'Italia. Lei è andato, se è d'accordo, le chiedo come si fa a colmare questa differenza in nazionale, ed è più difficile perché questo parte tutto quanto dai club.
3: Beh, la maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, probabilmente in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
2: È migliorato il campionato italiano, sì, però continuiamo a non portare giocatori italiani nella lista del pallone d'oro, quest'anno nemmeno uno, pochi nelle ultime edizioni. Diventa piuttosto emblematico, penso anche ai numeri 10, perché per tornare un numero 10 nella lista del pallone d'oro dobbiamo, non so, Del Piero, Dolti, anche Roberto Mancini.
3: Eh no, ma questo purtroppo giocatori italiani ce ne sono pochi, quindi se no non avremmo avuto questi problemi, credo, insomma.
2: E 10 quindi... ancora meno?
3: Eh sì, 10 diciamo che è un po' di tempo che non ne abbiamo tanti di quel tipo lì, però questo purtroppo è anche, insomma, sono momenti in cui noi abbiamo avuti veramente troppi tutti insieme, quindi speriamo però di averne, insomma, da qua ai prossimi 2 anni, di averne che vengano fuori dei giocatori con queste qualità.
2: Torno un attimo al passato, in un'intervista ha detto: in Arabia non ho trovato quello che cercavo. Cosa cercava dal punto di vista del gioco, dell'ambiente? E poi, nell'attesa di questa chiamata dell'Italia, che poteva anche non arrivare, ha detto di no a qualche offerta da marzo fino ad agosto?
3: Vabbè, queste cose capitano, sì, insomma, qualcosa c'è stato, come capita a tutti. La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata, e quindi di questo sono molto felice.
2: E sulla rabbia?
3: No, beh, avevo quello che avevo, l'avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Riconoscibilissimi, direi, no? I Negrita si fanno riconoscere sempre con le loro canzoni. Questa è Magnolia e siamo arrivati a 4 minuti e mezzo dalle 18.
1: Ed è arrivata anche la data della disputa della Supercoppa. Poco fa il CDA della Lega di Serie A ha sancito che la partita che si giocherà al Meazza di Milano fra Inter e Lazio verrà disputata il 22 dicembre. Così, Mario, dopo le ultime edizioni estere, la formula che ricordiamo tanto criticata della Final Four, si torna per questa stagione alla partita. Partita unica in Italia, quindi alla Scala del Calcio, Inter-Lazio per la Supercoppa. Noi siamo alla fine della prima ora di tempi supplementari, torneremo ovviamente dopo il GR1 delle 18, restate con noi in musica però ancora.
0: Sì, ci arriviamo con la voce di Elisa.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del pontefice in Francia, è iniziata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, in precedenza il discorso all'UNESCO. Il banco di prova per valutare il nostro impegno è la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri, ha sottolineato il Papa. A ciò si contrappone una volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare, ha detto il Papa, e distruggendo senza coltivare. Pertanto l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La guerra in Ucraina, sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev, decine i feriti, e all'annuncio di Zelensky sulla nuova promessa di Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre Patriot, Mosca non si scompone.
4: Zelensky ultimamente sta dicendo molte cose, afferma con sufficienza il portavoce del Cremlino Peskov, e poi avverte: Mosca monitora le informazioni su quali paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò. Il presidente ucraino si è detto convinto che Trump, dopo una serie di promesse e ripensamenti, abbia preso una decisione definitiva sulla concessione della licenza per la produzione di intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha assoluto bisogno per potersi difendere dai missili russi. A ridimensionare le aspettative, il segretario generale della NATO Rutte avverte che la realizzazione effettiva resta comunque una prospettiva lontana. Il Cremlino intanto conferma che a breve potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a livello tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Sul terreno, la Russia continua ad accanirsi su Kiev. Tra le vittime dei bombardamenti della notte, anche un ragazzino di 14 anni che, fa sapere il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, aveva la doppia cittadinanza ucraina e israeliana. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti. Dal 28 settembre nei distributori Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 € al litro e la benzina 1,99 €, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali. La misura durerà inizialmente 30 giorni, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo ringrazia Eni, un atto di attenzione all'Italia che contribuirà a calmierare il caro carburante. Ora la cronaca: suprematismo e neonazismo, operazioni in diverse città, coinvolti alcuni minorenni.
5: Il Mein Kampf di Adolf Hitler con la svastica in copertina, coltelli di varie dimensioni, tirapugni, nel dubbio mena il logo sulle t-shirt, questo quanto sequestrato. Poi c'erano i messaggi di propaganda e i video condivisi, numerosi, di esaltazione di Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019, 51 morti tra la comunità musulmana. Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Matteo Mokorovicic, GR1.
3: Mistero a Torino: in un appartamento ho trovato un corpo all'interno di alcuni sacchi.
6: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittorio è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riserbo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche due coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un'insegnante di italiano originaria di Rieti, di 49 anni. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai, la vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PM Lea La Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente, per capire se possa essere legato al mondo della droga oppure a motivi di altra natura. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: Ora la linea è il rosso e il nero, prossimo giornale alle 19.
0: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1. Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
8: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
9: 18.06, eccoci di nuovo con voi per la seconda parte di Tempi Supplementari. Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Marco Mascia. È la vigilia della partita della nazionale italiana di calcio, Stadio Olimpico, 20.45, l'avversaria è il Belgio di Van Bommel. È la partita che apre la nuova era Mancini, Nations League. Ovviamente abbiamo detto che ci sono due partite in Nations League che però avevano il calcio d'inizio alle ore 18. Sono Georgia, Irlanda del Nord e Armenia, Lettonia. Il sesto minuto in entrambi i campi, 0-0. Le altre partite della sera, una riguarda il gruppo degli azzurri, la cosiddetta Ligue A, Turchia contro Francia, la Turchia di Montella. A proposito di Francia, abbiamo ricordato nella prima parte della trasmissione il successo della nazionale Under 19 in Francia, 2-1 il risultato. Poi ci saranno Polonia, tornando alla Nations League dei grandi, Polonia, Bosnia, Svezia, Romania, Ungheria, Ucraina, Montenegro, Cipro. Ovviamente la partita dell'Italia in radio cronaca diretta su questa frequenza e su Rai Radio 1. Vela, andiamo subito a Napoli. Vi abbiamo promesso già risultati, insomma, che contano. Intanto salutiamo Germana Brizzolari, la nostra inviata. Germana, buon pomeriggio.
10: Ciao Giorgio, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì, oggi a farla da padrone forse è stato il vento, perché ha fatto slittare in avanti tantissime volte le prime regate. Sono anche partite due regate, ma sono state annullate finalmente in un orario che non doveva essere in acqua per le imbarcazioni, per gli AC40. Invece si sono disputate finalmente due belle regate. Allora io sono qui con Emanuela Di Mundo, collega del Corriere dello Sport, giornalista di vela esperta, e quindi vi commenteremo un po' quello che è successo. Ciao Emanuela.
11: Buonasera a tutti e ciao Germana.
10: Allora, abbiamo detto il vento da padrone con questo spettacolo che abbiamo di fronte, il Golfo di Napoli, che è una cosa incredibile. Stamattina ci eravamo messi un po' paura perché pioveva.
9: Sì, Mario Pezzolla mi guarda, dice: beate voi, due ragazze certo. A Napoli, che bello.
11: Sì, va bene, lo sappiamo effettivamente, confermiamo.
10: E quindi ci siamo un po' spaventati, il vento non c'era, la mattina pioveva, poi per fortuna è diventato tutto tutto aggiustato, no? Come nelle migliori favole anche, quindi si è potuto regatare. Adesso vi raccontiamo un po' come è andata. Allora, la prima regata che si è riuscita a completare è stata vinta dagli americani, che qui hanno regatato finalmente dopo che a Cagliari non c'erano, giusto?
11: Assolutamente, loro sono arrivati per la prima regata qui e quindi partono un po' svantaggiati rispetto a tutti gli altri, no? Perché non hanno potuto confrontarsi con tutti gli altri team. Però devo dire che sono stati molto bravi, perché sono partiti in testa e sostanzialmente hanno mantenuto la testa della classifica, la testa della flotta dall'inizio alla fine. Anzi, a essere precisi, sono partiti leggermente in seconda posizione e poi via, dritti fino alla fine.
10: Poi giustamente sono regate di flotta, no? Perché sono previste 8 regate di flotta, quindi quindi con tutte le 9 imbarcazioni in acqua dei 6 team, perché 3 team hanno 2 equipaggi, i senior e gli youth women, quindi è una cosa molto complessa vedere anche su un campo di regata così bello qui di fronte al lungomare Caracciolo. È anche stato spostato un po' verso l'esterno oggi proprio per cercare un po' di breeze,
11: l'aria in più.
10: Esatto, però 9 imbarcazioni sono tanta roba rispetto al match race finale che ci sarà domenica,
11: dove sono solo 2, come in realtà poi è la Coppa America. Esatto. No? Che è un duello, una sfida a 2,
10: che poi queste qua è proprio preparatorio, diciamo, sono regate che si danno un punteggio, tutto quello che vogliamo, ma non c'entrano niente con quella che poi sarà la Coppa America.
11: No, assolutamente non c'entrano nulla, ma hanno la loro importanza, perché di fatto è la prima volta che tutti i team si trovano in acqua tutti insieme, perché così in queste regate dove le barche sono tutte uguali, dove i team saranno quelli che poi faranno la Coppa America, servono proprio i team per pesarsi loro, per dire allora mettiamo questo timoniere, quest'altro timoniere, questo trim, quell'altro trim, quelli sono così, quelli sono colà, hanno la misura reale sul campo.
10: La famosa spy story che c'è sempre in ogni America's Cup. Qui adesso in questo momento, fino a che non sarà la vera America's Cup, ci sono gli AC40, quindi imbarcazioni più piccole di 12 metri, gli AC75 saranno le Formula 1 che sfrecceranno qua nel Golfo Partenopeo, però manca ancora in realtà un equipaggio, Emanuela, perché mancano gli australiani che stanno rincorrendo.
11: Gli australiani sono gli ultimi iscritti e quindi stanno rincorrendo i tempi. Hanno preso una decisione, essendo arrivati per ultimi, hanno deciso di saltare tutte le fasi preparatorie con gli AC40 e di dedicarsi direttamente agli AC75.
10: Perché l'hanno comprata pure.
11: Hanno comprato una vecchia barca di Team New Zealand, quindi diciamo che hanno usufruito di questa agevolazione, perché comunque Team New Zealand, vendendogli una barca, comunque gli ha venduto un bel pacchetto di know-how, però la barca è di 2 edizioni fa, quindi deve essere assolutamente aggiornata
10: devono anche provare. Devono navigarci. Era
11: la
10: barca comunque che ha vinto Auckland 2021,
11: che ha vinto Auckland, quindi non è l'ultima arrivata, insomma, però rispetto tu considera, no, che gli AC75 vengono aggiornati praticamente ogni giorno, ogni notte che rientrano dalle regate, perché sempre se vedono che c'è una barca che va un po' più veloce, subito sanno capire dov'è il problema, e di notte lavorano. Quindi se una barca durante la stessa America's Cup non è uguale da quando la inizia a quando la finisce, figura di una barca che ha
10: 5 anni.
11: 5 anni.
10: È una vecchietta.
11: È una vecchietta ormai.
10: La tecnologia quanto avanza. No, comunque, per tornare alle regate di oggi, che appunto si sono comunque alla fine svolte 2. La prima, abbiamo detto, la vinta agli americani, però davanti a Luna Rossa.
11: Che Luna Rossa ha fatto un exploit pazzesco, perché è partita in quarta posizione, ma nel raggio di 3 lati ha recuperato 3 imbarcazioni, perché ha recuperato gli inglesi ha recuperato 3 posizioni e si è piazzata subito al secondo posto alle spalle di Team New Zealand,
10: davanti proprio agli inglesi giovani,
11: esatto. E quindi insomma è riuscita a fare ad andare bella dritta sparata senza commettere grandi errori.
10: Il signor Peter Barling non si smentisce mai.
11: Sì, però dobbiamo dire che anche Marco Gradoni
10: Marcolino
11: il giovane,
10: Marcolino, perché è giovanissimo,
11: e non dimentichiamoci che è un talento naturale ed è l'unico velista al mondo che ha vinto 3 campionati mondiali di Optimist. Neanche Straulino ha fatto tanto. Per cui insomma è veramente un, tant'è vero che lui è stato insignito del Rolex Sailors of the Year Award a soli 15 anni.
12: quindi un ragazzino veramente, adesso è un po' più grande per fortuna,
11: però anche la grinta e la
12: grinta pazzesca,
11: no, la sfrontatezza di un giovane
12: e la stessa sfrontatezza e la stessa bravura. Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, Gigi Ugolini, che sono i trimmer dell'equipaggio principale. Invece nei giovani e nelle donne, Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi come timonieri, Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi trimmer, tutti molto bravi, anche perché nella prima regata sono arrivati comunque quarti.
11: Quindi diciamo bene, che ci, per il momento ci stiamo comportando bene.
12: Esatto, e poi la seconda regata ancora meglio.
11: Ancora meglio, perché lì proprio abbiamo fatto una partenza veramente da urlo, si può dire.
12: Sì.
11: E la partenza è stata da urlo e concitata per tutti, perché ci sono stati diversi movimenti, però noi ci siamo piazzati su Luna Rossa Senior, si è piazzata subito in testa e lì è rimasta dall'inizio alla fine senza commettere nessuna sbavatura.
12: C'è il nostro Danilo Datri qua che ci sta mandando in onda da questa meravigliosa terrazza che affaccia proprio sul lungomare Caracciolo, che sghignazza. Giorgio Germanò, tu hai lanciato due ragazze qua da Napoli, noi potremmo continuare a parlare tantissimo. Potremmo continuare.
9: Allora, intanto Germanà, Margherita Porro, hai portato fortuna, ce l'hai fatta ascoltare ieri e a quanto pare questo quarto posto può essere giudicato positivo. Siete d'accordo entrambe?
12: Sì, sono stati molto bravi, anche perché poi dopo nella seconda regata, che ha vinto come dicevamo Luna Rossa Senior davanti a Linghi, che pure si è comportata bene, e Emirates prima Senior e poi Youth, i giovani Luna Rossa si sono piazzati quinti, quindi non male. Proprio perché facevi riferimento a ieri, io ti voglio far sentire il commento delle practice races, quelle che appunto si sono svolte ieri, di un personaggio importante del team, perché è il performance coach di Luna Rossa, Simone Salvà. Sentiamo e poi commentiamo anche questo. Che sensazioni ti danno questi ragazzi?
13: Diciamo che i ragazzi sono solidi, sono dei ragazzi che conosco ormai da parecchi anni, però è un campo molto complesso. Il campo di Napoli è un campo che bisogna avere la testa fuori, essere a posto a livello di performance, quindi essere tutti allineati a livello di performance della barca e come la portiamo, però è fondamentale avere la testa fuori e giocare ogni salto del vento e ogni pressione. È stata una giornata molto positiva per i nostri team, non tanto per quelli che sono i risultati, che in quanto una giornata di practice ritengo abbastanza superflui, ma quanto piuttosto per capire quello che è il livello un pochino della flotta e per cercare di capire dai dati dove siamo rispetto alla flotta, riuscire a districarsi da situazioni complicate come hanno fatto appunto l'equipaggio di Margherita e Max nell'ultima regata. In particolare sono districati molto bene, la gestione delle partenze, quindi è una giornata estremamente importante da analizzare per poi trarre un pochino le conclusioni.
8: Rai Radio 1 Sport.
9: Insomma, Germana, anche gli addetti ai lavori temono l'imprevedibilità di Napoli, confermano quindi quanto avete commentato in questi giorni. Ma perché è così indecifrabile dal punto di vista agonistico delle condizioni di tempo questa città? E il vento e anche un po' le correnti, la costa, l'aria, l'atmosfera, o si tratta solo di brezza e vento?
12: Ma no, forse è un po' tutto secondo me, perché comunque il golfo è costruito in una maniera tale che appunto può esserci il vento da terra, può esserci il vento da mare, quindi l'onda cambia molto. Queste imbarcazioni con i foil sono molto virgolette delicati, se non c'è abbastanza vento, cioè almeno oltre 7 metri e mezzo, 7 nodi e mezzo, non riescono a salire sui foil, quindi è una situazione complessa in generale, e le condizioni meteo marine di Napoli sono complicate. Tanto è vero, mio cara Emanuela Di Mundo, assistito a una scuffia, anzi una ingavonata, perché sono andate giù di prua spettacolare.
11: In partenza della seconda regata, l'abbiamo detto, Luna Rossa è stata bravissima a partire e mettersi subito in testa, perché immediatamente alle sue spalle i francesi a un certo punto hanno messo il naso completamente dentro l'acqua e puff, si sono ribaltati.
12: Che abbiamo pure avuto un po' paura
11: che si fossero fatti male, perché due credo che siano andati in acqua proprio dritti così, gli altri due per aria ovviamente, insomma.
12: Sì, perché poi sono tutti imbracati, legati con i caschi, insomma è una situazione, cioè,
11: poi anche andare a finire in acqua tutti così vestiti, no? Tutti
12: il peso
11: insomma diventa
12: anche la rabbia,
11: anche il dispiacere, perché comunque anche loro erano partiti bene. ed erano praticamente appena alle spalle di Luna Rossa, Svizzera, insomma erano tutti lì e abbiamo visto questa barca.
12: E questa è la vera bellezza, come si suol dire. Allora, prima di salutarti, Giorgio, ti diamo il risultato fino adesso. Domani ci saranno quattro regate di flotta. Le practice races erano quelle di ieri, quindi altre quattro regate che assegneranno punti, così arriveremo alle 6 che dovrebbero essere completate entro il sabato, perché poi ce ne saranno altre due domenica più il match race finale, come dicevamo, con Emanuela Di Mundo. A tutt'oggi Luna Rossa, dopo due regate, è davanti a tutto senior con 19 punti, Emirates New Zealand sempre senior con 14 punti a pari merito proprio con gli americani. Luna Rossa, Women and Youth sono terzi, quarti a pari merito con anche GB2, cioè i giovani inglesi. Quindi insomma tutto ovviamente aperto, come dicevamo ci sono ancora due giorni di regate completi, sabato e domenica, quindi si vedrà e si capirà
9: e
11: noi continueremo a fare il tifo.
9: Intanto grazie a Emanuela e complimenti, perché ha una voce radiofonica, qualora decidesse di abbandonare la carta stampata sa dove, a quale microfono può venire.
12: Assolutamente
9: Germana,
12: assolutamente ci sta facendo.
9: Grazie. Gli appuntamenti con te, Germana Brizzolari, ovviamente
12: continuano su Radio 1, continuano domani, c'è Radio di Bordo alle 10:05 di mattina con tanti ospiti, poi avremo due speciali in sabato sport in serata, in domenica sport sempre in serata, sempre con Danilo Datri qua che sta facendo i salti mortali per riuscire a mandarci in onda.
9: Un saluto a Danilo,
12: c'è tanta gente, quindi anche le connessioni non sono così semplici, ma insomma ce l'abbiamo fatta e per fortuna abbiamo avuto questa bella chiacchierata con te, Giorgio, anzi abbiamo chiacchierato molto noi.
11: Sì, effettivamente
9: con nostro piacere, qui abbiamo imparato tante cose grazie Germana, grazie Emanuela, buon lavoro e anche buon divertimento. Grazie
11: a te, ciao, buon lavoro,
9: grazie.
14: Strange summer, I rolled on, didn't think of you.

0: Justified, cioè giustificata, vuol dire, in questa bella canzone di Kacey Musgraves, la texana plurivincitrice di diversi Oscar della musica. E guarda, mi ha colpito questo commento di un ragazzo, adesso non mi ricordo come si chiama, sotto il suo video: questa donna non riesce a pubblicare canzoni brutte. Guarda che vuol dire che è proprio convinto,
1: per fortuna degli ascoltatori.
0: Sì, esatto.
1: Apriamo una bella finestra sul tennis, c'è tanto da dire fra uomini e donne. Allora buon pomeriggio e grazie a Roberto Commentucci, dirigente federale, amico di Rai Radio 1 Sport, lo sentite spesso a questi microfoni, per noi è sempre un piacere. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giorgio, buon tennis a tutti.
1: Noi diciamo sempre, con i colleghi valutiamo, commentiamo, con te impariamo, perché insomma è un altro occhio, no? È quello di una persona che insomma conosce tanto dei nostri ragazzi fin quando erano bambini, quindi insomma impariamo tanto. A proposito, subito cominciamo con i giovani, cominciamo al femminile. Allora, Tyra Grant non ha giocato contro la Cina. Noi abbiamo perso un singolare, senza voler togliere niente alle scelte della nostra allenatrice. Ti chiedo però se Tyra era pronta per il singolare di questa sfida.
2: Ma è una domanda molto difficile, Giorgio, perché ovviamente chi può saperlo meglio di Tatiana, che sta lì con loro, che segue queste ragazze tutto l'anno. In generale è una decisione molto difficile quella di lanciare una teenager esordiente in una fase finale di una competizione a squadre, della più importante competizione a squadre, che è la Billie Jean King Cup, no? Nel senso che tu ti prendi un grosso rischio, perché da un lato può arrivare la grande prestazione, non necessariamente la vittoria, ma comunque la grande prestazione che in qualche modo ti dà delle conferme alla giocatrice, porta un boost di fiducia e diciamo costruisce una piattaforma su cui poi costruire ulteriormente e andare avanti sia nella carriera nazionale che nella carriera individuale, no? E questo è uno scenario. L'altro scenario è quello in cui la ragazza magari finisce attanagliata dalla tensione, oppure comunque in una circostanza tecnica troppo sfidante, perché insomma andare lì a giocare fuori casa contro la Cina, contro una giocatrice comunque forte, sul veloce indoor, con condizioni ambientali complesse, comunque diciamo il rischio qual è? Il rischio è sempre quello poi che sta ragazza non riesce a gestire quella situazione e si porta dietro una cicatrice che poi diventa complicata da rimarginare, che richiede tempo, che richiede che invece di velocizzare lo sviluppo finisce per rallentarlo, no? Quindi questi sono i due scenari, e scegliere fra questi due scenari è una cosa complicata e non è facilissimo per il capitano, no?
1: Noi abbiamo imparato a fidarci di Tatiana Garbin, perché per lei e per la nostra nazionale per fortuna parlano i risultati. Il doppio che ieri insomma al photo finish in un secondo set, poi risolto bene, però insomma una partita equilibrata, un 7-5 per le cinesi nel secondo set, poteva essere un match difficile. Io ti chiedo, le nostre due ragazze sono ancora al top della categoria, ti danno la fiducia di uno o due stagioni fa, o inevitabilmente insomma al di là della questione anagrafica che può riguardare Sara, ma le coppie dopo un po' anche nel tennis in un qualche modo scoppiano dopo qualche stagione, tu ti fidi ancora di loro a grandi livelli?
2: Ma io credo che loro in nazionale continueranno a giocare per un sacco di tempo insieme, insomma finché Sara potrà, perché insomma Sara c'ha 39 primavera. Però diciamo lì ci sono due aspetti. Il primo aspetto è la superficie, perché storicamente sul veloce indoor sono le condizioni peggiori per Jasmine e per Sara, proprio per caratteristiche tecniche, cioè loro giocano il 100% lo danno sulla terra battuta, insomma, no? Quindi veloce indoor è sicuramente una superficie che un pochettino le penalizza, basta vedere che tutto sommato alle finals di doppio non sono mai riuscite, no, a ottenere grandi risultati anche quando la coppia girava al 100%. Poi per via dei problemi fisici di Jasmine, soprattutto, che si porta dietro questo annoso problema al piede, a un certo punto, ormai qualche mese fa, no, hanno preso questa decisione, secondo me sacrosanta, di sgravare Jasmine dal peso di giocare singolo e doppio, e quindi insomma erano un po' arrugginite, cioè era qualche mese che non giocavano assieme. E poi c'è un terzo fattore, cioè la coppia cinese era comunque una coppia di ottimo livello, è una coppia che nel circuito ha un'ottima reputazione, che gioca molto bene, giocavano in casa con motivazioni a mille. È stata anche una partita divertente, secondo me è stata una partita sicuramente di alto livello, insomma un match di doppio femminile di alto livello. Quindi alla fine la loro superiore, secondo me, abitudine, no, a gestire certi scenari, perché insomma quando hai vinto le Olimpiadi, hai vinto Roma, hai vinto Slam, e poi questo tipo di, hai vinto due volte la Billie Jean King Cup, il campione del mondo a squadre, insomma questo tipo di partite sai come si vincono, no? E questo insomma rispetto agli avversari poi ha fatto la differenza. Io le vedo sicuramente in crescita, nel senso che magari se riusciamo a giocare qualche altro doppio in questa pool finale, si possono solo migliorare giocando più partite assieme, insomma. Il punto è capire come fare per arrivare almeno al doppio, e qui torna il discorso che dicevi tu, perché insomma ieri si è visto che Elisabetta Cocciaretto, la nostra seconda singolarista, purtroppo non è in condizione, lo sapevamo, si sperava qualcosa di meglio, però purtroppo questa è un'annata un po' travagliata per le nostre giocatrici, e insomma essere arrivati fra le prime quattro del mondo per il quarto anno consecutivo è già un grandissimo risultato, insomma non è che si può pretendere sempre di dominare l'orbe terracqueo, perché ci stanno pure gli altri, banalmente.
1: Chiudiamo la parentesi sulle ragazze con l'omaggio alla nuova regina del tennis, la nuova numero uno, Jelena Rybakina, è nata a Mosca, insomma adesso ha la nazionalità kazaka. Lei era arrivata già vicinissima al trono di migliore giocatrice del ranking, poi frenata da problemi personali, psicologici, una certa fragilità dietro questa apparente imperturbabilità. Ora però, dietro questo sorriso, questa timidezza appena accennata, però si intuisce di nuovo sicurezza, di nuovo fiducia nei propri mezzi, e allora tutta la sua esplosività, non solo il servizio veramente al top della categoria, ma anche la facilità con cui alterna tutti i colpi, insomma, l'hanno portata meritatamente al ruolo di numero uno.
2: Una giocatrice che ha una fisicità impressionante, che ha un tempo sulla palla clamoroso, che ha almeno due fondamentali che dal punto di vista tecnico sono perfetti, sono cristallini, che sono il servizio, come dicevi tu, e il rovescio. Col dritto fa un pochettino più fatica nei momenti di tensione, ma comunque è un colpo estremamente valido. La storia della Rybakina è una storia un po' particolare, perché lei a un certo punto aveva un po' perso la bussola per via di quella bruttissima storia che c'era con il suo allenatore storico, no? Per cui praticamente a un certo punto c'era stata proprio una denuncia da parte della WTA, perché per presunti maltrattamenti, no, a cui questo allenatore la sopponeva. E che però la cosa diciamo paradossale è che quando il rapporto si è interrotto per via di questo iter giudiziario, i risultati sul campo di Jelena Rybakina sono crollati, e invece quando è tornata a collaborare con questa persona, poi invece è tornata a giocare benissimo fino ad arrivare ad essere il numero uno del mondo, che insomma questo veramente getta uno sguardo un po', come dire, così sorprendente, no, su quella che è la natura umana, nel senso che adesso noi non lo sappiamo effettivamente com'è il rapporto fra loro due, perché non abbiamo gli elementi, diciamo, di prova definitivi, però è veramente singolare, no, il modo in cui a volte i rapporti fra allenatore e giocatrice si determinano, e quello che poi questo crea nella situazione di competitività. A volte esistono dei legami che magari sono anche un po', come dire, un po' malati, e che però paradossalmente dal punto di vista agonistico funzionano, e altri legami invece che sono perfetti dal punto di vista della correttezza relazionale E poi manca invece quello che è il cosiddetto transfer, no? fra l'allenatore e il giocatore, e i risultati sul campo non arrivano, che è una cosa assurda da dire, mi rendo conto, però diciamo la storia della Ribaghen insegna questo, insomma, ecco, nella sua paradossale crudezza, insomma, ecco.
1: E non tutti i giocatori sono uguali, così come gli allenatori. Vanišević, Djokovic non ha funzionato, l'allenatore croato però ottiene risultati con altri tennisti. È proprio, ecco, un rapporto interpersonale spesso imperscrutabile, come ci dicevi, è difficile capire,
2: ecco,
1: quale sia.
2: Imperscrutabile, guarda Giorgio, imperscrutabile è proprio il termine giusto, perché si tratta di dinamiche umane. Proprio nel senso della natura umana a 360 gradi, ed è difficilissimo pianificare a tavolino un'accoppiata allenatore-giocatore, no? Che è un po' uno dei problemi che in passato tante volte abbiamo avuto anche noi in federazione, no? Per cui anni fa, no, c'era questa politica per cui un ragazzino di 14-15 anni molto bravo si toglieva dall'allenatore che l'aveva formato, perché era il maestro di tennis vicino casa, si portavano magari nei nostri centri tecnici e gli si assegnava un allenatore esperto, e poi magari presunto esperto, e poi magari questo allenatore esperto, magari un ex giocatore, tutto quanto, questo ragazzino non ci legava per niente, e il progetto falliva, no? Proprio per la natura estremamente soggettiva e privata con cui questo tipo di relazioni può funzionare o no. Adesso abbiamo imparato, no? Nel senso che invece di stare lì a cambiargli l'allenatore, andiamo a casa dei giocatori ad aiutare l'allenatore, nel senso di portargli competenze, assistenza, l'assistenza preparatore fisico, l'assistenza fisioterapica, l'assistenza medica, consigli sulla pianificazione, cioè andiamo a lavorare sia sul ragazzo che sull'allenatore per migliorarli tutti e due, ma senza interrompere quello che è il loro rapporto, il loro transfer, finché funziona, perché è la base del successo, insomma, no? E quindi Arbino con Sonego, Santopadre con Berrettini, Tartarini con Musetti e così via, insomma, tutte queste storie di successo sono tutte nate dal rapporto simbiotico fra un allenatore e un giocatore.
1: E non si può neppure generalizzare, Roberto, quando il tecnico è un papà, è un familiare, perché abbiamo visto alcuni rapporti funzionano, altri meno, altri bene all'inizio, poi si logorano, poi c'è sempre una storia particolare. Adesso, insomma, fra gli azzurri c'è Cinà, che ha il papà allenatore, speriamo che, insomma, raggiungano i migliori risultati. Chiudiamo con Sinner. Oggi la notizia: non parteciperà a Pechino, il problema al ginocchio non risolto. Già c'è chi fa i conti se Zverev lo può superare. Non ti annoiamo con questi calcoli numerici, Roberto, ti chiedo solo se, insomma, questi infortuni a raffica nel tennis moderno ti danno fastidio, e in particolare se pensi che Sinner, insomma, avrà lunghe battute d'arresto.
2: Ma allora, lunghe battute d'arresto speriamo di no, perché poi lui è uno di quelli che investe tantissimo nella prevenzione, fa tantissimo per evitare, insomma, che questi infortuni arrivano. Poi è un giocatore che generalmente quando sta bene tende a stare poco tempo in campo, nel senso che le partite durano poco, per fortuna, con Jannik, no?
1: E lui sta attento anche a farle durare poco,
2: e lui sta attento anche a farle durare poco. Il punto è che questo tennis qua è diventato veramente una cosa massacrante, perché rispetto a qualche anno fa, no? Rispetto all'era dei tre grandi, la palla cammina più veloce, cioè rispetto all'era di Nadal, Djokovic e Federer, insomma, no? Che hanno avuto carriere lunghissime, sono stati tantissimi anni sulla breccia, a parte che anche loro hanno avuto i loro lunghi periodi di infortunio e fuori dal campo, e però la palla cammina di più, cioè le statistiche ufficiali dicono che i colpi da fondo campo vanno un 10-15%, 10-15 km all'ora in più rispetto a quello che era anche solo 5-6-7 anni fa, e questo ovviamente genera tutta una serie di problematiche, perché i corpi sono proprio tesi al massimo. A questo si è aggiunta anche la riforma discussa, no, dell'ATP, di fare questi tornei 1000 su due settimane, che tengono i giocatori più forti, quelli che arrivano in fondo impegnati per tanto tempo e gli impediscono, penso, di tornare a casa, di staccare, di curarsi, di metterci un microciclo di preparazione fra un torneo e l'altro, di banalmente di andarsi a prendere una birra con gli amici, perché poi anche quello, no, la salute mentale poi aiuta, certo, pure la salute fisica. E insomma, tutte queste cose insieme hanno creato veramente una situazione complicata, perché si stanno veramente rompendo tutti. E quindi sono cose che si dicono da sempre, però forse l'intensità di infortuni raggiunta in questi ultimi mesi forse non si era mai vista nel circuito, ecco.
1: Speriamo che, insomma, non che il tennis diventi

0: Abbiamo riascoltato con molto piacere questa Change, uno dei primi successi dei Tears for Fears, poi ne avrebbero aggiunti degli altri anche più importanti. I Tears for Fears vengono da Bath, che è una città famosa per le terme. Sai chi l'ha all'inizio chi è stato a fondare queste terme? I romani.
1: A Bath.
0: Certo. Pensa, si chiama Bath, bagno, no?
1: Certo. Come si estendeva forse quello che è stato l'impero più ovviamente più longevo e più esteso del mondo. Ricomincia, Mario, il campionato di basket, finisce la lunga attesa degli appassionati, e allora microfono a Massimo Barchesi. Buon pomeriggio, Massimo.
2: Ciao Giorgio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Mario.
1: Come sei stato senza basket? Com'è stata questa estate senza palla nel cesto?
2: C'è stato un gustoso antipasto nello scorso weekend per la Supercoppa a Tortona, vinta dall'Olimpia Milano, però insomma ci è mancato.

0: da questo basket, perché, ma anche perché non vediamo l'ora che inizi questo campionato, che la stagione appunto è già iniziata, ed è iniziata da come si era conclusa la precedente, ovvero con la vittoria di Milano in finale su Venezia, ma non vediamo l'ora di campionato, perché sarà un campionato di altissimo livello, il più competitivo degli ultimi 15-20 anni, e anche perché ci sono novità tanti, tutti a ragazzi veramente
1: Massimo,
0: conoscono.
1: forse qualche, insomma, qualche giro nel pavimento di un metro, fai finta di essere al tiro libero per migliorare la linea. Abbiamo avuto una leggera difficoltà, però abbiamo ascoltato la tua ultima frase, ci ha colpito, insomma, il miglior campionato dell'ultimo decennio. Ti continui a sentirti così così? Prova adesso.
0: Non so cosa
1: Sì,
0: fare, perché il segnale è pure buono
1: adesso
0: qua.
1: sembra andare bene. Oh, e allora, a proposito di Change, Mario ci ha fatto ascoltare questo successo dei Tears for Fears. Tu hai riallacciato la scorsa stagione a quella attuale nel segno di Milano. Quanto è cambiata? Quanto è il change dell'Olimpia? Perché, insomma, ci aspettiamo di più sul palcoscenico europeo da Milano.
0: Ecco, hai centrato in pieno, anche perché il palcoscenico europeo per l'Olimpia inizierà tra poco, tra 2 ore, quando affronterà a Belgrado il Partizan, mentre tra un'ora ci sarà l'esordio della Virtus Bologna in Eurolega contro il Fenerbahce degli ex milanesi Mel. È cambiata parecchio Milano dal punto di vista numerico, con ben 8 innesti. Uno in meno rispetto alla Virtus, però è cambiata apparentemente in meglio, perché naturalmente l'obiettivo dell'Olimpia è un po' lo stesso che insegue da anni, ovvero far bene in Eurolega, perché tanto lo sappiamo che in Italia è la squadra da battere, mentre in Europa Milano è da tanto tempo che va a caccia di un risultato di grande prestigio, che può inizialmente significare playoff di Eurolega. E Milano ha cambiato parecchio, in particolare abbiamo visto a Tortona uno dei giocatori acquistati, il centro Moses Wright, prelevato dal Barcellona, che ex Barcellona, ex Žalgiris, che ha preso il posto di Josh Nibo, e che è stato dominante, tant'è che è stato nominato MVP della manifestazione. Però è anche vero che ha confermato alcuni interpreti di quello che possiamo definire lo zoccolo duro della squadra, a cominciare da Leandro Bolmaro, che è diventato assolutamente il leader indiscusso di questa squadra, leader difensivo, non a caso è stato nominato miglior difensore dello scorso campionato. E Bolmaro, che si è ripresentato da par suo in Supercoppa, disputando due ottime partite con la Virtus Bologna e contro Venezia in finale. Quindi c'è stato certamente un salto di qualità, bisognerà vedere se sarà sufficiente per tenere il passo delle grandissime, delle grandi d'Europa.
1: Che a loro volta si
0: Come...
1: saranno rinforzate,
0: Appunto,
1: naturalmente.
0: esatto, a cominciare dai campioni in carica dell'Olympiacos. E vedremo, quindi questo per quanto riguarda l'Europa, Milano ha delle grosse ambizioni. E per quanto riguarda il campionato, dicevo che è il campionato più competitivo degli ultimi 15-20 anni, per via di diverse novità.
1: Preparati a raccontarcelo e a raccontarlo ai nostri radioascoltatori.
0: Una di queste la vedremo subito, la vedremo subito domenica, perché c'è il grande ritorno, la grande riapertura del PalaEur, che riaccende i riflettori dopo quasi 6 anni, perché ci sarà una appunto di queste realtà, di nuove realtà, la Maxima Roma, le due squadre romane, una la Maxima e l'altra la BC, che farà proprio l'esordio, darà il via alle danze, aprirà le danze proprio domani sera alle 19:30 a Treviso, la prima partita del campionato sarà tra Treviso e la BC Roma, e mentre domenica al Paleur c'è già una partita da seguire molto interessante. Tra l'altro già c'è un seguito notevole per quanto riguarda la prevendita, perché sono già partiti quasi 4.000 biglietti, e quindi evidentemente è la verità, perché lo testiamo tutti i giorni. C'è molto molto interesse per il ritorno, il grande ritorno del basket a Roma, ecco.
1: Domani sera però è la serata del Veneto, perché oltre alla partita che ci hai ricordato, Roma che va sul campo di Treviso, si gioca anche a Venezia, una classica, no?
0: Sì.
1: Venezia Cantù.
0: Sì, beh, Venezia è la squadra vice campione d'Italia, che ha conteso la Supercoppa all'Olimpia e che è certamente una squadra da prendere in seria considerazione. A mio avviso in questo momento Venezia è anche superiore alla Virtus Bologna, una Virtus che ha rivoluzionato il proprio organico, ma a ribasso, budget compreso. Venezia invece ha forti ambizioni, nel breve futuro, l'inaugurazione della nuova arena, molto bella, avveniristica, da 10.000 spettatori, e insomma Venezia è lì. Se facciamo una griglia di partenza di questo campionato, io metterei, in attesa di scoprire la nuova Virtus Bologna, che sinceramente non è che ci abbia fatto una grande impressione a Tortona, però ecco, in un'ipotetica prima fila, la pole va naturalmente a Milano, io metto in prima fila in questo momento Venezia, in seconda fila ci metto la Virtus Bologna e la Maxima Roma. Poi attenzione anche ad altre realtà, come la stessa Tortona, come Napoli, che vedremo a Palermo domenica, come Varese. Insomma, è un campionato veramente veramente fortemente competitivo rispetto ai campionati del passato. Ecco, non parliamo del solito duopolio, ok, Milano-Bologna, ma adesso ci sono anche altre squadre che possono mettersi in luce,
1: inserirsi anche nella lotta al titolo,
0: quantomeno nella lotta, ecco, playoff, semifinale, prime quattro, ecco.
1: Abbiamo massimo una quarantina di secondi, quindi risposta secca: secondo te il giocatore è rivelazione di questo campionato?
0: Allora, sono molto curioso di vedere Nico Mannion, che è il play della nazionale e della BC Roma, che quest'anno non gioca più con l'Olimpia Milano, non aveva tantissimo spazio per mettersi in evidenza, adesso lo avrà e probabilmente ha tutte le caratteristiche.
1: Beh, lui è un grande,
0: sì, secondo me sì.
1: Bene, grazie a Massimo Barchesi, buona stagione, buon basket, a presto Massimo.
0: Ciao Giorgio, saluto a tutti, un
1: grazie.
0: Abbraccio, ciao.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get

0: con la sempre sfiziosa Billie Eilish, anche lei è cresciuta, una volta era proprio una bambina quando ha cominciato ad avere successo, adesso ne ha 25, anche lei è diventata grande. Con lei siamo arrivati praticamente a 4 minuti e mezzo dalle 19 l'appuntamento con il GR1.
1: Bene, allora intanto dal punto di vista dei campionati europei di volley arriva la prima finalista, è la Polonia che ha battuto in 3 set la Slovenia 25-23, 25-23 anche nel secondo set, 25-18 nel terzo, e la Finlandia che ha eliminato l'Italia gioca alle 21 contro la Francia. Un po' di malinconia nel non vedere la nazionale italiana di volley nella fase finale di questo campionato d'Europa. Affacciamoci velocemente sulle partite di Nations League che sono cominciate alle 18, sono Georgia Irlanda del Nord 0-0 il parziale, e Armenia Lettonia con i padroni di casa, la nazionale padrone di casa in vantaggio 1-0 grazie al gol realizzato alla mezz'ora. Io vi ricordo alle 20:45, collegamento però per noi 20 minuti prima, Francesco Repice, Daniele Fortuna, la squadra di Radio 1 per il racconto in diretta di Italia-Belgio. Mario, finisce qui tutta la settimana, la prima settimana della Radio Digitale Rai Radio 1 Sport. Torneremo ovviamente lunedì a partire dal caffè di Rai Radio 1, e allora buon weekend di sport, buona partita per questa sera.
0: Bene, ringraziamo la nostra regista Ombretta Conti, la guida tecnica di Marco Mascia, e allora per arrivare all'appuntamento del GR1 delle 19 scegliamo questa canzone Mama non mama, che è di Madame. Buon weekend a tutti.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Francia, bagno di folla a Notre Dame, dove Leone ha celebrato i Vespri. Ancora un appello per la pace, un mondo riconciliato è possibile. Alle 21 la veglia con i giovani allo Stade de France. La visita di Xi a Washington, Pechino, stabilità strategica, rispetto e reciprocità, ma su Taiwan prudenza. Trump, enormi passi avanti compiuti, restano i nodi sull'IA. Caro carburanti, dal 28 settembre Eni metterà un limite al prezzo per 30 giorni, 2,19 euro al litro su gasolio e 1,99 sulla benzina. Palazzo Chigi, lodevole atto di attenzione all'Italia. Milano, truffa milionaria all'ex presidente Fideuram, grazie all'intelligenza artificiale ha autorizzato i bonifici dopo una telefonata con la voce clonata della DD Intesa San Paolo Messina. Fiori fucsia nel deserto, le intense piogge provocate da El Niño hanno fatto sbocciare il deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi del mondo nel nord del Cile. Taylor Swift sorprende i suoi fan, esce oggi il nuovo singolo Patience Zero, attesissimo il video con Dakota Johnson e Colin Farrell che sarà presentato ai Video Music Award. Calcio Nations League, stasera in campo contro il Belgio la nuova Italia targata Roberto Mancini, diretta su questa rete. Vela, preliminari di America's Cup, Luna Rossa domina la seconda regata e va in testa alla classifica. Buonasera da Sonio Ranges, il viaggio del Papa in Francia, in chiesa tutti possono sentirsi a casa, senza essere oppressi né emarginati, ha detto Leone XIV durante i Vespri a Notre Dame, nel pomeriggio il discorso all'UNESCO, l'inviata.
4: Bagno di folla per Leone XIV che in Papa Mobile raggiunge la cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. Dopo il faccia a faccia, il discorso della società civile al corpo diplomatico.
5: Arrête la course aux armements.
4: La guerra non è inevitabile. La Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, è molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: La guerra è in Ucraina, 7 morti negli attacchi russi su Kiev, 2 vittime a Orlivka nel Donetsk, controllato dai russi, colpita dalle forze ucraine. Zelensky soddisfatto per il via libera USA alla produzione di Patriot.
6: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Peskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Per il Cremlino è un'ipotesi sì, ma ancora vaga. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. Tra le vittime nella capitale un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR1.
3: A Washington, seconda giornata di colloqui tra Trump e Xi Jinping. Accoglienza in grande stile e ottimismo sui rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma restano nodi irrisolti. Il corrispondente.
0: La visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino dichiarazione di indipendenza e costituzione americane è l'ultimo appuntamento della visita di Stato lunga 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente cinese evoca un nuovo corso tra le due grandi potenze fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Trump sottolinea gli enormi passi avanti compiuti, cortesie reciproche tra leader e cerimoniale sfarzoso alla Casa Bianca, simboli che rafforzano un canale di comunicazione, ma restano alcuni nodi della competizione tra i due colossi. Sull'intelligenza artificiale non basta una cena con i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Jensen Huang, a chiarire cosa sarà della sfida alla frontiera tra Washington e Pechino. Sul commercio è prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina, precisa l'amministrazione, non si discutono. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e oggi l'ambasciatore americano in Cina dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Cina, deciderà il presidente. Infine, la guerra in Iran. Xi insiste, si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, sente il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese a Teheran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Da Libano all'Iran, gli appelli per fermare le ostilità. All'Assemblea Generale dell'ONU, il premier libanese Salam chiede un cessate il fuoco consolidato e il ritiro di Israele dal territorio libanese. Teheran propone invece agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con la riapertura dello stretto di Hormuz e poi negoziati sul nucleare. Eni fissa un limite al prezzo dei carburanti per un mese a partire dal 28 settembre.
2: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'Eni, dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese è il limite massimo del price cap stabilito da Eni a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo, che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Paola Bonanni, GR1.
3: Nuova doppia emissione del BTP Valore dal 13 al 23 ottobre. Per la prima volta il Tesoro offrirà contemporaneamente 2 titoli acquistabili separatamente o insieme. Entrambi avranno una durata di 5 anni, ma con un diverso pagamento delle cedole. Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e i professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Le nuove norme sulla scuola, insieme con il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, animano il dibattito politico.
7: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza. La lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
8: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
7: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
9: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati.
7: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da Eni e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AWS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR1.
3: Reazioni contrapposte all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dal centrodestra, La Russa, Salvini e Tajani plaudono alla scelta e ricordano lo statista innovatore. Critico il centrosinistra. Per il PD è una brutta pagina. Alla cerimonia nello scalo assente il sindaco di Milano Sala che dice: ho lottato contro questa intitolazione. Orgogliosa, si è detto alla figlia di Berlusconi e presidente di Fininvest Marina. Il Colosseo riaprirà domani, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso due giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la cronaca. Megatruffa con l'intelligenza artificiale a cadere nella rete, l'ex presidente di Fideuram. Sentiamo.
10: 36 milioni di euro scomparsi, operazioni effettuate in buona fede seguendo quelle che sembravano le indicazioni del banchiere Carlo Messina. La vittima del raggiro avvenuto a febbraio è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Tutto parte da un falso messaggio dell'amministratore delegato di Banca Intesa che gli chiede con urgenza di fare una serie di bonifici per quasi 100 milioni. I truffatori non si fermano qui, simulano un'altra comunicazione che pare credibile. Sempre a Molesini arriva la telefonata di un avvocato, socio di un importante studio internazionale, che si propone come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina, ma la voce è replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici soprattutto verso Cina e Hong Kong. Quando l'inganno è scoperto, Fideuram aziona i sistemi internazionali che consentono il recupero di parte della somma, ma mancano almeno 36 milioni trasformati in criptovalute. La procura di Milano indaga per rintracciare i criminali e il denaro. Un nome è iscritto nel registro degli indagati. 13 milioni sono stati congelati in una banca in Portogallo.
11: Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Scoperto una rete suprematista in diverse città italiane, coinvolti alcuni minorenni.
12: Si scambiavano sui social messaggi deliranti come «Vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno», ispirandosi a modelli come Hitler o lo stragista norvegese Breivik. Ma prima che potessero mettere in atto i loro piani, per i quali del resto si erano già procurati dei coltelli, le procure di Roma e Venezia hanno incaricato carabinieri dei ROS e Digos di sequestrare armi e paccottiglia neonazista in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, nelle abitazioni di 14 minorenni e 3 maggiori. I reati ipotizzati nei loro confronti sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Gli indagati raccoglievano inoltre adesioni a gruppi suprematisti dotati di una gerarchia interna con cariche che richiamavano il fascismo e il nazismo. Giancarlo Rossi, GR1.
3: A Roma l'udienza per il ricorso urgente presentato dai legali del giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla trasmissione di Rai 3 Report.
13: Due ore è durato l'incontro tra la giudice e gli avvocati della RAI e i legali di Ranucci. All'uscita Maurizio Santori dello studio Pessi che rappresenta la RAI.
14: Il giudice deciderà se fare una prova orale, poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
13: La decisione del tribunale si attende nei prossimi giorni. Non si è visto al termine dell'udienza Sigfrido Ranucci. I giuslavoristi dello studio legale De Vita che segue Ranucci hanno depositato ieri il ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato Roberto De Vita ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti di Ranucci. La tesi dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Viene chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
3: Incidenti sul lavoro. È morto all'ospedale civico di Palermo il rider 37enne che ieri nella zona del Foro Italico, mentre era alla guida del suo scooter, si era scontrato con una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni rimasta lievemente ferita. L'uomo era sposato e aveva due figlie di 11 e 6 anni. L'altra faccia di El Niño, il fenomeno meteo che surriscalda le acque dell'Oceano Pacifico equatoriale in alcuni luoghi è la causa di inondazioni e siccità, in altri fa fiorire il deserto, come accade in Cile.
15: Fa un certo effetto osservare l'imponente distesa di fiori che colorano di fucsia uno dei luoghi più aridi della terra, il deserto di Atacama in Cile. Uno spettacolo naturale eccezionale, reso possibile dalle abbondanti piogge dovute al fenomeno del Niño che è in corso e che raggiungerà il suo apice a dicembre. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
16: Quando si verifica il Niño, la superficie dell'Oceano Pacifico equatoriale si riscalda in maniera anomala. Cambia completamente il circuito delle perturbazioni. Di norma la parte del Sud America dove c'è il deserto di Atacama, quindi il Cile settentrionale, non piove quasi mai. Quando si verifica il Niño, ecco che possono invece penetrare delle perturbazioni che portano a questa anomala fioritura del deserto. Al contrario, si verificano delle siccità in luoghi dove normalmente non c'erano.
15: Al Niño, e questo è l'aspetto più temuto, si legano eventi meteo estremi ed effetti globali.
16: Quest'anno il Niño sembra particolarmente intenso. Si pensa diventerà il più intenso degli ultimi 1000 anni.
15: Daniele Morgera, GR1.
3: Dopo il sia Damiano Davide, Dove Cameron a Montalcino in provincia di Siena, grande festa blindatissima e super protetta in un lussuoso resort. Tuttavia, gli abitanti sperano di vederli, come dicono al microfono dell'inviata.
17: Ne abbiamo sentito parlare molto, non abbiamo visto niente però.
18: Ma sapere chi sono gli ospiti sarebbe bello.
19: Ti aspetto.
20: Tutti sperano di incontrarli, di avere loro notizie o magari di vederli passeggiare lungo le stradine di Montalcino. Ma per ora la speranza è vana. I festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron sono totalmente top secret. L'unica cosa certa è che i due artisti rimarranno nella lussuosa tenuta a Castiglione del Bosco fino a domenica, tra balli, festeggiamenti, pranzi e cene stellate. Non mancheranno i momenti di relax in spa o in piscina. Con loro 200 invitati, amici italiani e americani, gran parte dei quali sono già arrivati nel resort a bordo di van dai vetri oscurati, e si spera nella presenza dei tre Maneskin. Davanti alla tenuta 5 stelle lusso, con oltre 40 suite, 11 ville e campi da golf, è impossibile anche sostare. La strada è privata, dicono gli addetti alla sicurezza. Bisogna allontanarsi. Bocche cucite, almeno fino a domenica. Da Castiglione del Bosco, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La Festa del Cinema di Roma, presentata la nuova edizione, in programma dal 13 al 25 ottobre, con le parole del presidente della Fondazione Cinema per Roma.
21: Roma offre nella grande storia della città un tappeto rosso che è il più lungo del mondo e qui la possibilità di avere tanto pubblico, siamo una capitale mondiale.
22: Parla così Salvatore Nastasi della 21esima Festa del Cinema di Roma, sottolineando il carattere sempre più metropolitano della manifestazione. Nel 2025, ha spiegato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state superate le 100.000 presenze. Dal programma sembra che il cinema italiano goda di ottima salute. Apertura fuori competizione affidata a Paolo Genovese. E poi, nelle varie sezioni, Massimiliano Bruno, Daniele Lucchetti, attesissima anche il biopic su Pino Daniele. Sono 18 i film nella sezione competitiva Progressive Cinema, tra i titoli italiani Brianza di Simone Catania, Susanna Nicchiarelli presenta Giorni Felici, Kasia Smutniak con il documentario Mustang. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, senza dimenticare la musica, con i ritratti intimi di Jovanotti e Morgan. L'augurio della direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
23: Viva il cinema, viva le arti, viva tutto ciò che ci offre delle vie d'uscita a dei tempi non facili.
3: Marcella Sullo, GR1. Ora la musica con il nuovo singolo di Taylor Swift, accompagnato da un attesissimo video.
24: La memoria di un amore tossico e la disponibilità a supportare chi dopo di lei fa lo stesso errore. La paziente zero ci è già passata e sa come se ne esce. Patient Zero, secondo singolo di Taylor Swift per quest'anno, non va per il sottile. Assieme ad altre tre, la canzone è parte di The Life of a Showgirl di Encore, edizione espansa del suo album del 2025 che dal pubblico ha ricevuto un'accoglienza record, in particolare negli Stati Uniti. I know, it seems like you shine so bright, but he's bathing in your reflected light. Attesissimo il video che sarà presentato domenica sera ai Video Music Awards. Con la stessa cantante, protagonisti sono due divi del calibro di Colin Farrell e Dakota Johnson, diretti da Emmanuel Lubezki, tre volte premio Oscar per la fotografia. Francesco Riccardi, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Jacopo Teodoro. Tra poco lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Che fine ha fatto la moto?
25: Te ne pentirai, Casati.
26: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
28: GR1 Sport.
29: Buonasera da Giacomo Prireschi. Apriamo col calcio. Manca pochissimo al debutto stagionale in Nations League della nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45. Partita che potrete seguire in diretta su Radio 1. Per tutte le ultime ci colleghiamo con Francesco Repice.
30: Sì, è tutto pronto qui allo Stadio Olimpico di Roma per il Mancini bis sulla panchina azzurra, 40.000 spettatori sugli spalti, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo possiamo darvi quello che è la formazione ufficiosa, ma crediamo molto vicina alla realtà, e quindi agli 11 titolari che scenderanno in campo Donnarumma, tra i pali il capitano della nostra nazionale Di Lorenzo a destra, Calafiori dalla parte opposta, Coppola e Gianluca Mancini, difensori centrali nella linea arretrata a 4, il centrocampo con Romano, il esordiente Romano della Cagliari, in cabina di regia, i due mezzali saranno Barella e Tonali, in attacco Kin e Cambiaghi sulle corsie esterne, il centravanti Pio Esposito. Come detto da studio, alle 20.45 il fischio d'inizio con la cronaca diretta su questa stessa rete. Poco prima di quel fischio d'inizio che verrà dato dal signor Siebert della Federazione Tedesca, verrà celebrato il ricordo di due grandi azzurri, due grandi giocatori, due grandi campioni, due grandi uomini che hanno onorato questa maglia nel corso degli anni. Si tratta ovviamente di Franco Baresi e Sandro Mazzola. Per il momento dallo Stadio Olimpico è tutto, grazie per la collaborazione tecnica di Luciano Pegoraro e Andrea Di Marco. La linea può tornare agli studi di Roma.
29: E grazie a Francesco Repici. Rimaniamo sul calcio per parlare di Supercoppa Italiana. La sfida fra Inter e Lazio si giocherà il 22 dicembre al Meazza di Milano, lo ha deciso il CDA della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni estere e la formula delle Final Four, si torna per questa stagione alla gara secca, appunto, in Italia. Passiamo alla Formula 1. Concluse oggi le qualifiche a Baku in Azerbaijan. Pole position per George Russell, in prima fila la Ferrari di Leclerc, incidente invece per Kimi Antonelli.
31: E dire che la Mercedes non aggiorna la propria vettura da Montreal, dicevamo ieri, da maggio, anche in qualifica a Baku è dominio della stella, anche se in questo caso è lecito parlare di Alfa e Omega. L'Alfa è Russell che con un giro strepitoso si prende la pole con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, un'enormità. L'Omega è Kimi Antonelli che commette il primo errore della stagione, il primo grave quantomeno, stringendo troppo in curva 1 e danneggiando la sospensione anteriore sinistra già a inizio qualifica. Il leader del mondiale scatterà 16esimo in gara, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta, così come a Monza quando vinse partendo dalla 19esima piazza. corsa. Bene la Ferrari con Leclerc nel piazzamento, ma non nel distacco perché 8 decimi sono un po' troppo. Seconda fila, Piastri a Jarre, capitolo delusi. Oltre ad Antonelli, masticano amaro anche Hamilton, Ferrari sesto e Verstappen Red Bull ottavo. Il 16° posto di Antonelli è opportunità importante per chi insegue nel mondiale per rosicchiare qualcosa. In particolare Russell, che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole. In una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
29: Parliamo ora di tennis perché dovremo aspettare ancora per rivedere Jannik Sinner in campo.
2: Rientro nuovamente rimandato, il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali, spiega Sinner nel video in cui annuncia il forfait dal torneo di Pechino e ammette: non sono ancora pronto per competere. Non difenderà quindi il titolo e di conseguenza perderà i 500 punti incassati grazie al successo dello scorso anno, riaprendo così la corsa alla vetta della classifica mondiale. Se Zverev dovesse vincere nella capitale cinese, ridurrebbe il distacco a meno di 1000 punti, con il sorpasso nel mirino, possibile già a Shanghai, ma soprattutto nel finale di stagione, quando Sinner dovrà difendere 3000 punti tra Vienna, Parigi e le Finals di Torino. Discorsi e calcoli però secondari rispetto al quesito principale, ovvero quando tornerà in campo Jannik. La prima possibilità, Shanghai, al via il 7 ottobre, ma l'anno scorso si ritirò per il caldo estremo e non sembrano le condizioni più adatte per il ritorno dopo più di 2 mesi. Più probabile il torneo di Vienna a fine ottobre, senza però avere la certezza di arrivarci da numero uno del mondo. Emanuele Granelli, GR1.
29: Infine la vela con i preliminari di America's Cup. A Napoli, nella prima giornata, Luna Rossa in testa alla classifica nonostante un inizio travagliato nel Golfo Partenopeo con ritardi di quasi 3 ore a causa della mancanza di vento. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
27: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Verde, viaggiare informati.
11: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code per 5 km per un cantiere di lavoro tra la barriera di Milano e Binasco. Sempre sulla 7 code per un veicolo in avaria tra Busalle e Ronco Scrivia. Sulla 1 adesso code tra la A22 e Modena Nord per traffico intenso, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo. Sempre sulla 1 rallentamenti per
7: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 marzo 2025. Extra Time. Lo sport si racconta.
12: Nel cuore del
8: dell'Atlantico del Nord, torna in campo la nazionale campione del mondo, i trionfatori di Berlino contro una piccola nazionale, quella dell'isola Faroe, che non vince dal 1995, quando ottenne l'ultimo dei suoi unici 3 successi contro San Marino. Una squadra di dilettanti innamorati del pallone. Buonasera, buonasera dallo stadio Charles Bellor di Tórshavn, capitale delle Faroe. Qui il sole non tramonta mai in questo periodo dell'anno. Il piccolo stadio della capitale del Faroe è privo di illuminazione. Sentite sottofondo le note dell'inno nazionale dell'arcipelago. Sono 3 le tribunette, la capienza massima 5.000 spettatori, ma non sono tutti presenti a questa sera.
10: Era il 2 giugno del 2007, la voce di Riccardo Cucchi da Tórshavn ci raccontava come si vive il calcio nel luogo più tempestoso dell'Atlantico. Erano le qualificazioni ai campionati europei del 2008 in Austria e Svizzera e agli occhi degli inviati al seguito della nazionale azzurra, che alla fine vincerà per 2-1, si svelava una realtà calcistica ai confini del mondo. All'interno di un piccolo stadio senza coperture e battuto dalla pioggia, fu il primo contatto ufficiale del nostro calcio con quelle isole sperdute nell'Atlantico, dove oggi, a distanza di quasi 20 anni, si respira un po' di Italia con le imprese di Adolfo Sormani, allenatore alla guida dell'HB Tórshavn, vincitore per il secondo anno di fila della Supercoppa delle Faroe.

0: anche alle Faroe ci si lascia andare, si festeggia con grande calore malgrado la rigidità del clima selvaggio, e questa è la festa dei vincitori della Supercoppa nazionale, i giocatori dell'HB Tórshavn, la squadra più titolata dell'arcipelago guidata dal tecnico italiano Adolfo Sormani, che è figlio del celebre calciatore italo-brasiliano Angelo Sormani. Buongiorno Adolfo.
1: Buongiorno a voi.
0: Adolfo ha allenato le giovanili di Juventus e Napoli, è stato secondo di Gianfranco Zola al Watford in Inghilterra, poi in Italia ha allenato il Südtirol e poi ci sono le esperienze in Albania, in Danimarca, in Cina e alla fine alle Faroer dal 2023. È un giramondo, un cittadino del mondo con un'attitudine per le scelte particolari come le isole Faroer, che sono un luogo immerso nella natura selvaggia. Come ci è arrivato Adolfo? Cosa l'ha convinta?
1: Ma molto semplice, avevo un giocatore che tra parentesi è Willimur Davidsen, che è il capitano tra parentesi della nazionale, che era stato con me al Vejle nell'esperienza in Danimarca dove vincemmo il campionato. Lui era tornato in patria e mi ha raccontato di questa realtà che stava crescendo e che stavano cercando un allenatore con le mie caratteristiche. Ma per cui è nato tutto in questo modo, molto semplice.
0: Che tipo di calcio è quello delle Faroe? Cioè, che tipo di calciatori sono quelli delle Faroe per attitudine?
1: Devo dire che prima di tutto per questioni di tipo sociali non c'è assolutamente delinquenza, i bambini giocano, corrono, saltano e da un punto di vista delle capacità coordinative sono 10.000 volte più avanti dei nostri, ma mi sembra evidente, sono fuori continuamente pur essendoci tra parentesi un tempo abbastanza proibitivo, per cui giocano di più a calcio, hanno affinato le qualità tecniche.
0: Quindi è un calcio molto tecnico, ci sta dicendo?
1: Beh, è un calcio molto tecnico dove il giocatore predilige e cerca di giocare. Ho visto molta più predilezione a giocare la palla nelle Faroe che in Danimarca. Ho fatto più fatica lì inizialmente a cercare di spronarli a giocare che nelle Faroe.
0: Quindi più gioco all'aria aperta, meno scuole calcio, quindi maggiore tecnica, più forse anche più creatività, più propensione, come diceva lei, al gioco. Però forse pagano qualcosa dal punto di vista tattico poi?
1: Beh, è chiaro che poi il numero ridotto di praticanti ti costringe comunque a non trovare grandissimi rivali. Devo dire che però ci sono veramente dei talenti naturali importanti, ci sono dei giocatori di grandissima tecnica e hanno anche grandissima struttura fisica, sono veloci, hanno una struttura importante, per cui sono giocatori che possono puntare a fare calcio a certi livelli, ecco.
0: Per noi che siamo abituati al super professionismo nel calcio, quello delle Faroe è un mondo particolare, straordinario da conoscere. Le chiedo se i calciatori delle Faroe riescono ad essere professionisti puri, cioè a fare solo quello, oppure fanno anche altri lavori.
1: Ma generalmente fanno, qualcheduno si occupa anche di altre cose, però ripeto, io quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che il professionismo è nella testa, non è in quello che fai, perché se un giocatore anche studia, io penso che quella sia un impegno importante che secondo me non debba essere certo messo in secondo piano se andasse all'università, voglio dire. Anzi, io lo spronerei a continuare ad andare all'università perché ti apre la mente, ti dà possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi io questo non lo vedo un limite. Poi se andiamo a vedere i dati fisici, abbiamo dei giocatori che sprintano a alta intensità esattamente tanto quanto il campionato italiano. Quindi cioè, io non lo vedo un limite questo, anzi.
0: Parliamo anche delle cose pratiche da affrontare per giocare alle Faroe. È un arcipelago di 18 isole, però gli spostamenti per andare a giocare non sono mai difficoltosi come si potrebbe pensare, perché non è necessario prendere i traghetti, è vero?
1: No, perché l'isola è stata strutturata, cioè l'isola, la serie di isole è stata strutturata in modo che ci siano dei tunnel anche sotto il mare che ti portano a unire praticamente le isole più importanti, per cui di fatto diciamo che in un'ora e mezza, un'ora e quaranta di macchina attraversi da una parte all'altra tutto l'insieme delle isole.
0: Fra l'altro alle Faroe esiste l'unico tunnel, ho visto, che ha una rotonda sotterranea,
1: sì,
0: completamente illuminata.
1: La famosa roundabout under the water.
0: Ma i campi, che tipo di campi sono?
1: Sono tutti campi chiaramente in sintetico per ovvie ragioni, anche perché non, secondo me non avrebbe neanche senso. Piove talmente tanto, è molto inglese, per cui tra parentesi il fatto che piova così tanto favorisce la velocità della palla, perché i nuovi campi sintetici poi danno una velocità pazzesca alla palla, e questo aiuta a migliorare anche da un punto di vista tecnico, perché se il passaggio è veloce il controllo deve essere ancora migliore, deve essere ancora più di qualità.
2: Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Sormani, siamo al 21esimo della ripresa, Sormani ha portate a 3 le reti per il Milan. Quando il Milan vuole galoppa e segna, troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keyes sarebbe andato ugualmente a rete.
0: Era il 28 maggio del 1969, Angelo Benedicto Sormani, brasiliano naturalizzato italiano, segnava il gol del 3-1 nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan sull'Ajax. Era il gol della tranquillità per i rossoneri in attesa del definitivo 4-1 che sarà messo a segno poi da Pierino Prati. Angelo Sormani gioca anche con la Roma, con il Napoli, con la Sampdoria, con la Fiorentina e non solo, anche 7 presenze e 2 reti con la nazionale italiana, ed è il papà di Adolfo Sormani, come abbiamo detto. Adolfo, lui, papà, cominciò a giocare in Brasile con la maglia del Santos di Pelé. Si dice che occupassero la stessa posizione in campo e Sormani venisse anche spostato in altri ruoli della tre quarti. Le faccio una domanda da allenatore: è lì che ha imparato Angelo Sormani la duttilità che poi fece la sua fortuna al Milan di Rocco?
1: Beh, intanto dobbiamo sfatare questa cosa, che perché non è che papà giocasse al posto di Pelé. Al posto di Pelé
0: insieme
1: non si gioca nessuno. Questo
0: no, giocavano nello stesso ruolo, no, allora Sormani poi veniva messo in
1: altro. La faccio molto breve: c'era tutto il Brasile campione del mondo davanti, con Coutinho e dei giocatori straordinari nel Santos, per cui è chiaro che il papà si adattava e giocava dovunque. Poi devo dire che poi ha giocato anche molto rispetto alla qualità che c'era in quel Santos là, per cui comunque rimane, voglio dire, ormai penso che sia una delle poche persone viventi che possa parlare ancora di sua maestà Pelé.
0: In seguito poi lei ha seguito le orme in campo di suo padre come calciatore prima e poi come allenatore. Le chiedo quali sono i primi ricordi legati al calcio con suo papà, perché quando lei è nato papà ancora giocava, lei è del 65, lui ha smesso nel 76. Sì.
1: Ma devo dire, papà è una persona molto, molto introversa, non ha mai parlato molto, a meno che tu non insisti e richiami le sue memorie. Non è mai uno che si è atteggiato rispetto a quello che ha fatto, a quello che ha vinto, eccetera. Anzi, devo dire esattamente il contrario. Io ho avuto la passione sin da piccola, non perché mio padre mi avesse spinto mai a giocare, anzi, devo dire che proprio non ho ricordi che papà mi abbia spinto a giocare a calcio. Mi piaceva, è sempre stata la mia grande passione. Mi ricordo da piccolo, per esempio, quando andavo al San Paolo, quando ancora il Napoli si allenava nel 69-70 lì al San Paolo, e io andavo mentre loro facevano allenamento, io mi divertivo dietro la porta e giocavo con il pallone.
0: Lei, prima di essere stato allenatore, è stato calciatore con l'Avellino e con il Parma, con Arrigo Sacchi in panchina. Sì. Lui era un tipo particolare. Ha preso qualcosa da Sacchi come tecnico?
1: Ma io credo che nel percorso professionale un ex giocatore comunque subisce delle influenze un po' da tutti gli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, per cui è chiaro che ritengo che Sacchi poi sia la persona che abbia cambiato la metodologia nel calcio, il modo di allenarsi, il modo di pensare calcio, che è stato completamente ribaltato dal mister. Quindi credo assolutamente di sì, che in questo senso qua sicuramente ha lasciato una grande influenza.
0: Torniamo a parlare delle Faroe, partendo però dal suo

0: Le chiedo come si vive alle Faroe, come si è dovuto adattare alla cultura, magari anche alle abitudini alimentari.
1: Ma allora, intanto io ho trascorso in Inghilterra e in Danimarca, e da un punto di vista culturale diciamo che tutti i popoli del nord si assomigliano abbastanza, per cui in questo senso qua l'adattabilità è stata molto semplice. Da un punto di vista climatico devo dire che anche in Inghilterra e in Danimarca non è che si scherzi, ci sono dei momenti dell'anno in cui sei quasi lì al limite. Ti adatti e vai avanti. Ci sono dei momenti dove effettivamente il colpo d'occhio è fantastico, di altri momenti in cui magari al contrario comunque, ma vedi proprio la forza della natura, vedi questa situazione che è quasi al limite, però straordinaria lo stesso da vedere.
2: Giacinta, Trealiteri, Paramarabola. Parei colpa palli estera ja yksi nuin. Neljä kunne kolman tämän minuutin kotupubliku ees on väärin saatte puolta säinut ette. Ja vaatamme, Helle Kott läks paremmalle ja Pareikko hyppäs paremmalle estera. Ja nyt tarjuu Pareikko ja Juha Pikkakin jaolle ihmisenä Hansen. No nyt makas koko Eesti koon se kaitseliin kõik sinisärkit. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi ihmisenä paikalla?
0: Era il giugno del 2011, la nazionale delle Faroe batteva l'Estonia 2-0 nelle qualificazioni agli europei del 2012, vittoria ottenuta con la trasformazione di due calci di rigore, una gara che fu giocata a Totfir, mentre tradizionalmente si gioca a Tórshavn, il cui stadio era in rifacimento, in ampliamento, per poterlo adeguare agli standard UEFA. Vittoria che non è isolata, perché nell'ultimo decennio ce ne sono state, anche di prestigiose, come quelle contro la Grecia di Claudio Ranieri nella qualificazione agli europei del 2016, o quella contro la Turchia nell'ultima Nations League. Adolfo Sormani, le chiedo quanto sta crescendo il calcio delle Faroe e qual è il modello di riferimento, il paese calcisticamente preso ad esempio, a modello?
1: Allora, la crescita è sicuramente importante, perché come tutti i posti dove poi anche per dimensioni sei abbastanza ridotto, devi lavorare anche sui dettagli. Come ho accennato prima, le caratteristiche della vita sociale favoriscono comunque il gioco del calcio per i bambini, che si trovano ad avere delle capacità coordinative, secondo me, superiori rispetto alla media di molti paesi europei. È chiaro che poi, come dicevamo prima, la competizione all'interno dell'isola stessa ha comunque dei limiti, perché i praticanti non sono comunque hanno un certo numero, per cui da quel punto in avanti, da un punto di vista tattico, bisognerebbe trovare forse più alternative, più variabili per farli crescere, però io sono convinto che possano crescere molto.
0: Ci sono pochi calciatori, come sottolineava lei poco fa, perché le isole hanno 50.000 abitanti, però insomma lei con il suo Tórshavn ha fatto crescere diversi calciatori ultimamente, che poi sono andati a giocare in campionati competitivi come mai era accaduto prima. Cito l'esempio di David Reinem, attaccante 17enne del Torino, che è cresciuto anche grazie a lei, che lo ha fatto esordire in Supercoppa a 15 anni.
1: Sì. Diciamo che quello è uno di quei ragazzi di cui io parlavo prima, perché secondo me ha un grande potenziale, perché dal punto di vista mentale è un giocatore forte, è un giocatore che qualcheduno aveva dei dubbi che potesse trasferirsi in Italia per l'adattamento, per tutta una serie di ragioni che presumo che siano anche abbastanza facili da capire. Invece io ero sicuro che il ragazzo avesse la mentalità e la capacità di adattarsi subito, e mi dicono che stia facendo anche molto bene, che sia in una fase dove sta continuando a sviluppare sia la mentalità che poi le qualità tecniche, per cui sono soddisfatte.
0: Le chiedo quanto è importante credere nei ragazzi, dargli fiducia per farli crescere, citando un episodio che lei ha raccontato della sua carriera, perché quando lavorava nella giovanili della Juventus c'era un certo Ciro Immobile e non tutti credevano in lui, che poi si è rivelato grande cannoniere, mentre lei ci credeva.
1: Allora, io cito sempre quell'episodio perché tante volte sento molto la parola talento, il ragazzo ha talento. Io credo che il talento sia certamente importante, ma se non viene supportato da un'attitudine, da una mentalità ferrea nel cercare di diventare giocatore di calcio, è assolutamente inutile. E per questo

0: motivo ho citato l'esempio di Immobile. Ho visto tantissimi giocatori avere qualità tecniche straordinarie e un talento straordinario che poi non sono arrivati da nessuna parte. Immobile, quando è venuto alla Juve, molti avevano dei dubbi che avesse delle capacità poi per sfondare, perché secondo molti non vedeva molto la porta. Siccome io lo vedevo tutti i giorni, perché aveva una fame, aveva voglia di allenarsi continuamente, mi chiamava continuamente per allenarsi, io ho detto: per me questo ragazzo qua giocherà di sicuro, e non solo giocherà, farà una caterva di gol. Infatti poi, ma voglio dire, era molto semplice da capire, voglio dire, è quando la volontà, la determinazione, la rabbia anche, cercare di trovare anche un riscontro sociale nelle cose che ti porta poi a fare dei miglioramenti pazzeschi.
1: Grazie Adolfo Sormani, allenatore
0: Grazie a voi,
1: italiano alle Faroe, allenatore dell'HB Tórshavn. Le auguriamo di vincere ancora con la squadra più titolata delle Faroe. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, salve.
2: Allora, andiamo con due pivot, 7 contro 6, tu in mezzo, pivot 2, 3 e 4 e 5, favorisci la scalata per Tommy dall'altra parte e cambio, va bene? Poi, attenzione, se non facciamo un gol, prestiamo tutti quanti a uomo.
3: Yes, we're gonna have
1: un time-out di coach Trillini ai campionati del mondo di pallamano in Danimarca, in cui l'Italia è arrivata a una vittoria dai quarti di finale. Al termine del torneo iridato, Riccardo Trillini è stato congedato dalla federazione dopo 8 anni di lavoro, al suo posto il tedesco Bob Enning. Trillini aveva riportato gli azzurri ai mondiali dopo 27 anni di assenza, grazie al gioco innovativo che gli è valso il soprannome di Gasperini della pallamano. E a metà febbraio è stato chiamato ad Atene dall'Olympiakos, diventando una sorta di cervello sportivo in fuga, come ci racconta Andrea Taffi.
3: Un fischio nella notte lontano, la voglia di partire.
4: Non ha avuto molto tempo Riccardo Trillini per elaborare la fine del rapporto con la nazionale italiana. 8 anni intensi, un lavoro enorme alla base, una crescita esponenziale nelle ultime 2 stagioni e qualche sassolino nella scarpa.
5: La sostituzione è avvenuta in una maniera un po' strana, questo lascia un po' di amarezza e soprattutto, ecco, fa strano vedere come in questi giorni la nazionale italiana giochi senza di me, che erano 8 anni che stavo lì, però forse è meglio per tutti.
4: Primo passo da visionario fu istituire il Campus Italia, la casa della pallamano azzurra a Chieti, un college dove i giovanissimi reclutati si potessero allenare e crescere insieme. Oggi tutte le nazionali giovanili sono le principali manifestazioni internazionali e l'Italia senior è tornata ai mondiali dopo 28 anni, sfiorando i quarti di finale.
3: Goodbye.
5: Che effetto fa? C'è un po' di gelosia, non lo nego, sapere che ci sono altri allenatori che si godranno di questo lavoro, però come tutti i figli vanno lasciati anche da soli, no? Vanno lasciati anche in altre mani, vivere la loro storia, quindi è giusto.

0: succede. Il suo licenziamento premio, chiamiamolo così, è arrivato alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'hanno chiamato il Gasperini della pallamano.
1: Mi piace lo stile sia di Gasperini che dell'Atalanta, che sanno fare del lavoro la prima risorsa. Mi piace questa idea anche perché è vero, dal punto di vista del gioco ho portato delle novità che hanno pagato tanto in questi mondiali. È una cosa che ne vado orgoglioso. Proprio ieri ho assistito alla partita Grecia-Islanda e molti allenatori sono venuti raccontandomi che hanno tagliato tutte le clip della nazionale italiana perché questo gioco innovativo li aveva sorpresi e nello stesso tempo interessati.
0: Fai del caso una scelta. Trillini iniziò a 20 anni perché nel suo paese, Cingoli, nelle Marche, dove giocava a calcio come portiere, serviva un allenatore per la pallamano femminile. Da Cingoli ad Atene il presente si chiama Olympiakos, il campionato greco e un derby con la EK che si annuncia al calor bianco.
1: Sono primi in classifica, hanno battuto 2 volte l'Olympiakos, una squadra stranissima perché è piena di stranieri, su 16 giocatori ne hanno 13, quasi tutti francesi, quindi dobbiamo fare un miracolo, speriamo però di arrivare alla finale che sarà al meglio delle 5 partite e essendo un derby il fattore casalingo influirà pochissimo. Con un foglio d'erba in
2: tasca. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia ed Emanuele Granelli in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Sprofondo azzurro. Terza parte. L'incubo playoff e la terza esclusione di fila dai mondiali. Di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: A Tallinn l'Italia gioca di sera quando la Norvegia ha appena travolto Israele per 5-0. Stavolta il gol per gli azzurri arriva subito.
2: Buona la posizione, Kane, passo doppio, palla sul destro e siamo avanti noi. Quarto minuto nel corso del primo tempo a Tallinn. L'Italia è già in vantaggio per 1-0. Il gol di Moise Kean che sta confermando tutta la prolificità dimostrata in questo inizio stagione.
1: Retegui prima sbaglia un rigore, poi segna il 2-0, chiude il più giovane degli attaccanti.
2: Spinazzola riesce a gestirlo bene, a servire triangolando con Barella, va dal fondo Spinazzola, il cross in mezzo e la rete degli azzurri con Pio Esposito. Il terzo gol è un momento meraviglioso per questo ragazzo che dopo il gol con l'Inter fa gol anche con la maglia azzurra.
1: 3-1 alla fine, i gol che arrivano dall'attacco, le parole fiduciose di Tonali.
3: Quando vince, quando ti segna un attaccante è una cosa sempre bella, quindi, ma la prestazione credo che sia una delle cose fondamentali, che dopo 10 minuti abbiamo fatto capire a tutti che siamo venuti qui per vincere, prendere 3 punti e tornare a casa, quindi questi erano i nostri principi della settimana, senza rischiare, senza inventarci niente, venire a vincere e portare questi 3 punti che per noi sono importanti. Si può vincere con tutti perché se noi ci applichiamo come stiamo facendo in questo momento, se noi mettiamo in campo questa voglia, questa rabbia che abbiamo dentro, perché non abbiamo solo delusione ma ci abbiamo anche rabbia dentro di noi, credo che possiamo veramente giocarcela con tutti. Il calcio poi è strano, tutti possono vincere con tutti, noi abbiamo tanti giocatori forti e bisogna veramente ogni partita crescere di coraggio, crescere di qualità, perché le abbiamo tutte e possiamo veramente giocare con tutti.
1: La Norvegia è andata via, l'Italia deve battere Israele per avere la certezza del secondo posto e dei playoff. Una sfida particolare, controlli severi, lo stadio vuoto per metà, una manifestazione nel centro di Udine che si concluderà nella tensione degli scontri con le forze di polizia. Si gioca subito dopo la tregua siglata da Israele e Hamas. Gattuso parla anche di questo.
4: Uno che c'ha un po' di giudizio sicuramente dice perché mi devo andare a infilare in un casino, no? Me ne sto a casa, me la vedo a casa, e penso che quei 10-11 mila persone che domani verranno a campo bisogna fargli complimenti, bisogna veramente fargli tantissimi complimenti, e noi siamo orgogliosi di questo, perché se pensi 5-6 giorni fa eravamo 3.500 biglietti, tutti noi che parliamo quotidianamente eravamo disperati perché sappiamo quello che ci giochiamo. Non è una questione di essere egoisti, non è una questione, perché la felicità da parte mia è vedere la gente ieri, l'immagine che tutti, quella marea di persone tornavano a Gaza, per gli israeliani vedere tutte le persone che si sono tenuti per 17-18 mesi, che sono tornate a casa delle loro famiglie, è bellissimo e noi siamo contenti.
2: Calcio di rigore per fallo su Retegui, alla destra della nostra postazione Retegui contro Glaser. Vediamo se parte la rincorsa del nostro centravanti, che mette a posto anche un po' la capigliatura, prende una rincorsa dal limite dell'area di rigore, poco all'interno dei 16 metri israeliani, andrà a battere con il destro, attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento, la sua rincorsa e tiro, rete! Siamo avanti noi, 1-0, Retegui al minuto 46 nel corso del primo tempo, quindi nel primo minuto e unico concesso di recupero dalla signora Taupin. Siamo in vantaggio sul calcio di rigore con Retegui, che adesso ha tirato un calcio di rigore così come si deve tirare.
1: L'Italia vince 3-0, nel secondo tempo raddoppia Retegui, Mancini segna nel recupero, il successo vale il secondo posto. A novembre la sfida con la Norvegia sarà l'ultima del girone. Prima però la nazionale va a Chisinau ad affrontare la Moldova, con qualche minuscola speranza che l'Estonia a Oslo fermi la Norvegia. Succede, ma solo nel primo tempo, poi 4 reti in 10 minuti, 2 a testa di Sorloth e Haaland, 4-1. l'Italia sta per scendere in campo. Gattuso cambia molto, vuole premiare chi ha giocato meno e si è allenato bene. Vicario in porta, difesa a 4, davanti Orsolini, Scamacca e Zaccagni, occasioni in serie, ma non si segna. Bisogna aspettare l'88esimo, ancora Mancini, poi Esposito per il 2-0 nel recupero. La nazionale viene contestata dall'inizio. Insulti a Gravina da parte degli ultra Italia, il gruppo che segue gli azzurri anche all'estero, i soliti cori, pessimi striscioni. Gattuso alla fine commenta:
4: non mi piacciono queste robe qua, specialmente venire qua fuori casa e avere 500 tifosi. Una parola, andare a lavorare oggi secondo me non ci stava proprio, perché quando uno non si impegna va bene, però squadra ha corso, ha fatto. Ci rimane male perché in questo momento noi dobbiamo cercare di creare un blocco unico, che la gente che ci supporta. È normale che questi non rappresentano l'Italia intera, però... cose che fanno male.
1: Norvegia 21 punti, più 29 gol nella differenza reti. Italia 18, più 12. A San Siro servirebbe una vittoria con 9 reti di scarto, utopistico. Ma un successo, una buona partita, darebbero convinzione verso gli spareggi di marzo.
5: C'è un lancio per Di Marco, non è preciso l'aggancio del difensore norvegese, ancora l'Italia davanti. La rete! Siamo avanti noi! Pio Esposito! 1-0 per l'Italia!
6: Musa che punta adesso, Politano centralmente, palla sul sinistro, tiro che parte rete. Pareggio della Norvegia, pareggio che insomma ci aspettavamo abbastanza, dobbiamo dire. Bob, gran numero, poi cross in mezzo, conclusione, gol di Holland per il raddoppio della Norvegia. Gran gol però, in girata al volo. L'Italia un po' in difficoltà, deve subire l'iniziativa di Holland da destra, parte un cross, il terzo gol. Ancora una volta Holland è andato a segno, il tiro, la palla in porta, il 4-1 di Larsen. Finisce male per la nostra nazionale.
1: Dopo il primo tempo l'Italia si scioglie, l'ultima partita della girone lascia cattivi pensieri a Rino Gattuso.
4: Ci teniamo questo, ci chiediamo scusa, ci mettiamo la faccia, abbiamo toccato con mano, perché oggi per me era una partita molto importante, ma sull'aspetto che giocavamo con una squadra forte e poteva darci quella convinzione, quella mentalità di fare uno step in più. Abbiamo fallito, ci teniamo quello che abbiamo fatto il primo tempo, però sicuramente dobbiamo riflettere, perché non è che alla prima difficoltà dopo rischiamo di fare figuracce come abbiamo fatto oggi.
1: I playoff a marzo per l'Italia, seconda nel gruppo con 6 vittorie in 8 partite. Il regolamento delle qualificazioni ai mondiali fa discutere.
4: È normale che se parliamo di criteri possiamo stare qua una giornata, no? Anche i punteggi, come squadre che sono arrivano ultime nel girone, fanno le semifinali dei playoff. Sicuramente c'è qualcosa un po' di anomalo. L'hanno buttata giù così, che è qualcosa sicuramente lascia perplessi, però bisogna accettarlo. L'hanno fatta prima di cominciare le partite, prima di cominciare le competizioni, e sapevamo tutti, no?
1: Da novembre alla fine di marzo senza vedersi. Gattuso e la Federcalcio vorrebbero un mini raduno a febbraio, non lo otterranno. Troppe partite dei club in calendario.
4: Spero che una data ce la danno, penso che star vicino a loro è questo, il fatto di girare e parlare, chiacchierare non solo di calcio ma anche nella quotidianità, perché la verità è che siamo all'11ª giornata che abbiamo interrotto il campionato e ci rivedremo alla 30ª, ed è per questo che qualcosa, stare a contatto con i ragazzi e fare due chiacchiere non sarebbe male, vediamo.
1: Nel sorteggio dei playoff l'Italia trova l'Irlanda del Nord in casa. Con il successo andrà in trasferta ad affrontare la vincente di Galles Bosnia.
4: Io penso che bisogna commentare solo la partita che abbiamo in casa con l'Irlanda del Nord, perché ci giochiamo tutto. Dopo sicuramente due squadre valide con due tipologie di gioco totalmente diverse, Galles e Bosnia, due ambienti totalmente diversi, però testa all'Irlanda, squadra che sicuramente è alla nostra portata e sicuramente ci sarà da fare una grande partita, però penso che ce la possiamo giocare.
7: L'alfa e l'omega, il punto di partenza e quello d'arrivo. La fine della storia, una brutta storia, la conosciamo bene. La notte a Zenica non è mai stata così buia come nel 31 marzo scorso. Come tutti i commissari tecnici, anche Rino Gattuso ha puntato tutte le fiche sui suoi uomini per varcare l'oceano. La roulette però è una giostra infame, un azzardo capace in un battito di ciglia di trasformare il paradiso in inferno. Ne sanno qualcosa più Esposito e Cristante. Ne sa più di tutti Gigio Donnarumma, che nel volgere di quegli 11 fatidici metri ha vissuto su se stesso l'estasi del trionfo e la disperazione della disfatta. Oltre quel dischetto, un fiume di parole, accuse e recriminazioni, vani tentativi di giustificare l'ingiustificabile, volti dipinti di rabbia, di lacrime, alcuni autentici, Gattuso, Buffon, altri lividi di malcelato rancore, Gabriele Gravina, dimissioni offerte, chieste, ottenute, comunque arrivate. Il popolo ha finalmente i colpevoli su cui liberare, più o meno giustificato odio. Prima o poi però sui processi di piazza calerà il sipario e qualcuno al futuro dovrà pur pensare. Certo, colui che verrà stato al vertice del calcio italiano il prossimo 22 giugno, politico o tecnico che sia. Ed a proposito di tecnici però, in quanti si sono spesi ad elaborare ricette senza subire ed elargire a piene corde vocali il fascino della retorica, pochi in verità hanno dimostrato attaccamento al problema e cognizione di causa. L'obbligo del 19enne in campo è un'idea partorita da Luciano Spalletti, che ha poco di estemporaneo e sembra semmai figlia di un ragionamento assai più complesso e articolato, comunque figlio di un pensiero che ha radici profonde nel suo modo di pensare calcio, partendo da un presupposto ineludibile, il rispetto, in questo caso, proprio verso Gattuso e Buffon.
8: Allora, naturalmente io li conosco e so quanto amore, quanta passione ci hanno messo per far bene il loro lavoro, per cui da un punto di vista mio c'è il dispiacere di quello che è successo. Poi mi fa piacere però aggiungere che in un momento come questo qui è bene fare delle riflessioni corrette. In un momento dove tutti danno consigli di qualsiasi genere, è bene ragionare a mente fredda e poi programmare in maniera corretta, in maniera giusta, ecco. E sarebbe giusto chiedersi se al di là della nostra fede ci interessa davvero valorizzare questi calciatori italiani, questi talenti che poi nascono, perché poi ci sono anche delle considerazioni da fare. Ci sono ormai in Italia molte proprietà straniere e ci fanno piacere che vengano poi ad investire nel nostro calcio, però poi se gli si va a chiedere di avere cura dei talenti italiani per fare una nazionale più forte, penso che possa essere corretto per loro fare anche ragionamenti diversi, ecco. E quindi o c'è un sentimento spontaneo per la nazionale oppure bisogna che ce lo impongano delle regole. Io penso sempre che, e sono convintissimo, che fra le nostre mamme ce ne siano ancora come Matilde Baggio, Fiorella Totti, Bruna Del Piero, che ce ne siano ancora tante di queste mamme qui. Gelsomina Cannavaro, perché l'ho anche conosciuta, e voglio pensare questo, per cui bisogna andare a saper usare quello che poi producono queste mamme, che ci metteranno a disposizione altri talenti e altri campioni. E se non viene spontaneo di difenderli nella programmazione, nel riuscire a tirarli fuori, a saperli vedere, bisogna imporcelo. Questo è il mio pensiero.
7: Imposizioni e certezze, quelle maturate in un percorso partito da molto lontano. Quanti chilometri bisogna camminare per coprire la distanza tra la periferia e la metropoli? Gli spogliatoi essenziali del campetto sotto casa e quelli terribilmente accoglienti dei grandi stadi di tutto il mondo, la cruda, durissima pozzolana ed il candore di verde colorato dei terreni in erba. Se c'è qualcuno a cui chiederlo, quel qualcuno è Daniele De Rossi, allenatore, sì, presidente anche, Ostia Mare, dove i bimbi giocano e si divertono semplicemente con un pallone attaccato ai piedi, fuori di retorica però e con dei fini ben precisi.
9: Io a casa mia faccio quello che penso che sia utile per tirare fuori i giocatori, per poter tirare fuori i giocatori tecnici, che poi sono quelli ai quali aggrapparsi per fare qualsiasi categoria del mondo, secondo me. E quindi io sono cresciuto così, ho giocato 30% del mio tempo al campo di terra battuta dell'Ostia Mare, 30% in Pineta sulle radici e 30% sulla sabbia quando stavo con i miei amici al mare. Quindi penso che questo un pochino mi abbia aiutato, non che io sia Ronaldinho, ma non che fossi un giocoliere, ma credo comunque tanti rimbalzi diversi e tante volte la palla toccata nei piedi ti preparano a reagire a quello che può fare un avversario, a quello che può fare, a come può muoversi un avversario. Parto solo da quello. Non voglio impartire lezioni, non posso. La sensazione è che i ragazzini allenassero persone che volevano solo allenare i ragazzini, che volevano migliorare i ragazzini dalle scuole calcio, che volevano farli divertire e farli crescere, farli diventare un pochino migliori di come l'hanno trovati. Non tutti ovviamente, ma la sensazione io lì allo Stiamaro ho sempre avuto quella. Adesso ci sono tante classifiche, tanti giornalisti, vedremo, abbiamo siti internet e applicazioni che seguono l'Under 14, giornalisti che fanno interviste, che fanno le classifiche, che danno le pagelle all'Under 14, il miglior allenatore del mese dell'Under 14. Sono cose che secondo me non aiutano, poi questo è tutto tranne che il problema principale, perché basta credere tutti quanti nella stessa cosa e si prende la direzione. L'altro problema è che non credo che ci sia questa pazienza, cioè adesso vediamo come ci qualificheremo ai prossimi europei e da lì penseremo di aver fatto un grande lavoro o dovremo fare un'altra rivoluzione. Queste sono cose che i risultati li vedi dopo 10, 12 anni, 15 anni, se hai fatto un cambio generazionale come hanno fatto altre nazioni prima di noi. Quindi ci vuole un po' di pazienza e bisogna mettere persone che credano di prendere un percorso che sarà poi quello giusto, che io non so suggerire. Se sono persone che hanno toccato il pallone coi piedi nella loro vita, secondo me iniziamo ad andare per il verso giusto.
10: L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Brutto chiamarla fine, però usiamo un'altra parola magari: orizzonte. In fondo, cosa ha sempre insegnato lo sport? C'è sempre una nuova opportunità, un'altra partita. Speriamo solo, la prossima volta, di giocarcela bene.

sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo, e l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo, ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: Si tratta di far rotolare il pallone sull'erba.
1: No, pochi giorni poi in realtà lo rimarcava anche Mancini, sono stati soltanto tre allenamenti perché poi il primo era un allenamento di scarico con i giocatori che erano appena arrivati a Firenze, c'era stata la giornata di campionato, cosa ha fatto in campo, è riuscito a fare e non è semplice perché comunque con 30 giocatori a volte divisi in gruppi, divisi per ruolo, almeno così li abbiamo visti il primo giorno, magari qualcuno

0: l'Italia giocherà con il lutto al braccio, per ricordare Sandro Mazzola, perché Mazzola con la maglia della nazionale viene ricordato, viene associata quella staffetta al dualismo con Rivera, beh, 70 presenze e 22 gol. Ricordiamo poi che il miglior marcatore della nazionale di tutti i tempi resta sempre Gigi Riva, 35, e gli altri sono tanto tanto indietro. Questo sarebbe, insomma, dovrebbe essere anche un motivo per scuotere i nostri attaccanti.
1: Sandro Mazzola, che ha vinto un campionato europeo qui, questo stesso terreno di gioco, del 1968, nella finale bis contro l'Jugoslavia, vice campione del mondo in Messico con la nazionale di Ferruccio Valcareggi. In precedenza è stata invece celebrata, onorata la memoria di Franco Baresi, altra colonna azzurra, altro grandissimo campione e grandissimo uomo finalista proprio a Pasadena, USA 94, nella partita persa ai rigori con il Brasile. Ora però è il momento degli inni nazionali, ovviamente si partirà per dovere di ospitalità con l'inno nazionale del Belgio.

0: grandissima partecipazione del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma all'inno di Mameli, cantato in coro non solo dagli spettatori dell'impianto capitolino, ma un po' come da tradizione dei giocatori, dei panchinari, anche dei magazzinieri, no, dell'Italia.
1: Tutto lo staff, sì, anche il responsabile della preparazione area performance di Salvo, che abbiamo avuto la possibilità di sentire in settimana, un po' tutti. C'è Diana Bianchedi in panchina, capo delegazione, semplicemente però, perché ci è stato spiegato che quello di Buffon era un'eccezione, il capo delegazione di solito non va in panchina, era successo anche con Vialli. Poi vedremo, perché c'è una situazione ancora di possibile incompatibilità con doppio ruolo per Diana Bianchedi anche nel CONI, deve essere ancora una pronuncia e insomma poi magari la situazione si svilupperà nei prossimi. Comunque è stata a Coverciano, ha assistito a tutti gli allenamenti, lei che viene dalla scherma, sport olimpico, grandi successi, Barcellona 1992, oro nella fioretta squadra.
0: Intanto lo scambio dei gagliarditi tra i due capitani in mezzo al campo.

campo, si tratta ovviamente di Gigi Donnarumma e di Tielemans per il Belgio, maglia rossa per i nostri avversari con richiami gialloneri, completo azzurro invece per la nazionale italiana di Roberto Mancini, e tutti in mezzo al campo tranne, anzi i due capitani in mezzo al campo tranne il resto delle squadre che sono lì invece a bordo campo all'altezza delle panchine proprio per ascoltare gli ultimi consigli dei loro commissari tecnici. Ecco, è il momento adesso di celebrare il ricordo di Sandrino Mazzola. Eccolo qui, il mustache elettrico, il baffo elettrico, dribbling e serpentine a sconcertare le difese avversarie. Una grande personalità, ma allo stesso tempo un uomo mite, un uomo buono, un uomo non divisivo, che ha scandito per molti anni la storia della nostra nazionale, la storia della maglia azzurra. Il minuto di raccoglimento, il minuto di silenzio delle due squadre sarà a lui dedicato, e proprio le due squadre adesso vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco e l'arbitro darà inizio al minuto di raccoglimento che sarà osservato nel massimo silenzio qui allo Stadio Olimpico di Roma.

0: tutto filato liscio, Daniele Fortuna.
1: E ci mancherebbe. Insomma,
0: abbiamo visto sinceramente di peggio, ma insomma, speriamo di buttarci tutto alle spalle anche quei brutti momenti, e adesso non ci resta che raccontare la partita con il Belgio che attaccherà la sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Grandi applausi per Gigio Donnarumma che va a occupare la porta sotto la curva sud, abbracciando anche un magazziniere della nostra squadra, un preparatore, magari tra poco sapremo esservi più precisi. È iniziata la partita, è iniziata Italia-Belgio, primo turno, prima partita della Nations League. C'è subito un tentativo degli azzurri con Pio Esposito che prova a far circolare il pallone sul settore di destra, c'è però l'arbitro che ferma immediatamente l'azione, comando calcio di punizione in favore del Belgio per un fallo subito, se non andiamo errati, proprio dal numero 4 Mekele. L'intervento di Pio Esposito che ha probabilmente sbracciato spalle all'avversario o forse alzato troppo la gamba destra, gioco pericoloso, e calcio di punizione comandato dal signor Silbert con il Belgio che si fa vedere dalla corsia di sinistra. C'è un ottimo spunto da quel lato del campo di Morera che prova ad andare via a due avversari, resiste, rimane in area di rigore, prova in qualche modo a destreggiarsi, poi però perde il pallone grazie all'intervento di Di Lorenzo che scambia immediatamente con i compagni di squadra del settore difensivo. C'è il tentativo di andare via della nostra nazionale, il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore del Belgio da fronte offensivo sinistro dello schieramento degli ospiti. Subito il Belgio che prova a far circolare il pallone all'interno nel cerchio centrale del campo con Raskin, pallone allargato sulla corsia di destra. È un Belgio che, ripetiamo, sta immediatamente mostrando grande personalità andando ad attaccare quei punti di riferimento uno contro uno, praticamente i nostri giocatori, a far circolare bene il pallone. Una destra per De Bruyne che sventaglia dalla parte opposta, un tentativo di lancio per Morelli, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi il pallone inseguito dal numero 5 De Kuyper, che è l'esterno destro difensivo della nazionale allenata da Mark Van Bommel. L'Italia subito costretta però non alla difensiva magari dopo due minuti, ma così a subire il possesso palla degli avversari.
2: Il palleggio con i giocatori che si trovano, con De Bruyne lì in mezzo a ricevere, però l'Italia probabilmente, Roberto Mancini ha deciso di aspettare in questa fase iniziale, in questi giorni a Coverciano hanno studiato i giocatori, rivelava Frattesi, alle partite dell'Anversa, l'ultima squadra che ha allenato Van Bommel prima di questo incarico da commissario tecnico del Belgio.
0: Il pallone per Pio Esposito che viene attaccato da Ngoi irregolarmente, dice il direttore di gara, all'altezza della linea mediana, il Belgio che recupera il pallone. Sono passati e si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, è ancora 0-0 tra Italia e Belgio, ma il dominio territoriale relativamente all'inizio della partita è appannaggio dei belgi che muovono palla sul settore di destra. Ecco che si fa vedere nuovamente Moreira, sempre molto attivo, dobbiamo dire, schierato in una posizione in cui può andare a piedi invertito, proprio quello Stadio Olimpico di Roma, il giocatore belga, autore di una doppietta contro la Lazio nel pareggio 2-2 proprio tra i biancocelesti di Rino Gattuso ed il Milan. Ancora Ngoi in possesso del pallone, lui che guida la transizione fin quasi la linea mediana del campo, poi va a servire il capitano Tielemans, gioca con De Bruyne nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone allargato sull'estremo settore di sinistra, come il consueto, sempre molto precisi i belgi in questi cambi di campo. E ora il tentativo di attaccare l'area di rigore con un traversone in mezzo che viene fermato però dalla nostra difesa, vediamo se riusciamo ad uscire subito tre uomini sui portatori di palla, segnatamente su Barella che però triangola con Calafiori proprio sulla sinistra del terreno di gioco, il pallone per Cambiaghi attaccato alle spalle questa volta in maniera irregolare dall'avversario, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri proprio di fronte alla panchina occupata da Mark Van Bommel, quindi all'altezza del fronte offensivo destro della nostra nazionale. È Riccardo Calafiori che va ad occuparsi di questo calcio di punizione, anche se bisogna cambiare il pallone evidentemente perché non è così gonfio per poter rimanere a disposizione degli scarpini dei 22 in campo. Calafiori, ripetiamo, è sempre lì a giocare corto con Romano, subito un retropassaggio per Coppola, Romano che si fa vedere dalla posizione di mezzo sinistro, servito Calafiori, lo scambio tra i due, il pallone che però non esce dalla nostra metà campo, addirittura adesso entra nella nostra area di rigore per il retropassaggio di Coppola a beneficio di Gigio Donnarumma, il capitano dell'Italia, che con il piede sinistro prova a far volare Di Lorenzo sulla corsia di competenza. Buona la finta questa volta di Ken che va via l'avversario, va via al secondo, prova ad accentrarsi il pallone per Romano, però è troppo corto il recupero di De Bruyne e il Belgio che può provare a ripartire. il movimento della formazione di Van Bommel, buona anche la sicurezza, la freddezza con cui De Bruyne resiste al tentativo di pressione degli azzurri, una squadra che ha grande esperienza internazionale, e diciamo che lo stiamo vedendo e lo stiamo certificando anche se solo dopo 5 minuti di partita. Daniele Fortuna,
2: però è molto raccolta l'Italia, pronta a ripartire, pronta ad andare in pressing. Kane gioca a destra, si pensava invece a un Cambiaghi a destra, però Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra perché dall'altra parte c'è Orsolini. Scelta dunque del commissario tecnico Roberto Mancini, braccia conserte, molto serio in questi primi minuti di partita.
0: Tutto Barella viene attaccato fin troppo energicamente da Tielemans, quasi al limite della nostra area di rigore. Calcio di punizione fuori dell'Italia, già battuto Calafiori sulla corsia di sinistra, evita Moreira che però non molla la presa sul giocatore dell'Arsenal, e serve all'indietro per Coppola. Poi vediamo Gianluca Mancini allargare verso la corsia di destra, è lì che attende il pallone e lo riceve Di Lorenzo, viene incontro il centrocampista Barella, poi il retropassaggio sempre per Donnarumma, prova il giropalla la nostra nazionale nel tentativo di aprirsi un varco per andare ad imbucare verso gli uomini che stazionano all'interno della metà campo avversaria, in particolare Tonali che si sposta proprio nel tentativo di trovare il pallone che invece circola sulla corsia di destra occupata da Kenne, poi da Di Lorenzo, pallone che nella nostra tre quarti, Tonali che può girarsi adesso con il sinistro, aprirà l'indirizzo di Coppola, lui chiamato a superare la linea di metà campo, poi servendo Cambiaghi, Cambiaghi che ha di fronte a sé un avversario, si ferma, c'è dall'indietro ancora per il numero 6, viene incontro Barella, sempre all'altezza della linea centrale del terreno di gioco, si improvvisa adesso mezzo sinistro, lo scambio con Coppola, pallone che rimane tra i piedi degli azzurri, la girata per Cambiaghi di prima intenzione, Esposito la tiene bassa per Calafiori che può volare, ancora Cambiaghi a sinistra, il pallone in mezzo, più Esposito riesce ad arpionarlo, a servire nuovamente fuori dall'area di rigore Cambiaghi che va al traversone, presa bassa di Lammens, applausi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, l'iniziativa degli azzurri, la prima di una certa sostanza.
2: La prima volta in cui l'Italia riesce a trovare anche velocità nel palleggio, lì a sinistra con Cambiaghi, con
0: tanta
2: Calafiori.
0: Attenzione a De Bruyne che lancia benissimo in area di rigore il compagno, il sinistro, il pallone neutralizzato da Donnarumma, poi è lì Coppola ad allontanare la sfera, opportunità per il Belgio, illuminante l'idea di De Bruyne per il compagno che era volato in profondità, si trattava di Götze che è andato al tiro con lo piano sinistro. Ah, era il numero 17, era proprio De Catelare, sì, era proprio lui che è andato ad incrociare il sinistro, Donnarumma che si è disteso all'altezza del proprio secondo palo ed è andato a fermare il pallone con la manone destra, subito Roberto Mancini in piedi a dare istruzioni ai propri calciatori, in particolare ai propri difensori, la posizione di Catelare può creare qualche fastidio, l'impostazione di Coppola non è precisa per Pio Esposito, in questo momento il pallone si perde dalle maglie della difesa del Belgio che ora va a palleggiare muovendo il pallone in orizzontale. De Kuipers torna centralmente dai propri compagni del pacchetto arretrato, sono passati 8 minuti dal fischio d'inizio del signor Siebert della federazione tedesca, ora possiamo catturare palla sull'errore del Belgio, attenzione all'avanzata di Barella, il pallone per Tonali non è preciso, questa era una buona opportunità, è stata sprecata per un errore di misura, poi Moreira in mezzo a tre, termina a terra, non c'è fallo, ancora Barella vede che è dall'altra parte, poi non riesce a servirlo, la giravolta del giocatore dell'Inter, lo scambio con Tonali, Barella che buca per Pio Esposito in area, la girata, il palo colpito, anche se era in posizione irregolare Pio Esposito, ma giocata tecnicamente sopraffina del nostro centravanti sull'invito di Barella, ecco diciamo così una manovra fatta in casa alla Piano Gentile.
2: Sì, si guarda davanti Barella, vede l'inserimento di Pio Esposito, lancio perfetto, alza bene il pallone, pallone morbido ma molto molto preciso, peccato che era in fuorigioco, Pio Esposito non di tantissimo ma con il sinistro di prima intenzione, questo deve fare l'Italia, deve cercare il pallone in profondità, in verticale.
0: Ancora De Catelare sulla corsia di sinistra, il Belgio che prova a riproporsi adesso in chiave offensiva, ha già superato la propria metà campo, ora vi ritorna all'interno grazie a Raskin che va da Angoia, il pallone sul settore di destra, Moreira ad attenderlo, viene incontro De Bruyne, scambio corto tra il giocatore del Napoli e quello del Milan, possesso palla reiterato da parte dei nostri avversari che non intendono sprecare appunto palloni, non intendono regalare agli azzurri che si sono resi già minacciosi con un paio di ripartenze molto ficcanti, la prima d'accordo però fermata dall'intervento del direttore di gara per la posizione irregolare di Pio Esposito che aveva preso il palo Moreira prova ad andarsene a Calafiori, pallone che schizza sui piedi di De Bruyne, l'intervento in chiusura di Coppola, arriva ancora Moreira, una finta nel tentativo di scoraggiare gli avversari, poi il pallone che filtra pericolosamente bucato da tanti difensori azzurri e circola sulla corsia di sinistra, Götze, pallone ancora lì indietro per De Kuyper, il Belgio che insiste in fase offensiva grazie alla velocità dei suoi uomini verso la linea di fondo nel tentativo di dribbling, Gianluca Mancini che rimane lì, la cross che parte, Coppola che allontana di testa, pallone che si alza a campanile all'altezza del limite dell'area di rigore azzurra, Tielemans che lo recupera, lo serve a ritroso a beneficio di Ngoi, ora il Belgio preme, siamo alla decimo, sta per iniziare l'undicesimo nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0, ma il Belgio si sta facendo vedere in maniera molto molto incisiva in avanti, parte un altro cross, l'uscita di Donnarumma che allontana con i pugni, Belgio che però insiste, adesso Tonali però ruba palla a Moreira, si imbola sulla corsia di sinistra, il centrocampista del Tottenham Hotspur dall'indietro, sbagliando però clamorosamente il passaggio e dando modo a Kevin De Bruyne di impossessarsi della sfera e di fatto di azionare i propri compagni di squadra per un tema offensivo nuovo. Tielemans va a destra da Moreira, posizione di ala, Roberto Mancini indica le posizioni ai nostri difensori, ai suoi difensori, pallone che però non supera la linea mediana del campo e quindi viene giocato all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco dal Belgio, ancora in profondità il tocco per Gozzi che prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, molto veloce le prese con Coppola che riesce a fermarlo in qualche maniera, la sfera che rimane in area di rigore, parte un tentativo di tiro ammortizzato però da Gianluca Mancini che arriva poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Gianluca Mancini, anzi Roberto Mancini, chiediamo scusa, non soddisfattissimo. Ora però gli azzurri partono con Kane, posizione della destra, entrando in rigore, il giocatore della Como prova a sfidare in dribbling due avversari che però gli tolgono il pallone, buona, interessante l'idea di Moise Kane che poi ritorna sull'avversario, gli ruba palla, va al limite, allarga per Barella, il cross in mezzo, l'area di rigore del Belgio non è riempita a dovere dei nostri attaccanti, il pallone che fluttua verso la corsia di destra, facilmente controllato da Moreira. 12° 0-0.
2: Torna parte dall'altra, Barella prima a sinistra, poi a destra con gli inserimenti giusti, però il migliore in questi primi 12 minuti qui all'Olimpico, con il punteggio sempre sullo 0-0, qui grande inserimento a destra, era stato premiato per la sua combattività Moise Kean, poi dalla cross però non è uscito nulla, deve fare attenzione all'Italia sugli esterni, quello chiedeva anche Roberto Mancini prima, da una parte in difesa, dall'altra però invitava Cambiaghi e Kean da una parte e dall'altra a scendere, a correre lì sulla fascia.
0: Lo faceva in maniera abbastanza evidente anche, no? Gesticolando, dando la direzione con le braccia al movimento per operare i suoi giocatori, pallone che intanto viene giocato dalla Belgio al limite della sua area di rigore con il portiere Lammens, il quale tocca corto per i compagni del pacchetto arretrato, c'è Ngoi che gli restituisce la sfera, ancora Lammens, l'arpiona con il sinistro e poi con il destro e la suola dello scarpino per Ber due volte, se non addirittura tre o quattro, prima di scrutare il piazzamento dei propri compagni, vedremo se andrà al lancio lungo, preferirà, così come ha scelto in effetti, di andare corto invece da Ngoi. Ancora il Belgio in possesso del pallone, questa volta l'imbucata è per De Bruyne che può attaccare centralmente all'altezza dei 40 metri, si allarga a sinistra, De Kuyper recupera la sfera, punta l'avversario alla vertice della nostra area, porge ancora il giocatore del Napoli che prova la conclusione, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, esattamente al 14° minuto nel corso del primo tempo, col parziale fermo sullo 0-0, ma è un calcio d'angolo, chiediamo scusa, non di punizione, in favore del Belgio, con Mark Van Bommel che ha qualcosa da dire anche con i suoi collaboratori, sta cercando di spiegare e spiegarsi soprattutto il motivo per cui i suoi uomini non vanno a tirare in porta con più diciamo così incisività verso la porta difesa Gigio Donnarumma. Vediamo chi invece va ad occuparsi del corner, ripetiamo, il Belgio attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, andrà qui per probabilmente con il mancino la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Donnarumma, c'è anche Brandon Mekele nel cuore addirittura dell'area piccola a cercare di disturbare i nostri giocatori, la maglia azzurra ovviamente con il luto abbraccio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, intanto alza un braccio il giocatore del Belgio incaricato del tiro dalla bandierina proprio per indicare ai suoi evidentemente uno schema, rincorsa, pallone in area minacciosa all'altezza del primo palo, il colpo di testa di Pio Esposito, nuovamente la palla sul fondo, secondo tiro dalla bandierina consecutivo per i nostri avversari. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0. Gianluca Mancini diceva all'arbitro: no jump, non mi ha fatto saltare, voleva evidentemente un calcio di punizione il difensore centrale della Roma, che l'arbitro non ha invece concesso. Altro tiro dalla bandierina, c'è anche nei pressi del punto di battuta con il numero 10 Mika Goetz, molto molto veloce, molto molto rapido, capace di interpretare più ruoli. Il cross in mezzo allontanato ancora una volta da Calafiori, il pallone che staziona nella metà campo del Belgio senza correre rischi. De Bruyne lo cede molto ritroso per il proprio portiere Lammens. I minuti passano, abbiamo raggiunto il 16°, il punteggio è fermo sullo 0-0, ma certo il Belgio si fa vedere in avanti con grande pericolosità, grande incisività. Ancora Mika Goetz per il numero 7 De Bruyne, da questi all'indietro per Michele Giostra col pallone tra i piedi. Di proprio Goetz, poi sul settore di destra si fa vedere il giocatore del Napoli che copre il traversone in mezzo, pericoloso pallone che rimbalza all'interno dell'area piccola. C'erano due uomini a guardia dell'unico attaccante, De Catelare, lì all'altezza del primo palo. Grande rimessa degli azzurri con Cambiaghi, che riesce a mantenere il pallone in campo dalla posizione di ala sinistra, poi si ferma, chiede e ottiene l'aiuto di Calafiori, si accentra. Il giocatore dell'Arsenal scambia con Romano, da questi a Barella, Barella che allarga verso Mancini, il quale gli restituisce subito il pallone. Allora si torna centralmente da Coppola, ora tutta l'Italia, eccezione fatta per Donnarumma evidentemente, è all'interno della metà campo del Belgio. Di Lorenzo ha sulla verticale Ken, sempre molto ben marcato però l'attaccante del Como, che viene incontro al pallone ma non viene servito, viene ignorato dal compagno di squadra. Azzurri che provano a far girare il pallone da destra verso sinistra, Cambiaghi che se la deve vedere con la diletto avversario, viene a dargli una mano Tonali, un retropassaggio per Coppola. Possesso palla abbastanza sterile adesso della nostra nazionale.
2: Si fa già a girare il pallone da una parte all'altra, cerca spazi, però copre bene il Belgio, aspetta l'Italia con magari l'inserimento di Di Lorenzo, perché quello poi è il gioco di Roberto Mancini, che abbiamo ammirato, che abbiamo apprezzato nella sua prima gestione, però è tutto da velocizzare in questo caso.
0: Intanto ha provato Ken a muovere il pallone, a servirlo per Pio Esposito, che poi lotta quando appunto il possesso sembrava perso, e il Belgio che esce con grande personalità dalla prova tre quarti. De Bruyne che lancia sul settore di destra, ancora una volta per Goetz che punta l'avversario sopra posizione di Moreira, l'intervento di Coppola che allontana Pio Esposito, incontro la palla sul settore di sinistra, Cambiaghi prova ad andarsene con la sua velocità, inseguito proprio da Goetz, se ne va al numero 10 Cambiaghi, insiste però nella guardia del giocatore azzurro, proprio Goetz, arriva Calafiori al limite, servito Ken, la palla sul sinistro, parte il tiro, la parata di Lammens all'altezza del pallo, la sua destra, conclusione a mezza altezza, ma anche qui buona ripartenza degli azzurri.
2: Ma non ha accompagnato nessuno, si è allungata tantissimo l'Italia, alla fine è arrivato Calafiori, non c'era nessuno dall'altra parte perché Barella è arrivato troppo tardi, e poi alla fine Ken ha cercato la conclusione da fuori, però conclusione angolata non potentissima, tutto piuttosto semplice per Lammens, il portiere del Belgio.
0: Due tiri nello specchio della porta, un tiro ciascuno dobbiamo dire in questi primi 19 minuti nel corso del primo tempo, con il parziale inchiodato sullo 0-0 di partenza. Il rinvio di Lammers in profondità, il colpo di testa di Di Lorenzo, a Tonali a rubare palla, anzi si trattava di Romano, il Belgio che ha la meglio, questo è veramente dappertutto. Arpione anche questa palla vagante, poi serve sulla sinistra De Catelare che si era spostato da quel lato del terreno di gioco, possesso palla del Belgio adesso che continua proprio accanto alla fascia laterale sinistra, pallone che viene accentrato verso Orgoi che si incarica di superare la linea mediana, si improvvisa a mezzo destro, poi per la pressione di Tonali è costretto alla retromarcia a scambiare ancora con i compagni, mentre attenzione a De Bruyne tra le linee nella sua posizione, sempre molto lucido, molto bravo, serve De Catelare che mette la pallone sul destro, ancora De Bruyne, pallone lungo in qualche modo toccato dal numero 21 Castagne, il quale riesce a dialogare con Michele e riesce a mantenere il possesso palla. sempre i propri compagni di squadra. Sta iniziando il 20° minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Belgio, più possesso palla per i belgi, ma Italia che si è fatta vedere in un paio di ripartenze abbastanza pericolose.
2: Azioni in contropiede, il palleggio è tutto del Belgio, ma sono due squadre che si sono appena conosciute con i rispettivi commissari tecnici, due debuttanti, e tutto questo si vede nei meccanismi di gioco. Recupera l'Italia
0: con Calafiori centralmente da sinistra, poi verso destra su Kennedy, Lorenzo che viene a dare una mano, Barella che si fa vedere, pallone allargato verso il settore di sinistra, è lì che lo controlla Alessandro Romano, lo rimette in mezzo ma lo fa con una scarsa lucidità, dando modo ai belgi di riconquistare la sfera e di ripartire pericolosamente in avanti. Ancora con Goetze, Goetze all'1 contro 1 con Gianluca Mancini, la palla sulla destra, Mancini la finta, Goetze e il Belgio in vantaggio per 1-0. Bellissimo il gol di Mika Goetze, dobbiamo dire, al 20° minuto cambia il parziale allo Stadio Olimpico. Grande azione personale, una finta a mettere per terra Gianluca Mancini e anche i suoi compagni di reparto, e poi il tocco morbido scavando il pallone alle spalle di Gigio Donnarumma, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Belgio in vantaggio per 1-0 al 20°, il gol di Mika Goetze e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Dopo l'errore di Romano, innescato da De Bruyne, si è trovato nella possibilità di puntare gli avversari, ha fatto cadere per terra sia Coppola che Mancini, poi ha evitato il ritorno dello stesso Romano e depositato il pallone lento ma inesorabile alle spalle di Donnarumma. Gran gol però.
2: È gran talento, 21 anni, appena passato alla Paris Saint-Germain.
0: Poi... non a caso.
2: No, beh, anche
0: siccome
2: poi
0: lì ce ne sono pochi.
2: La sua formazione anche nel Genk, tanti sono passati da lì, poi nell'Ajax, adesso è al Paris Saint-Germain. Un giocatore tecnico, si sapeva, se ne parlava, ha fatto vedere tutto questo nell'azione, però con una collaborazione colpevole, dobbiamo dire, di Alessandro Romano, che forse paga anche l'attenzione del debutto. Sfortunata l'Italia perché Mancini scivola, però lui è bravissimo, gran gol per lui, meritato. Anche il Belgio ha fatto qualche cosa di più rispetto all'Italia.
0: Diciamo che il gol non era nell'aria, però si era visto un certo dominio territoriale che poteva sfociare da un momento all'altro in un'azione pericolosa e dannosa per la nostra retroguardia e per il nostro portiere, e purtroppo così è stato. Proprio al 20° minuto ora si tratterà di recuperare, cercheremo anche di testare il carattere di questi ragazzi sotto di un gol contro il Belgio alla loro prima uscita, con in panchina Roberto Mancini. Insomma, è un momento complicato, vedremo come reggeranno gli azzurri, se saranno capaci di farlo. Cambiaghi a sinistra, ferma il pallone, lo cede all'indietro per Coppola, Coppola che si ferma con un retropassaggio per Donnarumma, che è abbondantemente uscito fuori dalla propria area di rigore. I minuti che passano sono 23 nel corso del primo tempo, il Belgio in vantaggio per 1-0. Tre minuti fa il gol di Mika Goetze, ancora una palla sbagliata di Coppola, ancora i belgi che provano ad approfittarne sul settore di destra con Kevin De Bruyne, che è l'autentico artefice di tutte le manovre offensive della sua squadra. Gran tiro, poi la conclusione per due volte. Donnarumma si oppone prima dalla lunga, poi dalla breve distanza. Insomma, adesso il Belgio sta anche legittimando il suo vantaggio con queste azioni molto pericolose, come detto, sempre originate dalle giocate illuminanti di Kevin De Bruyne.
2: Qui anche De Ketelaere, ma soprattutto perché Raskin può andare da solo a cercare la respinta, la ribattuta, il tapin davanti a Donnarumma, e qui la difesa è ferma, sta concedendo troppo, errori individuali, errori anche collettivi della linea difensiva.
0: Piuttosto preoccupato Roberto Mancini, mano sui fianchi, all'altezza però della sua area tecnica sulla panchina della nazionale, anche perché il Belgio, ripetiamo, nel possesso palla ha praticamente dominato i primi 24 minuti di gioco, è andato a segno al 20°, ha rischiato di arrotondare il vantaggio. Ancora una volta il cross in mezzo, il tentativo da parte del numero 21 che si trova da solo lì davanti, Michelele prova la conclusione, Michelele, il pallone che finisce abbondantemente sul fondo, anzi si trattava di Raskin, chiediamo scusa, è questo giocatore che un po' fa rispinti, no? Riesce ad intrufolarsi nella tra le maglie della difesa e del centrocampo degli azzurri. In precedenza abbiamo potuto apprezzare prima la conclusione di De Catelari con la parata di Donnarumma e poi la respinta sul tentativo di tap-in proprio di Raskin, che si era presentato a pochi metri
2: e che era in posizione regolare, dobbiamo dire, Francesco, perché ci sono due giocatori dell'Italia che si sono fermati, uno è Calafiori e l'altro è Coppola in mezzo, braccio alzato, e io andrei invece sulla respinta, perché si è trovato da solo davanti a Donnarumma, che è stato bravo anche in questo caso, però ha sbagliato il centrocampista del Belgio e dei Rangers di Glasgow.
0: Momento difficile per gli azzurri, che sono sotto di un gol e stanno subendo, vediamo, il predominio territoriale da parte degli avversari. Tonali prova a girare di prima intenzione per Ken, che viene incontro all'interno della nostra metà campo, va via due avversari, va via anche al terzo, che lo mette giù, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dell'Italia. Ancora Moise Kean che spinge Raskin, che si era molto maliziosamente avvicinato al punto di battuta per evitare che il pallone potesse circolare rapidamente nella sua metà campo, e proprio per questo motivo e per questo atteggiamento antisportivo merita il primo cartellino giallo comminato ai Salani al direttore di gara, che è il signor Siebert della federazione tedesca. Calcio di punizione in favore dell'Italia, i minuti passano, sono 26 nel corso del primo tempo, qui lo Stadio Olimpico di Roma. Anzi, la munita è Castagne, io avevo visto Raskin per la verità, ho tutta questa impressione, ma insomma vedremo tra poco, cercheremo di capire chi è stato appunto il destinatario del cartellino giallo della signora Siebert. Intanto Coppola va a sinistra da Cambiaghi, subito inseguito proprio da Castagne, che era molto lontano dall'azione, a meno che non abbia visto sbagliato. Ecco, hanno sbagliato invece e quelli che hanno dato sul tabellone luminoso dell'Olimpico l'ammonizione a De Kuyper, è stato Raskin a meritare l'ammonizione da parte del direttore di gara. Tutto ristabilito, quindi bisognerà ristabilire però il punteggio in questa partita, visto che siamo sotto di un gol, quello segnato al 20° minuto da Mika Götz. C'è Coppola a sinistra e c'è adesso il pallone girato da Cambiaghi, ancora lì indietro per il nostro numero 6. È difficilissimo trovare degli spazi credibili all'interno della metà campo avversaria.
2: No, perché i movimenti non sono quelli giusti da parte dell'Italia, con il pallone lì che ristagna al centrocampo, non ci sono inserimenti, è tutto quanto un po' sfilacciato, ecco, poco organico. Italia che prova ad attaccare adesso.
0: E ora c'è un malinteso tra Ken e Di Lorenzo, perché il pallone di Pio Esposito, spalla alla porta, all'altezza della tre quarti, era giusto per entrambi. Uno doveva arretrare, uno doveva attaccare e non rimanere, diciamo, sulle rispettive posizioni. Il pallone che si è perso oltre la linea laterale, la rimessa con le mani in favore del Belgio, pallone regalato di fatto al Belgio. Ora Castagne per Ngoi, all'altezza del lato corto della sua area di rigore, in profondità a cercare i compagni del pacchetto offensivo. Non è messa bene la nostra difesa, sono tutti soli, ancora Mika Götz, palla in mezzo, per nostra fortuna non riesce il tap-in vincente, poi insiste Tielemans dalla corsia di sinistra, entra in area di rigore, stretto a fermarsi sulla chiusura di Coppola, arriva a gran velocità Castagne, anche qui non c'è una buona copertura, parte il cross di Castagne, il colpo di testa di Mika Götz, il miracolo di Donnarumma, che ci sta mettendo del suo per non far capitolare ancora una volta la sua porta. Deviazione in angolo, ma adesso siamo in balia degli avversari.
2: No, perché non riescono a recuperare bene le posizioni i giocatori della difesa, quindi possono andare a crossare, possono saltare indisturbati lì. È sembrata che la palla recuperata da Tielemans avesse oltrepassato la linea di fondo, ma insomma,
0: ma poco
2: comunque,
0: importa,
2: comunque sì. Non importa, perché era solissimo, pronto a rigiocare il pallone. Seguiamo il calcio d'angolo, in questo momento sta salvando Donnarumma.
0: È passata una palla lunga per mettere la nostra difesa in grande difficoltà, una palla in profondità, De Bruyne, traiettoria a rientrare, Donnarumma che allontana con i pugni, ancora il numero 7 in possesso di palla, cerca di saltare l'avversario, mette il pallone in mezzo, pallone che schizza per Tielemans, che ha in conclusione al volo che viene deviata, poi ancora un tentativo di tiro dal limite murato dagli azzurri, Barella che termina a terra, c'è fallo secondo l'arbitro, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, con i belgi che allontanano il pallone, e anche qui qui. Ammonizione per Morera per comportamento antisportivo. Perché? Perché evidentemente quando gli azzurri provano a battere sollecitamente il calcio di punizione, visto che il Belgio è molto sbilanciato in avanti, arriva subito qualcuno ad allontanare il pallone dal punto di battuta. L'arbitro non ha tollerato prima questa azione ad opera di Raskin, non l'ha tollerato adesso quando ha fatto altrettanto Morera, e quindi secondo cartellino giallo della partita. Il punteggio dice che il Belgio è in vantaggio per 1-0 e che la nazionale di Mark Van Bommel l'ha sfiorato in almeno altre 2-3 occasioni la rete del raddoppio.
2: Sì, ed è stato perfetto Donnarumma, il migliore dell'Italia, che è veramente tutto dire. Questi falli per impedire le partenze veloci in contropiede all'Italia denotano anche però un furore, una voglia diversa da parte del Belgio.
0: Esatto, intanto Tielemans, De Bruyne di prima a sinistra splendidamente ancora per Mikkel Götze, che prova ad attaccare, fa filtrare su Tielemans il cross di ritorno per il compagno che arrivava a rimorchio alla chiusura, questa volta di Tonali il pallone sul fondo, anzi di Romano il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore del Belgio. Siamo in grande difficoltà, stiamo subendo le iniziative della nazionale di Van Bommel. Diciamo che De Bruyne, Mikkel Götze e Tielemans stanno mettendo veramente a dura prova la nostra squadra e stanno vincendo tutti i duelli individuali con gli azzurri. Corner battuto corto da sinistra, pallone giocato da Michele ancora per il cross De Bruyne al secondo palo, che prova adesso il numero 4 ad agganciare un difficile pallone sulla pressione di Cambiaghi, anzi di Di Lorenzo, che aveva cambiato lato difensivamente parlando del campo. Lui che gioca a destra si è portato dalla parte opposta proprio in marcatura sul giocatore del Belgio, è riuscito a farlo sbagliare il pallone che è finito sul fondo. Proviamo a uscire con la palla a terra. Calafiori, Coppola subito assediato però da due uomini, il pallone che rimbalza sul corpo di Morera e finisce fuori dal campo. Roberto Mancini abbastanza arrabbiato, il volto è chiaro, è il disappunto totale del nostro CT.
2: Sì, sì, una smorfia di preoccupazione, e poi adesso il Belgio ha compreso naturalmente tutte le difficoltà dell'Italia e va a pressare lì anche molto alto, cosa che non ha fatto all'inizio la formazione allenata da Van Bommel. Ancora
0: De Bruyne dopo il colpo di tacco di Mika Goetz, il contrasto che fa alzare il pallone, De Bruyne che è molto rapido a catturarlo, salva il compagno che va alla conclusione con il sinistro. Si trattava ancora una volta di recuperare il pallone che ha sfiorato il montante dalla parte opposta ed è finito sul fondo. Continua a collezionare palle gol il Belgio, ma la nostra difesa è praticamente allo sbando in questa fase, non viene assolutamente aiutata dalla linea mediana, anche se in grande difficoltà contro gli avversari. Più Esposito da terra, Cambiaghi che arriva in anticipo, attenzione, partito che è dalla parte opposta, eccolo Serveto, l'attaccante del Como, può entrare in area di rigore, traversone che parte, Tonali troppo avanzato rispetto alla cross, perde l'opportunità per andare a calciare da facile posizione, poi fa bene in questo caso, se non andiamo errati, proprio Cambiaghi a commettere fallo su Tielemans che stava per ripartire, stava per agitare un contropiede potenzialmente assai minaccioso per la nostra difesa. Siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il Belgio conduce per 1-0, ma diciamo che è un punteggio abbastanza stretto.
2: Molto generoso per l'Italia dall'altra parte, e anche in questo caso, in quest'ultima azione, Francesco, non c'è nessuno che segue, quindi si ritrovano in tre, passaggio così così di Ken per un'azione in velocità, ma non c'è nessuno pronto alle spalle per intervenire. Squadra già lunghissima, meccanismi tutti da perfezionare. Purtroppo lo stesso non possiamo dire del Belgio, che sembra già una squadra che si conosce da tanto tanto tempo, è pronta. D'altronde poi alcuni giocatori hanno fatto il mondiale e sono arrivati piuttosto avanti ai quarti di finale.
0: Sto cercando di capire se Roberto Mancini ha cambiato qualcosa nell'assetto difensivo, cioè se siamo andati a tre adesso. Intanto il lancio di Barella in profondità per Ken, il colpo di testa ad allontanare di un difensore belga che concede comunque la rimessa laterale agli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento. Vediamo chi va ad occuparsene ancora una volta. Di Lorenzo viene incontro Barella, servito Coppola nel circo centrale del campo, c'è Gianluca Mancini, prova ad allargarsi Calafiori, il pallone invece per Cambiaghi, Cambiaghi ancora costretto a ritornare il pallone sui piedi del difensore della Roma, si fa in orizzontale, prova a farsi sentire adesso il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma per incoraggiare gli azzurri. Un momento difficile, gentili ascoltatori, molto difficile per la situazione generale, ma anche per quella particolare che sta maturando all'interno del terreno di gioco. È la prima partita del Mancini bis. Gli avversari fino a questo momento, la nazionale belga si sta dimostrando assolutamente superiore agli azzurri, conduce per 1-0 con il gol di Mika Götze, ma i gol sinceramente potevano essere di più. Di scarto in favore dei belgi, tenta Barella di tenere in campo un difficilissimo pallone, non riesce nell'impresa, la sfera che termina adesso fuori dal campo. La rimessa sarà con le mani in favore dei belgi dalla fronte difensivo sinistro del loro schieramento. E tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Belgio che conduce per 1-0, Italia che è chiamata a reagire, è chiamata a serrare le file, è chiamata in qualche modo a riorganizzarsi, a mettere un argine a quella che è la superiorità belga dimostrata fino a questo momento. Moreira si allunga troppo il pallone, ne approfitta Barella, attacca all'altezza dei 25 metri, serve sulla corsia di sinistra Cambiaghi, la maglia numero 21 ancora per il centrocampista dell'Inter. In orizzontale si torna da Romano, una giravolta prima del tocco su Gianluca Mancini, il pallone che adesso viene spostato sui piedi di Coppola prima e di Barella poi dalla posizione di mezzo sinistro, ma si è schierata la difesa del Belgio, il pallone per Pia Esposito, spalla alla porta al limite, prova a duettare con Kella, triangolazione, l'incursione di Romano che prova a girarsi, parte la conclusione. C'è la deviazione di un difensore belga con cui si congratulano tutti i compagni di squadra, si trattava, se non andiamo errati, di Michele, il pallone che è finito sul fondo e quindi, anzi forse di Raschino, di Michele, no, di Michele, effettivamente buono il movimento di Alessandro Romano, il cross in mezzo di Barella, il pallone che viene in qualche modo spazzato dagli uomini di Mark Van Bommel, inseguito generosamente da De Bruyne, scortato fuori dal campo da Calafiori che si occupa della rimessa con le mani a cavallo delle due metà campo dal settore sinistra del terreno di gioco, quindi Tonali e quindi Gianluca Mancini, quindi Di Lorenzo. Adesso abbiamo spostato in avanti l'assetto del nostro baricentro nel tentativo di creare problemi alla retroguardia del Belgio, anche con più personalità rispetto ai minuti in cui sono piovute azioni da gol in favore del Belgio. Cambiaghi prova ad andarsene a Moreira, lo sfida in velocità, va alla tira di fondo, parte il cross in mezzo pericoloso, Ken! Pallone che accarezza la parte esterna della rete, finisce sul fondo, opportunità da rete per l'Italia al 36esimo minuto, diciamo da esterno a esterno, cross di Cambiaghi da sinistra e tentativo di deviazione vincente di Ken dal lato opposto con il pallone che ha lambito il palo alla sinistra di un Lamens che sembrava inesorabilmente battuto.
2: Perché poi comunque anche il Belgio non ha una difesa perfetta, magari lì Lamens poteva uscire o fare un passo in avanti, dall'altra parte Michele Ngoi non hanno chiuso bene, peccato, arriva un'altra conclusione interessante, sperando che non sia estemporanea.
0: No, anche se dobbiamo dire è arrivata al culmine di qualche minuto, 3-4 minuti in cui gli azzurri si erano portati in avanti con più decisione, magari così con un po' di personalità anche sui nervi, no? La psicologia è importante in queste partite, abbiamo subito per tantissimo tempo, praticamente per mezz'ora, abbiamo cercato di reagire. Ora Di Lorenzo si lascia superare, decatelare De Bruyne dopo il tocco di Götze, va sulla destra Moreira, riceve il pallone al vertice, Moreira mette palla sul sinistro, ancora in area di rigore, in qualche modo Mancini riesce ad arginare la furia belga e poi a servire Coppola, il lancio in profondità su Pia Esposito che resiste alla pressione degli avversari, bene Tonali, Barella termina a terra, l'arbitro lascia proseguire in azione, c'è grande furia nella pressione dei belgi ma c'è anche molta resistenza da parte degli azzurri che riescono in qualche modo a conservare il possesso del pallone anche in situazioni molto molto difficili. Coppola da interno sinistro allarga il beneficio di Cambiaghi, ancora a Coppola che si ferma accanto a sé Romano, la sventagliata in profondità con il petto a Tonali, la tiene bassa su Calafiori che è costretto però a tornare dallo stesso Coppola e poi Romano che sta salendo un po' anche di prestazione in questi minuti dopo una conclusione ravvicinata, un tentativo ravvicinato chiuso in corner da Raskin dopo un paio di aperture sicuramente molto intelligenti e molto precisi seppure in traffico, quindi molto complicate. Ora è proprio Romano che va a scambiare a destra con Di Lorenzo, si fa vedere Ken, ancora l'esterno del Napoli che è costretto a inseguire il pallone all'interno della sua metà campo, a servire alle sue spalle Mancini, il quale è dirotta immediatamente il pallone sul settore di sinistra, Coppola, Calafiori, è partito Cambiaghi, viene ignorato dal giocatore dell'Arsenal che preferisce tornare dal suo compagno di squadra Gianluca Mancini, cerchio centrale del terreno di gioco, Barella che viene a chiedere a ottenere palla prima di servirla per Di Lorenzo, posizione di ala destra, sovrapposizione di Ken da quel lato del campo, viene inseguito da due uomini, Ken se ne va al primo, sfida il secondo pallone che gli rimbalza sfortunatamente sul piede destro e termina sul fondo molto molto volitivo. Moise Ken,
2: combattivo gran tunnel qui su De Kuyper, era andato via bene e poi non riesce a mettere il pallone in mezzo perché aiutano tutti, perché Goz segna e poi torna indietro ad aiutare. A proposito di Goz, sta soffrendo moltissimo da quella parte di Lorenzo.
0: Sì, sta soffrendo tanto, la velocità, la tecnica di questo ragazzo che quando può andare palla al piede è veramente molto molto pericoloso. Vediamolo ancora protagonista, riuscire ad evitare due tentativi di pressione degli avversari mantenendo il pallone incollato al piede destro e con lo stesso destro innescando poi Ngoi proprio su quella corsia di campo, tocco centrale, i difensori adesso con Machele del Belgio che si fanno vedere, il tocco in profondità per De Catelare alle prese con Coppola, prova a sfidarlo, lo ferma in maniera molto molto caparbia, poi ancora però una volta il Belgio con Mika Goetz con il pallone per Raskin, poi l'apertura a beneficio di Moreira, posizione di alla destra, Tielemans, lo scambio col giocatore del Milan, Ngoi che partecipa alla costruzione offensiva della manovra dei suoi compagni di squadra, così come del resto è Michele, ecco quel possesso di palla che ci aveva abbastanza innervosito nel corso della prima fase della partita che si sta ripetendo, questa volta il colpo di testa di De Catelare però è nel nulla dell'attacco belga all'interno della nostra rigore, lì dove Gianluca Mancini lascia a Donnarumma afferrare il pallone, poi restituirglielo da questi accalafiori, la profondità, Pio Esposito spalle alla porta, questa volta nell'area avversaria, prova a divincolarsi dalla guardia dei due uomini, servito Tonali, ancora Calafiori, ancora in profondità, pallone che schizza sui piedi di Sandro Tonali che prova ad allargare a sinistra, si oppone Moreira, insiste però il giocatore del Tottenham con la bravura e la capacità di andare ad ammortizzare la pressione di Moreira e di servire ancora una volta all'indietro, il colpo di tacco questa volta bello di Romano proprio per Di Lorenzo che si accentra, questi a Gianluca Mancini, si allarga sulla sinistra, cambia che riceve il pallone dal giocatore della Roma, punta l'avversario, la mette sul destro, va una sorta di Clio Cross che è una sorta però anche di telefonata per il portiere Lemans che la ammessa, che la fa il sua al centro della porta belga. 41 minuti nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 e linea che può tornare a Salsa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Bene, adesso l'Italia con Cambiaghi all'indietro per il tentativo di Romano, coraggioso. Dal limite dell'area termina però alto sulla traversa della porta, difesa dall'Amens, era stato bravissimo Gianluca Mancini a trasformare l'azione da difensiva in offensiva praticamente mettendosi in proprio e saltando tutta la linea mediana del Belgio.
2: Sì, con più forza adesso l'Italia complessivamente, con l'anticipo di Mancini che poi è andato via da solo e poi l'azione non è stata trasformata bene. Intanto Mancini però ha fatto alzare dalla panchina alcuni giocatori, ci sono Frattesi, Scamacca, Mandragora tra gli altri, forse
0: attenzione
2: anche
0: De Bruyne che prova ad andarsene adesso centralmente, servito Mika Goetz che va con il destro a giro, pallone che termina fuori, deviato ancora una volta da Donnarumma, termina sul fondo, altro tiro dalla bandierina in favore del Belgio, sono 4 ribattuti dalla nazionale di Mark Van Bommel, nessuno dagli azzurri se non vado errato, anzi forse solo uno
2: sul tiro di Romano prima,
0: è vero, sul tiro di Romano la deviazione di Raskin, e qui con la punta delle dita è riuscito sulla conclusione velenosa di Mika Goetz Gigio Donnarumma a mettere il pallone sulla fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro della bandierina come di consueto va ad occuparsene un mancino da destra, si tratta sempre del numero 5 De Kuyper, che cambia lato del campo, lui agisce appunto da terzino sinistro, parte la sua rincorsa, pallone in area pericoloso, Donnarumma con i pugni, pallone che invece per andare avanti va indietro verso la nostra porta, per fortuna distante dai pali, ancora una volta sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, l'ennesimo in favore della Belgio, i minuti passano, sono 43 nel corso del primo tempo, il Belgio è meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 20° da Mika Goetz, è proprio Kevin De Bruyne che va ad occuparsi di questo tiro dalla bandierina, sempre traiettoria rientrare perché è da destra va un sinistro e da sinistra va un destro proprio per creare problemi alla nostra retroguardia con queste traiettorie. vittorie arcuate. Parte dal piede di De Bruyne al primo palo, attenzione, tentativo di deviazione di chi veniva incontro, Ruskin, poi però c'è stato un altro tocco di un giocatore azzurro, pallone nuovamente oltre il fondo, oltre il perimetro di gioco, e quindi nuovamente il corner, sempre De Bruyne, sempre dalla sinistra, sempre con il destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali della porta difesa di Donnarumma. La rincorsa da parte del centrocampista del Napoli, il pallone più arcuato e più alto questa volta, rimesso in mezzo dal colpo di testa di Moreira, allontanato da Gianluca Mancini. Morera che lo addormenta sulla piede sinistra in prossimità della linea laterale, poi serve Tielemans, lo scambio tra i due, arriva Cambiaghi a fermare tutto, poi però si immammolano i nostri difensori, c'è una conclusione di Ngoi, c'è il pallone che questa volta finisce sull'esterno della rete, anche qui un'incertezza, buono il lavoro di Cambiaghi, è successo qualcosa lì, c'è stato un retropassaggio piuttosto strano, veniva incontro Tonali, Mancini che è rimasto fermo perché era sicuro che il giocatore degli Hotspur sarebbe andato a controllare la palla. Ora attenzione che se ne va l'Italia centralmente con Barella, Barella che si allarga verso il settore di sinistra, Cambiaghi si ferma, attende l'arrivo di Calafiori, Calafiori che scambia nuovamente col numero 21, vediamo se parte il traversore, attende il piazzamento di Barella, Cambiaghi va a servirlo, il tocco di ritorno da parte del compagno, parte il traversone in mezzo, deviato, si alza un campanile in aria, lotta più Esposito, anticipato da Tielemans, Arpione, nuovamente Barella, la rimette in mezzo per più Esposito che la tocca di terra ma non è di testa, chiediamo scusa, ma non è assistito dai propri compagni, dalla parte opposta Barella evita che Moreira possa impossessarsi della sfera dalla zona destra del terreno di gioco ed innescare la corsa verso la metà campo azzurra, mettendo la palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio al fronte difensivo destro del suo schieramento. Molto rapidamente dobbiamo dire il numero 21 Castagne però ma mettere in movimento proprio Moreira, gli azzurri che riconquistano però il pallone, lotta Tonali nello spazio stretto, prova a triangolare con Cambiaghi, ma ripetiamo sono spazi angusti che però costringono all'errore anche i belgi, non sono venuti in recupero qui al termine del primo tempo, ma ad infognarsi in un imbuto zeppo di maglie rosse Moise Kean e non riesce a giocare un pallone che avrebbe potuto significare qualcosa per il nostro attacco dalla parte opposta, invece negli spazi bene, benissimo il Belgio con De Bruyne e Mick Goetz, ora decatelare va sulla destra per Moreira, sovrapposizione, il giocatore dell'Atalanta parte il cross, Coppola la mette sul fondo, altro tiro dalla bandierina per il Belgio che chiuderà evidentemente in attacco questo primo tempo. Sono passati 34 secondi dall'assegnazione dell'unico minuto di recupero che ci sarà tra qui e la fine della prima frazione di gioco. Il Belgio adesso sta aspettando l'Italia e sta ripartendo in contropiede negli spazi in maniera molto molto minacciosa.
2: Sì, senza rischiare molto, perché comunque gli attacchi dell'Italia sono stati di nervi in questo finale di tempo. Arriva l'ottavo calcio d'angolo, il Belgio fa cose efficaci, sovrapposizioni, triangolazioni, seguiamo questo calcio d'angolo e poi si chiuderà il primo tempo.
0: Sempre i De Cooper da destra, interno del piede sinistro, traiettoria per rientrare verso la porta azzurra, il cross che parte molto pericoloso e radente, lo sfiorano in tanti, non lo colpisce nessuno, la palla finisce sul fondo proprio nel momento in cui però il direttore di gara, il signor Siebert della Federazione Tedesca, dice che per il primo tempo d'Italia-Belgio può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Italia 0, Belgio 1. La marcatura che decide fino a questo momento la sfida è quella al 20° minuto di Mika Goetz, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia-Belgio.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: GR1.
14: Buonasera da Francesca Giannini in Lettonia. Incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Diplomazia al lavoro intanto per un trilaterale Kiev-Mosca negli Emirati, come conferma anche il Cremlino, mentre Zelensky dichiara di aver ricevuto il via libera di Trump per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Fonti vicine al presidente ucraino bollano invece come fake news la notizia riferita da Bloomberg che il presidente americano abbia chiesto a Zelensky di andare a Mosca per un colloquio con Putin. Nessuna svolta ma scontro evitato nel vertice tra Trump e Xi Jinping a Washington. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale e avviato il confronto sui rischi dell'intelligenza artificiale. Restano divergenze su commercio e tecnologia. Trump ha definito inaccettabile il sostegno cinese all'Iran con armi e intelligence, mentre Xi ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Torniamo in Italia. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, Eni fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, da lunedì prossimo e al momento per un mese. In una nota di Palazzo Chigi, l'apprezzamento del governo per l'iniziativa, definita un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione e gli operatori delle raffinerie sono stati convocati l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Il viaggio del Papa in Francia, l'appello per la pace contro la tecnologia che disumanizza. Per Leone XIV la pace non è equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Poi l'appello per una sana laicità.
15: Une juste laïcité ne consiste donc.
14: Una giusta laicità non consiste nell'escludere la religione nello spazio pubblico o dell'istruzione, ma nel lavorare per lo Stato e le istituzioni religiose che devono dialogare insieme e unire le forze al servizio del bene comune. La cronaca ora con il giallo di Bitonto. Identificati due uomini che hanno lasciato il cadavere di Alessandro Brilli davanti al pronto soccorso. L'uomo sarebbe morto in un incidente mentre guidava un'auto rubata poco prima. Ad abbandonarlo i complici del furto.
16: Incalzati dalle indagini, si sarebbero presentati spontaneamente al comando di polizia. Secondo una prima ricostruzione, tre avevano pianificato il furto di un'auto in un vicino comune del Barese. Brilli si sarebbe messo alla guida della vettura rubata, gli altri due lo seguivano a bordo dell'Audi. L'intenzione era quella di nascondere l'altro veicolo nelle stradine di campagna alla periferia di Bitonto per tornare successivamente a smontarla per rivendere i pezzi. Durante il tragitto Brilli avrebbe perso il controllo del mezzo, l'impatto violento contro un albero, estratto dalle lamiere, probabilmente già privo di vita, il corpo di Brilli caricato in macchina e lasciato sulla rampa dell'ex ospedale. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. I poliziotti hanno ritrovato l'auto rubata distrutta dalle fiamme sul ciglio della strada, da confermare dinamica dei fatti e responsabilità dei complici. Teresa Fabbricatore, GR1.
14: Proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 34enne trovata in picca nella sua casa, poi distrutta dalle fiamme.
17: Dopo i primi sopralluoghi degli esperti, oggi scattano a sorpresa le perquisizioni dei carabinieri del RIS di Messina e del nucleo operativo di Catania, nei tre casolari di Toni Proietto in Vica Costanzo a Giarre, dove bussò Noemi Impellizzeri la notte prima di morire. Cercano riscontri anche nella vicina casa dell'anziana madre. I militari della scientifica hanno portato via reperti, tra questi degli indumenti. Accertamenti tecnici attesi dal legale di Proietto, unico indagato per la morte della 33enne, trovata impiccata lo scorso 23 agosto nel suo appartamento a riposto, andato in fiamme. Dinanzi al vicolo, la mamma di Noemi li osserva, non ha mai creduto alla tesi del suicidio, specie dopo aver appreso dal perito di parte della presenza di escoriazioni e lividi sul corpo della figlia. Vuol capire perché Proietto non le ha detto tutto.
18: Mi sono solo chiesta perché durante il tragitto non mi ha detto che aveva visto mia figlia morta, mia figlia appesa. Solo questo gli chiedo, perché? ti stai coprendo.
13: Letizia Vella, GR1.
14: Ergastolo per Marco Manfrinati, l'ex avvocato che nel 2024 a Varese accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero intervenuto per difendere la figlia. La donna sopravvisse alle gravi ferite. La corte d'assise ha escluso la premeditazione per l'omicidio e stabilito risarcimenti per 1.900.000 euro. Meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28.

0: programma della 21esima edizione che si terrà dal 13 al 25 ottobre. Tre film italiani in concorso: Brianza di Simone Catania, Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. Fuori concorso Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Premio alla carriera a Javier Bardem, a consegnarlo Paolo Sorrentino. E anche tanta musica con Jovanotti e Morgana, la direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
1: Sembra un lavoro facile visto da fuori, o quando uno comunque alla fine si trova il programma tra le mani, ma in realtà ogni singolo titolo è stato voluto, non c'è un figlio preferito, diciamo. È una famiglia enorme, è una famiglia tribale e sono orgogliosa di tutti.
0: È tutto, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Italia-Belgio, prossimo GR1 alle 23.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della prima sfida valevole per la Nations League tra Italia e Belgio. Alla fine della prima frazione di gioco il Belgio è andato a riposo in vantaggio per 1-0. La rete di Mika Goetz alla 20esima. Studio.
8: Bene, grazie Repice. 0-0 invece tra Turchia e Francia alla fine del primo tempo. Queste le due partite della fascia A della Nations League, partite del gruppo A, del girone A, quello che comprende apposta Italia, Belgio, Turchia e Francia. Mentre invece nella fascia B ricordiamo ancora come l'Irlanda del Nord sia andata a vincere 1-0 in casa della Georgia. All'intervallo Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, Ungheria 0, Ucraina 1. Nella fascia C la vittoria in casa dell'Armenia sulla Lettonia per 2-0, e invece all'intervallo 0-0 tra Montenegro e Cipro. C'è anche l'Eurolega di pallacanestro, la prima giornata della nuova Eurolega. Insomma, non è che si metta benissimo già al pronti partenza via per le due italiane. La Virtus Bologna, che è stata parecchio al comando anche se di pochi punti, adesso a 1:20 dalla sirena finale sotto di 8 in casa del Fenerbahce di Melli, 76 Fenerbahce Virtus Bologna 68, mentre invece all'intervallo Milano è sotto di 6 punti in casa del Partizan, che conduce 42-36. C'è anche la pallavolo, le semifinali degli europei maschili. La Polonia, la prima ad approdare in finale, ha battuto 3-0 la Slovenia, mentre invece la Finlandia, che ha eliminato l'Italia di Feder Giorgi ai quarti di finale, è sotto di un set con la Francia, chiuso dalla Francia a 17, ma in vantaggio la Finlandia 19-14 nel secondo set. Abbiamo visto, abbiamo anche sentito da Repice e da Fortuna come in tribuna d'onore ad assistere a questa partita tra Italia e Belgio ci fosse il presidente federale Malagò e incastonato tra il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi. Oggi c'è stato consiglio federale, Emilio Mancuso è andato lì per noi.

0: a raccogliere un po' di voci, voci che sono tutte su l'ipotesi di commissariamento della FIGC. Come tutti sapranno, ci sono state delle presunte storture procedurali nell'elezione di Malagò, si parla anche di commissariamento, tutto il mondo del calcio evidentemente contrario, a partire da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e nonché massimo competitor di Malagò all'atto della votazione per la nuova presidenza. Allora ascoltiamo Abete.
1: Noi siamo contrari ai commissariamenti. Per motivi di opportunità ho anche evitato di intervenire quando sono stato chiamato in causa, perché parliamo di una norma del 2019, mi sono dimesso il 24 giugno del 2014, sto starendo l'idea, quindi mi sembra che è una situazione datata nel tempo. È una valutazione che faranno gli organi deputati, che hanno la responsabilità perché sono componenti di un ente pubblico. Io ho fatto per 8 anni il componente di giunta del CONI, quindi so perfettamente che in quel ruolo evidentemente c'è una responsabilità diversa rispetto al fatto di essere componente di un consiglio federale, che è una struttura comunque che ha una dimensione privatistica pure se con valenze pubblicistiche. Però la nostra posizione è una posizione, vuol dire, precedente quella di tanti che hanno appoggiato il presidente Malagò.
0: Così come Giancarlo Abete si sono espressi contro il commissariamento, e magari dopo la partita riusciremo anche a sentirli, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e poi Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, e Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori. Si è espresso prima della partita sull'ipotesi commissariamento della FIGC il presidente del CONI Buonfiglio, lì all'Olimpico ad assistere alla partita, e praticamente si è detto non stupito dal fatto che le componenti del calcio stiano sostenendo Malagò, e ha detto anche in maniera retorica e chi è che non lo sostiene, però ha aggiunto: noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io, mi faccio aiutare da autorevoli giuristi che ne capiscono più di me, e quando sarà il momento provvederemo a decidere. Questo dunque è lo stato del calcio italiano dal punto di vista della politica sportiva. Per quanto riguarda invece lo stato del calcio italiano, per quanto riguarda il campo, ce l'abbiamo di fronte, ce l'hanno raccontato Repice e Fortuna, con un primo tempo davvero povero della nazionale con il Belgio, ma non esiste la bacchetta magica, non esistono possibilità di cambiamento di rotta da un momento all'altro, visto da cosa siamo reduci. E allora io a questo punto tornerei per la ripresa all'Olimpico, la ripresa di Italia-Belgio, proprio da Francesco Repice e Daniele Fortuna.
2: Le squadre sono rientrate in campo proprio in questo momento a battere il calcio. L'avvio del secondo tempo saranno gli azzurri che attaccheranno la sinistra verso destra in questa ripresa. Rispetto al nostro punto di osservazione, si riparte dall'1-0 della prima frazione di gioco con la rete alla 20esimo di Mika Götze. Diciamo che lo scarto è anche abbastanza generoso per la nostra nazionale, tenuta in piedi da Gigio Donnarumma.
3: Sono 14 tiri a 4 per il Belgio e sono almeno 2-3 interventi decisivi di Donnarumma, uno in particolare sul colpo di testa dell'autore del gol, di Götze.
2: Intanto non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato i primi 46 minuti di gioco per effetto dell'unico di recupero concesso dal signor Siebert, che però anche ha ammonito due giocatori belgi per comportamento non regolamentare. Attenzione a Kenne, che prova ad andarsene dalla posizione di ala destra, ha di fronte a sé De Kuipers, dietro di sé Barella, che viene immediatamente servito adesso al giocatore della Como, Barella che accompagna il pallone sui piedi di Romano, il quale gli restituisce sollecitamente. Azzurri che sono costretti a retrocedere all'altezza del cerchio centrale del campo. Gianluca Mancini allarga dalla parte opposta, quindi verso il settore sinistro, il pallone giocato da quel lato del campo, adesso ancora con Gianluca Mancini che va all'impostazione dalla posizione di interno, pallone che gli viene restituito da Tonali. Provano in qualche modo di dar respiro alla manovra i nostri calciatori, ci riescono in maniera farraginosa ma alla fine efficace, con Cambiaghi che va da sinistra, il cross in mezzo, Esposito, Ken sinistro, colpo colpo di testa di Cambiaghi, che pallone che finisce sul fondo, palla colla per gli azzurri, questa volta grandissima parata del portiere Lamez sulla conclusione ad opera di Ken sul grande spunto di Cambiaghi dalla corsia di sinistra.
3: Questa volta sì, con Cambiaghi che è andato via bene sulla fascia e poi Ken quasi a colpo sicuro va a trovare la deviazione con il sinistro. Non credo che ci sia stata deviazione di Lammens in realtà, perché non c'è calcio d'angolo. Si è...
2: No, dopo no, sul secondo colpo di testa di Cambiaghi che è finito sul fondo, il primo intervento decisivo dell'estremo difensore belga sulla conclusione, ravvicinata molto potente e anche molto precisa di Moise Ken, con il piedone destro è riuscito il portiere del Belgio ad evitare il pareggio degli azzurri al primo minuto. Ora si gioca il secondo, sta per iniziare il terzo, il Belgio è ancora in vantaggio per 1-0 sull'Italia. Donnarumma con il pallone tra i piedi, servito Romano va immediatamente da Tonali che viene in contro, poi distribuisce verso il settore di destra dove prova ad attaccare Coppola, il lancio in profondità per Pia Esposito immediatamente neutralizzato però dalla difesa belga che trasforma l'azione appunto da difensiva in offensiva. C'è un pallone in mezzo, lo lasciano sfilare in molti, compreso Mikko Götze, per il possibile rimorchio di Kevin De Bruyne che arrivava dalle retrovie. Per fortuna non è riuscito il giocatore del Napoli a controllare questo traversone rasoterra, pallone che si è perso in fallo laterale dalla parte opposta, ed è lì che gli azzurri adesso provano a manovrare con Riccardo Calafiori all'altezza della linea di fondo. Gianluca Mancini pressati, i nostri provano a divincolarsi dalla morsa degli avversari, Tonali da terra ancora per Mancini, fino a quando, sollecitato dall'intervento del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, Sibert non comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Già battuto Donnarumma dalla nostra area di rigore, fuori dai 16 metri a beneficio di Coppola che può andare all'impostazione per questo nuovo tema offensivo della nostra nazionale. Si gioca il quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Italia è sotto di un gol, quello marcato all'ventesimo del primo tempo da Mika Gozzo. Ora bene Mancini tra le linee, il movimento di Cambiaghi, il pallone a sinistra per Calafiori che sovrappone ancora il giocatore dell'Arsenal, va in profondità per Tonali dalla linea di fondo all'interno dell'area di rigore, deve girarsi spalle al vertice corto dell'area di rigore, ancora lo ha messo fuori su Cambiaghi in mezzo a due, si alza un traversone molto alto sulla quale in due tempi però Lammens riesce a intervenire e a far sua la sfera. Un'Italia che ha iniziato bene però questa ripresa
3: con gli esterni, soprattutto con Cambiaghi da una parte con anche dall'altra, che stringe come l'occasione migliore per l'Italia per pareggiare con il grande intervento con i piedi di Lammens. Ancora Italia in attacco,
2: ancora bravissimo Gianluca Mancini, poi Barella al colpo di testa di Esposito, centrale troppo morbido, lento, sul quale Lammens non ha particolari problemi ad abbarcare ripresa, però stiamo andando alla conclusione con una certa velocità. Ancora Mancini, bravissimo a rubar palla agli avversari, grande inizio ripresa da parte del centrale difensivo della Roma, poi Tonali e va da Cambiaghi verso il settore di sinistra, piedi che poggiano sulla linea laterale, poi lo spunto di Cambiaghi inseguito da De Coubertin, ancora Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone tra i piedi, a retrocederlo su quelli di Calafiori che centralmente mette in movimento Nicolò Barella, sempre Cambiaghi a dare un'opportunità di passaggio ai propri compagni di squadra, a scambiare col centrocampista dell'Inter, poi Calafiori palla sul destro in profondità di Esposito, spalle alla porta, pallone lì per la conclusione, l'opera se non andiamo errati proprio di Gianluca Mancini che è stata murata da un avversario. Insomma adesso l'Italia spinge e il pubblico dell'Olimpico se ne accorge e il Belgio in difficoltà, e allora bisogna sfruttare il momento. Ancora Calafiori, pallone tenuto basso per Barella dalla posizione di mezzo sinistro, chiama palla centralmente Romano, la ottiene dal giocatore dell'Inter, poi pallone spostato verso Coppola con Ken, posizione di ala destra, la maglia numero 9 prova a saltare De Kuyper che questa volta però ha gioco facile nel restare il tentativo da parte del nostro attaccante e poi a disimpegnare per Mika Götze con ordine all'indietro per Mekele, arriva ancora in pressing troppo prepotente Moise Ken che mette giù l'avversario, l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio. E tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del secondo tempo, il Belgio in vantaggio sull'Italia per 1-0, Italia che però che in questo secondo tempo, almeno all'inizio del secondo tempo, è andata vicinissima alla rete del pari proprio grazie a Moise Ken dopo lo spunto di Cambiaghi sul settore di sinistra. Mancini ancora di testa dalla parte opposta a Mekele, si alza il pallone, lo colpiscono gli azzurri con Di Lorenzo, Coppola che prova a fermare l'incursione di il numero 7 di Catelare, il pallone in mezzo pericoloso, un colpo di testa con De Bruyne che arrivava dalla retrovia centrale, parato da Donnarumma. Tonali, adesso non c'è un attimo di tregua, Cambiaghi termina giù, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, un momento elettrico della partita.
3: Tanta energia in più dell'Italia che sta giocando meglio anche come tattica, schierata meglio in campo rispetto al primo tempo, e poi la velocità degli esterni di Cambiaghi. In questo caso succede qualche cosa però nell'ultima azione all'offensiva del Belgio, con De Ketelaere che va via, con De Bruyne che all'altezza del secondo palo colpisce di testa, schiaccia troppo il pallone, è bravissimo Donnarumma nel far ripartire immediatamente l'Italia, che adesso controlla il centrocampo.
2: Sì, questo è un aspetto tattico che vale la pena di essere sottolineato, no? Come il pallone esce con grande rapidità dalla nostra area di rigore, dalla nostra tre quarti, subito a premiare gli esterni che evidentemente trovano spazio quando il Belgio si riversa in avanti. Ora c'è Tonali al cerchio centrale del campo, pallone su Coppola, posizione di destra, meglio di centrodestra, si ferma Coppola, mette il pallone sui piedi di Gianluca Mancini che vede immediatamente libero Calafiori sul lato sinistro del terreno di gioco, va a servirlo, parte traversone, colpo di tacco di Pio Esposito, Tonali che non controlla bene, arriva nuovamente Cambiaghi, viene stratonato, mantiene il possesso del pallone, attenzione Calafiori ancora lui, poi Cambiaghi, lato corto dell'area di rigore, la sinistra attaccano gli azzurri, partito traversone, Pio Esposito, conclusione ribattuta miracolosamente dal portiere del Belgio e sfioriamo ancora una volta il gol del pareggio.
3: È sempre con Cambiaghi da quella parte lì, perché Castagne non riesce a tenerlo, l'ex giocatore dell'Atalanta, bel cross, raso terra, spalla alla porta, si gira Pio Esposito, anzi non spalla alla porta, di prima intenzione con il sinistro, anche qui ravvicinato al limite dell'area piccola, Lammens tiene bene la posizione e salva ancora la porta del Belgio.
2: Ora Tielemans che prova a far scorrere in profondità il pallone, Tonali che capisce tutto, riparte per gli azzurri, si avvicina al limite dell'area, parte con una conclusione fin troppo pretenziosa dalla distanza che viene sollecitamente ammortizzata dai giocatori del Belgio che si ripropongono in avanti, adesso al limite dell'area di rigore con il tentativo di Mika Goetze, il pallone sul sinistro e il tiro che parte ribattuto da Coppola, c'è Calafiori nel disimpegno, il tentativo di girata molto bello da parte di Cambiaghi, ancora lui, poi il pallone che circola sulla corsia di destra, c'è Moise Kean a puntare gli avversari, a servire nuovamente e Barella prova ad andarsene, Barella viene fermato da Raskin, dobbiamo dire che si è opposto molto bene con ottima scelta del tempo e dello spazio al tentativo di incursione del nostro centrocampista, e poi Belgio che può manovrare il pallone all'interno della propria area di rigore con Ngoi, che adesso sta subendo l'iniziativa degli azzurri e non riesce a riproporsi in attacco in contropiede con la pericolosità che aveva sottolineato, che aveva caratterizzato proprio la fase finale, perlomeno la seconda parte del primo tempo. Raskin, Ngoi sul settore di destra all'interno della propria metà campo, Belgio adesso prova a rallentare e a sgonfiare il pallone nel tentativo anche di sgonfiare le velleità degli azzurri che in questa ripresa, quando siamo giunti esattamente al minuto 10, stanno proprio provando a rimettere in carreggiata la nostra nazionale, dobbiamo dire lo stanno facendo con buona applicazione e anche con due buone possibilità firmate Moise Kean e Pio Esposito. Coppola viene anticipato da un avversario, attenzione a Mika Goetze che parte da sinistra, poi si accentra, la palla sul piede destro, evita un avversario, si porta al limite, allarga dalla parte opposta, scambia nuovamente, mette in mezzo il pallone, attenzione, Belgio pericoloso, De Bruyne prova la conclusione con l'interno del piede destro dall'estremo settore di sinistra, seppur all'interno dei nostri 16 metri, conclusione che però non prende il giro voluto dal giocatore del Napoli e termina docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Sempre Gianluca Mancini a guidare la transizione dell'Italia con Calafiori sulla corsia di sinistra, Calafiori che si ferma, poi serve il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Tonali che viene incontro, Coppola che si ferma nel cerchio di centrocampo a controllare il pallone, da questi a Di Lorenzo, Di Lorenzo che contro la difesa schierata del Belgio preferisce far circolare la sfera, gli azzurri con Romano adesso in cabina di regia e con il solito Gianluca Mancini che sta giocando praticamente da centrocampista giunto.
3: Sì, sì, porta avanti lui il pallone, magari un lavoro che dovrebbe fare Calafiori.
2: Ora invece Mancini dalla sinistra, parte un cross, più Esposito, spalle alla porta, vediamo se riesce a girarsi dalla linea di fondo, viene in qualche modo contrastato e conquistiamo il nostro secondo tiro dalla bandierina in maniche di camicia, adesso Roberto Mancini, ancora diciamo così, non contentissimo per lo sviluppo dell'azione offensiva dell'Italia.
3: Qui però Esposito ha ricavato il massimo perché era molto molto largo rispetto alla porta del Belgio, tentativo di tiro cross per questo secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Italia.
2: Barella da sinistra, interno del piede destro, traiettoria rientrare rispetto all'Ames, il pallone che parte, il colpo di testa di Gianluca Mancini, la parata semplice proprio dell'estremo difensore belga al centro della propria porta che però stiamo trovando con una certa continuità adesso.
3: Andando incontro in questo caso al pallone Gianluca Mancini, però no, senza la potenza necessaria, conclusione troppo centrale e bloccata da Lammens.
2: Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 12° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 a decidere la sfida fino a questo momento, e la rete al 20° della prima frazione di gioco ad opera di Götze. C'è Mekele che attacca palla al piede quasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, servito proprio il numero 10 sulla corsia di sinistra, prova il cambio campo, Cambiaghi che interviene splendidamente a chiudere, poi Calafiori per il retropassaggio su Donnarumma, il rinvio del nostro capitano a cercare Barella che salta di testa, ingaggia il duello con l'avversario, lo vince anche in maniera fortunosa, però può attaccare e servire in profondità sulla corsia di destra, Ken che deve correre e metterla immediatamente in mezzo, così fa infatti Mekele, però sulla traiettoria di questo traversone dell'attaccante del Como e difesa del Belgio che si rifugia in fallo laterale. Proviamo a spingere ancora dalla corsia di destra, vediamo che però c'è un doppio cambio ordinato da Mark Van Bommel.
3: Un attaccante Luke Bacchio e poi Van Aken, esperienza, centrocampista, 34 anni, autonomia di De Bruyne, evidentemente a giudizio di Van Bommel è terminata, dunque esce il numero 7, il giocatore del Belgio e del Napoli, ed esce Moreira, sì, è proprio lui, Luke Bacchio e Van Aken, una scelta, un doppio cambio in qualche modo conservativo per un Belgio, per un Belgio che adesso sta un po' patendo le incursioni dell'Italia.
2: C'è una rimessa laterale in favore degli azzurri dalla fronte offensivo destra del loro schieramento, lo scambio tra Barella e Di Lorenzo, si fa vedere anche Ken al vertice del rigore, tre avversari su di lui. Bravo Ken a conservare il pallone, ma secondo l'arbitro, nel tentativo peraltro riuscito di farlo, ha allungato la gamba destra in gioco pericoloso sugli avversari, motivo per cui il signor Siebert ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Proviamo ad ipotizzare dei cambi, quelli che potrebbe potenzialmente fare Roberto Mancini.
3: Intanto due parole su quelli del Belgio, almeno la mia impressione, fuori Moreira, esterno, veloce, però Coppola ha avuto tante difficoltà su De Ketelaer in marcatura pura, allora un attaccante potente come Luke Bacchio che abbiamo visto ultimamente con il Benfica nella vittoria del Benfica a San Siro contro il Milan, e lui ha segnato, potrebbe mettere ancora più in difficoltà la difesa dell'Italia. Dall'altra parte per la nazionale adesso arrivano i primi cambi, secondo me Frattesi potrebbe essere il primo a entrare.
2: La terra ha provato in questo momento proprio Pio Esposito ad innescare i propri compagni che arrivavano a rimorchio per il contropiede azzurro, è stato però fermato irregolarmente da un avversario all'altezza della linea mediana poco all'interno della tre quarti campo belga, motivo per cui l'arbitro ha arrestato l'azione comandando il calcio di punizione in favore degli azzurri, già battuto ancora Coppola con Romano, si fa vedere a destra Barella, prova ad indirizzare, a suggerire il passaggio di Lorenzo, viene ignorato però dalla compagna, ancora Barella che si incarica di andare all'impostazione, sposta centralmente a beneficio di Gianluca Mancini che supera la linea centrale del terreno di gioco, poi lascia lì per Romano, il lancio ancora a destra, preciso stavolta su di Lorenzo, le prese con Mika Götz, la sovrapposizione di Barella a linea di fondo, traversone che parte dalla sotterra, Michele che allontana spazzando i propri 16 metri, Coppola che interviene in chiusura su De Ketelaer, pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Ecco i primi cambi di Roberto Mancini.
3: È un difensore Scalvini, secondo me al posto di Coppola, però poi magari adesso vediamo. Sì, e poi Davide Frattesi pronto a entrare mentre il Belgio cerca di ripartire. Però lì
2: ancora Mancini ferma tutto, pallone di Barella per Pio Esposito, troppo profondo, anzi era tornato, che ha cercato di innescare il nostro centravanti, buona la scelta di tempo nell'uscita di Lammers che ha scelto bene proprio l'uscita dal campo, ancora dalla propria porta recuperano palla gli azzurri, però Moise Kean dalla distanza si lascia andare ad un tentativo troppo egoistico. Con la conclusione si arrabbia Gianluca Mancini, che era subentrato, piombato letteralmente in area di rigore per ricevere il cross al compagno di squadra.
3: Questo è un errore individuale anche abbastanza grave da parte di Moise Kean, perché c'era sì l'inserimento di Gianluca Mancini, ma soprattutto perché il Belgio non riesce ad andare via con il pallone, non riesce a uscire dalla propria metà campo, sbaglia nell'impostazione. Allora bisogna essere più lucidi.
2: Credo che siano addirittura tre le sostituzioni ordinate adesso da Roberto Mancini, perché anche alle viste dell'entrata in campo del
3: Daniel Maldini.
2: Numero 20, quindi Daniel Maldini, quindi un altro attaccante. Intanto Tielemans non riesce a controllare palla che finisce fuori dal campo proprio all'altezza della nostra panchina. Pio Esposito in area di rigore sul lungo rilancio del compagno Pio Esposito. Il secondo l'arbitro che mette fallo su Machele, fallo molto maliziosamente conquistato dal numero 4 del Belgio. Qui diciamo così che il contrasto era sembrato spalla contro spalla assolutamente regolare.
3: Anche perché poi l'arbitro Siebert non ha fischiato giustamente moltissimo, perché poi la linea è questa e qui era spalla contro spalla e poteva tranquillamente lasciare correre.
2: Calcio di punizione in favore del Belgio, minuti sul cronometro, che sono esattamente in questo secondo tempo 17, anzi è iniziato il 18esimo, 1-0 in favore della nazionale belga. Coppola che interviene, in precedenza Mancini secondo l'arbitro aveva permesso fallo su un avversario che è rimasto a terra toccandosi il volto. Si tratta sempre di Mico Gozzanzi, forse di De Catelare, vedremo, bisogna essere più precisi. Sì, De Catelare ha sbracciato Gianluca Mancini, ha colpito al mento il giocatore dell'Atalanta con un uppercut assolutamente episodica, non certamente volontario il colpo di Mancini per De Catelare.
3: Sì, è un contatto fortuito, però effettivamente De Catelare va a terra, questo è fallo. Vediamo i cambi con interesse, sono pronti a entrare, come detto, Frattesi, Scalvini e Daniele Maldini. C'è anche il cartellino giallo per Gianluca Mancini per questa gomitata, protesta così incredulo Mancini. Il calcio di punizione e dunque per i cambi bisognerà aspettare la conclusione di questa azione del Belgio.
2: De Kuipers dalla tre quarti sinistra della nostra nazionale, dà il pallone all'indietro nel cerchio centrale del campo. Michele si fa vedere in goi proprio sulla linea mediana, pallone indirizzato verso la corsia di destra, tenuto in campo da De Catelare, che adesso prova a sfidare i nostri difensori proprio da posizione di alla destra verso la linea di fondo. Dialoga ancora con i compagni del pacchetto avanzato. Attenzione all'incursione di Goetz, fermato irregolarmente da Tonali, dice l'arbitro che lo ha strattonato. Tonali che si arrabbia anche lui col direttore di gara Siebert. A giudizio degli azzurri evidentemente adesso il direttore di gara tedesco sta fischiando un po' troppo in favore del Belgio. Ecco il motivo di queste proteste da parte dei nostri giocatori all'indirizzo dell'arbitro. Vediamo cosa decide adesso Roberto Mancini, questi cambi piuttosto laboriosi, ma visto che c'è ancora un calcio di punizione in favore del Belgio, forse sarà giusto aspettare per non sconvolgere il nostro assetto difensivo. Quindi attendono a bordo campo sia Scalvini, sia Daniel Maldini, sia Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, che sta giocando all'inizio stagione veramente strepitoso con la squadra allenata da Rino Gattuso, che è prima in classifica assieme a Roma Inter. Intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto da destra. Vediamo Mika Goetz con l'interno del piede per di uscire rispetto ai nostri pali, traversone in mezzo pericoloso con il tentativo di Tonali che prova ad andare via, tocca a lui per ultimo il pallone che finisce oltre il perimetro di gioco. Adesso sì, le sostituzioni possono essere perfezionate. Fuori Coppola ed entra Scalvini, insomma questo era un cambio ruolo per ruolo. Esce Romano ed entra Frattesi, anche questo era un cambio preventivabile, con Barella o Tonali che andranno presumibilmente in cabina di regia. Ed esce anche Pio Esposito ed entra Daniel Maldini, sicuramente un attaccante più di manovra, chiamiamolo così, rispetto a Pio Esposito, che è un centravanti puro, un centravanti fisico, un centravanti che deve dar peso al nostro attacco. Ma insomma vedremo se queste scelte premieranno Roberto Mancini. Nel frattempo abbiamo superato il 20° minuto nel corso della ripresa, osserveremo gli sviluppi di questo tema offensivo del Belgio prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda dello spot pubblicitario. Ngoye nel cerchio centrale del campo, allarga sul settore di sinistra, De Cooper va tra le linee, Tielemans fermato proprio nel questo momento, azzurri che possono ripartire. Siamo al 21esimo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce ancora sull'Italia per 2-1 e noi che possiamo mandare in onda il terzo mini spot della serata.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: La sventagliata di Tonali intendeva premiare lo scatto di Lorenzo sulla corsia di destra, ma giri del pallone non esattamente giusti, con pallone stesso che è terminato oltre la linea laterale. De Kuiper dal fronte difensivo sinistro con le mani per decatelare, alle prese col compagno di squadra Scalvini. Alla peggio, la rimessa è in favore degli azzurri, già effettuata. Scalvini per Mancini, Mancini che mette in movimento immediatamente Calafiori. Calafiori, dobbiamo dire, autore di una prova molto volitiva fino a questo momento, con Scalvini che adesso mette sul settore di destra il pallone. C'è Daniel Maldini dopo il tocco di Di Lorenzo, pallone che si alza dopo la deviazione di un avversario, Di Lorenzo che lo cattura nuovamente al fondo per il cross in mezzo. Ken che prova ad arrivare all'altezza del primo palo, sfiora semplicemente la sfera. Cambiaghi dalla parte opposta per Calafiori in area di rigore, lascia dietro per Barella che può caricare il tiro che parte impreciso oltre la traversa. Ma anche qui manovra offensiva molto ficcante della nostra nazionale.
3: Continua ad attaccare l'Italia adesso con Maldini sulla destra, poi con Ken a dare peso all'attacco lì in mezzo. Scendono anche di più i terzini, non hanno fatto molto nel corso della partita, ma adesso sì è il momento dunque di Lorenzo a destra e Calafiori a sinistra.
2: Rimessa dal fondo con pallone giocato basso e poi il rilancio in profondità di Lammens. C'è il tentativo di sponda da parte degli attaccanti del Belgio, subito neutralizzato però dai nostri giocatori. C'è Barella adesso sulla corsia di sinistra, vertice dell'area di rigore, pallone centralmente distribuito su Gianluca Mancini che lo allarga immediatamente verso la corsia di destra con Di Lorenzo prima e con Daniel Maldini in seconda battuta. È proprio il giocatore figlio d'arte che si accentra, cede per Tonali che è andato a prendersi la posizione centrale lasciata da Romano, che ha abbandonato il campo in questo suo esordio anche abbastanza complicato, dobbiamo dire, anche se ovviamente giocatore da rivedere, giocatore sulla quale puntare per il futuro. Sempre Tonali, ancora Maldini, adesso il fraseggio stretto della nostra nazionale con pallone dirottato sulla corsia di sinistra, lì dove è andato a posizionarsi Barella. Calafiori più centrale, Barella che viene incontro al vertice, Cambiaghi che si allarga e riceve il passaggio del compagno di squadra. Ancora Barella, deve evitare un avversario, si tratta di Raskin, va alla triangolazione con lo stesso Cambiaghi, ma sulla linea di fondo Barella è costretto però ad arrestare la sua corsa all'altezza della linea laterale, evita Raskin e potrebbe andare al cross, il pallone in mezzo al limite dell'area, non ci sono però maglie azzurre. Attenzione al contropiede con Luca Bacchio del Belgio che prova ad affondare su di lui Tonali, arresta la sua corsa Luca Bacchio, mette palla sul sinistro, va alla conclusione, rete, raddoppio di Luca Bacchio. Il raddoppio del Belgio nel momento migliore degli azzurri, esattamente al minuto 24 nel corso della ripresa. Il nuovo entrato con la maglia numero 14 ha dirottato un interno sinistro dalla posizione di centrodestra, maligno, precisissimo, verso il secondo palo, lì dove non è potuto intervenire Gigio Donnarumma, e il Belgio è in vantaggio per 2-0 proprio nel momento migliore dell'Italia.
3: Giocatore forte Luca Bacchio, perché non era facile sul contropiede, il primo contropiede dopo un assedio dell'Italia con il Belgio che non riusciva mai ad andare via. Lui tiene bene il pallone, resiste all'arrivo di Tonali, poi se lo sposta sul sinistro, e che precisione per battere dalla distanza Donnarumma con questo diagonale infido, con il pallone che rimbalza proprio lì nell'area piccola.
2: Un gran sinistro, dobbiamo dire, non ci sentiamo di addossare colpe al nostro capitano in questa occasione, perché il tiro tirava veramente molto al largo della sua potenziale presa o deviazione, poi è andato a stringere verso il secondo palo. Il Belgio in vantaggio per 2-0, ma mentre il gol del primo tempo al 20° di Götze era assolutamente meritato, e questo raddoppio è arrivato, ripetiamo, nel momento migliore dell'Italia, quando l'Italia è andata per due volte molto pericolosamente alla conclusione, prima e con Ken, proprio con Pio Esposito. Fatto sta che a 20 minuti dalla fine però il Belgio il vantaggio sull'Italia per 2-0.
3: L'Italia deve ricominciare, non c'è soluzione, deve continuare a giocare così. Il furore non deve essere annacquato dal raddoppio subito, deve continuare a fare quello che ha fatto per tutto questo secondo tempo, ottimo dobbiamo dire fino a questo momento. Certo, il risultato sta premiando il Belgio.
2: Sì, il doppio vantaggio è sicuramente una mazzata anche psicologica per la nostra nazionale, che però insiste in avanti. Barella trascina il pallone e nella metà campo avversario, servito Tonali che si avvicina alla corsia di destra, poi in buca su Di Lorenzo, a vuoto il suo primo tentativo, poi anticipato, dobbiamo dire, di giustizia da uno dei nuovi entrati del Belgio. Si trattava del numero 20 Hans Benaken, pallone che viene adesso mosso dagli uomini di Van Bommel all'interno della loro tre quarti di campo, con molto ordine, molta freddezza e altrettanta precisione. Un movimento che consente a Ngoi di superare la linea di metà campo e di servire proprio l'autore del raddoppio. Bacchio è entrato nel secondo tempo, è riuscito a trovare un angolo mortifero per Gigio Donnarumma e quindi a siglare il gol del 2-0 del raddoppio del Belgio. Il rilancio di Lammers, il pallone colpito da Luke Bacchio, si accorge a Gianluca Mancini che può fare poco, l'attaccante belga, e quindi lascia Calafiori di entrare sul pallone. Calafiori che sfrutta anche un rimpallo favorevole, pallone che finisce sui piedi di Barella, centralmente Tonali tra le linee per Frattesi, che può girarsi e aprire verso la corsia di destra, quella occupata da Di Lorenzo. Di Lorenzo attende il movimento di Maldini che salta tiro, manza molto bene, si avvicina al limite del rigore, servito Barella, la triangolazione tra i due, Maldini e poi forse un tocco di mano anche dell'attaccante azzurro dopo che i belgi siano rifugiati nei corner, quindi l'arbitro che lo ha visto e quindi l'arbitro che ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Van Bommel è pronto a un altro cambio, Daniele Fortuna.
5: Sì, un centrocampista del Chelsea, del Belgio, Romain Lavia, pronto a entrare. Qui si è difeso il Belgio su questa incursione di Maldini, che poi, come giustamente ricordava, aveva anche toccato il pallone con un braccio.
2: Il calcio di punizione che verrà battuto da Lammers dall'interno dei propri 16 metri, facendo ai propri compagni di squadra di abbandonare la tre quarti, e quindi andrà la battuta lunga. Poi però ci ripensa perché Michele è venuto in contro, lo scambio tra i due, ancora Lammers, questa volta alza lo sguardo, effettivamente sì, batte lungo a cercare nuovamente gli attaccanti, con l'intervento di Scalvini, giudicato irregolare alle spalle di De Cattelare. E allora ancora una volta Siebert ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio. Qui la strattonata, quasi una cravatta ai danni di De Cattelare. Esce dal campo con il numero 23 Raskin, entra in campo Lavia, come detto un altro centrocampista, cambio di ruolo di fatto. Adesso vedremo come si disimpegnerà questo nuovo entrato, a giudicare dai cambi che ha fatto però Mark Van Bommel. Uno di quei due in precedenza ci ha fatto veramente molto male, con Luke Bacchio che ha segnato il gol del 2-0. Siamo al 29esimo minuto nel corso della ripresa, ripetiamo, doppio vantaggio del Belgio qui allo Stadio Olimpico di Roma contro gli azzurri. Calcio di punizione battuto da The Kuipers, troppo lungo, irraggiungibile per tutti, finisce malinconicamente sul fondo. La rimessa tocca la nostra nazionale, tocca a Gigio Donnarumma. Vedremo come adesso intenderemo ripartire, se con l'uscita bassa, questa sembra essere l'opzione scelta dai nostri calciatori. Poi Donnarumma va in profondità da Ken, forse spinto alle spalle, questa volta l'arbitro non interviene, il gioco prosegue. Tielemans pressato ancora da Ken, il retropassaggio per Ngoi, il capitano del cerchio centrale del campo, non riesce a fermarne l'impeto. Frattesi, Mika Goiz sulla corsia di sinistra, va contro Di Lorenzo, linea di fondo, pallone in mezzo pericolosissimo, raso terra, all'altezza dell'area piccola, si tuffa a coprire il pallone Gigio Donnarumma in presa bassa. È certo che Mika Goiz, quando ti punta, sicuramente va via, c'è poco da fare, ci vuole sempre un raddoppio di marcatura, altrimenti sono guai.
5: E poi magari come in questo caso il cross è imperfetto perché è troppo sulla portiere.
2: Luke Bacchio aveva attaccato il primo palo, così come recita il manuale del calcio. Per nostra fortuna i giri del pallone erano un pochino troppo veloci, rapidi per l'intervento dell'attaccante belga.
5: È anche naturale, però, dopo tutto quello che ha fatto prima e dopo la partita che sta facendo, perché comunque il primo gol, ma poi lui aveva anche sfiorato il raddoppio, l'intervento più difficile di Donnarumma sul colpo di testa sul secondo palo nel primo tempo di Goiz.
2: Intanto l'Italia prova ad insistere con Cambiaghi, che si è spostato sulla corsia di destra, ma nelle sue finte ad ingannare due avversari che erano andati in copertura. Il primo De Kuiper, pallone che circola adesso sul fronte opposto, provano a muoverlo gli azzurri da quel lato del campo. Barella che viene a prenderselo in profondità con un lancio che irraggiungibile per Frattesi, la solita incursione del giocatore della Lazio, no? Fari spenti nella notte dell'Olimpico, provando ad attaccare l'area di rigore, però ripetiamo, anche in questo caso il lancio era impreciso e nemmeno Frattesi ha potuto sfruttarlo. Frattesi che ribatte il primo tentativo di impostazione dei belgi, che però rientrano in possesso del pallone e lo giocano coi piedi di De Goy, che lo portano fin quasi verso la linea centrale del campo. Il duo è entrato la via, scambia proprio con Luke Bacchio. Adesso va in controllo il Belgio nella nostra metà campo dalla corsia di destra, e azzurri che rimangono lì a copertura, forse per cercare un errore o per cercare di coprire tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari. Non è facile, perché anche chi non è senza palla, chi è senza palla, si muove molto bene tra questi Mika Götze, che come al solito ha dato un'opportunità al compagno di sfruttare la fascia a sinistra. Ora centralmente Tielemans, la triangolazione ancora con Götze, che questa volta commette un errore di grammatica, consente a Di Lorenzo il retropassaggio per Donnarumma piuttosto rischioso. C'era ancora Luke Bacchio nei pressi e c'è nuovamente sul rinvio affrettato per forza di cose di Donnarumma il possesso palla delle Belgio. I minuti sul cronometro, adesso abbiamo superato la mezz'ora, siamo esattamente alla 32esimo e il Belgio in vantaggio per 2-0, una partita che sembra veramente in salita per gli azzurri, tramortiti dal raddoppio del Belgio nella fase in cui il gol del pari sembrava vicino, sembrava possibile, sembrava probabile addirittura. Adesso il lancio di Götze in profondità per l'incursione provata da De Kuyper, pallone troppo lungo, Donnarumma senza problemi a bloccarlo dopo un rimbalzo all'interno della propria area di rigore. Nuovamente Di Lorenzo ad imperversare lì sulla corsia di destra, anche grazie ad un Cambiaghi che dobbiamo dire ha fornito una prestazione molto molto convincente.
5: Le cose migliori poi nel secondo tempo, in quei primi 25 minuti o meno, forse prima del gol di Luke Bacchio, perché adesso comunque dobbiamo riconoscerlo, il vigore, l'energia dell'Italia sono calati, anche se Cambiaghi prova comunque a far ripartire l'Italia.
2: Eccolo qua, proprio lui sulla corsia di destra in combinazione con Di Lorenzo, il numero 21, vede centralmente alle sue spalle smarcato Tonali, va al traversone quest'ultimo, basso, allontanato dalla difesa del Belgio, Calafiori a recuperare il rinvio della retroguardia ospite, ad intentare di impostare questa manovra partendo dal centro e sfruttando il movimento di Daniel Maldini, che prova ad evitare l'Avia, non ci riesce, l'Avia che continua, Maldini che mantiene il possesso del pallone, poi il suo tocco però non è preciso, in profondità distanti sia Frattesi che lo stesso Cambiaghi, e con Mika Götze, sullo quale Cambiaghi però compie un intervento in chiusura molto molto opportuno, spedendo il pallone in fallo laterale. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 34esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, con il Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0. I marcatori nel primo tempo al 20esimo, Mika Götze il raddoppio all'altezza del 25esimo, del nuovo entrato Luke Bacchio, è entrato in campo da pochi minuti per la decisione del suo commissario tecnico Mark Van Bommel. Ora Scalvini alle prese con De Catelare, alla meglio, il pallone viene calamitato però da Tielemans, che lo dirotta immediatamente sui piedi di Luke Bacchio. Ancora una volta parte da destra, si accentra la palla sulla sinistra, Götze che prova a aggiustare in mezzo a tre avversari, resiste alla carica di Frattesi, ancora Luke Bacchio adesso a ridosso della nostra area di rigore. I giocatori belgi rimangono lì quasi a sgonfiare la palla, ad evitare le ripartenze, evidentemente paghi di questo 2-0 che li preghini a quando mancano 11 minuti alla fine del tempo regolamentare. Un doppio vantaggio che sicuramente era abbastanza tranquilli gli uomini di Van Bommel. Ora il colpo di testa di Scalvini, il nuovo movimento di Barella centralmente per Frattesi, che può andarsene alle sue spalle, però l'Avia che lo trattiene. Anche questo è un fallo d'ammonizione, 3 ammoniti per il Belgio, uno solo per l'Italia. Gianluca Mancini.
5: Ci saranno 2 cambi e 2 altri debutti dopo quello di Romano per l'Italia, con l'ingresso in campo di Zoma e Zibia.
2: Allora, fuori Barella e dentro Dumbia, fuori anche con il numero 21 Cambiaghi, molto molto stanco, e dentro Zoma. Vediamo se questo questi due ragazzi sapranno darci qualcosa di importante, qualcosa di sostanzioso in questo finale di partita. Mancano 10 minuti o poco meno al termine del tempo regolamentare, il Belgio conduce per 2-0, azzurri evidentemente sconfortati, soprattutto Barella che è uscito dal campo e comunque salutato dal 5 dei panchinari, compreso Lele Oriali, che insomma cerca in qualche modo di incoraggiare questi ragazzi che alla prima partita sono sotto di 2 gol, la prima partita di questo Nations League contro il Belgio in casa per giunta. Frattesi, Maldini prova a prolungare la traiettoria, riconquista il pallone, lo cede all'indietro per Scaldini, si fa vedere proprio il nuovo entrato Dombea, serve l'altro nuovo entrato Zuma sulla corsia di sinistra, è andato a posizionarsi là il giocatore che milita nella seconda serie tedesca. Dombea che prova addirittura la conclusione in porta, una sorta di tiro cross che finisce molto distante dalla porta difesa da Lammers, che lascia sfilare il pallone sul fondo guadagnando così secondi preziosi sul cronometro. Siamo per entrare nel 37esimo minuto del corso della ripresa, il Belgio è in vantaggio per 2-0. Complessivamente si è dimostrato il Belgio più squadra dell'Italia.
3: Beh, 20 minuti non bastano del secondo tempo, però poi, come penso dirà Umberto Mancini, alla fine se arriva il gol cambia tutta la percezione e la valutazione della partita, è corretta. Certo. Quella che stai facendo tu, Francesco, è quella condivisa probabilmente da chi ha visto la sfida con questo primo tempo devastante però per l'Italia in alcuni momenti, però poi l'Italia si era ritrovata.
2: E lì il Belgio ha saputo resistere, però ecco perché dico complessivamente si è dimostrato più squadra, perché ha saputo, diciamo così, controbattere alle azioni dell'Italia, andando poi a segno proprio a metà ripresa grazie a un nuovo entrato, grazie ad un subentrato, vale a dire Cabecchio, un giocatore molto forte che ha trovato un gol splendido, come splendido era stato quello di Mika Gozza al 20° del primo tempo. Di Lorenzo, cross da destra, sta per arrivare Ken, prima di lui Mekele mette il pallone sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della nostra nazionale. Minuti che passano inesorabili sul cronometro, scorrono inesorabili sul cronometro, siamo alla 38esimo nel corso della ripresa. Chissà, un gol potrebbe ridarci speranza, ridarci fiato. Maldini da destra, interno del piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Lammens, la breve rincorsa da parte del nostro numero 20, il pallone che spiova l'altezza del primo palo, attraversa tutta l'area piccola, non ci sono stati tap-in vincenti verso la porta quasi sguarnita. Italia che insiste, Calafiori sinistro, pallone che termina sul fondo, provato con l'esterno sinistro da sinistra, Riccardo Calafiori, il pallone è finito fuori. Certo, azioni da rete ne abbiamo costruite però in questo secondo tempo, possiamo consolarci così.
3: E anche con una gola, adesso la partita si riaprirebbe molto molto banalmente. Italia anche un po' sfortunata a proposito di attaccanti, dentro Lukaku.
2: Romero Lukaku al posto di De Catelare, è anche il momento per Fernandez Pardo, Mattias Fernandez Pardo.
3: Perché comunque ci sono attaccanti giovani, giocatori giovani nel Belgio.
2: È uscito Mika Götze, forse il migliore dei suoi.
3: Sicuramente, lui, Fernandez Pardo, 21 anni, attaccante del Newcastle, il peccato per l'Italia, ripetiamo, il gol poteva veramente riaprire la partita 7 minuti dal 90esimo.
2: E invece il Belgio a manovrare il pallone quando siamo giunti al 39esimo minuto nel corso della ripresa, il Belgio che ripetiamo è in vantaggio per 2-0, pressione azzurra che aveva per un attimo avuto ragione del fraseggio del Belgio, Lavia da terra riesce a servire ad essere un compagno, Calafiori che ammortizza il tentativo di dare profondità al gioco dei nostri avversari, rientrando e conquistando il pallone, pallone che poi circola addirittura sui piedi del lontanissimo Donnarumma, batte lungo con il destro a cercare proprio Dumbia, ma anche il colpo di testa la mette giù con grande eleganza, dobbiamo dire, il nuovo entrato Van Aken. Ancora questo fraseggio, se vogliamo, molto lento ma anche molto preciso dei belgi, che impedisce agli azzurri di entrare in possesso della sfera. Ora proprio Fernandez Pardo per Romero Lukaku, la triangolazione tra i due, il pallone intercettato da Dumbia che dobbiamo dire però è entrato bene in partita, è proprio lui adesso a guidare l'intersezione degli azzurri portando il pallone nella metà campo avversaria dalla corsia di sinistra. Siamo giunti al 40° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Il Belgio è in vantaggio per 2-0 sull'Italia, ma proviamo a sfruttare questi pochi minuti che ci rimangono da qui al termine della sfida, anche grazie a Daniele Maldini e al tocco di Scalvini, centrale a beneficio di Tonali. Siamo molto lontani rispetto all'area di rigore belga, proviamo a guadagnare metri. Gianluca Mancini in particolare va da Zoma, che in posizione di ala sinistra punta l'avversario, prova a saltarne un altro, viene però inesorabilmente fermato da Ngoi, che sta giocando, devo dire, un'ottima partita. Anzi, si trattava proprio di Akio, quando è entrato sicuramente è stato un fattore. Romelu Lukaku prova a girarsi, Gianluca Mancini su di lui, imperversa, anzi si trattava di Scalvini, chiediamo scusa. C'è sempre Zoma in possesso di palla, centralmente Tonali. Tra pochissimo torneremo a Sassarubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini sport della serata, con Maldini, posizione di ala destra, spazi intasati, Frattesi, ancora Maldini, prova a mettersi in proprio, servito Ken in area di rigore, prova a girarsi, Ken parte il traversone in mezzo, troppo lungo per tutti i termini, fallo laterale dalla parte opposta, incommiabile comunque il tentativo dell'attaccante del Como, applaudito anche da Roberto Mancini. 41 minuti nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, in linea che può tornare a Sassarubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: Ancora Italia in attacco, Tonali ai 20 metri, parte una conclusione deviata, pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina per gli azzurri, dobbiamo dire positivi in questa ripresa. Vediamo chi va a occuparsi della corner, ancora Daniel Maldini, questa volta da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria però a rientrare rispetto alla porta avversaria, in corsa di Paolo Maldini, il pallone in area di rigore, salta di molti, pallone che rimane lì e viene scaraventato sulla traversa dal tentativo nuovamente di Scalvini a pochi metri dalla linea del gol. Altra opportunità per l'Italia sprecata all'imprecisione, Ken è andata a disturbare poi praticamente all'interno, ben all'interno dell'area piccola, Scalvini è andato a calciare la palla praticamente a colpo sicuro, pallone che ha sorvolato e non di poco la traversa. Insomma, siamo stati poco precisi in attacco, quando lo siamo stati la bravura del portiere Lammens ha evitato la rete. Roberto Mancini che adesso parla con i suoi secondi all'altezza della nostra panchina, insomma abbiamo costruito ma non siamo riusciti a segnare in questo secondo tempo. Lukaku sbaglia la rifinitura, consente a Calafiori il recupero, il pallone all'indietro per Gigio Donnarumma che può con le mani servire proprio Scalvini fuori dalla nostra area di rigore. 43 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa, il Belgio che conduce per 2-0, 20° del primo tempo, Mika Gus, e poi alla 25° della ripresa Luke Bacchio da pochi minuti entrato all'interno del terreno di gioco. Zuma gioca di sponda con Calafiori, la triangolazione tra i due che riesce, il pallone poi restituito a Issa Dumbia, il quale lo direziona verso Scalvini, a destra c'è Di Lorenzo, la pressione è di Lukaku e di Fernandez Pardo, costringono tuttavia gli azzurri a tornare indietro e a ricominciare da Donnarumma. Tonali all'impostazione, pallone ancora per Scalvini, Scalvini che alza lo sguardo, non trova compagni liberi in profondità, Frattesi che si libera, centralmente ci sarebbe spazio per Calafiori per questa sortita anche dalla corsia di sinistra, grazie a Zoma che va a puntare l'avversario. Zoma, Zoma molto veloce, Zoma in area di rigore, prova a liberare il destro, poi interviene anzi Luke Bacchio, ancora lui, il raddoppio di marcatura. Ecco, questo è un aspetto tattico che va sottolineato nel Belgio, e cioè la capacità di andare a raddoppio sull'avversario molto veloce, molto guizzante, che prova ad attaccare le corsie esterne. Altra ammonizione questa volta per Fernandez Pardo, che ha strattonato alle spalle Frattesi, che provava seppur in traffico ad inoltrarsi verso il limite dell'area di rigore del Belgio. Mancano pochi minuti al termine della partita, siamo al 44esimo, sta per iniziare il 45esimo, ultimo regolamentare, poi ci sarà sicuramente del recupero. Certo, adesso un gol potrebbe regalare all'Italia la speranza di poter raddrizzare questa partita proprio in zona Cesarini, è proprio il caso di dirlo visto che siamo a Radio 1. Sta per partire il calcio di punizione, due uomini sul pallone, Tonali e Di Lorenzo dalla tre quarti destra, probabilmente, anzi sicuramente con una traversone, la traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria all'interno dell'area di rigore del Belgio, sta per partire Tonali con il piede destro. Ecco la rincorsa da parte del giocatore degli Spurs, il tocco invece che lo scambio con Di Lorenzo, il cross che parte a destra, secondo palo, al limite Calafiori prova la conclusione, pallone però masticato dal giocatore dell'Arsenal, Zoma prova ad addomesticarlo con un colpo di testa che però non è preciso, e difesa del Belgio che può ricacciare in avanti la sfera. Tonali la ferma con il piede destro, poi ingaggia il duello con Fernandez, Pardos ne libera un passaggio per Calafiori, poi Dumbia a sinistra, è partito Scalvini, viene servito in questo momento dal nuovo entrato, 3 minuti di recupero da qui al termine della partita, siamo sotto di 2 gol, dobbiamo necessariamente spingere, pallone non arpionato da Tonali, forse fin troppo violento, c'è per fortuna Di Lorenzo sull'asse destro del campo, Tonali che cambia gioco dalla parte opposta, estremo settore di sinistra, Zoma che arresta palla con l'interno delle piede, punta nuovamente l'avversario, vediamo se se ne va verso la linea di fondo, è costretto a farlo al indietro, a servire Maldini al limite, pallone ancora per Tonali che ha di fronte a sé un avversario, mette palla sulla sinistra, scaraventa ancora verso quel lato del campo per Zoma che prova a controllare con il petto, poi assediato come da castagne, è costretto a perdere metri, ma comunque riesce a servire un compagno che va al cross. Frattesi un controllo non dei migliori di testa, nuovamente il tentativo di Scalvini, adesso azioni confuse, Belgio che esce palla al piede con Luke Bacchio, questa volta interviene ai suoi danni strattonandolo alle spalle, e proprio se non andiamo errati Maldini, anche lui finisce sul taccuino dei cattivi col direttore di gara che è andato a estrarre il cartellino giallo ai danni del nostro numero 20. 47 minuti sul cronometro, Italia sotto per 2-0, io credo purtroppo si debba e si possa già andare in fase di commento. Primo tempo in cui il Belgio ha annichilito l'Italia con tante palle gol, una sola per Moise Kean che ha spedito sull'esterno della rete da buona posizione dopo la buona iniziativa di Cambiaghi dal settore di sinistra, Gigio Donnarumma che ha mantenuto la nostra nazionale in piedi dopo aver subito il gol dell'1-0 di Mika Goetze con un paio di interventi sicuramente prodigiosi, poi nella ripresa sicuramente di segno azzurro il gol sarebbe potuto arrivare, ma le prodezze di Lemans, l'imprecisione degli azzurri hanno invece mantenuto la porta del Belgio inviolata, e questo finale di partita in cui dopo aver subito il gol del raddoppio al 25esimo gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare la sfida, si chiude così con ogni probabilità con una sconfitta questo esordio in Nations League della nazionale Roberto Mancini bis, la definiremo così, si è visto qualcosa di buono, in particolare come detto nel secondo tempo, il primo tempo da dimenticare, da archiviare ma anche da mettere in preventivo visto che era una nazionale che per la prima volta scendeva in campo dopo tanto tempo e con tanti giocatori nuovi, e Dumbia è entrato bene, dobbiamo dire, nella sfida, la sponda di Kean per Frattesi che perde però il contrasto con un avversario, poi Tielemans la tocca in profondità per Fernandez Pardo che può attaccare e servire sulla destra Luke Bacchio, attenzione proprio lui contro Calafiori, prova la triangolazione, va in chiusura Mancini, la ribattuta, poi nuovamente la nostra difesa prova ad ammortizzare la spinta degli avversari, c'è un fallo del numero 20, Van Aken, i danni di Calafiori, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, termina il terzo minuto di recupero, mentre Romero Lukaku ha qualcosa da dire a qualche giocatore della nostra nazionale, finisce qui anche tra i fischi del pubblico dello stadio olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, i gol al 20esimo del primo tempo di Mika Goetze, il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo della ripresa, tante azioni per il Belgio nel primo tempo, Donnarumma ce l'ha con Romero Lukaku. Ecco cosa si andava a discutere, adesso i due stanno pericolosamente avvicinando e pericolosamente arrivando quasi in contatto, e l'arbitro estrae il doppio giallo sia per il nostro capitano sia per il numero 9 del Belgio, ex di Inter, di Roma, di Napoli, insomma un giocatore che ha militato in parecchie nostre squadre ad altissimo livello, e quindi vittoria del Belgio per 2-0 che ha dominato il primo tempo, secondo tempo sicuramente appannaggio della nostra nazionale, è mancato il gol, è arrivato invece il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo, ma non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Luciano Pecoraro e Andrea Di Marco, Francesco Repice e Daniele Fortuna, nel ribadirvi che il Belgio ha battuto l'Italia nella prima partita di Champions League allo Stadio Olimpico per 2-0, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
7: così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
0: 22:41 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla. C'è Daniele Di Noia alla parte tecnica, con Umberetta Conti in regia e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia, la nazionale maggiore di calcio, ha ripreso da dove aveva lasciato in gare ufficiali, ovvero sia con una sconfitta battuta in casa all'Olimpico dal Belgio. E in questa prima uscita della gestione Mancini bis, 95esimo tra Turchia e Francia, le altre due squadre del gruppo A di Nations League, con la Turchia che sta giocando in 10 uomini e la Francia in vantaggio 1-0. Il gol al 54esimo, indovinate un po' di chi? Di Mbappé. E poi all'87esimo c'è stata l'espulsione di Kacir e quindi la Turchia gioca in 10-8 i minuti di recupero, 3 al termine della partita perché si sta giocando il 95esimo minuto. Questo per quanto riguarda la fascia della Nations League. Nella fascia B i finali: Georgia, Irlanda.

0: con l'Ucraina avanti 1-0 nella fascia C, terminate entrambe le partite, Armenia Lettonia 2-0 e poi Montenegro Cipro 2-1. C'è la pallacanestro, l'Eurolega di pallacanestro, abbiamo dato conto della sconfitta sul parquet del Fenerbahce della Virtus Bologna alla prima giornata dell'Eurolega, della nuova Eurolega stagione 2026-2027. Fenerbahce 78, Virtus Bologna 68, e finisce con una sconfitta anche la partita di Milano, anche se manca un secondo alla sirena finale, perché il Partizan è avanti 92 in casa a 76 su Milano. C'è anche la pallavolo senza l'Italia, le semifinali degli europei maschili, la Polonia prima finalista 3-0 sulla Slovenia, sta giocando la Finlandia che ha eliminato gli azzurri di Fefe De Giorgi ai quarti con la Francia, Francia che conduce 2-7-1 e è avanti anche abbastanza nettamente nel quarto e molto probabilmente decisivo set. I francesi sono avanti 19-13. A proposito di Francia, andiamo a vedere se è terminata Turchia-Francia. No, ancora un minuto al termine con la Francia avanti 1-0. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato, un piacere.
1: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, che sicuramente, a dispetto che diceva il nostro inviato Francesco Repice, non passeranno una serena nottata.
0: No, ammesso non concesso che ci sia ancora qualcuno che rimane male per le sconfitte degli azzurri, che purtroppo stanno diventando una costante, caro Filippo. Ma qui inizia il Mancini bis, però il Mancini bis va a cucinare con gli ingredienti che aveva anche Gattuso e Spalletti prima di lui. Questo è quello che passa al convento, e bacchette magiche non esistono.
1: Ma intanto va detto che dalla nostra Serie A sono andati alle partite internazionali oltre 270 giocatori, solo la Premier League ne ha inviati di più. Questo a significare che tutto sommato il livello del nostro campionato è più che buono. Però ma poi
0: anche
1: ci scontriamo...
0: a significare che tutti gli stranieri giocano in Italia, perché...
1: anche perché De Ketelaer è stato probabilmente pochi in campo, Castagne che era stato nell'Atalanta ha fatto la sua partita, poi è entrato Lukaku, per non parlare di De Bruyne che fino a quando è rimasto in campo è stato il professore del Belgio. E sai, alla fine del primo tempo mi dicevo è andata bene, perché già alla mezz'ora il Belgio poteva essere in vantaggio almeno per 3-0 se non ci fossero state le straordinarie parate di Donnarumma. Poi all'inizio della ripresa abbiamo avuto due occasioni con Kennedy Esposito, e qui è stato bravissimo il portiere belga Lammens, e nel finale a partita ormai segnata c'è stato il gol di Scalvini, che è riuscito a calciare sopra la traversa a due passi, direi perfino contro le leggi della fisica, e direi che i cambi non hanno portato nulla, anzi forse sarebbe stato preferibile tenere in campo alcuni dei giocatori che sono andati in panchina come Bio Esposito. Certo che dei cosiddetti veterani Di Lorenzo e Barella hanno tradito davvero davvero le attese, e poi Romano che ha giocato una partita banale, niente a che vedere con quello che aveva fatto vedere fino ad oggi nel suo club. E l'unico punto interrogativo, se mi permette, è stato quello un po' di lasciare Fagioli in tribuna, perché nelle ultime due gare di campionato con la Fiorentina aveva dimostrato di essere ritornato un uomo sicuramente da nazionale.
0: Filippo, intanto è terminata Turchia-Francia, ha vinto la Francia 1-0, il gol decisivo di Mbappé al 54esimo, quindi esordisce Zinedine Zidane, no, con una vittoria sulla panchina dei Bleu. E Turchia-Italia, Mancini la prossima la va a giocare proprio contro Montella, in un derby tricolore sulle panchine.
1: Sì, hai letto proprio nel mio pensiero, perché stavo dicendo che già la prossima partita, quella in programma,

0: lunedì prossimo sarà quasi uno spareggio per evitare la quart'ultima posizione in classifica, perché abbiamo già detto mille volte che le prime tre andrebbero agli europei e quantomeno terrebbero l'Italia, oggi quindicesima, in una posizione decente nel ranking, che poi servirà sia per il sorteggio agli europei che poi per la composizione dei gironi di qualificazione al mondiale. Nel primo tempo, però, diciamolo pure, è stata un'Italia pessima, che ha giocato poi un quarto d'ora, anche 20 minuti della ripresa a livelli importanti, e poi è stata gelata dal contropiede di Luke Bacchio, e qui il Belgio ha approfittato di un errore di Barella, che invece di crossare, Mancini gliel'ha anche urlato, ha cercato chissà cosa in orizzontale, innescando il contropiede letale della squadra belga.
1: Senti, intanto è terminata anche Ungheria-Ucraina con la vittoria dell'Ucraina per 1-0. Ti lascio immaginare i messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, caro Filippo, e praticamente i nostri ascoltatori dimostrano di essere disillusi, nel senso che quasi nessuno credeva in questa nazionale. E c'è anche chi scrive: chissà quando torneremo ai mondiali, tipo Roberto dice fra 30 anni torneremo ai mondiali. Certo è che se il cammino che dovrebbe portarci poi alla qualificazione all'edizione 2030 inizia così, insomma, tu vedi spiragli di luce. Si era fatto un gran parlare di necessità di riforme, Filippo Grassia, subito dopo la mancata qualificazione terza di fila alla rassegna iridata, nuovo corso. Tu hai visto un barlume, una parvenza di riforme, parlare di riforme, pronti partenza via, è ricominciato il campionato e vedi partite tutto con tutti stranieri
0: come prima, ecco.
1: Quindi di cosa
0: andiamo
1: ci perfino la domanda?
0: Contro le famose parole del Gattopardo, che diceva cambiamo per non cambiare nulla. Qui non si è neanche cercato di cambiare, al di là del fatto che Mancini ha portato volti nuovi, oltre a Romano ha fatto esordire Dumbia e Alizoma, ma
1: di riforme strutturali proprio.
0: Di riforme strutturali ancora non si è visto nulla, anche perché ci stiamo balloccando sul fatto se Malagò fosse eleggibile o meno, e quindi se ci ballocchiamo su questi aspetti burocratici, normativi, certamente poi non possiamo guardare più lontano, tanto più che la Lega di Serie A, lo sappiamo, avrebbe preferito sulla panchina azzurra Conti. Malagò ha dato questa possibilità a Mancini anche per riscattare il suo recente passato, e comunque gli inizi non sono stati certo prodromici, e qui veramente siamo già arrivati ad una specie di playoff, diciamola così, contro la Turchia, perché se perdessimo saremmo nuovamente in fondo al barile.
1: Nei messaggi che arrivano, tra i messaggi che arrivano, c'è chi sostiene e chi invece in qualche maniera critica Mancini, però c'è pure chi ricorda un nome, Baldini, no? Al quale era stata affidata subito dopo la disonorevole mancata qualificazione ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la nazionale, per un paio di amichevoli. Baldini che è alla guida dell'Under 21. E quelle due partite lì di Baldini, quando chiamò tutti quei ragazzi, ma forse non sarebbe stato il caso intanto di ricominciare proprio da un gruppo giovane, anche definirla sperimentale la nazionale, e usare questa Nations League per far crescere qualcuno, creare un nuovo gruppo. Si fa
0: Ma
1: sempre
0: tu sai
1: in tempo,
0: come io la pensavo, cioè io ritenevo che Baldini andasse confermata la guida della nazionale maggiore. Adesso lui ha un compito anche lì delicato per portare l'Under 21 avanti, anche perché è vero che da 3 edizioni non siamo al mondiale, ma anche da parecchi anni non riusciamo neanche a iscriverci ai giochi olimpici, e quindi insomma questo la dice tutta sul momento negativo del calcio. Ci voleva coraggio per lasciare Baldini al suo posto, che magari ha pagato qualche parola di troppo nei confronti dei presidenti della Serie A.
1: Uno potrebbe anche stupirsi che ancora alla guida dell'Under 21, sai. Facciamo una battuta maligna così. Intanto la finale degli europei maschili di pallavolo a Milano verrà giocata domani sabato tra Polonia e Francia. La Francia ha battuto 3-7-1 la Finlandia, che aveva eliminato ai quarti l'altro giorno gli azzurri di Fefe De Giorgi. Filippo, c'è anche chi dice ma forse bisognava riprendere qualcun altro. Aspetta, perché andiamo all'Olimpico, c'è Daniele Fortuna. Daniele,
2: eccoci con Riccardo Calafiori.
1: Sì.
2: Che poi diventa difficile, perché sono stati 20 minuti all'inizio del secondo tempo in cui si poteva segnare, in cui si poteva cambiare completamente la partita, però poi è arrivato il secondo gol e il primo tempo in effetti è tutto da rivedere, perché l'Italia sembrava molto più disorganizzata rispetto al Belgio. La tua valutazione?
3: No, la cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. In fin dei conti, secondo me la partita ci sono stati dei momenti, come ho detto prima, secondo me, in cui abbiamo fatto delle belle cose, e secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente, ma credo sia questo il motivo, e ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle, e ovviamente il percorso è lungo, lo so, sempre stesse cose, però questo, c'è poco da dire. Io personalmente penso sempre poco al passato e già penso alla prossima, che si gioca tra poco.
2: Per fortuna, perché con la Turchia si gioca presto. In che cosa sono stati migliori secondo te? A parte che loro erano al mondiale e sono arrivate tra le prime 8, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione?
3: No, non ho visto grosse differenze, come ho detto, magari più nella gestione della partita, ma assolutamente con la sensazione che ci possiamo stare e ci stiamo, però dobbiamo fare il risultato
2: in fretta.
3: Sì.
2: Grazie a Riccardo Calafiori.
1: Grazie anche a te, Daniele. Microfono aperto per i prossimi 3 minuti, perché poi andremo in chiusura, quindi dovessi portare qualcuno al microfono proprio interviste flash. Filippo Grassia, è il punto più basso del calcio italiano questo?
0: Sì, è sempre il punto più basso, non so quanto
1: stiamo
0: scenderemo
1: scavando
0: ancora.
1: Fra un
0: però
1: po'
0: volevo fare
1: in Australia, agli antipodi.
0: Volevo fare una considerazione su Götz, che è stato l'uomo che ci ha messo maggiormente in pensiero nel primo tempo ed ha realizzato la prima rete. Insomma, si tratta di un ragazzo di 21 anni che già al suo attivo nell'Ajax ha più di 80 partite, considerato anche le coppe, quindi arriva a 21 anni che è già un giocatore formato, perché c'è stata una squadra come l'Ajax che l'ha lanciato e da titolare già 3 anni fa. Adesso fa la riserva o il titolare a mezzo servizio, chiamiamolo così, nel Paris Saint-Germain, ma è un giocatore completo. E poi c'è stato Moreira, altro tra virgolette italiano, che sulla fascia destra ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati, come in tante altre occasioni, nella marcatura uomo, e non ci abbiamo capito nulla negli inserimenti dei centrocampisti, che hanno trovato incredibilmente sempre dei varchi vuoti nella nostra area di rigore. Meglio sicuramente la ripresa, e direi che ad esempio io Pio Esposito l'avrei lasciato tranquillamente in campo, perché non aveva demeritato. Tra i migliori Cambiaghi, che ha dato tutto, alla fine quando è stato sostituito non ne aveva offensiva non ne aveva più, qualche barlume di luce c'è stata, ma siamo di fronte a delle fiammelle.
1: Comunque, tornando alla penuria di scelta tra i giocatori da chiamare in azzurro, io cito anche, dicendo questo, un po', anzi più che un po', di ascoltatori che ci scrivono che, come in campionato in Serie A, noi siamo costretti, tra virgolette, a guardare partite dove in campo di 22 magari ne trovi due di italiani. Ma io cito anche le ultime due uscite di Juventus e Milan, della Juventus tutti stranieri tranne il portiere Vicario, e l'ultima del Milan tutti stranieri, punto.
0: Punto. Allora che, allora di che cosa che ci lamentiamo? L'Italia quando è che ha fatto delle belle cose? Quando ha potuto contare su uno zoccolo duro che nella gran parte dei casi, ricordiamo l'Argentina del 78, è stata la Juventus, oppure nell'82 dove dall'Inter sono arrivati i Marini, Oriali, Altobelli, però anche lì c'è stato diciamo una presenza importante da parte dei giocatori della Juventus. Adesso questo non c'è più, è un po' lo stesso problema che coinvolge altre nazionali come quella inglese, però io non credo che siamo così brutti come siamo apparsi questa sera.
1: Fosse solo questa sera. Comunque, grazie a Filippo Grassia, e poi diceva Calafiori, meno male che si rigioca subito in Turchia. Sì, io questo meno male, non lo so, staremo a vedere quel che accadrà. Grazie a Filippo Grassia, vi ricordo che domani...
4: Comunque ti saluto affranto.
1: Affrantissimo. Sabato Sport inizia alle 13.20 per seguire il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Noi chiudiamo qui, adesso pubblicità, poi il GR1, lo sport torna domani con Sabato Sport. Buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il viaggio di Leone XIV in Francia. 80.000 ragazzi dai 17 ai 35 anni hanno accolto il Papa nello Stade de France di Saint-Denis, alla periferia di Parigi, per la veglia. Trasformare le paure in speranze e le lamentele in responsabilità è l'esortazione che Leone ha rivolto ai giovani, invitandoli a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. La Francia ha tanto bisogno di voi, ha scandito Prevost, che questa mattina da Macron aveva lanciato un appello ad una giusta laicità che non consiste nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. A Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. L'allarme era stato lanciato dalla madre di un ventenne che in una telefonata al 112 aveva detto: "Venite, mio figlio ha fatto del male ad una persona". Individuata una rete suprematista in diverse città italiane, perquisizioni e sequestri anche a carico di minori suprematisti.
2: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. 2 canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: In provincia di Lecce, un bambino di 6 anni trovato con un coltello nello zaino a scuola.
3: È stata una bambina ad accorgersi che il suo compagno di classe aveva un coltello nello zaino. La maestra ha subito recuperato la lama, mettendolo al sicuro nelle mani di un collaboratore scolastico. E la dirigente dell'istituto comprensivo, da noi contattata al telefono, a ricostruire quanto successo in un'aula della scuola elementare di Trepuzzi.
4: Una richiesta della docente, il bambino in maniera molto infantile, perché secondo me non ha consapevolezza della gravità dell'atto, ha detto: "Dovevo pulire dei cocomeri". Assurdo, con un coltello di 13 centimetri ovviamente. Quindi io questa mattina ho fatto anche un intervento educativo nella classe, rivolgendomi a tutti, cercando di farli riflettere sulla gravità di quanto accaduto.
3: Il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco del paese, in una nota, invita tutti a non creare allarmismi e a non cadere nel pettegolezzo. Da Trepuzzi, Gianluca Lovagnini, GR1.
1: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha sentito per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal TG1, è confermata dall'ex generale dei Carabinieri, che non ha però rivelato nulla. Massimo riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. L'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto. La società di consulenza Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle
6: RAI Radio 1 Sport.

0: Esercitazione NATO in Lettonia, feriti 4 militari italiani, Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot, Putin frena sui negoziati. Xi Jinping alla Casa Bianca, dialogo con Trump e tregua commerciale prorogata. Restano i nodi su intelligenza artificiale, Taiwan e Iran. Leone 14 in Francia, dall'incontro con Macron alla veglia con i giovani. Gli appelli per la pace, contro il riarmo e per una sana laicità. Truffe con voci clonate dall'AI, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fideuram, indagato un israeliano di 48 anni. Tre fermati per l'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino. Un uomo e due donne accusate di favoreggiamento, mistero sul movente. A ritmo di musica contro la depressione, la scienza promuove la pista da ballo. Uno studio conferma che danzare aiuta a ritrovare il buon umore. Madonna e Charlie XCX, ragazze da club con Danceteria After Hours. La pop star torna agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni con 11 candidature. Calcio, la nazionale stecca l'esordio in Nations League. Il Belgio passa 2-0 a Roma e rovina la prima del Mancini bis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel è apprezzata dal governo.
1: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'Eni, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'Eni. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
0: Il blocco dei prezzi del carburante deciso da Eni insieme alle nuove norme sulla scuola è al centro del confronto politico.
2: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono noi moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
3: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che della imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
2: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
4: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
2: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: Ancora economia, deficit al 3% nel 2026 e la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Nuova duplice emissione del BTP Valore, l'annuncia il Ministero dell'Economia dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente. Il primo è il BTP Valore con durata 5 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni 3 mesi. Il secondo è il BTP Valore Insieme, sempre con durata 5 anni ma con cedola unica alla scadenza del titolo. Ora le notizie dall'estero. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington.
5: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a 3 con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
0: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Volontà di dialogo tra i due leader, il corrispondente.
6: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, il Medio Oriente al centro della 4ª giornata di lavori, l'inviata.
7: La settimana di alto livello alle Nazioni Unite è alle battute finali. 100 è il numero dei manifestanti che sono stati arrestati per aver contestato il premier israeliano mentre teneva il suo discorso in un'assemblea semivuota. Alle parole di Netanyahu rispondono con un giorno di distanza diversi capi di Stato. Quello pakistano, Shehbaz Sharif, che condanna gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quanto alla guerra in Iran, sottolinea la necessità di riaprire gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. In rappresentanza del Libano è il premier Nawaf Salam a chiedere che l'esercito israeliano se ne vada dal sud del suo paese ed evitare il vuoto che potrebbe crearsi con il ritiro della missione europea UNIFIL, il cui mandato scade il 31 dicembre. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che in una riunione a margine ha incontrato l'omologo russo Lavrov, chiarisce che Teheran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta di tregua in 7 giorni per poi avviare colloqui approfonditi sul nucleare. Un'intesa che vuole raggiungere prima delle elezioni di medio termine e non dopo, come aveva detto Donald Trump nel suo discorso in assemblea. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Il viaggio del Papa in Francia, accolto dal presidente Macron, Leone XIV ha incontrato i vescovi e il corpo diplomatico e ha visitato la sede dell'UNESCO. In serata la grande veglia con i giovani allo Stade de France, l'inviata.
8: Vous êtes les saints de France.
9: L'entusiasmo di 80.000 giovani accoglie Papa Leone per la veglia di preghiera. Siate artigiani di pace in mezzo a potenze che mirano a dividere persone e popoli. La prima giornata a Parigi inizia con la visita di cortesia al presidente Macron all'Eliseo, il discorso alle autorità civili e al corpo diplomatico. Pace, laicità, quella giusta, non esclude la religione. Fine vita tra i temi affrontati.
10: Arrête la course aux armements.
9: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti. Si mettono al bando le armi nucleari. La più terribile delle opere umane alla guerra, il monito all'UNESCO. Leone lancia un forte appello alla tutela della vita, lo preoccupano le attuali derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. È il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione. Durante il volo che l'ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni colleghi dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti su conti all'estero e risultano al momento irreperibili. Ci aggiorna in diretta Fausto Bertuccioli.
11: Sì, c'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin. La linea a voi allo studio.
0: Caso Garlasco, ascoltati dalla Procura di Pavia per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Massimo il riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. Il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino, importanti novità dalle indagini.
12: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
0: L'udienza al Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla guida di Report. I legali dell'ex conduttore accusano la RAI di discriminazione politica e chiedono l'immediata reintegrazione nei ruoli di autore e conduttore. L'azienda si difende rivendicando il diritto del datore di lavoro di rimodulare le mansioni in autonomia. Entrambe le parti avranno tempo fino al 30 settembre per depositare le note di supporto alle proprie tesi. Riapre il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Al voto con lo smartphone. La novità annunciata dal governo arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
13: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
14: Sicuramente uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
13: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
0: Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché è un efficacissimo antidepressivo. Dove si
15: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, balla. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
0: E a proposito di ballo, arriva Danceteria After Hours, nuova versione del brano contenuto in Confessions 2 con Madonna e Charlie XCX. Intanto la leggendaria popstar si prepara a tornare sul palco degli MTV Video Music Awards. Everybody get
16: up. La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. Domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
0: Il 25 settembre 1976 Larry Mullen Jr. affisse nella sua scuola di Dublino l'annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Nascevano così gli U2, che festeggiano 50 anni di carriera. E proprio nella loro vecchia scuola gli U2 sono tornati per un concerto davanti a 1000 studenti nello stesso cortile del loro primo live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: In studio Emanuele Granelli. In primo piano la nazionale di calcio, parte male il Mancini bis in azzurro, l'Italia stecca il debutto in Nations League all'Olimpico di Roma, passa il Belgio, il nostro inviato.
19: Alla fine della partita solo i tifosi belgi a riservare nello spicchio di Stadio Olimpico loro riservato, con i giocatori di Marco e Van Bommel, 2-0 in favore del Belgio in questa prima uscita del Mancini bis in Nations League, una partita che il Belgio ha dominato nel corso del primo tempo. Il gol al 20° di Mick Goetz è stata la logica conseguenza di un dominio, ripetiamo, territoriale, con grandi opportunità da rete vanificate solo dai grandi interventi del nostro portiere e del nostro capitano. Poi la ripresa con un'Italia sicuramente diversa, con opportunità da rete sventate dall'estremo difensore belga e con imprecisione sotto porta di Calafiori e di Scalvini. Il raddoppio arriva nel momento migliore degli azzurri. Nel corso del secondo tempo, al 25°, con il nuovo entrato Lube Cacchio, è arrivato da destra, ha poi esploso un sinistro di rara precisione e potenza, quale questa volta Donnarumma nulla ha potuto. Alla fine, come detto, fischi per gli azzurri e grandi applausi e grande esultanza per il Belgio di Van Bommel, che riesce a vincere per 2-0 e soprattutto la prima sfida di questa Nations League. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
18: Nell'altra partita del girone degli azzurri, successo esterno della nuova Francia di Zinedine Zidane, 1-0 sulla Turchia, decisivo il solito Kylian Mbappé, poi uscito per un infortunio al ginocchio, salterà la sfida con l'Italia. Prima della Francia per la nazionale c'è la Turchia di Montella lunedì sera. Soddisfazioni azzurre arrivano invece dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quarta medaglia per l'Italia, l'argento per Matilde Rossignoli nella prova in linea juniores femminile. Passiamo alla Formula 1. A Baku in Azerbaigian una qualifica a due facce per la Mercedes, dalla pole position di Russell all'errore di Kimi Antonelli.
20: I muretti di Baku come le sirene di Ulisse, diavoli tentatori da avvicinare ma non toccare, mietono la più illustre delle vittime. La pole se la prende Russell, infatti, giro magico sulla sua Mercedes e 8 decimi rifilati alla Ferrari di Leclerc, secondo. Ma la notizia di giornata è anche il primo errore stagionale di Antonelli, il primo davvero grave quantomeno. Il leader del mondiale tocca infatti il muretto in curva 1 e deve lasciare anzi tempo alla qualifica, partirà 16°, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta. Occasione ghiotta per Russell per rosicchiare punti mondiali a Kimi, che lo precede di 81 lunghezze, tenendo tuttavia presente che il bolognese è specialista di rimonte. A Monza vinse partendo 19°. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc, pur staccatissimo, ma che con Hamilton finisce sesta, e il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude 8°. Il via della gara alle 13, corsa dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e nella quale bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
18: Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, non giocherà il torneo di Pechino, il ginocchio non è ancora pronto, ha ammesso il numero uno del mondo. Oggi tornano in campo invece le azzurre in Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. C'è in palio la finale. In chiusura il basket, si apre con una doppia sconfitta all'Eurolega delle italiane. Olimpia Milano battuta 92-76 dal Partizan a Belgrado, KO anche per la Virtus Bologna 78-68 sul campo del Fenerbahce. È tutto per lo sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
1: Viaggiare informati.
3: E una buonanotte da Lucio Giordano, mezzanotte 24 minuti sul raccordo per la tangenziale est di Milano. Ci sono code per un incidente avvenuto tra la 1 e la tangenziale est. Sulla A33, attenzione, un veicolo in fiamme alla barriera di Govone. Sulla A14 ci sono veicoli lenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Statale 130 Iglesiente, rallentamenti per incidente all'incrocio con Decimo Mannu. Come vedete, il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. E andiamo al meteo. Bel tempo per oggi su tutte le regioni, più nubi e qualche pioggia solo su Sicilia e settori ionici. Da domenica tanto sole su tutto il paese e farà caldo, ma un caldo sopportabile. Bene, io mi fermo qui da Lucio Giordano, agli ascoltatori di Radio 1, un buon viaggio, una buona vita e guidate sempre con la massima.
1: RAI, Radio 1 Sport.

Basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già a farmi chiedere se io vivo.

RAI, Radio 1 Sport.

I cannot rhyme, cause I ain't like, and I'm not, but I think I

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina, rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul gasolio, che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%. Nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, quattro militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. In Ucraina, poco fa udite esplosioni a Kiev, lo rendono noto i media locali. Intanto, in Medio Oriente, in corso colloqui tra Iran e Stati Uniti, un confronto definito positivo e costruttivo e realizzato in questi giorni da paesi mediatori. Nella proposta presentata da Teheran, l'apertura dello stretto di Hormuz entro una settimana. Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari, Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. La cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, scoperto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Il corpo è stato fatto a pezzi e poi nascosto in alcuni sacchi neri. Tre le persone fermate, un uomo e due donne. Le accuse sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che

mattina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Legatur.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Patate.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, è apprezzata dal governo.
3: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
2: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, quattro militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita, dal ministro della Difesa Crosetto. Vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il conflitto russo-ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington nella notte, esplosioni in Ucraina.
4: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a tre con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina. È il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
2: Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il